0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 18 minuti.
2: Meteo. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 2:31.
1: Meteo.
2: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet. Sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 47 minuti.
2: Meteo. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Meteo. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 14 minuti.
2: Meteo. Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previste altre acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 3:24.
1: Meteo.
2: Resta spiccatamente instabile.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 40 minuti.
2: Meteo.
3: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previste altre acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 18 minuti.
2: Meteo. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: le 4 e 30 minuti.
1: Meteo.
2: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 48 minuti.
2: Meteo. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 4:59 minuti.
1: Meteo. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche, sulle due

0: isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 5 e 42 minuti.
2: Meteo. Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 6:01.
5: Meteo. Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previste altre acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: Sono le 6 e 29 minuti.
0: Meteo.
3: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:45 minuti.
2: Meteo. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.

0: sono le 7 ed un minuto.
1: News.
2: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica. La riforma elettorale è legge. Soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa. Confronto sulla data del voto. Fazzolari indica giugno, Mattaiani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Appare sempre in salita invece la strada per ottenere più flessibilità, come richiesto da Italia e Grecia. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato Giorgetti. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plutone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre. Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk colpisce 2 minibus di linea, uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. 12 anni di reclusione è la pena che chiede la procura che in Argentina si sta occupando del caso della morte di Diego Armando Maradona nei confronti del neurochirurgo Leopoldo Luque. È lui che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo, morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni durante la convalescenza dopo un intervento chirurgico per un'embolia cerebrale. L'accusa è omicidio con dolo eventuale, aggravato dalla sua condizione di medico e dal vincolo di amicizia. MotoGP, Gran Premio d'Indonesia, il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1.30 e 132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo. Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo, poi Acosta, Fernandez e le due Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
4: Venerdì 9 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali puntano sulla legge elettorale che è stata approvata ieri in Parlamento e c'è tanta politica naturalmente, tante critiche, ma ci sono anche le notizie dall'estero, in particolare sempre la ricrudescenza, l'aumento della violenza russa nei confronti dell'Ucraina, con l'accanimento anche su obiettivi civili. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale: sì alla nuova legge elettorale. Questo è il titolo di apertura. Meloni, una risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione protesta, è una truffa. Il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libera definitivo alla Camera, pronti gli appelli alla Corte Costituzionale. Ma ascoltiamo subito una parte dell'intervento, non è un intervento, in realtà una intervista alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
5: È una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia penso che sia una buona cosa. E sul resto, voglio dire, io non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
4: Grazie a tutti. Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, le altre notizie: premio, preferenze, liste, ecco che cosa cambia, gli approfondimenti appunto sulle modifiche della legge elettorale. E poi ancora Amoroso, presidente della Consulta, i ricorsi, è possibile, decide entro le urne. La maggioranza, gli scenari, l'ipotesi del voto a giugno, i dubbi di Salvini e Tajani. Al centro della pagina poi raid sui bus dei pendolari, oltre 30 morti nel Donbass, Ucraina, attacco degli hacker filorussi al sito della Farnesina. Di spalla MPS, i due no all'ovaglio di Caltagirone a Gricol, Intesa vede il traguardo, banche ora tocca ai fondi esprimersi. E poi la flessibilità, inflazione, l'Unione Europea apre a Roma ma chiede prudenza fiscale. Ci spostiamo anche su Repubblica, anche qui l'apertura dedicata alla legge elettorale, una lettura differente, la legge del potere, il titolo. E poi approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazione del premier, capilista bloccati, le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta, cercano di manomettere la Costituzione, ipotesi di urne a maggio. Sentiamo in proposito possibile ricorso alla Consulta le parole del leader dei Verdi, Angelo Bonelli.
6: Ministro della Sanità, nonostante le liste d'attesa lunghe, che è venuto a occuparsi di legge elettorale, hanno perso la faccia davanti agli italiani. Le bugie che racconta Giorgia Meloni non hanno precedenti. A questo punto a noi rimane che fare una cosa, e lo faremo: ricorso alla Corte Costituzionale, perché questa legge è incostituzionale e passeremo attraverso i tribunali della Repubblica.
4: Ancora su Repubblica, l'ultimo tradimento è il titolo dell'editoriale di Annalisa Cuzzocrea. E poi di spalla, primo sì dell'Unione Europea, la flessibilità italiana su energia e difesa. Di taglio più basso il reportage: Cannes al Ahmar, dove muore il sogno palestinese. E poi dall'Ucraina, anche qui l'attacco al bus, missili russi sui bus, strage di civili, nuova escalation. Andiamo sulla Stampa, voto, Meloni cambia le regole, premio di maggioranza, preferenze, candidati, tutte le novità della nuova legge, via libera, la riforma elettorale, la premier esulta, risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione è una truffa, la via stretta di Palazzo Chigi, election day a maggio, ma c'è l'incognita della Corte Costituzionale. C'è il commento: l'arma letale nelle mani della destra. E poi l'analisi: la partita giocata dalla Consulta e l'arbitro al colle. Anche qui l'immagine dell'attacco russo contro un autobus in Ucraina, la strage dei civili, bombe russe su due bus a Kramatorsk, oltre 30 morti, Rubio, temiamo che la guerra si allarghi. E di spalla poi il Nobel per la letteratura, Anne Carson, il mito classico alla sfida del presente. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano: Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà, si chiede appunto il quotidiano diretto da Marco Travaglio. Melonellum approvato alla Camera, ora tocca al Quirinale. Poi sul Messaggero, anche qui la riforma elettorale è legge, via libera nella bagarre, centrodestra unito, approvato lo Stabilicum con 227 sì e 164 no, Meloni ora i cittadini potranno scegliere, le opposizioni è una truffa e preparano i ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale. Al centro della pagina: ho rischiato la fine, riparto da Roma, c'è Claudio Baglioni, Campidoglio, Baglioni omaggio alla capitale. Poi il mercato fermato, il piano di sé, Siena, MPS da Caltagirone, no alle OPS, il fronte dei contrari, il 33%, Agricolboccia, il Monte su BPM. Ancora caro energia, prudenza sulla proposta italiana, flessibilità, arriva l'ok dell'Europa, ma sull'inflazione freno dei frugali. Andiamo sul giornale, l'apertura, il voto torna agli italiani, addio Rosatellum, approvato lo Stabilicum, la riforma elettorale diventa legge, successo della maggioranza, siamo entrati nella terza repubblica, le opposizioni salgono sulle barricate contro un sistema che restituisce più potere ai cittadini con le preferenze, i vannacciani stanno con la sinistra e poi al centro della pagina fanno i Pride con gli stipendi degli altri, alla festa di Zan non pagano, l'immagine è quella di Elishline. Di spalla allarme terrorista, un pilota islamico spaventa Malpensa con un video sui social. La verità, l'apertura, un pieno di bugie, l'immagine è quella di Elishline in Parlamento con un cartello con Meloni, gasolio a 3 euro, approvata la nuova legge elettorale, campo largo nei guai e senza leader invece di cercarlo, Schlein e Conte si insultano e attaccano il governo con slogan falsi. Allora sentiamo proprio le parole di Elishline.
7: Siete andati al governo promettendo il taglio delle tasse, le tasse sono al record degli ultimi 10 anni. Si ricorda quando faceva i video davanti al benzinaio per dire che avrebbe abolito tutte le accise? Ecco, la realtà sta presentando molto chiaramente il conto, perché ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro. E allora smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani. Siete terrorizzati dal giudizio degli italiani e una classe politica che teme gli elettori non merita la loro fiducia. Non siete stato in grado di cambiare l'Italia se non in peggio, vi siete occupati soltanto del vostro futuro mentre gli italiani hanno lottato per il loro presente. E allora per la prossima campagna elettorale abbiate il coraggio di dire la verità e presentarvi con lo slogan giusto: prima le poltrone.
4: Andiamo sul Tempo, o di qua o di là, questo è il titolo del quotidiano. Approvata alla Camera la nuova legge elettorale che rende obbligatoria l'indicazione del candidato premier, sinistra ancora lacerata e senza leader. C'è l'editoriale di Daniele Capezzone, Terza Repubblica e sinistra nervosa, questo il titolo. E poi di taglio più basso, il Tempo di Osho, campo largo in confusione, decorsa alla leadership, Occidente al bivio, intifada nel cuore d'Europa, questo è il jihad francese. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, venerdì 9 ottobre, San Dionigi Martire, il sole sorge a Roma alle 7.11 e tramonta alle 18.39. A Milano sorge invece alle 7.28 e tramonta alle 18.52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1963 avviene il disastro del Vajont, quando Longarone, un piccolo centro del Bellunese, alle 22.45 viene completamente travolto da una fiumana di fango e detriti, provocata dal crollo di una diga sovrastante che si abbatte anche sui paesi limitrofi di Erto e Casso, cancellando e trascinando corpi e cose per decine di metri. La diga fu costruita verso la fine degli anni 50 su un terreno che i valdigiani da sempre conoscono come assai franoso. 2000 saranno le vittime di quella che nei giorni successivi emergerà come una vera e propria tragedia annunciata e originata da perizie colpevolmente ignorate e da denunce di giornalisti e cittadini altrettanto colpevolmente inascoltate. Tutti elementi che verranno a galla nel corso del processo penale che porterà la condanna a 21 anni di carcere per tutti gli imputati, tra dirigenti d'impresa, funzionari pubblici e periti. Nasce il 9 ottobre del 1940 il fondatore dei Beatles, John Lennon. Personaggio dal valore culturale senza tempo, John Lennon rappresenta un autentico pilastro nella storia della musica, cui fornirà contributi straordinari sia con i Beatles che come cantante solista. Originario di Liverpool, Lennon fa le prime esperienze musicali creando a 16 anni una propria band, The Quarrymen, ma sarà l'incontro con Paul McCartney a dare inizio ad un sodalizio artistico che porterà alla composizione di quasi tutte le canzoni dei Beatles. Dopo lo scioglimento del mitico quartetto, John raccoglierà ancora enormi successi, incidendo brani immortali come Imagine, Mind Games o Starting Over. Assassinato nel 1980 da un fan davanti alla sua residenza di New York, nel 2002 sarà nominato tra le 100 personalità britanniche più importanti di tutti i tempi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
0: e 15 minuti.
9: News. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera al momento dell'approvazione del testo parlavano di legge truffa. Il centro-sinistra prepara ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar, responsabile di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone nel 2009, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. La gente deve vedere, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per le nazionali. Riprende la Serie A. Tra le prime della classe l'Inter, domani ospita il Parma, la Roma domenica a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
1: Meteo.
3: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
4: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora ripartiamo come sempre dal Corriere della Sera, edizione Milano. L'apertura principale: casa, la frenata dei prezzi. Questo è il titolo. Il sommario: prima inversione di tendenza dopo anni, meno 0,5%, in calo anche il centro. L'occhiello: mercato immobiliare fatica, l'usato di grandi metrature tengono le nuove costruzioni e i tagli piccoli. Emergenza abitativa ancora, storie e strategie di chi cerca un appartamento, e ancora la ricercatrice Sara Gainfort, potrebbe verificarsi ciò che succede a Madrid. Di spalla la proposta, l'idea della regione, museo dei trasporti nella stazione di Porta Genova, luogo oggi dismesso. Al centro della pagina la fotonotizia: miglior bar d'Europa, il trionfo del Moebius, the 50 best bars, la scalata mondiale. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura è diversa: cantieri fermi, le COP contro sala, urbanistica, uffici nel caos, protesta del consorzio casa lavoratori ACLI e CISL contro il comune, le famiglie, chi risarcisce i costi in più. Oriana, presidente sviluppatori immobiliari, troppo cemento, calabresi, demagogico, falso, e c'è fame di case. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia è diversa: le piazze tattiche da Sicilia ad Einstein, il progetto è fallito, degrado e proteste dei residenti, e poi di spalla Salvini all'Ambretta, basta coi centri sociali. Andiamo a Brescia. Brescia oggi, malore, la tragedia del baby calciatore, minuto di silenzio in tutti i campionati, morto il tredicenne colpito da arresto cardiaco in campo. Di spalla poi strage, le di golpe, non si presenta in aula, ho paura, è l'inferno, processo piazza della Loggia. E poi assenze di servizi, bidello dovrà restituire gli stipendi, supplente a Brescia restava a Napoli, la sentenza, massaggi con molestie, condannato, e poi gli arresti in manette, due nonni spacciatori. Ci spostiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura sì alla nuova legge elettorale, il titolo è nazionale, ma al centro della pagina poi la fotonotizia dal territorio, tram T2, il nodo di Sanfermo, prime corse a gennaio, di taglio più basso ancora rinate il ricordo delle vittime, nel 2001 morirono 8 bergamaschi, così appunto il quotidiano quotidiano di Bergamo, l'Eco di Bergamo. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa, l'apertura in alto, Santa Giulia, movida silenziata. Il comune vieta la musica dalle 21 alle 6, controlli contro il rumore, multe fino a 20.000 euro. L'occhiello dopo la sentenza e il risarcimento milionario ai residenti, arrivano le nuove regole. Di spalla poi l'economia, la CRT acquista la sede storica, sarà un luogo aperto alla città, e ancora l'urbanistica, architetti, appello su Palazzo Nervi, flessibilità e idee. Il caso tram e bus bloccati dalle auto in sosta in un anno, 410 stop. Ci spostiamo adesso in Liguria, il secolo XIX, l'apertura delle notizie locali, anche l'apertura principale al centro della pagina, ex Silva, fermiamo gli impianti, il virgolettato, doccia fredda per Genova e Novi. I sindaci, scelta inaccettabile, governatori, fatto molto grave, i sindacati, assurdo il lavoro c'è. Poi morte di Franzoso, la Fisi archivia ma non esclude errori tecnici, lo sciatore genovese Matteo Franzoso morto in Cile a 25 anni durante un allenamento federale, sotto accusa la sicurezza della pista. Restiamo in Liguria, andiamo sull'edizione Genova di Repubblica. Ilva, annuncio shock, Genova chiusa da metà novembre. Questo è il titolo di apertura, la lettera della direzione di Acciaierie d'Italia alle istituzioni locali ieri sera, incontro a Palazzo Chigi per provare a stoppare la procedura in extremis. Di spalla poi liguri spendono per curarsi 870 euro, il 10% in più della media nazionale. Ancora San Pier d'Arena e Pra, oltre i traffici, il porto vince se dialoga con il territorio. Ci spostiamo nel nord-est, l'apertura del Gazzettino, il quotidiano del nord d'est, edizione Venezia Mestre. L'inchiesta sul tribunale islamico, Padova ha aperto un fascicolo sulla camera arbitrale che applica la sharia, il fondatore è tutto in regola, contrari anche i musulmani ucoi, diffidate Gelmini, intollerabile, intervenga Piantedosi. Al centro della pagina poi l'intervista, il sindaco Fisco agevolato, Venturini piano per Venezia, legge speciale, statuto privati. Poi via libera la legge elettorale, ma ora battaglia la Consulta, il titolo che riguarda invece le notizie nazionali. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, il modello piazza 20 settembre, zona rossa restituita alla città, questo il titolo. In alto poi l'alta apertura, alluvione Curcio, missione compiuta, il commissario, realizzato l'80% degli interventi, la politica guardi al futuro dei territori. E poi settimana corta a scuola con polemica, il liceo artistico Arcangeli di spalla, da domani c'è più gusto, ricette, chef e influencer. Ci spostiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura da Pistoia, rivolta contro l'allerta, scuole chiuse, mercati annullati, ma poi piove pochissimo. Il sindaco Capecchi difende la scelta, l'ira degli ambulanti anche a Prato. In alto poi un vademecum anti CPR dentro la Dogaia, a Prato interrogazione parlamentare sul ritrovamento di due pagine scritte a mano. In Lazio l'edizione Roma del Corriere della Sera, in libreria anche cibi, bevande e The Horse, l'assessore Baglio, eviteremo chiusure, ma l'umore tra i consiglieri PD, timore che diventino locali mascherati. Commercio, l'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera che permette anche la vendita di alimenti, bibite, allestimento di strutture esterne. E poi al centro della pagina, occupazione violenta, Lattanzio devastato e tutto distrutto, gli studenti, gente venuta da fuori. Ancora da Roma, la cronaca di Roma del Messaggero, ruspe nel Palazzo degli Orrori, avviate le operazioni di bonifica e demolizione del covo di Pusher di Tor Sapienza, sollievo dei residenti. Aspettavamo da tanto al suo posto un hub di servizi digitali. In alto invece Monteverde, paura per la minicar killer, dopo le aggressioni alle persone alla guida dei monopattini siamo preoccupati. I danni del maltempo, poi nuova strage di alberi in città e un fulmine c'entra San Pietro. C'è un fulmine che c'entra un'altra cupola anche sul Mattino, siamo in Campania, Mattino Napoli, la cupola è quella della chiesa di San Gaetano, danni e chiusura dell'edificio sacro, allerta meteo anche oggi. E poi di spalla una notizia che riprende un fatto di cronaca gravissimo: non poteva muoversi Salvatore, trascinato e lasciato nel campo. L'inchiesta sull'incidente mortale di Caivano, il sospetto, ci fu un patto per evitare denuncia. A quanto pare, insomma, emerge l'ipotesi più grave, più drammatica. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: L'almanacco del giorno. Oggi, venerdì 9 ottobre, San Dionigi Martire, il sole sorge a Roma alle 7.11 e tramonta alle 18.39. A Milano sorge invece alle 7.28 e tramonta alle 18.52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1963 avviene il disastro del Vajont, quando Longarone, un piccolo centro del Bellunese, alle 22.45 viene completamente travolto da una fiumana di fango e detriti, provocata dal crollo di una diga sovrastante che si abbatte anche sui paesi limitrofi di Erto e Casso, cancellando e trascinando corpi e cose per decine di metri. La diga fu costruita verso la fine degli anni 50 su un terreno che i valdigiani da sempre conoscono come assai franoso. 2000 saranno le vittime di quella che nei giorni successivi emergerà come una vera e propria tragedia annunciata e originata da perizie colpevolmente ignorate e da denunce di giornalisti e cittadini altrettanto colpevolmente inascoltate. Tutti elementi che verranno a galla nel corso del processo penale che porterà la condanna a 21 anni di carcere per tutti gli imputati, tra dirigenti d'impresa, funzionari pubblici e periti. Nasce il 9 ottobre del 1940 il fondatore dei Beatles, John Lennon. Personaggio dal valore culturale senza tempo, John Lennon rappresenta un autentico pilastro nella storia della musica, cui fornirà contributi straordinari sia con i Beatles che come cantante solista. Originario di Liverpool, Lennon fa le prime esperienze musicali creando a 16 anni una propria band, The Quarrymen, ma sarà l'incontro con Paul McCartney a dare inizio ad un sodalizio artistico che porterà alla composizione di quasi tutte le canzoni dei Beatles. Dopo lo scioglimento del mitico quartetto, John raccoglierà ancora enormi successi, incidendo brani immortali come Imagine, Mind Games o Starting Over. Assassinato nel 1980 da un fan davanti alla sua residenza di New York, nel 2002 sarà nominato tra le 100 personalità britanniche più importanti di tutti i tempi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: News. Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Si apre una giornata decisiva per l'ex Ilva. Acciaierie d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre.
10: Dopo il via libera definitivo del Parlamento, lo scontro sulla riforma elettorale si sposta sul terreno dei ricorsi. Le opposizioni contestano la costituzionalità del testo e preparano iniziative giudiziarie dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Camera ha approvato ieri la riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema prevede un premio di maggioranza al raggiungimento del 42%, indicazione del candidato premier e le preferenze, mantenendo però i capilista bloccati. Giorgia Meloni rivendica l'unità del centrodestra per la maggioranza. Le nuove regole garantiscono stabilità per le opposizioni, alterano la rappresentanza a vantaggio di chi governa.
3: L'Italia incassa un primo via libera europeo. La clausola di salvaguardia per le spese legate a energia e difesa resta invece aperto il confronto sulla richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare gli effetti dell'inflazione. La Commissione europea si è impegnata ad approfondire le proposte di Italia e Grecia, ma invita la prudenza al rispetto degli impegni di bilancio. Il commissario Valdis Dombrovskis ricorda che le regole prevedono già margini di flessibilità. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso che le ragioni tecniche italiane possano trovare ascolto. Restano le resistenze di alcuni paesi a partire da Olanda e Belgio.
10: La strage di Kramatorsk pesa sui nuovi tentativi diplomatici per fermare fermare la guerra in Ucraina. Secondo le autorità ucraine, l'attacco russo contro due autobus ha provocato almeno 33 morti e 18 feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha promesso una risposta. Il segretario di Stato americano Marco Rubio parla di stallo strategico e avverte del rischio che il conflitto si allarghi ad altri paesi. Intanto sono attesi a Miami colloqui tra i negoziatori ucraini e gli inviati americani. Secondo Axios, agli incontri sono stati invitati anche rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea.
9: E veniamo in Italia. Il maltempo continua ad interessare il centro-sud. Per questa mattina sono previsti temporali anche intensi su Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre persistono condizioni instabili su Campania, Lazio meridionale e settori interni di Abruzzo e Molise. Possibili raffiche di vento e grandinate. In Campania resta in vigore fino alle 15 l'allerta arancione su Napoli, Piana Campana, area vesuviana e isole del Golfo. Ieri le forti piogge hanno provocato allagamenti e disagi nel napoletano. A Casandrino i vigili del fuoco hanno salvato un automobilista bloccato in un sottopasso. A Ischia un fulmine ha danneggiato la chiesa di San Gaetano a Forio.
10: Numeri testimonianze nell'inchiesta sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma. Tra le vittime c'è l'attore Davide Jacopini, colpito mentre viaggiava in monopattino. Secondo l'ultimo aggiornamento disponibile, resta in terapia intensiva al San Camillo sedato e con prognosi riservata per un grave trauma cranico. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera e stanno confrontando immagini delle telecamere e racconti dei testimoni. Altre persone hanno denunciato aggressioni con modalità simili e al vaglio anche la segnalazione di un possibile quinto episodio, ipotesi investigative che i responsabili scegliessero persone da colpire senza un motivo apparente.
9: E chiudiamo con la pagina sportiva, con il servizio della nostra Federica Sorrentino.
11: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia i giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni da allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte e Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306 e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
9: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
12: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
13: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
14: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
0: Sono le 7 e 34 minuti.
14: News.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la politica. La riforma elettorale è legge. Soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa. Confronto sulla data del voto. Fazzolari indica giugno, Mattaiani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Appare sempre in salita invece la strada per ottenere più flessibilità, come richiesto da Italia e Grecia. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato Giorgetti. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plutone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre. Conflitto Mosca-Kiev. Negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk colpisce due minibus di linea, uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. 12 anni di reclusione è la pena che chiede la procura che in Argentina si sta occupando del caso della morte di Diego Armando Maradona nei confronti del neurochirurgo Leopoldo Luque. È lui che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo, morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni durante la convalescenza dopo un intervento chirurgico per un'embolia cerebrale. L'accusa è omicidio con dolo eventuale, aggravato dalla sua condizione di medico e dal vincolo di amicizia. MotoGP, Gran Premio di Indonesia. Il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:30 e 132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo. Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo. Poi a Costa, Fernandez e le due Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
14: Meteo.
3: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Viabilità.
4: Possibili disagi anche oggi per il maltempo da nord a sud, raccomandiamo di prestare massima attenzione alla guida e di moderare la velocità. Per quanto riguarda il traffico invece, come ogni venerdì a quest'ora inizia ad intensificarsi, pur restando sotto la media, verso Milano Codina 4, tra Milano Est e Cinisello verso Torino e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese. Prime code anche in tangenziale est tra Sesto e via Padova verso Bologna. In A1 circa 4 km di code per un incidente tra Fabbro e Orvieto verso Napoli. Verso Roma prime code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, rallentamenti e code tratti anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Cassia a Roma Nord e da Roma Sud a San Giovanni, verso Napoli code in A3 da San Giorgio Ponticelli a Napoli Centro via Marina, ripercussioni in A1 con code dal centro direzionale verso Napoli.
14: La rassegna stampa.
4: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziarie per entrare nel nuovo giorno. Diamo anche uno sguardo adesso ai principali quotidiani sportivi di oggi, venerdì 9 ottobre. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo come sempre dalla Gazzetta dello Sport, l'apertura dedicata ai rossoneri. La Milan ne vuole due, questo è il titolo principale a caratteri cubitali. Al centro della pagina, vietato fallire la Champions a gennaio. I rinforzi, c'è il difensore Gonzalo Ignacio nel mirino, oltre a Hendrik arriva a Cardinale per i rinnovi Pulisic, Rabiot e Pavlovic, questi i nomi. E poi di taglio più basso, Gasper Cesc caccia ai gol, domenica sfida in campionato, il Como va su Camello, la Roma stringe i tempi, vuole subito Nazze. E in alto invece, sotto la testata, si parla anche di tennis, si parla dell'ancora numero uno, ancora probabilmente non per tantissimo, il piano di Sinner. Jannik guarda avanti, torna a giocare a inizio 2027, ha fissato il rientro a Brisbane per preparare gli Australian Open. Djokovic saggio fermarsi, il commento dell'ex numero uno serbo. Di spalla invece Inter, Eco Spence pronto per domani, sbarca il Parma, l'esterno inglese è l'uomo in più. E poi si parla anche della Juve, Nico dice sì, l'argentino Renato, ok, di Spalletti, Gonzales firma fino al 2030. Andiamo anche sul Corriere dello Sport, che si concentra sulla Roma e sulla sfida di domenica tra Roma e Como. Malen esclusivo, il giocatore del momento, e domenica Como sfida Fabregas, il virgolettato Gasp la nostra forza. E ancora altro virgolettato, lui sa gestirci e non ci mette mai. Io e Paolo, che feeling in campionato donne, ha già segnato 20 gol in 23 partite, ha avuto un impatto impressionante. La Roma, ho trovato quello che volevo, l'allenatore e i compagni hanno tanta fiducia in me. Malen o Lautaro, Malen sceglie. Di taglio basso le altre notizie dagli altri campi: l'Inter perde Jones, un problema per Chivu, risentimento agli adduttori, un mese di stop. E poi ideale per Amorim, il Milan punta Scott, il centrocampista del Bournemouth costa 50 milioni. La Juventus, Nico Juve fino al 2030, dai subero a punto fermo, c'è l'accordo per prolungare di una stagione, ma c'è spazio anche per uno sguardo al Napoli. Napoli l'allarme di Lobotka, giochiamo troppo, il virgolettato non si ferma mai, 218 partite in 4 anni, questo appunto il titolo che riguarda la squadra partenopea. Andiamo anche su Tutto Sport, quotidiano edito da Torino, si occupa soprattutto di Juve e di Torino. La Juve scommette su Nico, il titolo di apertura a caratteri cubitali al centro della pagina. In alto poi, da pedina di mercato a leader tecnico e morale, Gonzales oggi rinnova fino al 2030 su spinta decisiva di Spalletti. L'argentino, subito diventato uomo spogliatoio, sta sopperendo alle difficoltà di Colo e Woltemade, intesa con l'entourage, attesa alla firma dei piani bianconeri. Anche nuovi contratti per Douglas, Calulu e Conceição, aumento di capitale, progetti per Stadium e Jay Medical. Domenica Cagliari, Alaibegovic, allarme, stanchezza di spalla. Poi Toro, buona notizia, Adams corre verso l'Udinese, lo scozzese si è ripreso dall'infortunio, Abate conta su di lui pure per sbloccare Simeone, retroscena Cacciamani, Cairo, io sono contento se resto, il virgolettato. E poi le altre notizie, la felicità del tecnico Rose, Kroupi e Ryan Golden Boy sono l'orgoglio Bournemouth. E poi ancora andata primo turno playoff alle 18:15 azzurre, volata per il mondiale via Tbilisi, c'è la Bielorussia, si tratta del calcio donne. Di taglio basso, no le chiama Sinner, bravo Djokovic, ha fatto bene a fermarsi, scelta saggia, queste le parole appunto del campione serbo, gli telefonerò per incoraggiarlo, però dovrà gestire mentalmente la guarigione. Intanto Yannick si iscrive al One Point Slam del 13 gennaio. C'è anche l'intervista Barbolini e Ligor. Cara Novara mia, siamo tra le big e diremo la nostra. E poi la Mercedes in corona, Giacchini ad Antonelli la nuova macchina, a Russell la vecchia. La scelta a Singapore è un segnale chiaro per il presente e il futuro, e soprattutto per il futuro. Hamilton, Ferrari un'ora per non sbagliare le gomme. Andiamo su questo, il quotidiano sportivo. Al centro della pagina c'è Luciano Spalletti, la signora a mal di gola, Juve anche in nazionale segnano tutti tranne gli attaccanti. E poi in alto invece a fianco alla testata, come sempre, richiamo di un'altra notizia: la Formula 1, prove di fuga, caldo e umidità, Kimi in fiducia oltre le trappole di Singapore. Ma c'è anche la MotoGP di spalla in Indonesia per l'allungo, occasione per Martin, il pilota dell'Aprilia oggi ha in testa la classifica ma incalzato dal suo connazionale. Poi il tennis, l'infortunio, 6 lunghi mesi senza match Sinner, la sfida sarà ripartire di taglio basso. Ok sul ghiaccio, Milano scopre la nuova arena, c'è Innsbruck per la prima casalinga in Ice League. E poi verso il Parma, allarme Inter, Jones si ferma per un mese, risentimento agli adduttori, l'inglese va KO con gli emiliani a riposo, Lautaro e Cialanoglu. Il romanista, sapete, c'è Como Roma nella domenica della ripresa del campionato dopo la lunga sosta per le nazionali, una partita che sta attirando molto l'attenzione, i fari sono puntati lì, e il romanista, insomma, quotidiano che celebra il, appunto, la Roma, Far Wesley è il titolo principale, l'arma freccia in più. Ricominciamo nei due confronti con il Como della passata stagione, il brasiliano ha segnato un gol e rimediato un rosso ingiusto al Sinigaglia, superate le noie fisiche, domenica ritorna in quello stadio per riprendersi la Roma. E poi dal campo tutti tranne Brian, Trigoria a test con la Sorianese al completo, out Cristante, l'esterno accordo ora da un passo, Lulli va verso il rinnovo. E poi da Como dubbio mediana Milla o Perrone. Andiamo anche sul Messaggero Sport che apre con questa notizia: Roma e Como, show mondiale, domenica si sfidano le due squadre più spettacolari, 13 nazionalità in campo e un solo italiano, Mancini tra i titolari. Occhi su talenti del futuro, tra le big sono i club con l'età media più bassa. E poi per Gasperini arriva l'ora del turnover, 9 gare in un mese, c'è bisogno di tutti. Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi, anche le pagine sportive dei quotidiani nazionali, come avete visto. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
0: Sono le 7:46.
9: News. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera al momento dell'approvazione del testo parlavano di legge truffa. Il centro-sinistra prepara ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar responsabile di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone nel 2009, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. La gente deve vedere, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per le nazionali riprende la Serie A. Tra le prime della classe l'Inter, domani ospita il Parma, la Roma domenica a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
1: Meteo.
3: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
15: Viabilità.
4: Possibili disagi anche oggi per il maltempo da nord a sud. Raccomandiamo di prestare massima attenzione alla guida e di moderare la velocità. Per quanto riguarda il traffico invece, come ogni venerdì a quest'ora, inizia ad intensificarsi, pur restando sotto la media, verso Milano Codina 4, tra Milano Est e Cinisello verso Torino e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese. Prime code anche in tangenziale est tra Sesto e via Padova verso Bologna. In A1 circa 4 km di code per un incidente tra Fabbro e Orvieto verso Napoli. Verso Roma prime code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, rallentamenti e code tratti anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Cassia a Roma Nord e da Roma Sud a San Giovanni, verso Napoli code in A3 da San Giorgio Ponticelli a Napoli Centro via Marina, ripercussioni in A1 con code dal centro direzionale verso Napoli.
15: La rassegna stampa.
4: Venerdì 9 ottobre, ancora buongiorno da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. Oggi partiamo da Ukrainska Pravda, il quotidiano ucraino, perché in apertura riporta, dopo la strage di ieri, 30 morti, due autobus colpiti dai russi, tanti civili coinvolti, riporta un nuovo attacco a Zaporizhia. I russi colpiscono Zaporizhia con i CAB, un uomo ucciso, 5 i feriti. E poi ci sono altre notizie, richiami, oltre 100.000 ucraini negli Stati Uniti rischiano la deportazione. C'è un'altra notizia che arriva invece da Leopoli, un treno si è scontrato con una locomotiva elettrica, 8 persone sono rimaste ferite. E ancora il Ministero dell'Energia ha esortato a non pubblicare foto di impatti su impianti energetici. Questo è diciamo un avviso. Ci spostiamo adesso invece negli Stati Uniti. Il Washington Post, l'apertura, il Dipartimento della Difesa ha annunciato che l'esecuzione dell'uomo responsabile della sparatoria di Fort Hood sarà trasmessa in diretta streaming. Faremo in modo che le persone possano vederlo, ha detto il segretario della difesa Pete Hegseth in merito all'esecuzione tramite fucilazione di Nidal Malik Hasan, condannato per la sparatoria appunto di Fort Hood. E poi l'altra notizia che troviamo anche su altri quotidiani americani: l'Iran intensifica gli attacchi a Hormuz, aumentano la pressione su Trump, aumentando la pressione su Trump in vista delle elezioni di medio termine. Le spedizioni di petrolio hanno subito un rallentamento a causa degli attacchi iraniani, dopo che il presidente americano aveva celebrato il ripristino dei flussi, un livello di violenza simile non si vedeva da mesi. Ancora altra notizia, sempre sul Washington Post, la contea di Arlington fa causa per impedire a Trump di costruire il suo arco. Il consiglio, composto interamente da democratici della Virginia, sostiene che l'arco previsto, alto 250 metri a piedi, necessiti di un'ulteriore valutazione. Restiamo negli Stati Uniti, il Times, l'apertura con il Pentagono che elabora nuovi piani di attacco all'Iran, mentre Trump esita, l'esercito statunitense ha elaborato diverse opzioni per attacchi di 3 giorni, ma negli ultimi mesi il presidente ha ripetutamente posto il veto ai piani per riprendere la guerra. E poi lo scandalo del Manchester City riguarda molto più del calcio, una conversazione sul più grande scandalo finanziario nella storia di questo sport, cioè l'approfondimento appunto delle notizie dal mondo. E poi la Francia si sta dirigendo verso una potenziale crisi del debito, un monito per il mondo. L'altra notizia arriva dalla Francia, gli investitori obbligazionari francesi stanno chiedendo tassi di interesse nettamente più elevati, uno sviluppo che dovrebbe far riflettere gli altri paesi con un elevato debito pubblico. Wall Street Journal, anche qui l'Iran e gli Houthi tentano di riprendere il sopravvento Hormuz con una serie di nuovi attacchi. I prezzi del petrolio sono aumentati vertiginosamente a seguito degli attacchi di Teheran al traffico marittimo e dei lanci di missili da parte dei militanti yemeniti su Riyadh. E poi uno sguardo all'interno di Gaza, mostra come la presenza militare di Israele si stia espandendo. Israele sta fortificando le basi lungo la linea di demarcazione con Hamas, mentre le sue forze militari si consolidano nell'enclave, così il titolo del Wall Street Journal. Andiamo proprio in Medio Oriente adesso, sul Jerusalem Post, che invece pubblica un articolo del New York Times. Esaminando un articolo del New York Times, scrive appunto il Jerusalem Post, che sostiene che un alto funzionario dell'ambasciata americana a Gerusalemme abbia soppresso dei documenti israeliani. Un'accusa del genere merita un esame approfondito, così come il modo in cui un giornale presenta le prove e la risposta di coloro che accusa. Ma c'è anche un'altra notizia: nel dibattito al Senato del Michigan, il Syed ha affermato che Israele e Iran si sono entrambi mostrati pericolosi per gli Stati Uniti, così il quotidiano israeliano. Restiamo sui quotidiani israeliani. Damo su Haaretz: una nuova ondata di identità ebraica, 3 anni dal 7 ottobre, gli ebrei dell'8 ottobre stanno ancora imparando a sentirsi parte di una comunità. Questo è il titolo. L'attacco di Hamas ha spinto molti ebrei americani a cercare legami più profondi con Israele e con la vita ebraica. L'amicizia tra una terapeuta laica e un'educatrice ortodossa rivela come questa ricerca possa cambiare sia i nuovi arrivati che coloro che li accolgono. Andiamo sul Guardian. Siamo in Inghilterra, in Gran Bretagna. Il Pentagono afferma che l'esecuzione dell'uomo che ha sparato a Fort Hood sarà trasmessa in diretta streaming. Ma poi anche altre notizie: un agente dell'ICE spara un uomo a New York con un bambino di 5 anni presumibilmente in macchina. I francesi in Francia, i ministri francesi si affrettano a placare gli studenti dopo 10 giorni di proteste. Anche una notizia dal Giappone: esaurimento dei reali perché crescono le richieste di lasciare il trono alla principessa giapponese Aiko. Andiamo sul Times. L'etichetta di ADHD rischierebbe danni permanenti ai bambini a fronte dell'aumento delle diagnosi. Questo è un titolo in primo piano, ma la notizia di apertura riguarda invece la politica. Polanski sconfitto, i laburisti mantengono i seggi di Holborn e State Pancras. Il leader del Partito Verde ha insistito sul fatto che non si dimetterà dopo aver perso le elezioni suppletive per 3.300 voti contro Sagal di Wally. Ci spostiamo anche in Francia. Le Monde, il quotidiano, uno dei quotidiani francesi, primari di sinistra con oltre 140.000 elettori chiamati a scegliere il proprio candidato presidenziale, un'elezione più incerta del previsto. Il titolo di apertura che per Le Monde, il quotidiano, uno dei quotidiani francesi, primari di sinistra con oltre 140.000 elettori chiamati a scegliere il proprio candidato presidenziale, un'elezione più incerta del previsto. Il titolo di apertura che per una volta mette in secondo piano invece le proteste.

0: sul Der Spiegel, due dipendenti governativi uccisi a colpi d'arma da fuoco nell'Alto Palatinato, arrestato un sessantenne, il titolo di apertura. Restiamo ancora in Germania con il Tagesspiegel, una vergogna per la Germania, un tradimento dell'Europa, la partecipazione di Schröder ai festeggiamenti per il compleanno di Putin ha suscitato forti critiche. Per chiudere uno sguardo anche a El País, siamo in Spagna, il PP e Vox mantengono la maggioranza assoluta dopo le elezioni anticipate, c'è una proiezione di quelle che sono i possibili risultati di una elezione dopo che il presidente, lo sapete, ha annunciato elezioni anticipate. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si apre una giornata decisiva per l'ex Ilva. Acciaierie d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area a caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre.
3: Dopo il via libera definitivo del Parlamento, lo scontro sulla riforma elettorale si sposta sul terreno dei ricorsi. Le opposizioni contestano la costituzionalità del testo e preparano iniziative giudiziarie dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Camera ha approvato ieri la riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema prevede un premio di maggioranza al raggiungimento del 42%, indicazione del candidato premier e le preferenze, mantenendo però i capilista bloccati. Giorgia Meloni rivendica l'unità del centrodestra per la maggioranza. Le nuove regole garantiscono stabilità per le opposizioni, alterano la rappresentanza a vantaggio di chi governa.
2: L'Italia incassa un primo via libera europeo. La clausola di salvaguardia per le spese legate a energia e difesa resta invece aperto il confronto sulla richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare gli effetti dell'inflazione. La Commissione europea si è impegnata ad approfondire le proposte di Italia e Grecia, ma invita la prudenza al rispetto degli impegni di bilancio. Il commissario Valdis Dombrovskis ricorda che le regole prevedono già margini di flessibilità. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso che le ragioni tecniche italiane possano trovare ascolto. Restano le resistenze di alcuni paesi a partire da Olanda e Belgio.
3: La strage di Kramatorsk pesa sui nuovi tentativi diplomatici per fermare la guerra in Ucraina. Secondo le autorità ucraine, l'attacco russo contro due autobus ha provocato almeno 33 morti e 18 feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha promesso una risposta. Il segretario di Stato americano Marco Rubio parla di stallo strategico e avverte del rischio che il conflitto si allarghi ad altri paesi. Intanto sono attesi a Miami colloqui tra i negoziatori ucraini e gli inviati americani. Secondo Axios, agli incontri sono stati invitati anche rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea.
2: E veniamo in Italia. Il maltempo continua ad interessare il centro-sud. Per questa mattina sono previsti temporali anche intensi su Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre persistono condizioni instabili su Campania, Lazio meridionale e settori interni di Abruzzo e Molise. Possibili raffiche di vento e grandinate. In Campania resta in vigore fino alle 15 l'allerta arancione su Napoli, Piana Campana, area vesuviana e isole del Golfo. Ieri le forti piogge hanno provocato allagamenti e disagi nel napoletano. A Casandrino i vigili del fuoco hanno salvato un automobilista bloccato in un sottopasso. A Ischia un fulmine ha danneggiato la chiesa di San Gaetano a Forio.
3: Numeri e testimonianze nell'inchiesta sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma. Tra le vittime c'è l'attore Davide Jacopini, colpito mentre viaggiava in monopattino. Secondo l'ultimo aggiornamento disponibile, resta in terapia intensiva al San Camillo, sedato e con prognosi riservata per un grave trauma cranico. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera e stanno confrontando immagini delle telecamere e racconti dei testimoni. Altre persone hanno denunciato aggressioni con modalità simili e al vaglio anche la segnalazione di un possibile quinto episodio, ipotesi

0: investigative che i responsabili scegliessero persone da colpire senza un motivo apparente.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva con il servizio della nostra Federica Sorrentino.
2: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia, e giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni d'allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte e Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianco nero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306 e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: GR News.
4: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Io amo lo spazio.
6: Anche noi, è la nostra casa.
7: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
8: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 8 e 4 minuti.
10: News.
12: L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera al momento dell'approvazione del testo parlavano di legge truffa. Il centro-sinistra prepara ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar responsabile di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone nel 2009, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. La gente deve vedere, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per le nazionali riprende la Serie A. Tra le prime della classe l'Inter, domani ospita il Parma, la Roma domenica a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
10: Il corsivo
13: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
14: Primarie non del tutto chiare. Non ci convince molto il fatto che la leadership della coalizione di centrosinistra debba scaturire non solo dalla partecipazione diretta dei militanti ai gazebo, ma anche da un meccanismo online aperto a chiunque intenda dire la sua, forse anche animato da intenzioni non propriamente benevole nei confronti del campo largo. Ma non ci stupiamo neanche troppo, perché in fondo l'inizio di questo insidioso piano inclinato verso un degrado delegittimante di tale portata ha avuto origine nel momento in cui, nel 2023, il PD accettò di aprire le sue primarie anche ai voti d'opinione dei non tesserati, consentendo loro di votare, magari persino contro gli interessi stessi del Partito Democratico. Ne venne fuori la segreteria di Elly Schlein, la quale nei consensi tra gli iscritti era stata invece preceduta da Stefano Bonaccini. Questa volta però, tra non pochi esponenti del partito, alberga il timore che il ricorso a una modalità di scelta online, che non escluda l'anonimato, finisca per aprire una sorta di autostrada alle interferenze di agenti informatici russi, in grado di indirizzare a proprio vantaggio l'esito di una consultazione che, tanto per usare un'espressione cara a Pina Picierno, potrebbe trasformare il campo largo in un campo Lavrov. D'altra parte, se andiamo a dare un'occhiata ai maggiori paesi europei, notiamo che in Germania il Cremlino è già messo piuttosto bene con l'AfD, che su scala nazionale i sondaggi collocano intorno al 21% dei consensi elettorali. In Francia, poi, con i gollisti e i macronisti in crisi, Putin sembra quasi avere l'imbarazzo della scelta fra il filorusso e antisemita Mélenchon e Marine Le Pen, che magari una volta insediata all'Eliseo tenderà pure a melonizzarsi, ma che comunque accettò nel 2017 un finanziamento di 9 milioni di euro provenienti da Mosca. Fatto questo che permise a Macron di rinfacciarle di parlare con il suo banchiere ogni volta che parla con Putin. A mancare in un siffatto scenario favorevole al Cremlino è dunque, almeno fino ad oggi, proprio il tassello riguardante il nostro paese, che con il governo Meloni non ha infatti mai smesso di far pervenire la sua concreta solidarietà all'Ucraina e ai paesi baltici per contrastare lo storico espansionismo russo. È chiaro quindi che, stando così le cose, per chiunque voglia approfittarne si creano spazi molto ampi di inserimento politico. Basta infatti invocare, come fa sistematicamente Giuseppe Conte, una nuova politica estera e la fine del sostegno militare a Kiev e il gioco è fatto. È un bell'accorgersi soltanto ora, Lichlein, che in fondo è proprio lei ad avere più voti popolari e quindi reali di tutti gli altri messi assieme. Solo che i voti che conteranno adesso saranno altri, ossia quelli delle primarie che designeranno il candidato presidente del Consiglio. E il terreno di confronto per la segreteria testardamente unitaria potrà riservare delle gran brutte sorprese, prestandosi così facilmente all'ingresso di influenze straniere a lei tutt'altro che favorevoli.
3: Meteo. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
15: La rassegna stampa.
16: Venerdì 9 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali puntano sulla legge elettorale che è stata approvata ieri in Parlamento e c'è tanta politica, naturalmente tante critiche, ma ci sono anche le notizie dall'estero, in particolare la recrudescenza, l'aumento della violenza russa nei confronti dell'Ucraina, con l'accanimento anche su obiettivi civili. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale: sì alla nuova legge elettorale, questo è il titolo di apertura. Meloni, una risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione protesta, è una truffa. Il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libera definitivo alla Camera, pronti gli appelli alla Corte Costituzionale. Ma ascoltiamo subito una parte dell'intervento, non è un intervento, in realtà una intervista alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
17: È una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia penso che sia una buona cosa. E sul resto, voglio dire, io non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
16: Grazie a tutti. Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, le altre notizie: premio, preferenze, liste, ecco che cosa cambia, gli approfondimenti appunto sulle modifiche della legge elettorale. E poi ancora Amoroso, presidente della Consulta, i ricorsi, è possibile, decide entro le urne. La maggioranza, gli scenari, l'ipotesi del voto a giugno, i dubbi di Salvini e Tajani. Al centro della pagina poi raid sui bus dei pendolari, oltre 30 morti nel Donbass, Ucraina. ore in attacco degli hacker filorussi al sito della Farnesina di Spalla. MPS, i due no all'ovaglio di Caltagirone a Gricol Intesa, vede il traguardo. Banche, ora tocca ai fondi esprimersi. E poi la flessibilità, inflazione, l'Unione Europea apre a Roma ma chiede prudenza fiscale. Ci spostiamo anche su Repubblica, anche qui l'apertura dedicata alla legge elettorale, una lettura differente, la legge del potere, il titolo, e poi approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazione del premier, capilista bloccati, le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta, cercano di manomettere la Costituzione, ipotesi di urne a maggio. Sentiamo in proposito possibile ricorso alla Consulta le parole del leader dei Verdi, Angelo Bonelli.
15: Ministro della Sanità, nonostante le liste d'attesa lunghe, che è venuto a occuparsi di legge elettorale, hanno perso la faccia davanti agli italiani, le bugie che racconta Giorgia Meloni non hanno precedenti. A questo punto a noi rimane che fare una cosa, e lo faremo, ricorso alla Corte Costituzionale, perché questa legge è incostituzionale e passeremo attraverso i tribunali della Repubblica.
16: Ancora su Repubblica, l'ultimo tradimento è il titolo dell'editoriale di Annalisa Cuzzocrea, e poi di Spalla, primo sì dell'Unione Europea, la flessibilità italiana su energia e difesa. Di taglio più basso il reportage Cannes al Amar, dove muore il sogno palestinese, e poi dall'Ucraina anche qui l'attacco al bus, missili russi sui bus, strage di civili, nuova escalation. Andiamo sulla Stampa, voto, Meloni cambia le regole, di maggioranza, preferenze, candidati, tutte le novità della nuova legge, via libera la riforma elettorale, la premier esulta, risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione una truffa, la via stretta di Palazzo Chigi, election day a maggio, ma c'è l'incognita della Corte Costituzionale, c'è il commento, l'arma letale nelle mani della destra, e poi l'analisi, la partita giocata dalla Consulta e l'arbitro al colle. Anche qui l'immagine dell'attacco russo contro un autobus in Ucraina, la strage dei civili, bombe russe su due bus a Kramatorsk, oltre 30 morti, Rubio, temiamo che la guerra si allarghi. E di Spalla poi il Nobel per la letteratura, Anne Carson, il mito classico alla sfida del presente. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà, si chiede appunto il quotidiano diretto da Marco Travaglio. Melonellum approvato alla Camera, ora tocca al Quirinale. Poi sul Messaggero, anche qui la riforma elettorale è legge, via libera nella bagarre, centrodestra unito, approvato lo Stabilicum con 227 sì e 164 no, Meloni ora i cittadini potranno scegliere, le opposizioni una truffa e preparano i ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale. Al centro della pagina ho rischiato la fine, riparto da Roma, c'è Claudio Baglioni, Campidoglio, Baglioni omaggio alla capitale, poi il mercato fermato, il piano di Siena, MPS da Caltagirone no alle OPS, il fronte dei contrari, il 33%, Agricol boccia il monte su BPM. Ancora caro energia, prudenza sulla proposta italiana, flessibilità, arriva l'ok dell'Europa ma sull'inflazione freno dei frugali. Andiamo sul Giornale, l'apertura, il voto torna agli italiani, addio Rosatellum, approvato lo Stabilicum, la riforma elettorale diventa legge, successo della maggioranza. Siamo entrati nella Terza Repubblica, le opposizioni salgono sulle barricate contro un sistema che restituisce più potere ai cittadini con le preferenze, i vannacciani stanno con la sinistra, e poi al centro della pagina fanno i Pride con gli stipendi degli altri, alla festa di Zan non pagano, l'immagine è quella di Lichlein. Di Spalla, allarme terrorista, un pilota islamico spaventa Malpensa con un video sui social. La Verità, l'apertura, un pieno di bugie, l'immagine è quella di Lichlein in Parlamento con un cartello con Meloni, gasolio a 3 euro, approvata la nuova legge elettorale, campo largo nei guai e senza leader, invece di cercarlo Schlein e Conte si insultano e attaccano il governo con slogan falsi. Allora sentiamo proprio le parole di Lichlein.
18: Siete andati al governo promettendo il taglio delle tasse, le tasse sono al record degli ultimi 10 anni. Si ricorda quando faceva i video davanti al benzinaio per dire che avrebbe abolito tutte le accise? Ecco, la realtà sta presentando molto chiaramente il conto, perché ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro. E allora smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani. Siete terrorizzati dal giudizio degli italiani, è una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro fiducia. Non siete stati stato in grado di cambiare l'Italia se non in peggio. Vi siete occupati soltanto del vostro futuro, mentre gli italiani hanno lottato per il loro presente. E allora, per la prossima campagna elettorale, abbiate il coraggio di dire la verità e presentarvi con lo slogan giusto: prima le poltrone.
16: Andiamo sul tempo, o di qua o di là. Questo è il titolo del quotidiano. Approvata alla Camera la nuova legge elettorale che rende obbligatoria l'indicazione del candidato premier, sinistra ancora lacerata e senza leader. C'è l'editoriale di Daniele Capezzone, Terza Repubblica e sinistra nervosa, questo il titolo. E poi di taglio più basso, il tempo di Osho, Campolargo in confusione, decorsa alla leadership, Occidente al bivio, intifada nel cuore d'Europa, questo è il jihad francese. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
19: L'almanacco del giorno. Oggi, venerdì 9 ottobre, San Dionigi Martire, il sole sorge a Roma alle 7.11 e tramonta alle 18.39. A Milano sorge invece alle 7.28 e tramonta alle 18.52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1963 avviene il disastro del Vajont, quando Longarone, un piccolo centro del Bellunese, alle 22.45 viene completamente travolto da una fiumana di fango e detriti, provocata dal crollo di una diga sovrastante che si abbatte anche sui paesi limitrofi di Erto e Casso, cancellando e trascinando corpi e cose per decine di metri. La diga fu costruita verso la fine degli anni 50 su un terreno che i valdigiani da sempre conoscono come assai franoso. 2000 saranno le vittime di quella che nei giorni successivi emergerà come una vera e propria tragedia annunciata e originata da perizie colpevolmente ignorate e da denunce di giornalisti e cittadini altrettanto colpevolmente inascoltate. Tutti elementi che verranno a galla nel corso del processo penale che porterà la condanna a 21 anni di carcere per tutti gli imputati, tra dirigenti d'impresa, funzionari pubblici e periti. Nasce il 9 ottobre del 1940 il fondatore dei Beatles, John Lennon. Personaggio dal valore culturale senza tempo, John Lennon rappresenta un autentico pilastro nella storia della musica, cui fornirà contributi straordinari sia con i Beatles che come cantante solista. Originario di Liverpool, Lennon fa le prime esperienze musicali creando a 16 anni una propria band, The Quarrymen, ma sarà l'incontro con Paul McCartney a dare inizio ad un sodalizio artistico che porterà alla composizione di quasi tutte le canzoni dei Beatles. Dopo lo scioglimento del mitico quartetto, John raccoglierà ancora enormi successi, incidendo brani immortali come Imagine, Mind Games o Starting Over. Assassinato nel 1980 da un fan davanti alla sua residenza di New York, nel 2002 sarà nominato tra le 100 personalità britanniche più importanti di tutti i tempi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
20: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
11: Sono le 8. E 19 minuti.
21: News.
12: Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa e il centrosinistra prepara i ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi guidati, come per il referendum sulla giustizia, da Roberto Zaccaria. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e il parlamentare. Sentiamo i principali dettagli della nuova norma. Laura Carchidi.
22: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a 1 sola area per il Senato.
12: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming dal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Resta incerto intanto il destino di Krista Pike, ricoverata in ospedale dopo il clamoroso fallimento dell'iniezione letale somministrata lo scorso 30 settembre. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come i tagli e le accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio ai nostri microfoni spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
0: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, questo allo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'eco bonus, appunto, è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
12: E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar responsabile di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini nei quartieri gianicolense e Monteverde. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, colpito lunedì scorso da un calcio sferrato dal passeggero del veicolo e fatto cadere contro una vettura parcheggiata. Il 42enne rimane ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. A 6 anni dalla morte di Diego Armando Maradona sembra si possa finalmente far chiarezza sulla tragica scomparsa dell'ex Pibe d'Oro. Ieri a Buenos Aires è iniziata la requisitoria del pubblico ministero che dopo una lunga arringa ha chiesto 12 e 10 anni per i due medici che allora avevano in cura Maradona. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
1: Non sono giorni felici per l'Argentina, dalle lacrime per l'addio al calcio di Leo Messi a quelle che scorrono incessantemente ormai dal 2020 per la terribile scomparsa di Diego Armando Maradona a soli 60 anni. Una tragedia che si poteva evitare, su cui sembra possa essere arrivata la svolta per punire i colpevoli. Ieri al Tribunale di Buenos Aires è iniziata la requisitoria del PM che ha chiesto 12 e 10 anni per i due medici che avevano in cura il fuoriclasse argentino, considerati dall'accusa come i maggiori responsabili della grave negligenza che ne ha provocato la morte. 7 gli imputati, il principale capo di imputazione è quello di omicidio semplice con dolo eventuale, che prevede una pena tra gli 8 e i 25 anni di reclusione. Presenti tra gli altri una delle donne storiche del Diez, Claudia Villafane, con le figlie Dalma e Giannina, che sotto shock si sono girate al momento dell'esposizione della fotografia del corpo del papà defunto col volto trasfigurato. All'esterno dell'aula anche un tifoso del Napoli dell'epoca dell'ex Pibe d'Oro, con tanto di altarino dedicato.
12: Infine un cenno alla Formula 1. A Singapore alle 10.30 le libere e alle 14.30 le qualifiche della sprint di domani. In classifica Antonelli ha più 84 su Russell, che causa penalità partirà ultimo. MotoGP in Indonesia nelle libere, miglior tempo di Bezzecchi alle 9 le prequalifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
21: Il corsivo
13: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
14: Primarie non del tutto chiare. Non ci convince molto il fatto che la leadership della coalizione di centrosinistra debba scaturire non solo dalla partecipazione diretta dei militanti ai gazebo, ma anche da un meccanismo online aperto a chiunque intenda dire la sua, forse anche animato da intenzioni non propriamente benevole nei confronti del campo largo. Ma non ci stupiamo neanche troppo, perché in fondo l'inizio di questo insidioso piano inclinato verso un degrado delegittimante di tale portata ha avuto origine nel momento in cui, nel 2023, il PD accettò di aprire le sue primarie anche ai voti d'opinione dei non tesserati, consentendo loro di votare, magari persino contro gli interessi stessi del Partito Democratico. Ne venne fuori la segreteria di Elly Schlein, la quale nei consensi tra gli iscritti era stata invece preceduta da Stefano Bonaccini. Questa volta però, tra non pochi esponenti del partito, alberga il timore che il ricorso a una modalità di scelta online, che non escluda l'anonimato, finisca per aprire una sorta di autostrada alle interferenze di agenti informatici russi, in grado di indirizzare a proprio vantaggio l'esito di una consultazione che, tanto per usare un'espressione cara a Pina Picierno, potrebbe trasformare il campo largo in un campo Lavrov. D'altra parte, se andiamo a dare un'occhiata ai maggiori paesi europei, notiamo che in Germania il Cremlino è già messo piuttosto bene con l'AfD, che su scala nazionale i sondaggi collocano intorno al 21% dei consensi elettorali. In Francia, poi, con i gollisti e i macronisti in crisi, Putin sembra quasi avere l'imbarazzo della scelta fra il filorusso e antisemita Mélenchon e Marine Le Pen, che magari una volta insediata all'Eliseo tenderà pure a melonizzarsi, ma che comunque accettò nel 2017 un finanziamento di 9 milioni di euro provenienti da Mosca. Fatto questo che permise a Macron di rinfacciarle di parlare con il suo banchiere ogni volta che parla con Putin. A mancare in un siffatto scenario favorevole al Cremlino è dunque, almeno fino ad oggi, proprio il tassello riguardante il nostro paese, che con il governo Meloni non ha infatti mai smesso di far pervenire la sua concreta solidarietà all'Ucraina e ai paesi baltici per contrastare lo storico espansionismo russo. È chiaro quindi che, stando così le cose, per chiunque voglia approfittarne si creano spazi molto ampi di inserimento politico. Basta infatti invocare, come fa sistematicamente Giuseppe Conte, una nuova politica estera e la fine del sostegno militare a Kiev, e il gioco è fatto. È un bell'accorgersi soltanto ora, Elly Schlein, che in fondo è proprio lei ad avere più voti popolari e quindi reali di tutti gli altri messi assieme. Solo che i voti che conteranno adesso saranno altri, ossia quelli delle primarie che designeranno il candidato presidente del Consiglio. E il terreno di confronto per la segreteria testardamente unitaria potrà riservare delle gran brutte sorprese, prestandosi così facilmente all'ingresso di influenze straniere a lei tutt'altro che favorevoli.
19: Meteo.
3: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
19: Viabilità.
16: Iniziamo dalla Campania. Per un incidente il traffico è bloccato sulla statale 74 Domiziana tra Giuliano e Varcaturo in ambo i sensi. Ci sono circa 2 chilometri di code adesso in uscita obbligatoria a Varcaturo provenendo da Pozzuoli verso Napoli. Per un altro incidente, lunghe code in A3 da Ercolano a Napoli Centro via Marina e ripercussioni in A1 con code da Casoria verso Napoli Centro. Code anche sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Renella verso Pozzuoli e a tratti tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto. Verso Roma, per un incidente, code sulla Pontina tra Campoverde ed Ardea. Solite code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Rallentamenti e code tratti anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Cassi a Roma Nord e da Roma Sud a San Giovanni. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. In Liguria 1 chilometro di code in A10 tra Peglia e Aeroporto e più avanti rallentamenti tra Aeroporto e Genova Ovest. A Milano rallentamenti e code tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. Code a tratti per il traffico anche a Bergamo in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto.
19: La rassegna stampa.
16: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora ripartiamo come sempre dal Corriere della Sera, edizione Milano. L'apertura principale: casa, la frenata dei prezzi. Questo è il titolo. Il sommario: prima inversione di tendenza dopo anni, meno 0,5%, in calo anche il centro. L'occhiello: mercato immobiliare fatica, l'usato di grandi metrature, tengono le nuove costruzioni e i tagli piccoli. Emergenza abitativa ancora, storie e strategie di chi cerca un appartamento, e ancora la ricercatrice Sara Gainfort, potrebbe verificarsi ciò che succede a Madrid. Di spalla la proposta, l'idea della regione, museo dei trasporti nella stazione di Porta Genova, luogo oggi dismesso. Al centro della pagina la fotonotizia: miglior bar d'Europa, il trionfo del Moebius, the 50 best bars, la scalata mondiale. Andiamo anche sul l'edizione Milano del Giornale, l'apertura è diversa: cantieri fermi, le COP contro sala, urbanistica, uffici nel caos, protesta del consorzio casa lavoratori Acri e CISL contro il comune, le famiglie, chi risarcisce i costi in più. Oriana, presidente sviluppatori immobiliari, troppo cemento, calabresi, demagogico, falso, e c'è fame di case. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia è diversa: le piazze tattiche da Sicilia ad Einstein, nel progetto è fallito, degrado e proteste dei residenti, e poi di spalla Salvini a Lambretta, basta coi centri sociali. Andiamo a Brescia. Brescia oggi, malore, la tragedia del baby calciatore, minuto di silenzio in tutti i campionati, morto il tredicenne colpito da arresto cardiaco in campo. Di spalla poi strage, le di golpe, non si presenta in aula, ho paura, e l'inferno, processo piazza della Loggia. E poi assenze di servizi, bidello dovrà restituire gli stipendi, supplente a Brescia restava a Napoli, la sentenza, massaggi con molestie, è condannato, e poi gli arresti in manette, due nonni spacciatori. Ci spostiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura sì alla nuova legge elettorale, il titolo è il Nazionale, ma al centro della pagina poi la fotonotizia dal territorio, tram T2, il nodo di San Fermo, prime corse a gennaio, di taglio più basso ancora Linate, il ricordo delle vittime del 2001, morirono 8 bergamaschi, così appunto il quotidiano di Bergamo, l'eco di Bergamo. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto: Santa Giulia, movida silenziata, il comune vieta la musica dalle 21 alle 6, controlli contro il rumore, multe fino a 20.000 euro, l'occhiello dopo la sentenza e il risarcimento milionario ai residenti, arrivano le nuove regole. Di spalla poi l'economia, la CRT acquista la sede storica, sarà un luogo aperto alla città, e ancora l'urbanizzazione, architetti, appello su Palazzo Nervi, flessibilità e idee. Il caso, tram e bus bloccati dalle auto in sosta in un anno, 410 stop. Ci spostiamo adesso in Liguria, il secolo XIX, l'apertura delle notizie locali, anche l'apertura principale al centro della pagina: ex Ilva, fermiamo gli impianti, il virgolettato, doccia fredda per Genova e Novi. I sindaci, scelta inaccettabile, governatori, fatto molto grave, i sindacati, assurdo il lavoro c'è. Poi morte di Franzoso, la Fisi archivia ma non esclude errori tecnici, lo sciatore genovese Matteo Franzoso, morto in Cile a 25 anni durante un allenamento federale, sotto accusa la sicurezza della pista. Restiamo in Liguria, andiamo sull'edizione Genova di Repubblica. Ilva annuncio shock, Genova chiusa da metà novembre. Questo è il titolo di apertura, la lettera della direzione di Acciaierie d'Italia alle istituzioni locali, ieri sera incontro a Palazzo Chigi per provare a stoppare la procedura in extremis. Di spalla poi liguri spendono per curarsi 870 euro, il 10% in più della media nazionale. Ancora San Pier d'Arena e Pra, oltre ai traffici, il porto vince se dialoga con il territorio. Ci spostiamo nel nord-est, l'apertura del Gazzettino, il quotidiano del nord d'est, edizione Venezia Mestre. L'inchiesta sul tribunale islamico, Padova ha aperto un fascicolo sulla camera arbitrale che applica la sharia, il fondatore è tutto in regola, contrari anche musulmani ucoi, diffidate, Gelmini intollerabile, intervenga Piantedosi. Al centro della pagina poi l'intervista Il sindaco Fisco ha agevolato Venturini Piano per Venezia, legge speciale, statuto privati. Poi via libera la legge elettorale, ma ora battaglia la Consulta, il titolo che riguarda invece le notizie nazionali. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, il modello piazza 20 settembre, zona rossa restituita alla città. Questo il titolo, in alto poi l'alta apertura. Alluvione Curcio, missione compiuta, il commissario, realizzato l'80% degli interventi, la politica guardi al futuro dei territori. E poi settimana corta a scuola con polemica, il liceo artistico Arcangeli di Spalla, da domani c'è più gusto, ricette, chef e influencer. Ci spostiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura da Pistoia, rivolta contro l'allerta, scuole chiuse e mercati annullati, ma poi piove pochissimo. Il sindaco Capecchi difende la scelta, l'ira degli ambulanti anche a Prato. In alto poi un vademecum anti CPR dentro la Dogaia, a Prato interrogazione parlamentare sul ritrovamento di due pagine scritte a mano. In Lazio l'edizione Roma del Corriere della Sera, in libreria anche cibi, bevande e The Horse, l'assessora Baglio, eviteremo chiusure, malumori tra i consiglieri PD, timore che diventino locali mascherati. Commercio, l'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera che permette anche la vendita di alimenti, bibite e allestimento di strutture esterne. E poi al centro della pagina occupazione violenta, Lattanzio devastato e tutto distrutto, gli studenti, gente venuta da fuori. Ancora da Roma, la cronaca di Roma, cronaca di Roma del Messaggero, ruspe nel Palazzo degli Orrori, avviate le operazioni di bonifica e demolizione del covo dei pusher di Tor Sapienza, sollievo dei residenti. Aspettavamo da tanto al suo posto un hub di servizi digitali. In alto invece Monteverde, paura per la minicar killer, dopo le aggressioni alle persone alla guida dei monopattini siamo preoccupati. I danni del maltempo, poi nuova strage di alberi in città e un fulmine c'entra San Pietro. C'è un fulmine che c'entra un'altra cupola anche sul Mattino, siamo in Campania, il Mattino Napoli, la cupola è quella della chiesa di San Gaetano, danni e chiusura dell'edificio sacro, allerta meteo anche oggi. E poi di Spalla una notizia che riprende un fatto di cronaca gravissimo, non poteva muoversi, Salvatore trascinato e lasciato nel campo, l'inchiesta sull'incidente mortale di Caivano, il sospetto, ci fu un patto per evitare denuncia, a quanto pare insomma emerge l'ipotesi più grave, più drammatica. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8 e 39 minuti.
5: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si apre una giornata decisiva per l'ex Ilva. Acciaierie d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre.
23: Dopo il via libera definitivo del Parlamento, lo scontro sulla riforma elettorale si sposta sul terreno dei ricorsi. Le opposizioni contestano la costituzionalità del testo e preparano iniziative giudiziarie dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Camera ha approvato ieri la riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema prevede un premio di maggioranza al raggiungimento del 42%, indicazione del candidato premier e le preferenze, mantenendo però i capilista bloccati. Giorgia Meloni rivendica l'unità del centrodestra per la maggioranza. Le nuove regole garantiscono stabilità per le opposizioni, alterano la rappresentanza a vantaggio di chi governa.
6: L'Italia incassa un primo via libera europeo alla clausola di salvaguardia per le spese legate a energia e difesa. Resta invece aperto il confronto sulla richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare gli effetti dell'inflazione. La Commissione europea si è impegnata ad approfondire le proposte di Italia e Grecia, ma invita alla prudenza e al rispetto degli impegni di bilancio. Il commissario Valdis Dombrovskis ricorda che le regole prevedono già margini di flessibilità. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso che le ragioni tecniche italiane possano trovare ascolto. Restano le resistenze di alcuni paesi, a partire da Olanda e Belgio.
23: La strage di Kramatorsk pesa sui nuovi tentativi diplomatici per fermare la guerra in Ucraina. Secondo le autorità ucraine, l'attacco russo contro due autobus ha provocato almeno 33 morti e 18 feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha promesso una risposta. Il segretario di Stato americano Marco Rubio parla di stallo strategico e avverte del rischio che il conflitto si allarghi ad altri paesi. Intanto sono attesi a Miami colloqui tra i negoziatori ucraini e gli inviati americani. Secondo Axios, agli incontri sono stati invitati anche rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea.
6: E veniamo in Italia. Il maltempo continua ad interessare il centro-sud. Per questa mattina sono previsti temporali anche intensi su Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre persistono condizioni instabili su Campania, Lazio meridionale e settori interni di Abruzzo e Molise. Possibili raffiche di vento e grandinate. In Campania resta in vigore fino alle 15 d'allerta arancione su Napoli, Piana Campana, area vesuviana e isole del Golfo. Ieri le forti piogge hanno provocato allagamenti e disagi nel napoletano. A casa Andrino, i vigili del fuoco hanno salvato un automobilista bloccato in un sottopasso. A Ischia un fulmine ha danneggiato la chiesa di San Gaetano a Forio.
23: Nuove testimonianze nell'inchiesta sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma. Tra le vittime c'è l'attore Davide Jacopini, colpito mentre viaggiava in monopattino. Secondo l'ultimo aggiornamento disponibile, resta in terapia intensiva al San Camillo, sedato e con prognosi riservata per un grave trauma cranico. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera e stanno confrontando immagini delle telecamere e racconti dei testimoni. Altre persone hanno denunciato aggressioni con modalità simili e al vaglio anche la segnalazione di un possibile quinto episodio, ipotesi investigative che i responsabili scegliessero persone da colpire senza un motivo apparente.
6: E chiudiamo con la pagina sportiva, con il servizio della nostra Federica Sorrentino.
7: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia, i giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni da allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte. Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306, e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
6: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Il corsivo.
9: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
14: Primarie non del tutto chiare. Non ci convince molto il fatto che la leadership della coalizione di centrosinistra debba scaturire non solo dalla partecipazione diretta dei militanti ai gazebo, ma anche da un meccanismo online aperto a chiunque intenda dire la sua, forse anche animato da intenzioni non propriamente benevole nei confronti del campo largo. Ma non ci stupiamo neanche troppo, perché in fondo l'inizio di questo insidioso piano inclinato verso un degrado delegittimante di tale portata ha avuto origine nel momento in cui, nel 2023, il PD accettò di aprire le sue prime primarie anche i voti d'opinione dei non tesserati, consentendo loro di votare, magari persino contro gli interessi stessi del Partito Democratico. Ne venne fuori la segreteria di Elly Schlein, la quale nei consensi tra gli iscritti era stata invece preceduta da Stefano Bonaccini. Questa volta però, tra non pochi esponenti del partito, alberga il timore che il ricorso a una modalità di scelta online, che non escluda l'anonimato, finisca per aprire una sorta di autostrada alle interferenze di agenti informatici russi, in grado di indirizzare a proprio vantaggio l'esito di una consultazione che, tanto per usare un'espressione cara a Pina Picierno, potrebbe trasformare il campo largo in un campo Lavrov. D'altra parte, se andiamo a dare un'occhiata ai maggiori paesi europei, notiamo che in Germania il Cremlino è già messo piuttosto bene con l'AfD, che su scala nazionale i sondaggi collocano intorno al 21% dei consensi elettorali. In Francia, poi, con i gollisti e i macronisti in crisi, Putin sembra quasi avere l'imbarazzo della scelta fra il filo russo e antisemita Mélenchon e Marine Le Pen, che magari una volta insediata all'Eliseo tenderà pure a melonizzarsi, ma che comunque accettò nel 2017 un finanziamento di 9 milioni di euro provenienti da Mosca. Fatto questo che permise a Macron di rinfacciarle di parlare con il suo banchiere ogni volta che parla con Putin. A mancare in un siffatto scenario favorevole al Cremlino è dunque, almeno fino ad oggi, proprio il tassello riguardante il nostro paese, che con il governo Meloni non ha infatti mai smesso di far pervenire la sua concreta solidarietà all'Ucraina e ai paesi baltici per contrastare lo storico espansionismo russo. È chiaro quindi che, stando così le cose, per chiunque voglia approfittarne si creano spazi molto ampi di inserimento politico. Basta infatti invocare, come fa sistematicamente Giuseppe Conte, una nuova politica estera e la fine del sostegno militare a Kiev e il gioco è fatto. È un bell'accorgersi soltanto ora, Elly Schlein, che in fondo è proprio lei ad avere più voti popolari e quindi reali di tutti gli altri messi assieme. Solo che i voti che conteranno adesso saranno altri, ossia quelli delle primarie che designeranno il candidato presidente del Consiglio. E il terreno di confronto per la segreteria testardamente unitaria potrà riservare delle gran brutte sorprese, prestandosi così facilmente all'ingresso di influenze straniere a lei tutt'altro che favorevoli.
19: Meteo.
3: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
19: La rassegna stampa.
16: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziarie per entrare nel nuovo giorno. Diamo anche uno sguardo adesso ai principali quotidiani sportivi di oggi, venerdì 9 ottobre. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo come sempre dalla Gazzetta dello Sport, l'apertura dedicata ai rossoneri. La Milan ne vuole due, questo è il titolo principale, a caratteri cubitali. Al centro della pagina, vietato fallire la Champions a gennaio. I rinforzi, c'è il difensore Gonzalo Ignacio nel mirino, oltre a Hendrik arriva a Cardinale per i rinnovi Pulisic, Rabiot e Pavlovic, questi i nomi. E poi di taglio più basso, Gasper Cesc caccia ai gol, domenica sfida in campionato, il Como va su Camello, la Roma stringe i tempi, vuole subito Nazze. E in alto invece, sotto la testata, si parla anche di tennis, si parla dell'ancora numero uno, ancora probabilmente non per tantissimo, il piano di Sinner, Jannik guarda avanti, torna a giocare a inizio 2027, ha fissato il rientro a Brisbane per preparare gli Australian Open. Djokovic saggio fermarsi, il commento dell'ex numero uno serbo. Di spalla invece Inter, Eco Spence pronto per domani, sbarca il Parma, l'esterno inglese è l'uomo in più. E poi si parla anche della Juve, Nico dice sì, l'argentino rinato, ok, di Spalletti, Gonzales firma fino al 2030. Andiamo anche sul Corriere dello Sport, che si concentra sulla Roma e sulla sfida di domenica tra Roma e Como. Malen esclusivo, il giocatore del momento, e domenica Como sfida Fabregas, il virgolettato Gasp, la nostra forza. E ancora altro virgolettato: lui sa gestirci e non ci mette mai. Io e Paolo, che feeling. In campionato donne ha già segnato 20 gol in 23 partite, ha avuto un impatto impressionante. La Roma, ho trovato quello che volevo, l'allenatore e i compagni hanno tanta fiducia in me. Malen o Lautaro? Malen sceglie. Di taglio basso le altre notizie dagli altri campi: l'Inter perde Jones, un problema per Chivu, risentimento agli adduttori, un mese di stop. E poi ideale per Amorim, il Milan punta Scott, il centrocampista del Bournemouth costa 50 milioni. La Juventus, Nico Juve fino al 2030, dai subero a punto fermo, c'è l'accordo per prolungare di una stagione, ma c'è spazio anche per uno sguardo al Napoli. Napoli l'allarme di Lobotka, giochiamo troppo, il virgolettato non si ferma mai, 218 partite in 4 anni. Questo appunto il titolo che riguarda la squadra partenopea. Andiamo anche su Tutto Sport, quotidiano edito da Torino, si occupa soprattutto di Juve e di Torino. La Juve scommette su Nico, il titolo di apertura a caratteri cubitali al centro della pagina, in alto poi da pedina di mercato al leader tecnico e morale. Gonzalez oggi rinnova fino al 2030 su spinta decisiva di Spalletti. L'argentino, subito diventato uomo spogliatoio, sta sopperendo alle difficoltà di Colo e Woltemade, intesa con l'entourage, attesa alla firma dei piani bianconeri. Anche nuovi contratti per Douglas, Calulu e Conceição, aumento di capitale, progetti per Stadium e Jay Medical. Domenica Cagliari, Alaibegovic, allarme, stanchezza di spalla. Poi Toro, buona notizia, Adams corre verso l'Udinese, lo scozzese si è ripreso dall'infortunio, Abate conta su di lui pure per sbloccare Simeone, retroscena Cacciamani, Cairo, io sono contento se resto, il virgolettato. E poi le altre notizie: la felicità del tecnico Rose, Kroupi e Ryan Golden Boy sono l'orgoglio Bournemouth. E poi ancora andata primo turno playoff alle 18:15 azzurre, volata per il mondiale via Tbilisi, c'è la Bielorussia, si tratta del calcio donne. Di taglio basso non le chiama Sinner, bravo Djokovic, ha fatto bene a fermarsi, scelta saggia, queste le parole appunto del campione serbo, gli telefonerò per incoraggiarlo, però dovrà gestire mentalmente la guarigione. Intanto Jannik si iscrive al One Point Slam del 13 gennaio. C'è anche l'intervista Barbolini e Ligor. Cara novara mia, siamo tra le big e diremo la nostra. E poi la Mercedes in corona Giacchini, ad Antonelli la nuova macchina, a Russell la vecchia. La scelta a Singapore è un segnale chiaro per il presente e il futuro, e soprattutto per il futuro Hamilton, Ferrari un'ora per non sbagliare le gomme. Andiamo su questo, il quotidiano sportivo, al centro della pagina c'è Luciano Spalletti, la signora ha mal di gola, Juve anche in nazionale segnano tutti tranne gli attaccanti. E poi in alto invece a fianco alla testata, come sempre, richiamo di un'altra notizia, la Formula 1, prove di fuga, caldo e umidità, Kimi in fiducia oltre le trappole di Singapore. Ma c'è anche la MotoGP di spalla in Indonesia per l'allungo, occasione per Martin, il pilota dell'Aprilia oggi ha in testa la classifica ma incalzato dal suo con nazionale. Poi il tennis, l'infortunio, 6 lunghi mesi senza match Sinner, la sfida sarà ripartire. Di taglio basso, ok sul ghiaccio, Milano scopre la nuova arena, c'è Innsbruck per la prima casalinga in Ice League. E poi verso il Parma, allarme Inter, Jones si ferma per un mese, risentimento agli adduttori, l'inglese va KO con gli emiliani a riposo, Lautaro e Çalhanoğlu. Il romanista, sapete, c'è come Roma nella domenica della ripresa del campionato dopo la lunga sosta per le nazionali, una partita che sta attirando molto l'attenzione, i fari sono puntati lì, e il romanista, insomma, quotidiano che celebra il appunto la Roma, Far Wesley è il titolo principale, l'arma freccia in più, ricominciamo nei due confronti con il Como della passata stagione, il brasiliano ha segnato un gol e rimediato un rosso ingiusto al Sinigaglia, superate le noie fisiche, domenica ritorna in quello stadio per riprendersi la Roma e poi dal campo tutti tranne Brian, Trigoria a test con la Sorianesi al completo out Cristante. L'esterno accordo ora da un passo, Lulli va verso il rinnovo e poi da Como dubbio mediana Milla o Perrone. Andiamo anche sul Messaggero Sport che apre con questa notizia: Roma e Como show mondiale, domenica si sfidano le due squadre più spettacolari, 13 nazionalità in campo e un solo italiano, Mancini, tra i titolari. Occhi su talenti del futuro, tra le big sono i club con l'età media più bassa. E poi per Gasperini arriva l'ora del turnover, 9 gare in un mese, c'è bisogno di tutti. Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi, anche le pagine sportive dei quotidiani nazionali, come avete visto. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
19: L'almanacco del giorno. Oggi venerdì 9 ottobre, San Dionigi Martire, il sole sorge a Roma alle 7:11 e tramonta alle 18:39. A Milano sorge invece alle 7:28 e tramonta alle 18:52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1963 avviene il disastro del Vajont, quando Longarone, un piccolo centro del Bellunese, alle 22:45 viene completamente travolto da una fiumana di fango e detriti, provocata dal crollo di una diga sovrastante che si abbatte anche sui paesi limitrofi di Erto e Casso, cancellando e trascinando corpi e cose per decine di metri. La diga fu costruita verso la fine degli anni 50 su un terreno che i valdigiani da sempre conoscono come assai franoso. 2000 saranno le vittime di quella che nei giorni successivi emergerà come una vera e propria tragedia annunciata e originata da perizie colpevolmente ignorate e da denunce di giornalisti e cittadini altrettanto colpevolmente inascoltate. Tutti elementi che verranno a galla nel corso del processo penale che porterà la condanna a 21 anni di carcere per tutti gli imputati, tra dirigenti d'impresa, funzionari pubblici e periti. Nasce il 9 ottobre del 1940 il fondatore dei Beatles, John Lennon. Personaggio dal valore culturale senza tempo, John Lennon rappresenta un autentico pilastro nella storia della musica, cui fornirà contributi straordinari sia con i Beatles che come cantante solista. Originario di Liverpool, Lennon fa le prime esperienze musicali creando a 16 anni una propria band, The Quarrymen, ma sarà l'incontro con Paul McCartney a dare inizio ad un sodalizio artistico che porterà alla composizione di quasi tutte le canzoni dei Beatles, the solista. Originario di Liverpool, Lennon fa le prime esperienze musicali creando a 16 anni una propria band, The Quarrymen, ma sarà l'incontro con Paul McCartney a dare inizio ad un sodalizio artistico che porterà alla composizione di quasi tutte le canzoni dei Beatles. Dopo lo scioglimento del mitico quartetto, John

0: GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 8:57.
3: Il corsivo.
4: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
5: Primarie non del tutto chiare. Non ci convince molto il fatto che la leadership della coalizione di centrosinistra debba scaturire non solo dalla partecipazione diretta dei militanti ai gazebo, ma anche da un meccanismo online aperto a chiunque intenda dire la sua, forse anche animato da intenzioni non propriamente benevole nei confronti del campo largo. Ma non ci stupiamo neanche troppo, perché in fondo l'inizio di questo insidioso piano inclinato verso un degrado delegittimante di tale portata ha avuto origine nel momento in cui, nel 2023, il PD accettò di aprire le sue primarie anche ai voti d'opinione dei non tesserati, consentendo loro di votare, magari persino contro gli interessi stessi del Partito Democratico. Ne venne fuori la segreteria di Elly Schlein, la quale nei consensi tra gli iscritti era stata invece preceduta da Stefano Bonaccini. Questa volta però, tra non pochi esponenti del partito, alberga il timore che il ricorso a una modalità di scelta online, che non escluda l'anonimato, finisca per aprire una sorta di autostrada alle interferenze di agenti informatici russi, in grado di indirizzare a proprio vantaggio l'esito di una consultazione che, tanto per usare un'espressione cara a Pina Picierno, potrebbe trasformare il campo largo in un campo Lavrov. D'altra parte, se andiamo a dare un'occhiata ai maggiori paesi europei, notiamo che in Germania il Cremlino è già messo piuttosto bene con l'AfD, che su scala nazionale i sondaggi collocano intorno al 21% dei consensi elettorali. In Francia, poi, con i gollisti e i macronisti in crisi, Putin sembra quasi avere l'imbarazzo della scelta fra il filo russo e antisemita Mélenchon e Marine Le Pen, che magari una volta insediata all'Eliseo tenderà pure a melonizzarsi, ma che comunque accettò nel 2017 un finanziamento di 9 milioni di euro provenienti da Mosca. Fatto questo che permise a Macron di rinfacciarle di parlare con il suo banchiere ogni volta che parla con Putin. A mancare in un siffatto scenario favorevole al Cremlino è dunque, almeno fino ad oggi, proprio il tassello riguardante il nostro paese, che con il governo Meloni non ha infatti mai smesso di far pervenire la sua concreta solidarietà all'Ucraina e ai paesi baltici per contrastare lo storico espansionismo russo. È chiaro quindi che, stando così le cose, per chiunque voglia approfittarne si creano spazi molto ampi di inserimento politico. Basta infatti invocare, come fa sistematicamente Giuseppe Conte, una nuova politica estera e la fine del sostegno militare a Kiev, e il gioco è fatto. È un bell'accorgersi soltanto ora, Elly Schlein, che in fondo è proprio lei ad avere più voti popolari e quindi reali di tutti gli altri messi assieme. Solo che i voti che conteranno adesso saranno altri, ossia quelli delle primarie che designeranno il candidato presidente del Consiglio. E il terreno di confronto per la segreteria testardamente unitaria potrà riservare delle gran brutte sorprese, prestandosi così facilmente all'ingresso di influenze straniere a lei tutt'altro che favorevoli.
3: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 ed un minuto.
4: News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Un agente dell'Agenzia Federale per l'Immigrazione e le Dogane, l'ICE, ha sparato ad un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill, nel Bronx, a New York. L'uomo è stato trasportato in ospedale con ferite non considerate letali. Secondo il sindaco Zoran Mamdani, nell'auto si trovava anche il figlio di 5 anni della vittima, rimasto illeso. La polizia cittadina ha precisato di non essere stata coinvolta nella sparatoria. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna

0: ha riferito che l'uomo, immigrato dalla Repubblica Dominicana, aveva una precedente condanna per furto aggravato e diversi arresti per aggressione, rapina e possesso di droghe e armi. Le circostanze che hanno portato gli agenti a fare fuoco non sono state ancora chiarite. L'incidente sta sotto indagine. In strada violente contestazioni. In Italia con la politica, la riforma elettorale legge. Ieri la Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 no, che prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati. Oltre alla novità dell'indicazione del Premier, festeggia la maggioranza che si conferma compatta nell'ultimo voto segreto sulla riforma. L'opposizione parla di truffa. Ex Ilva, il giorno dell'ultima colata d'acciaio, proclamato lo sciopero nazionale di 24 ore. Il servizio della redazione.
1: Acciaierie d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre.
0: Questa sera alle 17.30 nella chiesa San Massimo di Orta di Atella, in provincia di Caserta, ai funerali di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni morto la mattina del 3 ottobre in ospedale, dove era giunto il giorno prima in condizioni critiche. Ieri è stata eseguita l'autopsia. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia della vittima, parla di fratture allo sterno, al bacino, al polso e all'osso sacro, compatibili con una caduta da un'altezza considerevole di almeno 8 metri, che sicuramente non gli potevano consentire una deambulazione autonoma. Si fa sempre più concreta dunque l'ipotesi che l'uomo possa essere stato spostato dal luogo dell'incidente, abbandonato agonizzante nel posto dove è stato poi soccorso. Lo sport, il calcio. Dopo la lunga pausa per le nazionali, finalmente riparte il campionato, riflettori puntati sulla sfida di domenica tra Roma e Como, ma non solo, sul servizio di Federica Sorrentino.
2: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia, e giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni dall'allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte. Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306, e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
0: Il basket, la Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera battendo i padroni di casa del Bayern con il punteggio finale di 87-94, confermando la fiducia acquisita giovedì scorso battendo l'Olympiakos allo scadere. Le Bunere, grazie a quel successo e al risultato acquisito ieri sera in Germania, riportano il bilancio della loro Eurolega in parità dopo i 2 KO che avevano aperto la stagione con il Fenerbahce a Istanbul e contro l'Olimpia a Milano. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Il corsivo. A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
4: Primarie non del tutto chiare. Non ci convince molto il fatto che la leadership della coalizione di centrosinistra debba scaturire non solo dalla partecipazione diretta dei militanti ai gazebo, ma anche da un meccanismo online aperto a chiunque intenda dire la sua, forse anche animato da intenzioni non propriamente benevole nei confronti del campo largo. Ma non ci stupiamo neanche troppo, perché in fondo l'inizio di questo insidioso piano inclinato verso un degrado delegittimante di tale portata ha avuto origine nel momento in cui, nel 2023, il PD accettò di aprire le sue primarie anche ai voti d'opinione dei non tesserati, consentendo loro di votare, magari persino contro gli interessi stessi del Partito Democratico. Ne venne fuori la segreteria di Elly Schlein, la quale nei consensi tra gli iscritti era stata invece preceduta da Stefano Bonaccini. Questa volta però, tra non pochi esponenti del partito, alberga il timore che il ricorso a una modalità di scelta online, che non escluda l'anonimato, finisca per aprire una sorta di autostrada alle interferenze di agenti informatici russi, in grado di indirizzare a proprio vantaggio l'esito di una consultazione che, tanto per usare un'espressione cara a Pina Picierno, potrebbe trasformare il campo largo in un campo Lavrov. D'altra parte, se andiamo a dare un'occhiata ai maggiori paesi europei, notiamo che in Germania il Cremlino è già messo piuttosto bene con l'AfD, che su scala nazionale i sondaggi collocano intorno al 21% dei consensi elettorali. In Francia, poi, con i gollisti e i macronisti in crisi, Putin sembra quasi avere l'imbarazzo della scelta fra il filorusso e antisemita Mélenchon e Marine Le Pen, che magari una volta insediata all'Eliseo tenderà pure a melonizzarsi, ma che comunque accettò nel 2017 un finanziamento di 9 milioni di euro provenienti da Mosca. Fatto questo che permise a Macron di rinfacciarle di parlare con il suo banchiere ogni volta che parla con Putin. A mancare in un siffatto scenario favorevole al Cremlino è dunque, almeno fino ad oggi, proprio il tassello riguardante il nostro paese, che con il governo Meloni non ha infatti mai smesso di far pervenire la sua concreta solidarietà all'Ucraina e ai paesi baltici per contrastare lo storico espansionismo russo. È chiaro quindi che, stando così le cose, per chiunque voglia approfittarne si creano spazi molto ampi di inserimento politico. Basta infatti invocare, come fa sistematicamente Giuseppe Conte, una nuova politica estera e la fine del sostegno militare a Kiev e il gioco è fatto. E a un bel accorgersi soltanto ora è Lislein che in fondo è proprio lei ad avere più voti popolari e quindi reali di tutti gli altri messi assieme. Solo che i voti che conteranno adesso saranno altri, ossia quelli delle primarie che designeranno il candidato presidente del Consiglio. E il terreno di confronto per la segreteria testardamente unitaria potrà riservare delle gran brutte sorprese, prestandosi così facilmente all'ingresso di influenze straniere a lei tutt'altro che favorevoli.
5: Meteo. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
0: Venerdì 9 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali puntano sulla legge elettorale che è stata approvata ieri in Parlamento e c'è tanta politica naturalmente, tante critiche, ma ci sono anche le notizie dall'estero, in particolare la ricrudescenza, l'aumento della violenza russa nei confronti dell'Ucraina, con l'accanimento anche su obiettivi civili. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale: sì alla nuova legge elettorale, questo è il titolo di apertura. Meloni, una risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione protesta, è una truffa. Il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libera definitivo alla Camera, pronti gli appelli alla Corte Costituzionale. Ma ascoltiamo subito una parte dell'intervento, non è un intervento, in realtà è una intervista alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
6: È una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia e penso che sia una buona cosa. E sul resto, voglio dire, io non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
0: Grazie a tutti. Grazie. Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, le altre notizie, premio, preferenze, liste, ecco che cosa cambia, gli approfondimenti appunto sulle modifiche della legge elettorale. E poi ancora Amoroso, presidente della Consulta, i ricorsi, è possibile, decide entro le urne. La maggioranza, gli scenari, l'ipotesi del voto a giugno, i dubbi di Salvini e Tajani. Al centro della pagina poi raid sui bus dei pendolari, oltre 30 morti nel Donbass, Ucraina. in attacco degli hacker filorussi al sito della Farnesina. Di Spalla, MPS, i due no all'ovaglio di Caltagirone a Gricol. Intesa vede il traguardo. Banche, ora tocca ai fondi esprimersi. E poi la flessibilità, inflazione, l'Unione Europea apre a Roma ma chiede prudenza fiscale. Ci spostiamo anche su Repubblica, anche qui l'apertura dedicata alla legge elettorale, una lettura differente, la legge del potere, il titolo. E poi approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazione del premier, capilista bloccati, le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta, cercano di manomettere la Costituzione, ipotesi di urne a maggio. Sentiamo in proposito possibile ricorso alla Consulta le parole del leader dei Verdi, Angelo Bonelli.
7: Ministro della Sanità, nonostante le liste d'attesa lunghe, che è venuto a occuparsi di legge elettorale, hanno perso la faccia davanti agli italiani, le bugie che racconta Giorgia Meloni non hanno precedenti. A questo punto a noi rimane che fare una cosa, e lo faremo, ricorso alla Corte Costituzionale, perché questa legge è incostituzionale e passeremo attraverso i tribunali della Repubblica.
0: Ancora su Repubblica, l'ultimo tradimento è il titolo dell'editoriale di Annalisa Cuzzocrea. E poi Di Spalla, primo sì dell'Unione Europea, la flessibilità italiana su energia e difesa. Di taglio più basso il reportage Cannes al Amar, dove muore il sogno palestinese. E poi dall'Ucraina anche qui l'attacco al bus, missili russi sui bus, strage di civili, nuova escalation. Andiamo sulla Stampa, voto, Meloni cambia le regole, di maggioranza, preferenze, candidati, tutte le novità della nuova legge, via libera, la riforma elettorale, la premier esulta, risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione una truffa, la via stretta di Palazzo Chigi, election day a maggio, ma c'è l'incognita della Corte Costituzionale, c'è il commento, l'arma letale nelle mani della destra, e poi l'analisi, la partita giocata dalla Consulta e l'arbitro al colle. Anche qui l'immagine dell'attacco russo contro un autobus in Ucraina, la strage dei civili, bombe russe su due bus a Kramatorsk, oltre 30 morti, Rubio, temiamo che la guerra si allarghi. E Di Spalla poi il Nobel per la letteratura, Anne Carson, il mito classico alla sfida del presente. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà, si chiede appunto il quotidiano diretto da Marco Travaglio. Melonellum approvato alla Camera, ora tocca al Quirinale. Poi sul Messaggero, anche qui la riforma elettorale è legge, via libera nella bagarre, centrodestra unito, approvato lo Stabilicum con 227 sì e 164 no, Meloni, ora i cittadini potranno scegliere, le opposizioni è una truffa e preparano i ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale. Al centro della pagina, ho rischiato la fine, riparto da Roma, c'è Claudio Baglioni, Campidoglio, Baglioni, omaggio alla capitale. Poi il mercato fermato, il piano di Siena, MPS da Caltagirone no alle OPS, il fronte dei contrari o del 33%, Agricol boccia il monte su BPM. Ancora caro energia, prudenza sulla proposta italiana, flessibilità, arriva l'ok dell'Europa ma sull'inflazione freno dei frugali. Andiamo sul Giornale, l'apertura, il voto torna agli italiani, addio Rosatellum, approvato lo Stabilicum, la riforma elettorale diventa legge, successo della maggioranza. Siamo entrati nella Terza Repubblica, le opposizioni salgono sulle barricate contro un sistema che restituisce più potere ai cittadini con le preferenze, i vannacciani stanno con la sinistra. E poi al centro della pagina, fanno i Pride con gli stipendi degli altri, alla festa di Zan non pagano, l'immagine è quella di Lichline. Di Spalla, allarme terrorista, un pilota islamico spaventa Malpensa con un video sui social. La Verità, l'apertura, un pieno di bugie, l'immagine è quella di Lichline in Parlamento con un cartello con Meloni, gasolio a 3 euro, approvata la nuova legge elettorale, campo largo nei guai, e senza leader invece di cercarlo Schlein e Conte si insultano e attaccano il governo con slogan falsi. Allora sentiamo proprio le parole di Lichline.
8: Siete andati al governo promettendo il taglio delle tasse, le tasse sono al record degli ultimi 10 anni. Si ricorda quando faceva i video davanti al benzinaio per dire che avrebbe abolito tutte le accise? Ecco, la realtà sta presentando molto chiaramente il conto, perché ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro. E allora smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani. Siete terrorizzati dal giudizio degli italiani, è una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro fiducia. Non siete stati stato in grado di cambiare l'Italia se non in peggio. Vi siete occupati soltanto del vostro futuro, mentre gli italiani hanno lottato per il loro presente. E allora, per la prossima campagna elettorale, abbiate il coraggio di dire la verità e presentarvi con lo slogan giusto: prima le poltrone.
0: Andiamo sul tempo, o di qua o di là, questo è il titolo del quotidiano. Approvata alla Camera la nuova legge elettorale che rende obbligatoria l'indicazione del candidato premier, a sinistra ancora lacerata e senza leader. C'è l'editoriale di Daniele Capezzone, Terza Repubblica e Sinistra nervosa, questo il titolo. E poi di taglio più basso, il tempo di Osho, Campolargo in confusione, decorsa alla leadership, Occidente al bivio, intifada nel cuore d'Europa, questo è il jihad francese. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: L'almanacco del giorno. Oggi, venerdì 9 ottobre, San Dionigi Martire, il sole sorge a Roma alle 7:11 e tramonta alle 18:39. A Milano sorge invece alle 7:28 e tramonta alle 18:52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1963 avviene il disastro del Vajont, quando Longarone, un piccolo centro del Bellunese, alle 22:45 viene completamente travolto da una fiumana di fango e detriti, provocata dal crollo di una diga sovrastante che si abbatte anche sui paesi limitrofi di Erto e Casso, cancellando e trascinando corpi e cose per decine di metri. La diga fu costruita verso la fine degli anni 50 su un terreno che i valdigiani da sempre conoscono come assai franoso. 2000 saranno le vittime di quella che nei giorni successivi emergerà come una vera e propria tragedia annunciata e originata da perizie colpevolmente ignorate e da denunce di giornalisti e cittadini altrettanto colpevolmente inascoltate. Tutti elementi che verranno a galla nel corso del processo penale che porterà la condanna a 21 anni di carcere per tutti gli imputati, tra dirigenti d'impresa, funzionari pubblici e periti. Nasce il 9 ottobre del 1940 il fondatore dei Beatles, John Lennon. Personaggio dal valore culturale senza tempo, John Lennon rappresenta un autentico pilastro nella storia della musica, cui fornirà contributi straordinari sia con i Beatles che come cantante solista. Originario di Liverpool, Lennon fa le prime esperienze musicali creando a 16 anni una propria band, The Quarrymen, ma sarà l'incontro con Paul McCartney a dare inizio ad un sodalizio artistico che porterà alla composizione di quasi tutte le canzoni dei Beatles. Dopo lo scioglimento del mitico quartetto, John raccoglierà ancora enormi successi, incidendo brani immortali come Imagine, Mind Games o Starting Over. Assassinato nel 1980 da un fan davanti alla sua residenza di New York, nel 2002 sarà nominato tra le 100 personalità britanniche più importanti di tutti i tempi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
10: Sono le 9. E 20 minuti.
1: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Alex Silva di Taranto eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione, che raggiunge il 42% dei voti, vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una dura protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. La settimana dei Nobel, assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice in inglese di opere classiche greche e latine, tra i suoi libri tradotti in italiano Antropologia dell'acqua, riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. E alle 11 oggi a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la
11: pace, 208 persone e 79 organizzazioni candidate. Nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la stazione spaziale internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket infine si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo Vitoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Meteo.
5: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato 2 giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
12: La rassegna stampa.
0: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Quando la radio fa notizia, buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora ripartiamo come sempre dal Corriere della Sera, edizione Milano. La apertura principale: casa, la frenata dei prezzi. Questo è il titolo. Il sommario: prima inversione di tendenza dopo anni, meno 0,5%, in calo anche il centro. L'occhiello: mercato immobiliare fatica, l'usato di grandi metrature tengono le nuove costruzioni e i tagli piccoli. Emergenza abitativa ancora, storie e strategie di chi cerca un appartamento, e ancora la ricercatrice Sara Gainfort potrebbe verificarsi ciò che succede a Madrid. Di spalla la proposta, l'idea della regione, museo dei trasporti nella stazione di Porta Genova, luogo oggi dismesso. Al centro della pagina la fotonotizia: miglior bar d'Europa, il trionfo del Moebius, the 50 best bars, la scalata mondiale. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura è diversa: cantieri fermi, le COP contro sala, urbanistica, uffici nel caos, protesta del consorzio casa lavoratori, ACLI e CISL contro il comune, le famiglie, chi risarcisce i costi in più. Oriana, presidente sviluppatori immobiliari, troppo cemento, calabresi, demagogico, falso, e c'è fame di case. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia è diversa: le piazze tattiche da Sicilia ad Einstein, nel progetto è fallito, degrado e proteste dei residenti, e poi di spalla Salvini all'Ambretta, basta coi centri sociali. Andiamo a Brescia. Brescia oggi, malore, la tragedia del baby calciatore, minuto di silenzio in tutti i campionati, morto il 13enne colpito da arresto cardiaco in campo. Di spalla poi strage, le di golpe, non si presenta in aula, ho paura, è l'inferno, processo piazza della loggia. E poi assenze di servizi, bidello dovrà restituire gli stipendi, supplente a Brescia restava a Napoli, la sentenza, massaggi con molestie, condannato, e poi gli arresti in manette, due nonni spacciatori. Ci spostiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura sì alla nuova legge elettorale, il titolo è il Nazionale, ma al centro della pagina poi la fotonotizia dal territorio, tram T2, il nodo di San Fermo, prime corse a gennaio, di taglio più basso ancora rinate il ricordo delle vittime, nel 2001 morirono 8 bergamaschi, così appunto il quotidiano di Bergamo, l'eco di Bergamo. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della stampa, l'apertura in alto: Santa Giulia, movida silenziata, il comune vieta la musica dalle 21 alle 6, controlli contro il rumore, multe fino a 20.000 euro, l'occhiello dopo la sentenza e il risarcimento milionario ai residenti, arrivano le nuove regole. Di spalla poi l'economia: la CRT acquista la sede storica, sarà un luogo aperto alla città, e ancora l'urbanizzazione, architetti, appello su Palazzo Nervi, flessibilità e idee. Il caso: tram e bus bloccati dalle auto in sosta in un anno, 410 stop. Ci spostiamo adesso in Liguria, il secolo XIX, l'apertura delle notizie locali, anche l'apertura principale al centro della pagina: ex Ilva, fermiamo gli impianti, il virgolettato, doccia fredda per Genova e Novi. i sindaci, scelta inaccettabile, governatori, fatto molto grave, i sindacati, assurdo, il lavoro c'è. Poi morte di Franzoso, la Fisi archivia, ma non esclude errori tecnici, lo sciatore genovese Matteo Franzoso, morto in Cile a 25 anni durante un allenamento federale, sotto accusa la sicurezza della pista. Restiamo in Liguria, andiamo sull'edizione Genova di Repubblica, Ilva annuncio shock, Genova chiusa da metà novembre. Questo è il titolo di apertura, la lettera della direzione di Acciaierie d'Italia alle istituzioni locali. Ieri sera incontro a Palazzo Chigi per provare a stoppare la procedura in extremis. Di spalla poi i liguri spendono per curarsi 870 euro, il 10% in più della media nazionale. Ancora San Pier d'Arena e Pra, oltre i traffici, il porto vince se dialoga con il territorio. Ci spostiamo nel nord-est, l'apertura del Gazzettino, il quotidiano del nord d'est, edizione Venezia Mestre, l'inchiesta sul tribunale islamico, Padova ha aperto un fascicolo sulla camera arbitrale che applica la sharia, il fondatore tutto in regola, contrari anche i musulmani ucoi, diffidate Gelmini, intollerabile, intervenga Piantedosi. Al centro della pagina poi l'intervista, il sindaco Fisco agevolato, Venturini piano per Venezia, legge speciale, statuto privati, poi via libera la legge elettorale ma ora battaglia la Consulta, il titolo che riguarda invece le notizie nazionali. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, il modello piazza 20 settembre, zona rossa restituita alla città, questo il titolo, in alto poi l'alta apertura, alluvione Curcio, missione compiuta, il commissario realizzato l'80% degli interventi, la politica guardi al futuro dei territori, e poi settimana corta a scuola con polemica, il liceo artistico Arcangeli di spalla, da domani c'è più gusto, ricette, chef e influencer. Ci spostiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura da Pistoia, rivolta contro l'allerta, scuole chiuse, mercati annullati, ma poi piove pochissimo, il sindaco Capecchi difende la scelta, l'ira degli ambulanti anche a Prato. In alto poi un vademecum anti CPR dentro la Dogaia, a Prato interrogazione parlamentare sul ritrovamento di due pagine scritte a mano. In Lazio l'edizione Roma del Corriere della Sera, in libreria anche cibi, bevande e The Horse, l'assessora Baglio, eviteremo chiusure, malumori tra i consiglieri PD, timore che diventino locali mascherati, commercio, l'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera che permette anche la vendita di alimenti, bibite, allestimento di strutture esterne. E poi al centro della pagina occupazione violenta, Lattanzio devastato e tutto distrutto, gli studenti, gente venuta da fuori. Ancora da Roma, la cronaca di Roma, del Messaggero, ruspe nel Palazzo degli Orrori, avviate le operazioni di bonifica e demolizione del covo di Pusher di Tor Sapienza, sollievo dei residenti. Aspettavamo da tanto al suo posto un hub di servizi digitali. In alto invece Monteverde, paura per la minicar killer, dopo le aggressioni alle persone alla guida dei monopattini siamo preoccupati, i danni del maltempo, poi nuova strage di alberi in città e un fulmine c'entra San Pietro, c'è un fulmine che c'entra un'altra cupola anche sul Mattino, siamo in Campania, il Mattino Napoli, la cupola è quella della chiesa di San Gaetano, danni e chiusura dell'edificio sacro, allerta meteo anche oggi. E poi di spalla una notizia che riprende un fatto di cronaca gravissimo, non poteva muoversi, Salvatore trascinato e lasciato nel campo, l'inchiesta sull'incidente mortale di Caivano, il sospetto, ci fu un patto per evitare denuncia, a quanto pare insomma emerge l'ipotesi più grave, più drammatica. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Economy News.
4: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea dei Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola i pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: GR News.
13: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
14: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 9 e 35 minuti.
12: News.
15: Buongiorno dalla redazione.
16: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009, è responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano, secondo i media. L'annuncio ha fatto seguito a precedenti dichiarazioni del segretario alla difesa Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, le sue parole. Sarà la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti in 90 anni.
15: E ancora tensioni tra civili ICE negli USA. Un uomo è stato ricoverato dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da un agente dell'ICE, la forza di polizia federale statunitense deputata al controllo dei confini e dell'immigrazione. Gli scontri sono avvenuti avvenuti nella tarda serata italiana alle 16 locali nel Bronx di New York. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.
16: 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
15: La politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale, molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta, dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
16: La cronaca nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. La Polizia di Stato ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto in flagranza di 7 persone per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre 7 a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. I fermi sono avvenuti in Lombardia, Veneto e Toscana.
15: Il tennis, terzo capo consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1-4-6-6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio vuoto decisivo negli ultimi game del match. Matteo Berrettini affronta invece lo statunitense Nakashima, testa di serie numero 16 del seeding.
16: È tutto, a più tardi.
12: Il corsivo.
3: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
4: Primarie non del tutto chiare. Non ci convince molto il fatto che la leadership della coalizione di centrosinistra debba scaturire non solo dalla partecipazione diretta dei militanti ai gazebo, ma anche da un meccanismo online aperto a chiunque intenda dire la sua, forse anche animato da intenzioni non propriamente benevole nei confronti del campo largo. Ma non ci stupiamo neanche troppo, perché in fondo l'inizio di questo insidioso piano inclinato verso un degrado delegittimante di tale portata ha avuto origine nel momento in cui, nel 2023, il PD accettò di aprire le sue primarie anche ai voti d'opinione dei non tesserati, consentendo loro di votare, magari persino contro gli interessi stessi del Partito Democratico. Ne venne fuori la segreteria di Elly Schlein, la quale nei consensi tra gli iscritti era stata invece preceduta da Stefano Bonaccini. Questa volta però, tra non pochi esponenti del partito, alberga il timore che il ricorso a una modalità di scelta online, che non escluda l'anonimato, finisca per aprire una sorta di autostrada alle interferenze di agenti informatici russi, in grado di indirizzare a proprio vantaggio l'esito di una consultazione che, tanto per usare un'espressione cara a Pina Picierno, potrebbe trasformare il campo largo in un campo Lavrov. D'altra parte, se andiamo a dare un'occhiata ai maggiori paesi europei, notiamo che in Germania il Cremlino è già messo piuttosto bene con l'AfD, che su scala nazionale i sondaggi collocano intorno al 21% dei consensi elettorali. In Francia, poi, con i gollisti e i macronisti in crisi, Putin sembra quasi avere l'imbarazzo della scelta fra il filo russo e antisemita Mélenchon e Marine Le Pen, che magari, una volta insediata all'Eliseo, tenderà pure a melonizzarsi, ma che comunque accettò nel 2017 un finanziamento di 9 milioni di euro provenienti da Mosca. Fatto questo che permise a Macron di rinfacciarle di parlare con il suo banchiere ogni volta che parla con Putin. A mancare in un siffatto scenario favorevole al Cremlino è dunque, almeno fino ad oggi, proprio il tassello riguardante il nostro paese, che con il governo Meloni non ha infatti mai smesso di far pervenire la sua concreta solidarietà all'Ucraina e ai paesi baltici per contrastare lo storico espansionismo russo. È chiaro quindi che, stando così le cose, per chiunque voglia approfittarne si creano spazi molto ampi di inserimento politico. Basta infatti invocare, come fa sistematicamente Giuseppe Conte, una nuova politica estera e la fine del sostegno militare a Kiev, e il gioco è fatto. E a un bell'accorgersi soltanto ora Elish Lein che in fondo è proprio lei ad avere più voti popolari e quindi reali di tutti gli altri messi assieme. Solo che i voti che conteranno adesso saranno altri, ossia quelli delle primarie che designeranno il candidato presidente del Consiglio. E il terreno di confronto per la segreteria testardamente unitaria potrà riservare delle gran brutte sorprese, prestandosi così facilmente all'ingresso di influenze straniere a lei tutt'altro che favorevoli.
9: Meteo.
5: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: La rassegna stampa.
0: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziarie per entrare nel nuovo giorno. Diamo anche uno sguardo adesso ai principali quotidiani sportivi di oggi, venerdì 9 ottobre. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo come sempre dalla Gazzetta dello Sport, l'apertura dedicata ai rossoneri. La Milan ne vuole due, questo è il titolo principale a caratteri cubitali. Al centro della pagina, vietato fallire la Champions a gennaio. I rinforzi, c'è il difensore Gonzalo Ignacio nel mirino, oltre a Hendrik arriva a cardinare per i rinnovi Pulisic, Rabiot e Pavlovic, questi i nomi. E poi di taglio più basso Gasper Cesc, caccia ai gol, domenica sfida in campionato, il Como va su Camello, la Roma stringe i tempi, vuole subito ver Nazze. E in alto invece sotto la testata si parla anche di tennis, si parla dell'ancora numero uno, ancora probabilmente non per tantissimo, il piano di Sinner, Jannik guarda avanti, torna a giocare a inizio 2027, ha fissato il rientro a Brisbane per preparare gli Australian Open, Djokovic saggio fermarsi, il commento dell'ex numero uno serbo. Di spalla invece Inter, ecco Spence pronto per domani, sbarca il Parma, l'esterno inglese è l'uomo in più. E poi si parla anche della Juve, Nico dice sì, l'argentino Rinato, ok, di Spalletti, Gonzales firma fino al 2030. Andiamo anche sul Corriere dello Sport, che si concentra sulla Roma e sulla sfida di domenica tra Roma e Como. Malen esclusivo, il giocatore del momento, e domenica Como sfida Fabregas, il virgolettato Gasp la nostra forza. E ancora altro virgolettato, lui sa gestirci e non ci mette mai. Io e Paolo, che feeling. In campionato donne ha già segnato 20 gol in 23 partite, ha avuto un impatto impressionante. La Roma, ho trovato quello che volevo, l'allenatore e i compagni hanno tanta fiducia in me. Malen o Lautaro, Malen sceglie. Di taglio basso le altre notizie dagli altri campi. L'Inter perde Jones, un problema per Chivu, risentimento agli adduttori, un mese di stop. E poi ideale per Amorim, il Milan punta Scott, il centrocampista del Bournemouth costa 50 milioni. La Juventus, Nico Juve fino al 2030, dai subero a punto fermo, c'è l'accordo per prolungare di una stagione, ma c'è spazio anche per uno sguardo al Napoli. Napoli l'allarme di Lobotka, giochiamo troppo, il virgolettato non si ferma mai, 218 partite in 4 anni, questo appunto il titolo che riguarda la squadra partenopea. Andiamo anche su Tutto Sport, quotidiano edito da Torino, si occupa soprattutto di Juve e di Torino. La Juve scommette su Nico, il titolo di apertura a caratteri cubitali al centro della pagina, in alto poi da pedina di mercato al leader tecnico e morale, Gonzales oggi rinnova fino al 2030 su spinta decisiva di Spalletti, l'argentino subito diventato uomo spogliatoio sta sopperendo alle difficoltà di Colo e Woltemade, intesa con l'entourage, attesa alla firma dei piani bianconeri, anche nuovi contratti per Douglas, Calulu e Conceição, aumento di capitale, progetti per Stadium e J-Medical. Domenica Cagliari, Alaj Begovic, allarme, stanchezza di spalla. Poi Toro, buona notizia. Adams corre verso l'Udinese, lo scozzese si è ripreso dall'infortunio. Abate conta su di lui pure per sbloccare Simeone. Retroscena Cacciamani, Cairo, io sono contento se resto, il virgolettato. E poi le altre notizie: la felicità del tecnico Rose, Kroupi e Ryan Golden Boy sono l'orgoglio Bournemouth. E poi ancora andata primo turno playoff alle 18:15 azzurre, volata per il mondiale via Tbilisi, c'è la Bielorussia, si tratta del calcio donne. Di taglio basso non le chiama Sinner, bravo Djokovic, ha fatto bene a fermarsi, scelta saggia, queste le parole appunto del campione serbo. Gli telefonerò per incoraggiarlo, però dovrà gestire mentalmente la guarigione. Intanto Jannik si iscrive al One Point Slam del 13 gennaio. C'è anche l'intervista Barbolini e Ligor. Cara Novara mia, siamo tra le big e diremo la nostra. E poi la Mercedes in corona Giacchini, ad Antonelli la nuova macchina, a Russell la vecchia. La scelta a Singapore, un segnale chiaro per il presente e il futuro, e soprattutto per il futuro Hamilton. Ferrari un'ora per non sbagliare le gomme. Andiamo su questo, il quotidiano sportivo. Al centro della pagina c'è Luciano Spalletti, la signora a mal di gola, Juve anche in nazionale segnano tutti tranne gli attaccanti. E poi in alto invece a fianco alla testata, come sempre, richiamo di un'altra notizia, la Formula 1, prove di fuga, caldo e umidità, Kimi in fiducia oltre le trappole di Singapore. Ma c'è anche la MotoGP di spalla in Indonesia per l'allungo, occasione per Martin, il pilota dell'Aprilia oggi ha in testa la classifica ma incalzato dal suo connazionale. Poi il tennis, l'infortunio, 6 lunghi mesi senza match Sinner, la sfida sarà ripartire. Di taglio basso, ok sul ghiaccio, Milano scopre la nuova arena, c'è Innsbruck per la prima casalinga in Ice League. E poi verso il Parma, allarme Inter, Jones si ferma per un mese, risentimento agli adduttori, l'inglese va KO con gli emiliani a riposo, Lautaro e Çalhanoğlu. Il romanista, sapete, c'è Como Roma nella domenica della ripresa del campionato dopo la lunga sosta per le nazionali, una partita che sta tirando molto l'attenzione, i fari sono puntati lì, e il romanista, insomma, quotidiano che celebra il appunto la Roma, Far Wesley è il titolo principale, l'arma freccia in più. Ricominciamo nei due confronti con il Como della passata stagione, il brasiliano ha segnato un gol e rimediato un rosso ingiusto al Sinigaglia, superate le noie fisiche, domenica ritorna in quello stadio per riprendersi la Roma. E poi dal campo tutti tranne Brian, Trigoria test con la Sorianese al completo, out Cristante, l'esterno accordo ora da un passo, Lulli va verso il rinnovo. E poi da Como dubbio mediana Milla o Perrone. Andiamo anche sul Messaggero Sport che apre con questa notizia, Roma e Como show mondiale, domenica si sfidano le due squadre più spettacolari, 13 nazionalità in campo e un solo italiano, Mancini, tra i titolari. Occhi su talenti del futuro, tra le big sono i club con l'età media più bassa. E poi per Gasperini arriva l'ora del turnover, 9 gare in un mese, c'è bisogno di tutti. Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi, anche le pagine sportive dei quotidiani nazionali, come avete visto. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: L'almanacco del giorno. Oggi venerdì 9 ottobre, San Dionigi Martire, il sole sorge a Roma alle 7:11 e tramonta alle 18:39. A Milano sorge invece alle 7:28 e tramonta alle 18:52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1963 avviene il disastro del Vajont, quando Longarone, un piccolo centro del Bellunese, alle 22:45 viene completamente travolto da una fiumana di fango e detriti, provocata dal crollo di una diga sovrastante che si abbatte anche sui paesi limitrofi di Erto e Casso, cancellando e trascinando corpi e cose per decine di metri. La diga fu costruita verso la fine degli anni 50 su un terreno che i valdigiani da sempre conoscono come assai franoso. 2000 saranno le vittime di quella che nei giorni successivi emergerà come una vera e propria tragedia annunciata e originata da perizie colpevolmente ignorate e da denunce di giornalisti e cittadini altrettanto colpevolmente inascoltate. Tutti elementi che verranno a galla nel corso del processo penale che porterà la condanna a 21 anni di carcere per tutti gli imputati, tra dirigenti d'impresa, funzionari pubblici e periti. Nasce il 9 ottobre del 1940 il fondatore dei Beatles, John Lennon. Personaggio dal valore culturale senza tempo, John Lennon rappresenta un autentico pilastro nella storia della musica, cui fornirà contributi straordinari sia con i Beatles che come cantante solista. Originario di Liverpool, Lennon fa le prime esperienze musicali creando a 16 anni una propria band, The Quarrymen, ma sarà l'incontro con Paul McCartney a dare inizio ad un sodalizio artistico che porterà alla composizione di quasi tutte le canzoni dei Beatles. Dopo lo scioglimento del mitico quartetto, John raccoglierà ancora enormi successi, incidendo brani immortali come Imagine, Mind Games o Starting Over. Assassinato nel 1980 da un fan davanti alla sua residenza di New York, nel 2002 sarà nominato tra le 100 personalità britanniche più importanti di tutti i tempi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
13: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
10: Sono le 9 e 52 minuti.
1: News.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove come Monza in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica. La protezione civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che ha registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco, e riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League riprende la Serie A, che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza, in copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30. Di fronte a Avellino e Sampdoria. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
17: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
11: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Il corsivo.
3: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
4: Primarie non del tutto chiare. Non ci convince molto il fatto che la leadership della coalizione di centrosinistra debba scaturire non solo dalla partecipazione diretta dei militanti ai gazebo, ma anche da un meccanismo online aperto a chiunque intenda dire la sua, forse anche animato da intenzioni non propriamente benevole nei confronti del campo largo. Ma non ci stupiamo neanche troppo, perché in fondo l'inizio di questo insidioso piano inclinato verso un degrado delegittimante di tale portata ha avuto origine nel momento in cui, nel 2023, il PD accettò di aprire le sue primarie anche ai voti d'opinione dei non tesserati, consentendo loro di votare, magari persino contro gli interessi stessi del Partito Democratico. Ne venne fuori la segreteria di Elly Schlein, la quale nei consensi tra gli iscritti era stata invece preceduta da Stefano Bonaccini. Questa volta però, tra non pochi esponenti del partito, alberga il timore che il ricorso a una modalità di scelta online, che non escluda l'anonimato, finisca per aprire una sorta di autostrada alle interferenze di agenti informatici russi, in grado di indirizzare a proprio vantaggio l'esito di una consultazione che, tanto per usare un'espressione cara a Pina Picierno, potrebbe trasformare il campo largo in un campo Lavrov. D'altra parte, se andiamo a dare un'occhiata ai maggiori paesi europei, notiamo che in Germania il Cremlino è già messo piuttosto bene con l'AfD, che su scala nazionale i sondaggi collocano intorno al 21% dei consensi elettorali. In Francia, poi, con i gollisti e i macronisti in crisi, Putin sembra quasi avere l'imbarazzo della scelta fra il filorusso e antisemita Mélenchon e Marine Le Pen, che magari una volta insediata all'Eliseo tenderà pure a melonizzarsi, ma che comunque accettò nel 2017 un finanziamento di 9 milioni di euro provenienti da Mosca. Razzo della scelta fra il filorusso e antisemita Mélenchon e Marine Le Pen, che magari una volta insediata all'Eliseo tenderà pure a melonizzarsi, ma che comunque accettò nel 2017 un finanziamento di 9 milioni di euro provenienti da Mosca. Fatto questo che permise a Macron di rinfacciarle di parlare con il suo banco

0: È chiaro quindi che, stando così le cose, per chiunque voglia approfittarne si creano spazi molto ampi di inserimento politico. Basta infatti invocare, come fa sistematicamente Giuseppe Conte, una nuova politica estera e la fine del sostegno militare a Kiev e il gioco è fatto. È un bel accorgersi soltanto ora, Lijslijn, che in fondo è proprio lei ad avere più voti popolari e quindi reali di tutti gli altri messi assieme. Solo che i voti che conteranno adesso saranno altri, ossia quelli delle primarie che designeranno il candidato presidente del Consiglio. E il terreno di confronto per la segreteria testardamente unitaria potrà riservare delle gran brutte sorprese, prestandosi così facilmente all'ingresso di influenze straniere a lei tutt'altro che favorevoli.
1: Meteo. Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previste altre acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
3: Venerdì 9 ottobre, ancora buongiorno da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. Oggi partiamo da Ukrainska Pravda, il quotidiano ucraino, perché in apertura riporta, dopo la strage di ieri, 30 morti, due autobus colpiti dai russi, tanti civili coinvolti, riporta un nuovo attacco a Zaporizhia. I russi colpiscono Zaporizhia con i CAB, un uomo ucciso, 5 i feriti. E poi ci sono altre notizie, richiami, oltre 100.000 ucraini negli Stati Uniti rischiano la deportazione. C'è un'altra notizia che arriva invece da Leopoli, un treno si è scontrato con una locomotiva elettrica, 8 persone sono rimaste ferite. E ancora il Ministero dell'Energia ha esortato a non pubblicare foto di impatti su impianti energetici. Questo è, diciamo, un avviso. Ci spostiamo adesso invece negli Stati Uniti. Il Washington Post, l'apertura, il Dipartimento della Difesa ha annunciato che l'esecuzione dell'uomo responsabile della sparatoria di Fort Hood sarà trasmessa in diretta streaming. Faremo in modo che le persone possano vederlo, ha detto il segretario della difesa Pete Hegseth in merito all'esecuzione tramite fucilazione di Nidal Malik Hasan, condannato per la sparatoria appunto di Fort Hood. E poi l'altra notizia che troviamo anche su altri quotidiani americani: l'Iran intensifica gli attacchi a Hormuz, aumentano la pressione su Trump, aumentando la pressione su Trump in vista delle elezioni di medio termine. Le spedizioni di petrolio hanno subito un rallentamento a causa degli attacchi iraniani, dopo che il presidente americano aveva celebrato il ripristino dei flussi. Un livello di violenza simile non si vedeva da mesi. Ancora altra notizia, sempre su Washington Post, la contea di Arlington fa causa per impedire a Trump di costruire il suo arco. Il consiglio, composto interamente da democratici della Virginia, sostiene che l'arco previsto, alto 250 metri a piedi, necessiti di un'ulteriore valutazione. Restiamo negli Stati Uniti, il Times, l'apertura con il Pentagono che elabora nuovi piani di attacco all'Iran, mentre Trump esita, l'esercito statunitense ha elaborato diverse opzioni per attacchi di 3 giorni, ma negli ultimi mesi il presidente ha ripetutamente posto il veto ai piani per riprendere la guerra. E poi lo scandalo del Manchester City riguarda molto più del calcio, una conversazione sul più grande scandalo finanziario nella storia di questo sport, cioè l'approfondimento appunto delle notizie dal mondo. E poi la Francia si sta dirigendo verso una potenziale crisi del debito, un monito per il mondo. L'altra notizia arriva dalla Francia: gli investitori obbligazionari francesi stanno chiedendo tassi di interesse nettamente più elevati, uno sviluppo che dovrebbe far riflettere gli altri paesi con un elevato debito pubblico. Il Wall Street Journal, anche qui l'Iran e gli Houthi tentano di riprendere il sopravvento Hormuz con una serie di nuovi attacchi. I prezzi del petrolio sono aumentati vertiginosamente a seguito degli attacchi di Teheran al traffico marittimo e dei lanci di missili da parte dei militanti

0: yemeniti su Riyadh, e poi uno sguardo all'interno di Gaza, mostra come la presenza militare di Israele si stia espandendo. Israele sta fortificando le basi lungo la linea di demarcazione con Hamas, mentre le sue forze militari si consolidano nell'enclave, così il titolo del Wall Street Journal. Andiamo proprio in Medio Oriente adesso, sul Jerusalem Post, che invece pubblica un articolo del New York Times. Esaminando un articolo del New York Times, scrive appunto il Jerusalem Post, che sostiene che un alto funzionario dell'ambasciata americana a Gerusalemme abbia soppresso dei documenti israeliani. Un'accusa del genere merita un esame approfondito, così come il modo in cui un giornale presenta le prove e la risposta di coloro che accusa. Ma c'è anche un'altra notizia: nel dibattito al Senato del Michigan, El Sayed ha affermato che Israele e Iran si sono entrambi mostrati pericolosi per gli Stati Uniti, così il quotidiano israeliano. Restiamo sui quotidiani israeliani. Damos Haaretz: una nuova ondata di identità ebraica, 3 anni dal 7 ottobre, gli ebrei dell'8 ottobre stanno ancora imparando a sentirsi parte di una comunità. Questo è il titolo. L'attacco di Hamas ha spinto molti ebrei americani a cercare legami più profondi con Israele e con la vita ebraica. L'amicizia tra una terapeuta laica e un'educatrice ortodossa rivela come questa ricerca possa cambiare sia i nuovi arrivati che coloro che li accolgono. Andiamo sul Guardian. Siamo in Inghilterra, in Gran Bretagna. Il Pentagono afferma che l'esecuzione dell'uomo che ha sparato a Fort Hood sarà trasmessa in diretta streaming. Ma poi anche altre notizie: un agente dell'ICE spara un uomo a New York con un bambino di 5 anni presumibilmente in macchina. I francesi in Francia, i ministri francesi si affrettano a placare gli studenti dopo 10 giorni di proteste. Anche una notizia dal Giappone: esaurimento dei reali perché crescono le richieste di lasciare il trono alla principessa giapponese Aiko. Andiamo sul Times. L'etichetta di ADHD rischierebbe danni permanenti ai bambini a fronte dell'aumento delle diagnosi. Questo è un titolo in primo piano, ma la notizia di apertura riguarda invece la politica. Polanski sconfitto, i laburisti mantengono i seggi di Holborn e State Pancras. Il leader del Partito Verde ha insistito sul fatto che non si dimetterà dopo aver perso le elezioni suppletive per 3.300 voti contro Sagal di Wally. Ci spostiamo anche in Francia. Le Monde, uno dei quotidiani francesi, primari di sinistra, con oltre 140.000 elettori chiamati a scegliere il proprio candidato presidenziale, un'elezione più incerta del previsto. Il titolo di apertura, che per una volta mette in secondo piano invece le proteste, la mobilitazione francese, che comunque la troviamo sulla home page. Andiamo invece su Le Figaro, elezioni presidenziali 2027, anche qui in Il Momento della Verità. Edouard Philippe posiziona la sua campagna a destra. Ci spostiamo anche in Germania. Sul Der Spiegel: 2 dipendenti governativi uccisi a colpi d'arma da fuoco nell'Alto Palatinato, arrestato un 60enne, il titolo di apertura. Restiamo ancora in Germania con il Tagesspiegel: una vergogna per la Germania, un tradimento dell'Europa, la partecipazione di Schröder ai festeggiamenti per il compleanno di Putin ha suscitato forti critiche. Per chiudere uno sguardo anche a El País, siamo in Spagna. Il PP e Vox mantengono la maggioranza assoluta dopo le elezioni anticipate. C'è una proiezione di quelle che sono i possibili risultati di una elezione, dopo che il presidente, lo sapete, ha annunciato elezioni anticipate. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: in edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 10 e 8 minuti.
7: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove come Monza in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che ha registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco, e riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League riprende la Serie A, che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 di fronte Avellino e Sampdoria. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Il corsivo.
9: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
10: Primarie non del tutto chiare. Non ci convince molto il fatto che la leadership della coalizione di centrosinistra debba scaturire non solo dalla partecipazione diretta dei militanti ai gazebo, ma anche da un meccanismo online aperto a chiunque intenda dire la sua, forse anche animato da intenzioni non propriamente benevole nei confronti del campo largo. Ma non ci stupiamo neanche troppo, perché in fondo l'inizio di questo insidioso piano inclinato verso un degrado delegittimante di tale portata ha avuto origine nel momento in cui, nel 2023, il PD accettò di aprire le sue primarie anche ai voti d'opinione dei non tesserati, consentendo loro di votare, magari persino contro gli interessi stessi del Partito Democratico. Ne venne fuori la segreteria di Elly Schlein, la quale nei consensi tra gli iscritti era stata invece preceduta da Stefano Bonaccini. Questa volta però, tra non pochi esponenti del partito, alberga il timore che il ricorso a una modalità di scelta online, che non escluda l'anonimato, finisca per aprire una sorta di autostrada alle interferenze di agenti informatici russi, in grado di indirizzare a proprio vantaggio l'esito di una consultazione che, tanto per usare un'espressione cara a Pina Picierno, potrebbe trasformare il campo largo in un campo Lavrov. D'altra parte, se andiamo a dare un'occhiata ai maggiori paesi europei, notiamo che in Germania il Cremlino è già messo piuttosto bene con l'AfD, che su scala nazionale i sondaggi collocano intorno al 21% dei consensi elettorali. In Francia, poi, con i gollisti e i macronisti in crisi, Putin sembra quasi avere l'imbarazzo della scelta fra il filo russo e antisemita Mélenchon e Marine Le Pen, che magari una volta insediata all'Eliseo tenderà pure a melonizzarsi, ma che comunque accettò nel 2017 un finanziamento di 9 milioni di euro provenienti da Mosca. Fatto questo che permise a Macron di rinfacciarle di parlare con il suo banchiere ogni volta che parla con Putin. A mancare in un siffatto scenario favorevole al Cremlino è dunque, almeno fino ad oggi, proprio il tassello riguardante il nostro paese, che con il governo Meloni non ha infatti mai smesso di far pervenire la sua concreta solidarietà all'Ucraina e ai paesi baltici per contrastare lo storico espansionismo russo. È chiaro quindi che, stando così le cose, per chiunque voglia approfittarne si creano spazi molto ampi di inserimento politico. Basta infatti invocare, come fa sistematicamente Giuseppe Conte, una nuova politica estera e la fine del sostegno militare a Kiev e il gioco è fatto. È un bel accorgersi soltanto ora, Lichlein, che in fondo è proprio lei ad avere più voti popolari e quindi reali di tutti gli altri messi assieme. Solo che i voti che conteranno adesso saranno altri, ossia quelli delle primarie che designeranno il candidato presidente del Consiglio. E il terreno di confronto per la segreteria testardamente unitaria potrà riservare delle gran brutte sorprese, prestandosi così facilmente all'ingresso di influenze straniere a lei tutt'altro che favorevoli.
5: Meteo.
11: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa.
0: Venerdì 9 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi i principali quotidiani nazionali puntano sulla legge elettorale che è stata approvata ieri in Parlamento e c'è tanta politica naturalmente, tante critiche, ma ci sono anche le notizie dall'estero, in particolare la recrudescenza, l'aumento della violenza russa nei confronti dell'Ucraina, con l'accanimento anche su obiettivi civili. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale: sì alla nuova legge elettorale, questo è il titolo di apertura. Meloni, una risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione protesta, è una truffa, il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libera definitivo alla Camera, pronti gli appelli alla Corte Costituzionale. Ma ascoltiamo subito una parte dell'intervento, non è un intervento, in realtà una intervista alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
12: È una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia penso che sia una buona cosa. E sul resto, voglio dire, io non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
0: Grazie a tutti. Buone notizie. Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, le altre notizie: premio, preferenze, liste, ecco che cosa cambia, gli approfondimenti appunto sulle modifiche della legge elettorale. E poi ancora Amoroso, presidente della Consulta, i ricorsi, è possibile, decide entro le urne. La maggioranza, gli scenari, l'ipotesi del voto a giugno, i dubbi di Salvini e Tajani. Al centro della pagina poi, raid sui bus dei pendolari, oltre 30 morti nel Donbass, Ucraina. l'Ucraina, attacco degli hacker filorussi al sito della Farnesina. Di spalla MPS, i due no all'ovaglio di Caltagirone a Gricol, Intesa vede il traguardo, banche ora tocca ai fondi esprimersi. E poi la flessibilità, inflazione, l'Unione Europea apre a Roma ma chiede prudenza fiscale. Ci spostiamo anche su Repubblica, anche qui l'apertura dedicata alla legge elettorale, una lettura differente, la legge del potere, il titolo. E poi approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazione del premier, capilista bloccati, le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta, cercano di manomettere la Costituzione, ipotesi di urne a maggio. Sentiamo in proposito possibile ricorso alla Consulta le parole del leader dei Verdi, Angelo Bonelli.
13: Ministro della Sanità, nonostante le liste d'attesa lunghe, che è venuto a occuparsi di legge elettorale, hanno perso la faccia davanti agli italiani, le bugie che racconta Giorgia Meloni non hanno precedenti. A questo punto a noi rimane che fare una cosa, e lo faremo, ricorso alla Corte Costituzionale, perché questa legge è incostituzionale e passeremo attraverso i tribunali della Repubblica.
0: Ancora su Repubblica, l'ultimo tradimento è il titolo dell'editoriale di Annalisa Cuzzocrea. E poi di spalla, primo sì dell'Unione Europea, la flessibilità italiana su energia e difesa. Di taglio più basso il reportage Cannes al Amar, dove muore il sogno palestinese. E poi dall'Ucraina anche qui l'attacco al bus, missili russi sui bus, strage di civili, nuova escalation. Andiamo sulla Stampa, voto, Meloni cambia le regole, di maggioranza, preferenze, candidati, tutte le novità della nuova legge, via libera, la riforma elettorale, la premier esulta, risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione una truffa, la via stretta di Palazzo Chigi, election day a maggio, ma c'è l'incognita della Corte Costituzionale, c'è il commento, l'arma letale nelle mani della destra. E poi l'analisi, la partita giocata dalla Consulta e l'arbitro al colle. Anche qui l'immagine dell'attacco russo contro un autobus in Ucraina, la strage dei civili, bombe russe su due bus a Kramatorsk, oltre 30 morti, Rubio, temiamo che la guerra si allarghi. E di spalla poi il Nobel per la letteratura, Anne Carson, il mito classico alla sfida del presente. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà, si chiede appunto il quotidiano diretto da Marco Travaglio. Melonellum approvato alla Camera, ora tocca al Quirinale. Poi sul Messaggero, anche qui la riforma elettorale è legge, via libera nella bagarre, centrodestra unito, approvato lo stabilicum con 227 sì e 164 no, Meloni ora i cittadini potranno scegliere, le opposizioni una truffa e preparano i ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale. Al centro della pagina ho rischiato la fine, riparto da Roma, c'è Claudio Baglioni, Campidoglio, Baglioni omaggio alla capitale. Poi il mercato fermato, il piano di Siena, MPS da Caltagirone no alle OPS, il fronte dei contrari oltre il 33%, Agricol boccia il monte su BPM. Ancora caro energia, prudenza sulla proposta italiana, flessibilità, arriva l'ok dell'Europa ma sull'inflazione freno dei frugali. Andiamo sul Giornale, l'apertura, il voto torna agli italiani, addio Rosatellum, approvato lo stabilicum, la riforma elettorale diventa legge, successo della maggioranza. Siamo entrati nella Terza Repubblica, le opposizioni salgono sulle barricate contro un sistema che restituisce più potere ai cittadini con le preferenze, i vannacciani stanno con la sinistra. E poi al centro della pagina, fanno i Pride con gli stipendi degli altri, alla festa di Zan non pagano, l'immagine è quella di Elie Schlein. Di spalla allarme terrorista, un pilota islamico spaventa Malpensa con un video sui social. La Verità, l'apertura, un pieno di bugie, l'immagine è quella di Elie Schlein in Parlamento con un cartello con Meloni, gasolio a 3 euro, approvata la nuova legge elettorale, campo largo nei guai e senza leader, invece di cercarlo Schlein e Conte si insultano e attaccano il governo con slogan falsi. Allora sentiamo proprio le parole di Elie Schlein.
14: Siete andati al governo promettendo il taglio delle tasse, le tasse sono al record degli ultimi 10 anni. Si ricorda quando faceva i video davanti al benzinaio per dire che avrebbe abolito tutte le accise? Ecco, la realtà sta presentando molto chiaramente il conto, perché ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro. E allora smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani. Siete terrorizzati dal giudizio degli italiani, è una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro fiducia. Non siete stato in grado di cambiare l'Italia se non in peggio. Vi siete occupati soltanto del vostro futuro, mentre gli italiani hanno lottato per il loro presente. E allora, per la prossima campagna elettorale, abbiate il coraggio di dire la verità e presentarvi con lo slogan giusto: prima le poltrone.
0: Andiamo sul tempo, o di qua o di là. Questo è il titolo del quotidiano. Approvata alla Camera la nuova legge elettorale che rende obbligatoria l'indicazione del candidato premier, a sinistra ancora lacerata e senza leader. C'è l'editoriale di Daniele Capezzone, Terza Repubblica e Sinistra nervosa, questo il titolo. E poi di taglio più basso, il tempo di Osho, Campolargo in confusione, decorsa alla leadership, Occidente al bivio, intifada nel cuore d'Europa, questo è il jihad francese. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: L'almanacco del giorno.
16: Oggi, venerdì 9 ottobre, San Dionigi Martire, il sole sorge a Roma alle 7.11 e tramonta alle 18.39. A Milano sorge invece alle 7.28 e tramonta alle 18.52. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1963 avviene il disastro del Vajont, quando Longarone, un piccolo centro del Bellunese, alle 22.45 viene completamente travolto da una fiumana di fango e detriti, provocata dal crollo di una diga sovrastante che si abbatte anche sui paesi limitrofi di Erto e Casso, cancellando e trascinando corpi e cose per decine di metri. La diga fu costruita verso la fine degli anni 50 su un terreno che i valdigiani da sempre conoscono come assai franoso. 2000 saranno le vittime di quella che nei giorni successivi emergerà come una vera e propria tragedia annunciata e originata da perizie colpevolmente ignorate e da denunce di giornalisti e cittadini altrettanto colpevolmente inascoltate. Tutti elementi che verranno a galla nel corso del processo penale che porterà la condanna a 21 anni di carcere per tutti gli imputati, tra dirigenti d'impresa, funzionari pubblici e periti. Nasce il 9 ottobre del 1940 il fondatore dei Beatles, John Lennon. Personaggio dal valore culturale senza tempo, John Lennon rappresenta un autentico pilastro nella storia della musica, cui fornirà contributi straordinari sia con i Beatles che come cantante solista. Originario di Liverpool, Lennon fa le prime esperienze musicali creando a 16 anni una propria band, The Quarrymen, ma sarà l'incontro con Paul McCartney a dare inizio ad un sodalizio artistico che porterà alla composizione di quasi tutte le canzoni dei Beatles. Dopo lo scioglimento del mitico quartetto, John raccoglierà ancora enormi successi, incidendo brani immortali come Imagine, Mind Games o Starting Over. Assassinato nel 1980 da un fan davanti alla sua residenza di New York, nel 2002 sarà nominato tra le 100 personalità britanniche più importanti di tutti i tempi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
17: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
6: Sono le 10. E 25 minuti.
7: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa e il centrosinistra prepara i ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi guidati, come per il referendum sulla giustizia, da Roberto Zaccaria. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e il parlamentare. Sentiamo i principali dettagli della nuova norma. Laura Carchidi.
18: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato.
7: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming dal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Resta incerto intanto il destino di Krista Pike, ricoverata in ospedale dopo il clamoroso fallimento dell'iniezione letale somministrata lo scorso 30 settembre. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come i tagli e le accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio ai nostri microfoni spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
15: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, che sono allo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus appunto è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
7: E caccia aperta a Roma, la cosiddetta banda della minicar responsabile di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini nei quartieri gianicolense e Monteverde. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, colpito lunedì scorso da un calcio sferrato dal passeggero del veicolo e fatto cadere contro una vettura parcheggiata. Il 42enne rimane ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. A 6 anni dalla morte di Diego Armando Maradona sembra si possa finalmente far chiarezza sulla tragica scomparsa dell'ex Pibe d'Oro. Ieri a Buenos Aires è iniziata la requisitoria del pubblico ministero che dopo una lunga arringa ha chiesto 12 e 10 anni per i due medici che loro avevano in cura Maradona. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
19: Non sono giorni felici per l'Argentina, dalle lacrime per l'addio al calcio di Leo Messi a quelle che scorrono incessantemente ormai dal 2020 per la terribile scomparsa di Diego Armando Maradona a soli 60 anni. Una tragedia che si poteva evitare, su cui sembra possa essere arrivata la svolta per punire i colpevoli. Ieri al Tribunale di Buenos Aires è iniziata la requisitoria del PM che ha chiesto 12 e 10 anni per i due medici che avevano in cura il fuoriclasse argentino, considerati dall'accusa come i maggiori responsabili della grave negligenza che ne ha provocato la morte. 7 gli imputati, il principale capo di imputazione è quello di omicidio semplice con dolo eventuale, che prevede una pena tra gli 8 e i 25 anni di reclusione. Presenti tra gli altri una delle donne storiche del Diez, Claudia Villafane, con le figlie Dalma e Giannina, che sotto shock si sono girate al momento dell'esposizione della fotografia del corpo del papà defunto col volto trasfigurato. All'esterno dell'aula anche un tifoso del Napoli dell'epoca dell'ex Pibe d'Oro, con tanto di altarino dedicato.
7: Infine un cenno alla Formula 1. A Singapore alle 10.30 le libere e alle 14.30 le qualifiche della sprint di domani. In classifica Antonelli ha più 84 su Russell che causa penalità, partirà ultimo. MotoGP in Indonesia, nelle libere miglior tempo di Bezzecchi, alle 9 le prequalifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
20: Meteo.
11: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
20: La rassegna stampa.
0: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Quando la radio fa notizia, buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora ripartiamo come sempre dal Corriere della Sera, edizione Milano. La apertura principale: casa, la frenata dei prezzi. Questo è il titolo. Il sommario: prima inversione di tendenza dopo anni meno 0,5%, in calo anche il centro. L'occhiello: mercato immobiliare fatica, l'usato di grandi metrature tengono le nuove costruzioni e i tagli piccoli. Emergenza abitativa ancora, storie e strategie di chi cerca un appartamento, e ancora la ricercatrice Sara Gainfort, potrebbe verificarsi ciò che succede a Madrid. Di spalla la proposta, l'idea della regione, museo dei trasporti nella stazione di Porta Genova, luogo oggi dismesso. Al centro della pagina la fotonotizia: miglior bar d'Europa, il trionfo del Moebius, the 50 best bars, la scalata mondiale. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura è diversa: cantieri fermi, le COP contro sala, urbanistica, uffici nel caos, protesta del consorzio casa lavoratori ACLI e CISL contro il comune, le famiglie, chi risarcisce i costi in più. Oriana, presidente sviluppatori immobiliari, troppo cemento, calabresi, demagogico, falso, e c'è fame di case. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia è diversa: le piazze tattiche da Sicilia ad Einstein, nel progetto è fallito, degrado e proteste dei residenti. E poi di spalla Salvini a Lambretta, basta coi centri sociali. Andiamo a Brescia. Brescia oggi, malore, la tragedia del baby calciatore, minuto di silenzio in tutti i campionati, morto il tredicenne colpito da arresto cardiaco in campo. Di spalla poi strage, le di golpe, non si presenta in aula, ho paura, è l'inferno, processo piazza della loggia. E poi assenze di servizi, bidello dovrà restituire gli stipendi, supplente a Brescia restava a Napoli, la sentenza, massaggi con molestie, condannato, e poi gli arresti in manette, due nonni spacciatori. Ci spostiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura sì alla nuova legge elettorale, il titolo è nazionale, ma al centro della pagina poi la fotonotizia dal territorio, tram T2, il nodo di Sanfermo, prime corse a gennaio, di taglio più basso ancora rinate il ricordo delle vittime del 2001, morirono 8 bergamaschi, così appunto il quotidiano di Bergamo, l'eco di Bergamo. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto: Santa Giulia, movida silenziata, il comune vieta la musica dalle 21 alle 6, controlli contro il rumore, multe fino a 20.000 euro, l'occhiello dopo la sentenza e il risarcimento milionario ai residenti, arrivano le nuove regole. Di spalla poi l'economia, la CRT acquista la sede storica, sarà un luogo aperto alla città, e ancora l'urbanizzazione, urbanistica, architetti, appello su Palazzo Nervi, flessibilità e idee. Il caso, tram e bus bloccati dalle auto in sosta in un anno, 410 stop. Ci spostiamo adesso in Liguria, il secolo XIX, l'apertura delle notizie locali, anche l'apertura principale al centro della pagina: ex Silva, fermiamo gli impianti, il virgolettato, doccia fredda per Genova e Novi. I sindaci, scelta inaccettabile, governatori, fatto molto grave, i sindacati, assurdo il lavoro c'è. Poi morte di Franzoso, la Fisi archivia ma non esclude errori tecnici, lo sciatore genovese Matteo Franzoso morto in Cile a 25 anni durante un allenamento federale, sotto accusa la sicurezza della pista. Restiamo in Liguria, andiamo sull'edizione Genova di Repubblica. Ilva, annuncio shock, Genova chiusa da metà novembre, novembre, questo è il titolo di apertura, la lettera della direzione di Acciaierie d'Italia alle istituzioni locali ieri sera, incontro a Palazzo Chigi per provare a stoppare la procedura in extremis. Di spalla poi i liguri spendono per curarsi 870 euro, il 10% in più della media nazionale. Ancora San Pierdarena e Pra, oltre ai traffici, il porto vince se dialoga con il territorio. Ci spostiamo nel nord-est, l'apertura del Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. L'inchiesta sul tribunale islamico, Padova ha aperto un fascicolo sulla camera arbitrale che applica la sharia, il fondatore è tutto in regola, contrari anche musulmani ucoi, diffidate, Gelmini intollerabile, intervenga Piantedosi. Al centro della pagina poi l'intervista, il sindaco Fisco agevolato, Venturini piano per Venezia, legge speciale, statuto privati, poi via libera la legge elettorale ma ora battaglia la Consulta, il titolo che riguarda invece le notizie nazionali. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, il modello piazza 20 settembre, zona rossa restituita alla città, questo il titolo, in alto poi l'alta apertura, alluvione Curcio, missione compiuta, il commissario realizzato l'80% degli interventi, la politica guardi al futuro dei territori, e poi settimana corta a scuola con polemica, il liceo artistico Arcangeli di spalla, da domani c'è più gusto, ricette, chef e influencer. Ci spostiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura da Pistoia, rivolta contro l'allerta, scuole chiuse, mercati annullati, ma poi piove pochissimo, il sindaco Capecchi difende la scelta, l'ira degli ambulanti anche a Prato. In alto poi un vademecum anti CPR dentro la Dogaia, a Prato interrogazione parlamentare sul ritrovamento di due pagine scritte a mano. In Lazio l'edizione Roma del Corriere della Sera, in libreria anche cibi, bevande e de horse, l'assessora Baglio, eviteremo chiusure, malumori tra i consiglieri PD, timore che diventino locali mascherati, commercio, l'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera che permette anche la vendita di alimenti, bibite, allestimento di strutture esterne. E poi al centro della pagina occupazione violenta, Lattanzio devastato e tutto distrutto, gli studenti, gente venuta da fuori. Ancora da Roma, la cronaca di Roma del Messaggero, ruspe nel Palazzo degli Orrori, avviate le operazioni di bonifica e demolizione del covo dei pusher di Tor Sapienza, sollievo dei residenti. Aspettavamo da tanto al suo posto un hub di servizi digitali. In alto invece Monteverde, paura per la minicar killer, dopo le aggressioni alle persone alla guida dei monopattini siamo preoccupati. I danni del maltempo, poi nuova strage di alberi in città e un fulmine c'entra San Pietro. C'è un fulmine che c'entra un'altra cupola anche sul Mattino, siamo in Campania, il Mattino Napoli, la cupola è quella della chiesa di San Gaetano, danni e chiusura dell'edificio sacro, allerta meteo anche oggi. E poi di spalla una notizia che riprende un fatto di cronaca gravissimo, non poteva muoversi, Salvatore trascinato e lasciato nel campo, l'inchiesta sull'incidente mortale di Caivano, il sospetto, ci fu un patto per evitare denuncia, a quanto pare insomma emerge l'ipotesi più grave, più drammatica. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
20: Economy News.
3: Buon venerdì 9 ottobre, benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea dei Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola con i pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
20: GR News.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
20: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 10 e 44 minuti.
20: Sport.
21: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1-4-6-6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'Australia italiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche. Slitta l'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del mondiale 2026, 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 chilometri. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere, nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della League Phase delle Coppe Europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo. L'Inter ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14, ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Mur ispiratissimo trascina Bologna a una vittoria in trasferta importante e convincente per le V-nere. Sul campo neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Howard e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.
20: Il corsivo,
9: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
10: Primarie non del tutto chiare. Non ci convince molto il fatto che la leadership della coalizione di centrosinistra debba scaturire non solo dalla partecipazione diretta dei militanti ai gazebo, ma anche da un meccanismo online aperto a chiunque intenda dire la sua, forse anche animato da intenzioni non propriamente benevole nei confronti del campo largo. Ma non ci stupiamo neanche troppo, perché in fondo l'inizio di questo insidioso piano inclinato verso un degrado delegittimante di tale portata ha avuto origine nel momento in cui, nel 2023, il PD accettò di aprire le sue primarie anche ai voti d'opinione dei non tesserati, consentendo loro di votare, magari persino contro gli interessi stessi del Partito Democratico. Ne venne fuori la segreteria di Elly Schlein, la quale nei consensi tra gli iscritti era stata invece preceduta da Stefano Bonaccini. Questa volta però, tra non pochi esponenti del partito, alberga il timore che il ricorso a una modalità di scelta online, che non escluda l'anonimato, finisca per aprire una sorta di autostrada alle interferenze di agenti informatici russi, in grado di indirizzare a proprio vantaggio l'esito di una consultazione che, tanto per usare un'espressione cara a Pina Picierno, potrebbe trasformare il campo largo in un campo Lavrov. D'altra parte, se andiamo a dare un'occhiata ai maggiori paesi europei, notiamo che in Germania il Cremlino è già messo piuttosto bene con l'AfD, che su scala nazionale i sondaggi collocano intorno al 21% dei consensi elettorali. In Francia, poi, con i gollisti e i macronisti in crisi, Putin sembra quasi avere l'imbarazzo della scelta fra il filorusso e antisemita Mélenchon e Marine Le Pen, che magari una volta insediata all'Eliseo tenderà pure a melonizzarsi, ma che comunque accettò nel 2017 un finanziamento di 9 milioni di euro provenienti da Mosca. Fatto questo che permise a Macron di rinfacciarle di parlare con il suo banchiere ogni volta che parla con Putin. A mancare in un siffatto scenario favorevole al Cremlino è dunque, almeno fino ad oggi, proprio il tassello riguardante il nostro paese, che con il governo Meloni non ha infatti mai smesso di far pervenire la sua concreta solidarietà all'Ucraina e ai paesi baltici per contrastare lo storico espansionismo russo. È chiaro quindi che, stando così le cose, per chiunque voglia approfittarne si creano spazi molto ampi di inserimento politico. Basta infatti invocare, come fa sistematicamente Giuseppe Conte, una nuova politica estera e la fine del sostegno militare a Kiev e il gioco è fatto. È un bell'accorgersi soltanto ora, Elly Schlein, che in fondo è proprio lei ad avere più voti popolari e quindi reali di tutti gli altri messi assieme. Solo che i voti che conteranno adesso saranno altri, ossia quelli delle primarie che designeranno il candidato presidente del Consiglio. E il terreno di confronto per la segreteria testardamente unitaria potrà riservare delle gran brutte sorprese, prestandosi così facilmente all'ingresso di influenze straniere a lei tutt'altro che favorevoli.
20: Meteo.
11: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
0: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziarie per entrare nel nuovo giorno. Diamo anche uno sguardo adesso ai principali quotidiani sportivi di oggi, venerdì 9 ottobre. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo come sempre dalla Gazzetta dello Sport, l'apertura dedicata ai rossoneri. La Milan ne vuole due, questo è il titolo principale, a caratteri cubitali. Al centro della pagina, vietato fallire la Champions a gennaio. I rinforzi, c'è il difensore Gonzalo Ignacio nel mirino, oltre a Hendrik arriva a Cardinale per i rinnovi Pulisic, Rabiot e Pavlovic, questi i nomi. E poi di taglio più basso, Gasper Cesc caccia ai gol, domenica sfida in campionato, il Como va su Camello, la Roma stringe i tempi, vuole subito Nazze. E in alto invece, sotto la testata, si parla anche di tennis, si parla dell'ancora numero uno, ancora probabilmente non per tantissimo, il piano di Sinner, Jannik guarda avanti, torna a giocare a inizio 2027, ha fissato il rientro a Brisbane per preparare gli Australian Open. Djokovic saggio fermarsi, il commento dell'ex numero uno serbo. Di spalla invece Inter, Eco Spence pronto per domani, sbarca il Parma, l'esterno inglese è l'uomo in più. E poi si parla anche della Juve, Nico dice sì, l'argentino rinato, ok, di Spalletti, Gonzales firma fino al 2030. Andiamo anche sul Corriere dello Sport, che si concentra sulla Roma e sulla sfida di domenica tra Roma e Como. Malen esclusivo, il giocatore del momento, e domenica Como sfida Fabregas, il virgolettato Gasp la nostra forza. E ancora altro virgolettato, lui sa gestirci e non ci mette mai. Io e Paolo, che feeling. In campionato donne ha già segnato 20 gol in 23 partite, ha avuto un impatto impressionante. La Roma, ho trovato quello che volevo, l'allenatore e i compagni hanno tanta fiducia in me. Malen o Lautaro, Malen sceglie. Di taglio basso le altre notizie dagli altri campi: l'Inter perde Jones, un problema per Chivu, risentimento agli adduttori, un mese di stop. E poi ideale per Amorim, il Milan punta Scott, il centrocampista del Bournemouth costa 50 milioni. La Juventus, Nico Juve fino al 2030, dai subero a punto fermo, c'è l'accordo per prolungare di una stagione, ma c'è spazio anche per uno sguardo al Napoli. Napoli l'allarme di Lobotka, giochiamo troppo, il virgolettato non si ferma mai, 218 partite in 4 anni. Questo appunto il titolo che riguarda la squadra partenopea. Andiamo anche su Tutto Sport, quotidiano edito da Torino, si occupa soprattutto di Juve e di Torino. La Juve scommette su Nico, il titolo di apertura a caratteri cubitali al centro della pagina. In alto poi, da pedina di mercato al leader tecnico e morale, Gonzales oggi rinnova fino al 2030 su spinta decisiva di Spalletti. L'argentino, subito diventato uomo spogliatoio, sta sopperendo alle difficoltà di Colo e Woltemade, intesa con l'entourage, attesa alla firma dei piani bianconeri. Anche nuovi contratti per Douglas, Calulu e Conceição, aumento di capitale, progetti per Stadium e Jay Medical. Domenica Cagliari, Alaibegovic, allarme, stanchezza di spalla. Poi Toro, buona notizia, Adams corre verso l'Udinese, lo scozzese si è ripreso dall'infortunio, Abate conta su di lui pure per sbloccare Simeone, retroscena Cacciamani, Cairo, io sono contento se resto, il virgolettato. E poi le altre notizie, la felicità del tecnico Rose, Kroupi e Ryan Golden Boy sono l'orgoglio Bournemouth. E poi ancora andata primo turno playoff alle 18:15, azzurre volata per il mondiale via Tbilisi, c'è la Bielorussia, si tratta del calcio donne. Di taglio basso, no le chiama Sinner, bravo Djokovic, ha fatto bene a fermarsi, scelta saggia, queste le parole appunto del campione serbo, gli telefonerò per incoraggiarlo, però dovrà gestire mentalmente la guarigione. Intanto Jannik si iscrive al One Point Slam del 13 gennaio. C'è anche l'intervista Barbolini e Ligor. Cara Novara mia, siamo tra le big e diremo la nostra. E poi la Mercedes in corona, Giacchini ad Antonelli la nuova macchina, a Russell la vecchia. La scelta a Singapore è un segnale chiaro per il presente e il futuro, e soprattutto per il futuro. Hamilton, Ferrari un'ora per non sbagliare le gomme. Andiamo su questo, il quotidiano sportivo. Al centro della pagina c'è Luciano Spalletti, la signora ha mal di gola, Juve anche in nazionale segnano tutti tranne gli attaccanti. E poi in alto invece a fianco alla testata, come sempre, il richiamo di un'altra notizia, la Formula 1, prove di fuga, caldo e umidità, Kimi in fiducia oltre le trappole di Singapore. Ma c'è anche la MotoGP di spalla in Indonesia per l'allungo, occasione per Martin, il pilota dell'Aprilia oggi ha in testa la classifica ma incalzato dal suo connazionale. Poi il tennis, l'infortunio, sei lunghi mesi senza match Sinner, la sfida sarà ripartire. Di taglio basso, ok sul ghiaccio, Milano scopre la nuova arena, c'è Innsbruck per la prima casalinga in Ice League. E poi verso il Parma, allarme Inter, Jones si ferma per un mese, risentimento agli adduttori, l'inglese va KO con gli emiliani a riposo, Lautaro e Çalhanoğlu. Il romanista, sapete, c'è Como Roma nella domenica della ripresa del campionato dopo la lunga sosta per le nazionali, una partita che sta attirando molto l'attenzione, i fari sono puntati lì, e il romanista, insomma, quotidiano che celebra il, appunto, la Roma, Far Wesley è il titolo principale, l'arma freccia in più. Ricominciamo nei due confronti con il Como della passata stagione, il brasiliano ha segnato un gol e rimediato un rosso ingiusto al Sinigaglia, superate le noie fisiche, domenica ritorna in quello stadio per riprendersi la Roma. E poi dal campo tutti tranne Brian, Trigoria a test con la Sorianese al completo, out Cristante, l'esterno accordo ora da un passo, Lulli va verso il rinnovo. E poi da Como dubbio, mediana la Roma. E poi dal campo tutti tranne Brian, Trigoria a test con la Sorianese al completo, out Cristante, l'esterno accordo ora da un passo, Lulli va verso il rinnovo. E poi da Como dubbio, mediana Milla o Perrone.

0: Gasperini, arriva l'ora del turnover, 9 gare in un mese, c'è bisogno di tutti. Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi, anche le pagine sportive dei quotidiani nazionali, come avete visto. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11.
4: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1, 4-6, 6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'Australia Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche. Slitta l'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4:50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10:30 a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del mondiale 2026, 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14:30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 chilometri. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere, nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della league phase delle coppe europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo. L'Inter ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14, ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Moore ispiratissimo trascina Bologna a una vittoria in trasferta importante e convincente per le V-nere. Sul campo neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Howard e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo

0: invece al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il governo del Guatemala ha ammesso che l'esercito ha aperto il fuoco durante gli incidenti avvenuti il 27 settembre a Huite, in cui hanno perso la vita 8 persone. Il presidente Bernardo Arévalo e il ministro della difesa Henry David Sáenz Ramos hanno consegnato alla magistratura il rapporto interno, mettendo a disposizione degli inquirenti 107 soldati per garantire la trasparenza delle indagini su possibili esecuzioni extragiudiziali. Le autorità hanno immediatamente rimosso il capo di Stato Maggiore della Difesa e il comandante della brigata locale. Flessibilità, prima apertura all'Italia da parte di Bruxelles e del servizio della redazione.
3: L'Italia incassa un primo via libera europeo. La clausola di salvaguardia per le spese legate a energia e difesa. Resta invece aperto il confronto sulla richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare gli effetti dell'inflazione. La Commissione europea si è impegnata ad approfondire le proposte di Italia e Grecia, ma invita la prudenza al rispetto degli impegni di bilancio. Il commissario Valdis Dombrovskis ricorda che le regole prevedono già margini di flessibilità. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso che le ragioni tecniche italiane possano trovare ascolto. Restano le resistenze di alcuni paesi a partire da Olanda e Belgio.
2: Sciopero dei trasporti, si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano oggi nel capoluogo lombardo. Infatti fino alle 15 e dopo le 18 si fermano metro, bus e tram per l'astensione di 24 ore proclamata da al Cobas e Confial Trasporti. Alla base della protesta ci sono diverse rivendicazioni avanzate dalle due organizzazioni sindacali e che riguardano tra gli altri temi le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni, alcune questioni economiche e aziendali. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia Romagna e nel Chietino. Lo sciopero in una giornata di grandi disagi per il maltempo. La situazione è più difficile da ieri in Campania, in particolare nell'Interland a nord del capoluogo, dove numerose strade sono finite sott'acqua per la bomba d'acqua che ieri mattina ha colpito la zona e dove la pioggia delle ultime ore ha causato anche l'allagamento di un tratto della statale 74 domiziana. L'arteria è stata chiusa tra Giuliano e Varcaturo, con uscita obbligatoria a Varcaturo provenendo da Pozzuoli a Giuliano nella direzione opposta. Oggi in Campania vige l'allerta arancione su gran parte del territorio regionale fino alle 15. Lo sport e il basket, prosegue la crisi nera dell'Armani Milano contro il Maccabi Tel Aviv. Sul campo neutro di Belgrado arriva il terzo KO in 6 giorni tra campionato e coppa, una sconfitta netta 97-79. Gli israeliani, che onorano le vittime del 7 ottobre con un minuto di raccoglimento, trovano il primo successo in Eurolega, agganciano così proprio Milano in classifica 1-3. Il baseball, l'Italia si prepara a 3 giorni di partite a Barcellona che daranno il via al percorso biennale con obiettivo giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri scenderanno in campo per la disputa del girone di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, evento che assegnerà il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 alla nazionale proveniente dall'Europa e dall'Oceania, che chiuderà con il piazzamento più alto il torneo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 11 e 7 minuti.
6: Sport. Ben trovati da Gianni De Gaetano. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
7: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, perché ogni volta che scende in campo comunque è una rappresentazione dell'armonia, della tecnica, del talento, del rispetto che ha nei confronti dell'avversario e del pubblico, della voglia di non accontentarsi mai, di stringere i denti, soffrire, applicarsi per arrivare poi alla vittoria quasi sempre. Però è umano, come tutti i grandissimi atleti, sottoposti peraltro ad uno stress fisico rilevante. Gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
6: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore. Quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno alla Mercedes e primo rivale in classifica a meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere, sabato insieme alle qualifiche c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. I padroni di casa meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo Cagliari Juventus. Basket Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa. L'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita le 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions stracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutro Fiano, vicino Lecce. Fece parte per 2 stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato 2 giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
8: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea di Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Sono le 11 e 15 minuti.
1: Sport.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Torna la Serie A dopo 20 giorni di pausa per le nazionali. Altro weekend di emozioni forti per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore quando mancano 7 gare, compresa quella di domenica, alla conclusione del mondiale. In classifica, Kimi Antonelli ha accumulato 84 punti di vantaggio sull'inglese e suo compagno di scuderia, George Russell, che però scatterà a causa penalità Sepang dall'ultimo posto. Primo rivale sulla pista di Marina Bay, il redivivo Max Verstappen, reduce dalla presa in terra malese, ma il ventenne bolognese ha un solo obiettivo.
9: Max sicuramente è un avversario tosto, sarà un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione e probabilmente anche in vista del prossimo anno. Per questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente mi dovrò dar da fare perché, sai, ha fatto un gran weekend in Malesia e comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step e quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
6: Domani attesa la sprint che caratterizza, sempre domani, anche la tappa indonesiana della MotoGP, che vede Jorge Martin in classifica, più 2 su Marc Marquez, più 49 su Bezzecchi. Dicevamo della Serie A che riprende dopo lo stop per la Nations League, sesto turno con al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter che domani alle 18 riceve il Parma. Parte dalla panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como. Alle 15 biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo serale Cagliari-Juventus. In attesa della Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno, alle 20.30 Avellino-Sampdoria. Vietato sbagliare per la nazionale femminile di calcio sulla strada verso il mondiale brasiliano del prossimo anno. Nella semifinale d'andata dei playoff alle 18.15 a porte chiuse a Tbilisi in Georgia, le azzurre affrontano la Bielorussia. Martedì a Firenze il return match. Chi passa affronterà tra fine novembre e inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Chiudiamo col basket, si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni. Dopo Vitoria e Verona sul neutro di Belgrado, il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
0: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
11: News. Bentrovati dalla redazione.
12: Continua l'emergenza carburanti. È finito lo sconto fiscale. Il governo guidato da Giorgia Meloni pensa alle prossime mosse per cercare di contenere i rincari. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Il tema non è abbandonato, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, mentre il ministro alla sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha frenato. Intanto oggi Eni ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro.
11: Medio Oriente, di 3 cittadini sauditi uccisi e diversi cittadini stranieri residenti nel Regno feriti. Il bilancio di 2 attacchi condotti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh lo ha reso noto l'aviazione civile saudita in un comunicato. Il primo attacco ha preso di mira infrastrutture dello scalo, il secondo un aereo della compagnia di bandiera saudita. Il traffico aereo è ora tornato alla normalità. Intanto le forze israeliane continuano a intensificare le incursioni e gli attacchi contro i palestinesi nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza.
12: Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nidal Malik Hassan, autore nel 2009 della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come provato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa statunitense dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre. Pochi giorni fa, il fallimento dell'esecuzione della condanna a morte di Krista Pike mediante iniezione letale.
11: La cronaca c'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. Il quotidiano riporta un quinto caso a Ponte Testaccio. Un italiano residente a Parigi è stato colpito forse con una mazza da golf ed è riuscito a vedere l'aggressore.
12: Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti. Nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Escatasuna, le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
11: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli, numero 7 del mondo e numero 6 del tabellone, prosegue il suo momento no e viene eliminato da Manarino, numero 83 ATP. Il francese vince con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la 4ª sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. L'azzurro, numero 46 del mondo, cede allo statunitense 7-6, 7-5.
12: È tutto, a più tardi.
10: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
5: Sono le 11:23.
13: News.
14: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove come Monza in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che ha registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco. E riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League riprende la Serie A, che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza, in copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20.30 di fronte a Avellino e Sampdoria. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
15: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
14: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
16: Meteo.
0: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato 2 giorni fa. In mattinata sono previste altre acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
17: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
16: Economy News.
8: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea di Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: GR News.
13: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
18: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11:32.
16: Sport.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1-4-6-6-3, il punteggio in 2:26 di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. il numero uno al mondo e tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'australiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche. Slitta l'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4:50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10:30 a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del mondiale 2026, 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14:30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 chilometri. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere, nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della league phase delle coppe europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma Milan per sfatare il tabù Sassuolo. L'Inter ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14, ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Moore ispiratissimo trascina Bologna a una vittoria in trasferta importante e convincente per le V-nere. Sul campo neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Howard e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.
16: Meteo.
0: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
16: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il governo del Guatemala ha ammesso che l'esercito ha aperto il fuoco durante gli incidenti avvenuti il 27 settembre a Huite, in cui hanno perso la vita 8 persone. Il presidente Bernardo Arévalo e il ministro della difesa Henry David Sáenz Ramos hanno consegnato alla magistratura un rapporto interno mettendo a disposizione degli inquirenti 107 soldati per garantire la trasparenza delle indagini su possibili esecuzioni extragiudiziali. Le autorità hanno immediatamente rimosso il capo di Stato Maggiore della Difesa e il comandante della brigata locale. Flessibilità, prima apertura all'Italia da parte di Bruxelles e il servizio della redazione.
3: L'Italia incassa un primo via libera europeo alla clausola di salvaguardia per le spese legate a energia e difesa. Resta invece aperto il confronto sulla richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare gli effetti dell'inflazione. La Commissione europea si è impegnata ad approfondire le proposte di Italia e Grecia, ma invita alla prudenza e al rispetto degli impegni di bilancio. bilancio. Il commissario Valdis Dombrovskis ricorda che le regole prevedono già margini di flessibilità. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso che le ragioni tecniche italiane possano trovare ascolto. Restano le resistenze di alcuni paesi a partire da Olanda e Belgio.
2: Sciopero dei trasporti, si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano oggi nel capoluogo lombardo. Infatti fino alle 15 e dopo le 18 si fermano metro, bus e tram per l'astensione di 24 ore proclamata da Alcobas e Confial Trasporti. Alla base della protesta ci sono diverse rivendicazioni avanzate dalle due organizzazioni sindacali e che riguardano tra gli altri temi le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni, alcune questioni economiche e aziendali, possibili disagi anche a Monza, in Emilia Romagna e nel Chietino. Lo sciopero in una giornata di grandi disagi per il maltempo, la situazione più difficile da ieri in Campania, in particolare nell'Interland a nord del capoluogo, dove numerose strade sono finite sott'acqua per la bomba d'acqua che ieri mattina ha colpito la zona e dove la pioggia delle ultime ore ha causato anche l'allagamento di un tratto della statale 74 domiziana. L'arteria è stata chiusa tra Giuliano e Barcaturo, con uscita obbligatoria a Barcaturo provenendo da Pozzuoli a Giuliano nella direzione opposta. Oggi in Campania vige l'allerta arancione su gran parte del territorio regionale fino alle 15. Lo sport e il basket, prosegue la crisi nera dell'Armani Milano contro il Maccabi Tel Aviv. Sul campo neutro di Belgrado arriva il terzo KO in 6 giorni tra campionato e coppa, una sconfitta netta 97-79. Gli israeliani, che onorano le vittime del 7 ottobre con un minuto di raccoglimento, trovano il primo successo in Eurolega, agganciano così proprio Milano in classifica 1-3. Il baseball, l'Italia si prepara a 3 giorni di partite a Barcellona che daranno il via al percorso biennale con obiettivo giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri scenderanno in campo per la disputa del girone di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, evento che assegnerà il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 alla nazionale proveniente dall'Europa e dall'Oceania, che chiuderà con il piazzamento più alto il torneo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: Sono le 11 e 39 minuti.
6: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
7: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, perché ogni volta che scende in campo comunque è una rappresentazione dell'armonia, della tecnica, del talento, del rispetto che ha nei confronti dell'avversario e del pubblico, della voglia di non accontentarsi mai, di stringere i denti, soffrire, applicarsi per arrivare poi alla vittoria quasi sempre. Però è umano, come tutti i grandissimi atleti, sottoposti peraltro ad uno stress fisico rilevante. Gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
6: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore, quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno, la Mercedes, primo rivale in classifica, meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere, sabato insieme alle qualifiche c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo, come Roma. I padroni di casa, meno 3 Fiorentina e Giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo-Milan, il posticipo Cagliari-Juventus. Basket Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita le 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions stracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutro Fiano, vicino Lecce. Fece parte per due stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
16: Meteo.
0: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
16: Economy News.
8: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea dei Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito, il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 11 e 47 minuti.
16: Sport.
6: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Torna la Serie A dopo 20 giorni di pausa per le nazionali. Altro weekend di emozioni forti per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore quando mancano 7 gare, compresa quella di domenica, alla conclusione del mondiale. In classifica, Kimi Antonelli ha accumulato 84 punti di vantaggio sull'inglese e suo compagno di scuderia George Russell, che però scatterà a causa penalità Sepang dall'ultimo posto. Primo rivale sulla pista di Marina Bay, il redivivo Max Verstappen, reduce dalla presa in terra malese, ma il ventenne bolognese ha un solo obiettivo.
9: Max sicuramente è un avversario tosto, sarà un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione, probabilmente anche in vista del prossimo anno. Per questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente mi dovrò dar da fare, perché sai, ha fatto un gran weekend in Malesia, e comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step, e quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
6: Domani è attesa la sprint che caratterizza, sempre domani, anche la tappa indonesiana della MotoGP, che vede Jorge Martin in classifica, più 2 su Marc Marquez, più 49 su Bezzecchi. Dicevamo della Serie A che riprende dopo lo stop per la Nations League, sesto turno con al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma. Parte dalla panchina Lautaro Spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como. Alle 15 bianco celesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo serale Cagliari Juventus. In attesa della Serie A, venerdì, come da tradizione, in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno, alle 20:30 Avellino Sampdoria. Vietato sbagliare per la nazionale femminile di calcio sulla strada verso il mondiale brasiliano del prossimo anno. Nella semifinale d'andata dei playoff alle 18:15 a porte chiuse a Tbilisi in Georgia, le azzurre affrontano la Bielorussia. Martedì a Firenze il return match. Chi passa affronterà tra fine novembre e inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Chiudiamo col basket. Si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni. Dopo Vitoria e Verona sul neutro di Belgrado, il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, a più tardi.
16: Meteo.
0: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
16: New. News.
11: Bentrovati dalla redazione.
12: Continua l'emergenza carburanti. È finito lo sconto fiscale. Il governo guidato da Giorgia Meloni pensa alle prossime mosse per cercare di contenere i rincari. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Il tema non è abbandonato, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, mentre il ministro alla sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha frenato. Intanto oggi Eni ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro.
11: Medio Oriente, di 3 cittadini sauditi uccisi e diversi cittadini stranieri residenti nel regno feriti. Il bilancio di 2 attacchi condotti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh lo ha reso noto l'aviazione civile saudita in un comunicato. Il primo attacco ha preso di mira infrastrutture dello scalo, il secondo un aereo della compagnia di bandiera saudita. Il traffico aereo è ora tornato alla normalità. Intanto le forze israeliane continuano a intensificare le incursioni e gli attacchi contro i palestinesi nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza.
12: Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nedal Malik Hassan, autore nel 2009 della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come provato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa statunitense dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre. Pochi giorni fa, il fallimento dell'esecuzione della condanna a morte di Krista Pike mediante iniezione letale.
11: La cronaca c'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. Il quotidiano riporta un quinto caso a Ponte Testaccio. Un italiano residente a Parigi è stato colpito forse con una mazza da golf ed è riuscito a vedere l'aggressore.
12: Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti. Nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Escatasuna, le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta, il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
11: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli, numero 7 del mondo e numero 6 del tabellone, prosegue il suo momento no e viene eliminato da Manarino, numero 83 ATP. Il francese vince con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la 4ª sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. L'azzurro, numero 46 del mondo, cede allo statunitense 7-6, 7-5.
12: È tutto, a più tardi.
17: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
5: Sono le 11 e 55 minuti.
14: News. Bentrovati da Alessandro Cisiling. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Il caso delle minicar che a Roma fa cadere le persone persona in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno, il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
16: Meteo.
0: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato 2 giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
17: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
16: Economy News.
8: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva. Venuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva,

0: quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea di Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Io amo lo spazio.
4: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
6: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 12 e due minuti.
7: News.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: La giurista sudafricana Navanethe Manavi-Pillay vince il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Nata il 23 settembre 1941, ha ricoperto la carica di alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origini indiane e tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'alta corte del Sudafrica. È stata inoltre presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.
9: Ora negli USA, ira del sindaco di New York, Mamdani, dopo l'ennesimo intervento degli agenti dell'ICE contro civili. Un agente federale per l'immigrazione ha sparato e ferito un uomo dominicano mentre lo arrestava durante quella che il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha definito un'operazione mirata di controllo. È inconcepibile ed estremamente grave, tuona il primo cittadino della Grande Mela, raccontando che gli agenti avrebbero circondato l'uomo e un bambino di 5 anni che si trovavano in un'auto prima di sparare diversi colpi. Il bambino sarebbe rimasto illeso mentre l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Mamdani ha chiamato il presidente Trump chiedendo lo stop ai raid dell'ICE nel quartiere, negli ospedali e

0: nelle strade.
1: Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso l'analisi delle telecamere presenti nelle zone di Monteverde Vecchio e Testaccio.
0: Il maltempo, una doppia tromba marina, si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone del Trapanese, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala una scuola è stata investita dalla furia del vortice, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione nel Lazio e in Campania per possibili nubifragi, strade allagate nel Cremonese per un violento temporale.
1: Caro carburanti, Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro.
0: I motori, la Formula 1, Russell su Mercedes il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore, secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. Un super Raul Fernandez firma invece il miglior tempo, il nuovo record della pista nelle prequalifiche MotoGP di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez, sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9, domenica gara lunga sempre alle 9.
1: È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
4: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, è arrivato il momento anche di dare uno sguardo agli aggiornamenti delle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo pubblicate sulle prime pagine, sulle home page dei principali siti di informazione, partendo da quelli italiani. Iniziamo dal Corriere.it, il sito del Corriere della Sera. Molti siti di informazione in primo piano adesso pubblicano la notizia arrivata da poco dell'assegnazione del Nobel per la pace. Il Corriere della Sera in aggiornamento: Nobel per la pace alla giurista sudafricana Nevi Pillay. È stata membro della Corte Penale Internazionale. Un anno fa guidò la Commissione ONU su Israele, genocidio a Gaza. C'è un'altra notizia in alto sulla home page del Corriere.it che riguarda gli Stati Uniti, un annuncio definito shock, quello di Hegseth, che ha detto il killer di Fort Hood sarà fucilato in diretta streaming. E poi ancora in apertura, in primo piano, in home page, l'ipotesi di voto anticipato a giugno, Salvini e Tajani frenano, e c'è poi il richiamo alla nuova legge elettorale passata ieri, rabbia e eccitazione alla Camera, è già iniziata la campagna, così scrive il Corriere della Sera, il Corriere.it. Andiamo sul Repubblica, Repubblica.it, anche qui l'apertura è dedicata all'assegnazione del premio Nobel per la pace 2026 a Naventem Pillay, questo è il suo vero nome, giudice della Corte Penale Internazionale. Coraggio e integrità contro i crimini di guerra, è così una parte della motivazione. E poi in primo piano anche qui il capo del Pentagono annuncia annuncia la fucilazione pubblica dell'autore della strage di Fort Hood. Sarà in diretta streaming l'ONU, forma di tortura. E ancora il rogo di Capodanno, Kranz, il conto degli ospedali svizzeri per le 12 famiglie dei feriti italiani di 1,6 milioni di euro. Ci spostiamo sul Messaggero, che oltre all'annuncio del comitato premio Nobel di Oslo per il premio per la pace a Navi Pillay, giudice sudafricana della Corte Penale Internazionale, avvocata di Mandela, anche qui la motivazione, coraggio e integrità contro i crimini di guerra, punta anche su alto verso la legge di bilancio, cantiere manovra, dall'età di uscita alle minime, tutte le ipotesi sulle pensioni con il nodo risorse. Poi l'annuncio shock del Pentagono, quello appunto di exit della fucilazione in diretta streaming. Ma c'è anche la cronaca con il maltempo in Italia, le immagini scioccanti che arrivano dalla Sicilia, una doppia tromba d'aria su Marsala, danni e feriti in Napoli e Cremona, nubifragi e strade sott'acqua. Ce ne andiamo anche sul Giornale, che invece apre con un'altra notizia importante che riguarda la cronaca. Le violenze di Ascatasuna, richieste 19 misure cautelari, tra le ipotesi di reato c'è anche tentato omicidio, perquisizioni in tutta Italia. E poi exit, la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood sarà pubblica e trasmessa in diretta streaming, la gente deve vedere, uccise 13 persone gridando Allah Akbar, chi è Nidal Malik Hassan. Nessun giudizio su questa decisione da parte del giornale.it, ma in primo piano c'è anche la rivincita del centrodestra sulla legge elettorale. Il voto segreto chiude la partita, via libera definitivo allo Stabilicum, Meloni risposta a chi sperava nelle divisioni avanti compatte, una notizia che in realtà richiama quanto avvenuto ieri. Andiamo anche sulla Verità, perché in home page, oltre all'editoriale in evidenza e alla notizia il tribunale islamico sveglia persino la sinistra di Francesca Ronchin, ha anche un'altra notizia: l'Europa punta sui bimbi trans e il Nobel va alla scrittrice queer. Questo il Nobel, naturalmente, quello assegnato ieri. E poi al centro della pagina, politica affari, la legge elettorale costringe Schlein e Conte a insultarsi per lo scettro di leader. Andiamo in sul Fatto Quotidiano, che oltre all'apertura della edizione cartacea del quotidiano ha anche un'altra notizia in home page: Armao, mazzetta in Senato e neotoghe scelte dai partiti. L'uomo di Nordio al CSM e la scrematura, l'ex consulente di Schifani registrato mentre riceve 5.000 euro in un ufficio parlamentare, si sente pure il fruscio delle banconote, un dettaglio sicuramente se non altro insomma che dà il senso anche dell'operazione. E poi invece ci spostiamo adesso sul secolo XIX, perché in Liguria e non soltanto lì ma anche in Puglia, ma in Liguria si sente cosa succede, insomma le decisioni sull'ex Ilva. Entro il 15 novembre stoppa gli impianti anche a Genova e Novi, lunedì sciopero nazionale, il titolo di apertura del quotidiano Il Secolo XIX, che è edito proprio in Liguria. La Sicilia invece, altro tema importante, altra notizia delle ultime ore: il maltempo, clima, paura a Marsala, tromba d'aria, doppio vortice sul mare, scuole danneggiate, auto ribaltate e feriti, così il titolo del quotidiano siciliano, il quotidiano La Sicilia online, lasicilia.it. Il Mattino invece apre con cantiere manovra, dall'età di uscita alle minime, tutte le ipotesi sulle pensioni con il nodo risorse verso la legge di bilancio. E poi anche qui il maltempo, strade allagate dopo il temporale di questa notte, si parla naturalmente della Campania, Il Mattino nel quotidiano edito a Napoli, chiuso un tratto della Domiziane, auto sommerse, stop all'asse perimetrale pianura Vomero. Poi temporale nella notte su Napoli, c'è il video del fulmine che colpisce il tetto di un palazzo, ma nella notte è stato colpito anche il tetto di una chiesa sull'isola di Ischia, e anche qui il tutto è stato immortalato dalle telecamere. Ci spostiamo invece nel nord-est, il Gazzettino: Stefani, addizionale IRPEF, no, prima sistemeremo la spesa, la regione non chiede un euro in più nemmeno ai benestanti. Il Giorno invece punta su una notizia di cronaca che arriva da Milano: rapinano mamma con passeggino facendo cadere lei e il figlio che si ferisce alla testa, arrestati. Chiudiamo anche con uno sguardo al Sole 24 Ore, che nell'ultima ora, nella breaking news, porta ancora il Nobel 2026 per la pace alla giurista sudafricano Nevi Pillay, ma si concentra anche su altro: borse europee in recupero, Milano Rumor, Unicredit accendono Banca Generali. Questi sono i titoli, diciamo, delle notizie di economia che troviamo in questo momento su uno dei principali quotidiani economici nazionali. Per il momento è tutto, voi restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 12 e 15 minuti.
6: News. Bentrovati da Alessandro Cisiling. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Nevi Pillay, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Silva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Il caso delle minicar che a Roma fa cadere le persone in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno, il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Meteo. Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato 2 giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
8: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News. La radio fa notizia.
5: Sono le 12 e 18 minuti.
9: La rassegna stampa.
4: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo adesso alle notizie in tempo reale che troviamo sulle prime pagine di alcuni dei siti di informazione internazionale, ad iniziare da alcune agenzie internazionali in primo piano, soprattutto sui siti di informazione, quelli dei quotidiani, troviamo l'annuncio appunto del premio Nobel per la pace, mai molto alta anche la notizia sull'annuncio l'annuncio di Exit sull'esecuzione in diretta streaming di colui che è accusato di essere stato, anzi è stato condannato come esecutore di un attentato. Allora iniziamo dalla Reuters, il sito di Reuters.com. L'apertura è proprio questa: il Pentagono ha annunciato che gli Stati Uniti trasmetteranno in diretta streaming l'esecuzione tramite plotone d'esecuzione dell'uomo responsabile della sparatoria di Fort Hood. E poi l'altra notizia di apertura in primo piano: la sudafricana Navanethem Nevi Pillay vince il premio Nobel per la pace 2026. Sul sito della Reuters in evidenza ci sono anche gli attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, che hanno ucciso 3 sauditi, mentre la guerra si intensifica, appunto l'approfondimento della guerra in Iran. Per quanto riguarda invece un'altra agenzia, Euronews, l'apertura in alto: Kiev aperta al dialogo dopo il richiamo dell'ambasciatore di Seul. E ancora Unione Europea, Dombrovskis no a nuove forme di flessibilità fiscale ma apre a richiesta italiana, e Giorgetti si dice fiducioso. C'è una notizia che arriva da New York che potrebbe riaccendere anche le tensioni sociali dovute ai metodi della cosiddetta ICE, perché agenti ICE hanno sparato ad un uomo durante un arresto ed è scattata anche la protesta dei cittadini. Dicevamo, no, del premio Nobel per la pace a Navanethem Pillay, e la notizia in evidenza anche sui quotidiani online israeliani, perché è nota e viene messa in evidenza questo sul Jerusalem Post per aver guidato la causa per genocidio contro Israele presso le Nazioni Unite, appunto vince il premio Nobel per la pace 2026, notizia che troviamo anche su un altro quotidiano medio orientale, Haaretz, in evidenza, anzi in apertura: il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Nevi Pillay, presidente della commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sulla guerra di Gaza. La giurista sudafricana ed esperta di diritto internazionale ha presieduto la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite che nel settembre 2025 ha stabilito che Israele aveva commesso un genocidio a Gaza, viene spiegato nel sommario. E poi l'occhiello per il suo impegno nella promozione della pace, il virgolettato, le motivazioni appunto del premio. Andiamo anche negli Stati Uniti, perché il Washington Post in apertura alla notizia dell'annuncio di Exit, il Dipartimento della Difesa ha annunciato che l'esecuzione dell'uomo responsabile della sparatoria di Fort Hood sarà trasmessa in diretta streaming, ma anche la notizia del premio Nobel per la pace è andato a Navanethem Nevi Pillay. Queste sono le due notizie principali. Di taglio leggermente più in basso troviamo anche gli aggiornamenti della guerra nel Golfo. L'Iran intensifica gli attacchi a Hormuz, aumentando la pressione su Trump in vista delle elezioni di medio termine. Il sito invece del New York Times, il New York, nytimes.com, punta sul Pentagono che elabora nuovi piani d'attacco all'Iran mentre Trump esita, così scrive il quotidiano online. L'esercito statunitense ha elaborato diverse opzioni per attacchi di 3 giorni, ma negli ultimi mesi il presidente ha ripetutamente posto il veto ai piani per riprendere la guerra. E poi di taglio più basso, infuocati dibattiti al Senato in Maine, Michigan e Georgia, 5 spunti di riflessione. Si parla appunto delle elezioni di medio termine che ci saranno tra poco negli Stati Uniti. Anche il Wall Street Journal apre con le notizie dal mondo per quanto riguarda la guerra in Iran. L'Iran e gli Houthi tentano di riprendere il sopravvento Hormuz con una serie di nuovi attacchi, questo è il titolo. E poi in alto in evidenza anche il premio Nobel per la pace assegnato alla giurista Nevi Pillay. Ci spostiamo anche sul Guardian, che ha in evidenza su tutta la home page, diciamo in tutta pagina, il premio Nobel per la pace. Nevi Pillay è stata insignita del premio Nobel per la pace 2026 per il suo impegno nella promozione del diritto internazionale. Questa è la lettura che dà il quotidiano britannico. Un altro quotidiano britannico invece, il Times, punta sulla politica. Polanski promette di continuare la lotta mentre il partito laburista mantiene il seggio che fu di Starmer. Il presidente dei Verdi ebraici chiede le dimissioni dei leader del partito dopo la mozione sul sionismo e la sconfitta alle elezioni suppletive di Holborn e St. Pancras contro Sagal Abdi Wali. E ancora sul Le Monde, quindi ci spostiamo in Francia, anche Le Monde e Le Figaro aprono con la notizia del premio Nobel della pace. Il titolo del Le Monde: il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'avvocata sudafricana Navanethem Pillay per il suo impegno a sostegno della pace e del diritto internazionale. Questa è la lettura, mentre Le Figaro: il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'avvocato sudafricano, soltanto il nome, senza le motivazioni. Ma entrambi i quotidiani poi si concentrano sulla politica. Primarie di sinistra: la piattaforma di voto subisce un attacco informatico al momento del lancio, così scrive Le Figaro. Tornando invece sul quotidiano Le Monde, l'altra notizia riguarda una notizia di cronaca: maltrattano uno studente, se ne vanno e noi che restiamo indietro. A Saint-Quentin-l'Aumône il trauma continua dopo che un adolescente è stato gravemente ferito da colpi di arma da fuoco dalla polizia. Andiamo in Spagna velocemente, perché il Paese parla di politica. Il PP e Vox mantengono la maggioranza assoluta dopo le elezioni anticipate. Poi Feijóo accetta un dibattito a due con Sanchez e un altro dibattito a quattro con gli altri candidati. Chiudiamo anche con il Der Spiegel, che apre con il premio Nobel per la pace alla sudafricana Navanethem Pillay, e anche il Ukrainska Pravda, che invece pubblica notizie dal territorio. Tak è stato rilasciato, ma non si hanno ancora contatti con lui. Il cameraman Bondarenko è rimasto ferito, ha dichiarato il caporedattore di Uppi. Così le notizie sui principali quotidiani internazionali, versione naturalmente online. In questo momento voi restate qui, restate su GR News, quando la radio fa notizia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 12 e 26 minuti.
9: News.
4: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il governo del Guatemala ha ammesso che l'esercito ha aperto il fuoco durante gli incidenti avvenuti il 27 settembre a Huite, in cui hanno perso la vita 8 persone. Il presidente Bernardo Arévalo e il ministro della difesa Henry David Sáenz Ramos hanno consegnato alla magistratura un rapporto interno mettendo a disposizione degli inquirenti 107 soldati per garantire la trasparenza delle indagini su possibili esecuzioni extragiudiziali. Le autorità hanno immediatamente rimosso il capo di Stato Maggiore della Difesa e il comandante della brigata locale. Flessibilità, prima apertura all'Italia da parte di Bruxelles e il servizio della redazione.
10: L'Italia incassa un primo via libera europeo. La clausola di salvaguardia per le spese legate a energia e difesa. Resta invece aperto il confronto sulla richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare gli effetti dell'inflazione. La Commissione europea si è impegnata ad approfondire le proposte di Italia e Grecia, ma invita alla prudenza e al rispetto degli impegni di bilancio. Il commissario Valdis Dombrovskis ricorda che le regole prevedono già margini di flessibilità. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso che le ragioni tecniche italiane possano trovare ascolto. Restano le resistenze di alcuni paesi, a partire da Olanda e Belgio.
4: Sciopero dei trasporti: si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano oggi nel capoluogo lombardo. Infatti fino alle 15 e dopo le 18 si fermano metro, bus e tram per l'astensione di 24 ore proclamata da al Calenda, Cobas e Confial Trasporti. Alla base della protesta ci sono diverse rivendicazioni avanzate dalle due organizzazioni sindacali che riguardano tra gli altri temi le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni, alcune questioni economiche e aziendali, possibili disagi anche a Monza, in Emilia Romagna e nel Chietino. Lo sciopero in una giornata di grandi disagi per il maltempo, la situazione è più difficile da ieri in Campania, in particolare nell'Interland a nord del capoluogo, dove numerose strade sono finite sott'acqua per la bomba d'acqua che ieri mattina ha colpito la zona e dove la pioggia delle ultime ore ha causato anche l'allagamento di un tratto della statale 74 domiziana. L'arteria è stata chiusa tra Giuliano e Varcaturo, con uscita obbligatoria a Varcaturo provenendo da Pozzuoli a Giuliano nella direzione opposta. Oggi in Campania vige l'allerta arancione su gran parte del territorio regionale fino alle 15. Lo sport e il basket prosegue la crisi nera dell'Armani Milano contro il Maccabi Tel Aviv. Sul campo neutro di Belgrado arriva il terzo KO in 6 giorni tra campionato e coppa, una sconfitta netta 97-79. Gli israeliani, che onorano le vittime del 7 ottobre con un minuto di raccoglimento, trovano il primo successo in Eurolega, agganciano così proprio Milano in classifica 1-3. Il baseball, l'Italia si prepara a 3 giorni di partite a Barcellona che daranno il via al percorso biennale con obiettivo giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri scenderanno in campo per la disputa del girone di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, evento che assegnerà il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 alla nazionale proveniente dall'Europa e dall'Oceania, che chiuderà con il piazzamento più alto il torneo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.
9: Meteo.
2: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali, tirreniche sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: GR News.
11: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
12: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
13: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 12 e 32 minuti.
10: News. Bentrovati da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Il caso delle minicar che a Roma fa cadere le persone
6: persona in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno, il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Meteo.
7: Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato 2 giorni fa. In mattinata sono previsti altri acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e anche sulle isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: La rassegna stampa.
4: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, è arrivato il momento anche di dare uno sguardo agli aggiornamenti delle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo pubblicate sulle prime pagine, sulle home page dei principali siti di informazione, partendo da quelli italiani. Iniziamo dal Corriere.it, il sito del Corriere della Sera. Molti siti di informazione in primo piano adesso pubblicano la notizia arrivata da poco dell'assegnazione del Nobel per la pace. Il Corriere della Sera in aggiornamento: Nobel per la pace alla giurista sudafricana Nevi Pillay, è stata membro della Corte Penale Internazionale. Un anno fa guidò la Commissione ONU su Israele, genocidio a Gaza. C'è un'altra notizia in alto sulla home page della Corriere.it che riguarda gli Stati Uniti, un annuncio definito shock, quello di Hegseth, che ha detto il killer di Fort Hood sarà fucilato in diretta streaming. E poi ancora in apertura, in primo piano, in home page, l'ipotesi di voto anticipato a giugno, Salvini e Tajani frenano, e c'è poi il richiamo alla nuova legge elettorale passata ieri, rabbia, eccitazione alla Camera, è già iniziata la campagna, così scrive il Corriere della Sera, il Corriere.it. Andiamo sul Repubblica, Repubblica.it, anche qui l'apertura è dedicata all'assegnazione del premio Nobel per la pace 2026 a Naventem Pillay, questo è il suo vero nome, giudice della Corte Penale Internazionale, coraggio e integrità contro i crimini di guerra, è così una parte della motivazione. E poi in primo piano anche qui il capo del Pentagono annuncia la fucilazione pubblica dell'autore della strage di Fort Hood, sarà in diretta streaming, l'ONU forma di tortura. E ancora il rogo di Capodanno, Kranz, il conto degli ospedali svizzeri per le 12 famiglie dei feriti italiani di 1,6 milioni di euro. Ci spostiamo sul Messaggero, che oltre all'annuncio del comitato premio Nobel di Oslo per il premio per la pace a Nevi Pillay, giudice sudafricana della Corte Penale Internazionale, avvocata di Mandela, anche qui la motivazione, coraggio e integrità contro i crimini di guerra, punta anche su alto verso la legge di bilancio, cantiere manovra, dall'età di uscita alle minime, tutte le ipotesi sulle pensioni tensioni con il nodo risorse. E poi l'annuncio shock del Pentagono, quello appunto di Hegseth, della fucilazione in diretta streaming. Ma c'è anche la cronaca con il maltempo in Italia, le immagini scioccanti che arrivano dalla Sicilia, una doppia tromba d'aria su Marsala, danni e feriti in Napoli e Cremona, nubi fragi e strade sott'acqua. Ce ne andiamo anche sul Giornale, che invece apre con un'altra notizia importante che riguarda la cronaca, le violenze di Ascatasuna, richieste 19 misure cautelari, tra le ipotesi di reato c'è anche tentato omicidio, perquisizioni in tutta Italia. E poi Hegseth, la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood sarà pubblica e trasmessa in diretta streaming, la gente deve vedere, uccise 13 persone gridando Allah Akbar, chi è Nidal Malik Hassan. Nessun giudizio su questa decisione da parte del giornale.it, ma in primo piano c'è anche la rivincita del centrodestra sulla legge elettorale, il voto segreto chiude la partita, via libera definitivo allo stabilicum, Meloni risposta a chi sperava nelle divisioni avanti compatte, una notizia che in realtà richiama quanto avvenuto ieri. Andiamo anche sulla Verità, perché in home page, oltre all'editoriale in evidenza e alla notizia il tribunale islamico sveglia persino la sinistra di Francesca Ronchin, ha anche un'altra notizia: l'Europa punta sui bimbi trans e il Nobel va alla scrittrice queer, questo il Nobel naturalmente, quello assegnato ieri. E poi al centro della pagina politica affari, la legge elettorale costringe Schlein e Conte a insultarsi per lo scettro di leader. Andiamo in sul Fatto Quotidiano, che oltre all'apertura della edizione cartacea del quotidiano ha anche un'altra notizia in home page: Armao, mazzetta in Senato e neotoghe scelte dai partiti, l'uomo di Nordio al CSM, la scrematura, l'ex consulente di Schifani registrato mentre riceve 5.000 euro in un ufficio parlamentare, si sente pure il fruscio delle banconote, un dettaglio sicuramente se non altro insomma che dà il senso anche dell'operazione. E poi invece ci spostiamo adesso sul secolo XIX, perché in Liguria e non soltanto lì ma anche in Puglia, ma in Liguria si sente cosa succede, insomma le decisioni sull'ex Ilva. Entro il 15 novembre stoppa gli impianti anche a Genova e Novi, lunedì sciopero nazionale, il titolo di apertura del quotidiano Il Secolo XIX, che è edito proprio in Liguria. La Sicilia invece, altro tema importante, altra notizia delle ultime ore: il maltempo, clima, paura a Marsala, tromba d'aria, doppio vortice sul mare, scuole danneggiate, auto ribaltate e feriti, così il titolo del quotidiano siciliano, il quotidiano La Sicilia online, lasicilia.it. Il Mattino invece apre con cantiere manovra, dall'età di uscita alle minime, tutte le ipotesi sulle pensioni con il nodo risorse verso la legge di bilancio. E poi anche qui il maltempo, strade allagate dopo il temporale di questa notte, si parla naturalmente della Campania, Il Mattino nel quotidiano edito a Napoli, chiuso un tratto della Domiziane, auto sommerse, stop all'asse perimetrale, pianura Vomero. Poi temporale nella notte su Napoli, c'è il video del fulmine che colpisce il tetto di un palazzo, ma nella notte è stato colpito anche il tetto di una chiesa sull'isola di Ischia, e anche qui il tutto è stato immortalato dalle telecamere. Ci spostiamo invece nel nord-est, il Gazzettino: Stefani, addizionale IRPEF, no, prima sistemeremo la spesa, la regione non chiede un euro in più nemmeno ai benestanti. Il Giorno invece punta su una notizia di cronaca che arriva da Milano: rapinano mamma con passeggino facendo cadere lei e il figlio che si ferisce alla testa, arrestati. Chiudiamo anche con uno sguardo al Sole 24 Ore, che nell'ultima ora, nella breaking news, porta ancora il Nobel 2026 per la pace, la giurista sudafricano Nevi Pillay, ma si concentra anche su altro: borse europee in recupero, Milano Rumor, Unicredit accendono Banca Generali. Questi sono i titoli, diciamo, delle notizie di economia che troviamo in questo momento su uno dei principali quotidiani economici nazionali. Per il momento è tutto, voi restate su GR News quando la radio fa notizie.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 12:42.
9: sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la lunga pausa per le nazionali finalmente riparte il campionato. Riflettori puntati sulla sfida di domenica tra Roma e Como, ma non solo, il servizio di Federica Sorrentino.
14: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia, i giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni dall'allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte e Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306 e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
4: Napoli in affanno alla ripresa dopo la lunga pausa per le nazionali. Il tecnico Massimiliano Allegri è alla ricerca di qualche escamotage per far fronte all'emergenza per le numerose assenze causate dalla raffica di infortuni che hanno ridotto notevolmente la rosa. Domani sera al Maradona arriva il Frosinone, squadra rivelazione di questo inizio di stagione. Negli ultimi giorni qualche buona notizia è tuttavia arrivata, a partire dal ritorno in gruppo di McTominay, che ha superato le visite mediche e ha ricevuto l'idoneità sportiva dopo l'intervento al cuore subito a Manchester per l'ablazione cardiaca correttiva di un'aritmia benigna. Sempre nelle ultime ore anche la certezza di poter contare su Spinazzola e Meret. Domani alle 18 c'è anche Inter Parma. I nerazzurri affrontano la squadra guidata da Alberto Gilardino, che naviga in cattive acque con 4 punti in 5 partite. Per i nerazzurri è categorico vincere per continuare la corsa al titolo, alla quale mancherà almeno per un tratto Curtis Jones. Contro il Parma, Chivu potrebbe far turnover in vista dell'incombente Champions, chiamando Provedel in porta con davanti il trio Pavard, Bissek e Carlos Augusto. Torna in regia Çalhanoğlu con Barella e Mkhitaryan al posto dell'infortunato Jones. Ad agire sulle fasce Luis Enrique e Di Marco, a riposo Lautaro e Pio Esposito, titolari Thuram e Bonny come coppia d'attacco. Il tennis, Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Manarino nella prima partita disputata nel Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha perso contro il francese con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Il basket, la Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera battendo i padroni di casa del Bayern Monaco con il punteggio finale di 87-94, confermando la fiducia acquisita giovedì scorso battendo l'Olympiakos allo scadere. Le Bunere, grazie a quel successo e al risultato acquisito ieri sera in Germania, riportano il bilancio della loro Eurolega in parità dopo i 2 KO che avevano aperto la stagione con il Fenerbahce in Istanbul contro l'Olimpia a Milano. Prosegue invece la crisi nera dell'Armani Milano contro il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Belgrado. Arriva il 3º KO in 6 giorni tra campionato e Coppa, una sconfitta netta 97-79. Gli israeliani, che onorano le vittime del 7 ottobre con un minuto di raccoglimento, trovano il primo successo in Eurolega e agganciano così proprio Milano in classifica. Il baseball, l'Italia si prepara a 3 giorni di partite a Barcellona che daranno il via al percorso biennale con obiettivo giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri scenderanno in campo per la disputa del girone di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, evento che assegnerà il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 alla nazionale proveniente dall'Europa o dall'Oceania, che chiuderà con il passaggio più alto il torneo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
9: Meteo.
2: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle 2 isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare.
15: Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Sono le 12 e 48 minuti.
9: La rassegna stampa.
4: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo adesso alle notizie in tempo reale che troviamo sulle prime pagine di alcuni dei siti di informazione internazionale, ad iniziare da alcune agenzie internazionali in primo piano, soprattutto sui siti di informazione, quelli dei quotidiani, troviamo l'annuncio appunto del premio Nobel per la pace, ma è molto alta anche la notizia sull'annuncio di Exit sull'esecuzione in diretta streaming di colui che è accusato di essere stato, anzi è stato condannato come esecutore di un attentato. Allora iniziamo dalla Reuters, il sito di Reuters.com. L'apertura è proprio questa: il Pentagono ha annunciato che gli Stati Uniti trasmetteranno in diretta streaming l'esecuzione tramite plotone d'esecuzione dell'uomo responsabile della sparatoria di Fort Hood. E poi l'altra notizia di apertura in primo piano, la sudafricana Navanethem Nevi Pillay vince il premio Nobel per la pace 2026. Sul sito della Reuters in evidenza ci sono anche gli attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, che hanno ucciso 3 sauditi, mentre la guerra si intensifica, appunto l'approfondimento della guerra in Iran. Per quanto riguarda invece un'altra agenzia, Euronews, l'apertura in alto: Kiev aperta al dialogo dopo il richiamo dell'ambasciatore di Seul. E ancora Unione Europea, Dombrovskis no a nuove forme di flessibilità fiscale, ma apre a richiesta italiana, e Giorgetti si dice fiducioso. C'è una notizia che arriva da New York che potrebbe riaccendere anche le tensioni sociali dovute ai metodi della cosiddetta ICE, perché agenti ICE hanno sparato ad un uomo durante un arresto ed è scattata anche la protesta dei cittadini. Dicevamo, no, del premio Nobel per la pace a Navanethem Pillay, e la notizia in evidenza anche sui quotidiani online israeliani, perché è nota e viene messa in evidenza questo sul Jerusalem Post per aver guidato la causa per genocidio contro Israele presso le Nazioni Unite. Appunto vince il premio Nobel per la pace 2026, notizia che troviamo anche su un altro quotidiano medio orientale, Haaretz, in evidenza, anzi in apertura: il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Nevi Pillay, presidente della commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sulla guerra di Gaza. La giurista sudafricana ed esperta di diritto internazionale ha presieduto la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite che nel settembre 2025 ha stabilito che Israele aveva commesso un genocidio a Gaza, viene spiegato nel sommario. E poi l'occhiello per il suo impegno nella promozione della pace, il virgolettato, le motivazioni appunto del premio. Andiamo anche negli Stati Uniti, perché il Washington Post in apertura alla notizia dell'annuncio di Exit, il Dipartimento della Difesa ha annunciato che l'esecuzione dell'uomo responsabile della sparatoria di Fort Hood sarà trasmessa in diretta streaming. Ma anche la notizia del premio Nobel per la pace è andato a Navanethem Nevi Pillay. Queste sono le due notizie principali. Di taglio leggermente più in basso troviamo anche gli aggiornamenti della guerra nel Golfo. L'Iran intensifica gli attacchi a Hormuz, aumentando la pressione su Trump in vista delle elezioni di medio termine. il sito invece del New York Times, il nytimes.com, punta sul Pentagono che elabora nuovi piani d'attacco all'Iran mentre Trump esita, così scrive il quotidiano online. L'esercito statunitense ha elaborato diverse opzioni per attacchi di 3 giorni, ma negli ultimi mesi il presidente ha ripetutamente posto il veto ai piani per riprendere la guerra. E poi di taglio più basso, infuocati dibattiti al Senato in Maine, Michigan e Georgia, 5 spunti di riflessione. Si parla appunto delle elezioni di medio termine che ci saranno tra poco negli Stati Uniti. Anche il Wall Street Journal apre con le notizie dal mondo per quanto riguarda la guerra in Iran. L'Iran e gli Houthi tentano di riprendere il sopravvento a Hormuz con una serie di nuovi attacchi, questo è il titolo. E poi in alto, in evidenza, anche il premio Nobel per la pace assegnato alla giurista Navy Pillay. Ci spostiamo anche sul Guardian, che ha in evidenza su tutta la home page, diciamo in tutta pagina, il premio Nobel per la pace. Navy Pillay è stata insignita del premio Nobel per la pace 2026 per il suo impegno nella promozione del diritto internazionale. Questa è la lettura che dà il quotidiano britannico. Un altro quotidiano britannico invece, il Times, punta sulla politica. Polanski promette di continuare la lotta mentre il partito laburista mantiene il seggio che fu di Starmer. Il presidente dei Verdi ebrai ci chiede le dimissioni dei leader del partito dopo la mozione sul sionismo e la sconfitta alle elezioni suppletive di Holborn e St. Pancras contro Sagal Abdi Wali. E ancora sul Le Monde, quindi ci spostiamo in Francia, anche Le Monde e Le Parisien e Le Figaro aprono con la notizia del premio Nobel della pace. Il titolo del Le Monde: il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'avvocata sudafricana Navanethem Pillay per il suo impegno a sostegno della pace e del diritto internazionale. Questa è la lettura, mentre Le Figaro: il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'avvocato sudafricano, soltanto il nome senza le motivazioni. Ma entrambi i quotidiani poi si concentrano sulla politica. Primari di sinistra, la piattaforma di voto subisce un attacco informatico al momento del lancio, così scrive Le Figaro. Tornando invece sul quotidiano Le Monde, l'altra notizia riguarda una notizia di cronaca: maltrattano uno studente, se ne vanno e noi che restiamo indietro. A Saint-Quentin-Lomond il trauma continua dopo che un adolescente è stato gravemente ferito da colpi di arma da fuoco dalla polizia. Andiamo in Spagna velocemente, perché il Paese parla di politica. Il PP e Vox mantengono la maggioranza assoluta dopo le elezioni anticipate. Poi Feijóo accetta un dibattito a 2 con Sanchez e un altro dibattito a 4 con gli altri candidati. Chiudiamo anche con il Der Spiegel, che apre con il premio Nobel per la pace alla sudafricana Navanethem Pillay. E anche l'Ukrainska Pravda, che invece pubblica notizie dal territorio. Tak è stato rilasciato, ma non si hanno ancora contatti con lui. Il cameraman Bondarenko è rimasto ferito, ha dichiarato il caporedattore di Uppi. Così le notizie sui principali quotidiani internazionali, versione naturalmente online. In questo momento voi restate qui, restate su GR News, quando la radio fa notizia.
8: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Sono le 12 e 56 minuti.
8: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: La giurista sudafricana Navanethem Navy Pillay vince il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Nata il 23 settembre 1941, ha ricoperto la carica di alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origini indiane e tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'alta corte del Sudafrica. Sudafrica. È stata inoltre presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.
0: Ora negli USA, ira del sindaco di New York Mamdani dopo l'ennesimo intervento degli agenti dell'ICE contro civili. Un agente federale per l'immigrazione ha sparato e ferito un uomo dominicano mentre lo arrestava durante quella che il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha definito un'operazione mirata di controllo. È inconcepibile ed estremamente grave, tuona il primo cittadino della Grande Mela, raccontando che gli agenti avrebbero circondato l'uomo e un bambino di 5 anni che si trovavano in un'auto prima di sparare diversi colpi. Il bambino sarebbe rimasto illeso mentre l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Mamdani ha chiamato il presidente Trump chiedendo lo stop ai raid dell'ICE nel quartiere, negli ospedali e nelle strade.
1: Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso l'analisi delle telecamere presenti nelle zone di Monteverde Vecchio e Testaccio.
0: Il maltempo, una doppia tromba marina, si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone del Trapanese, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala una scuola è stata investita dalla furia del vortice, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione nel Lazio e in Campania per possibili nubifragi. Strade allagate nel Cremonese per un violento temporale.
1: Caro carburanti, Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro.
0: I motori, la Formula 1, Russell su Mercedes, il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo.
1: Il primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro.
0: I motori, la Formula 1, Russell su Mercedes, il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli.

0: Il nuovo record della pista nelle prequalifiche MotoGP di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez, sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9, domenica gara lunga sempre alle 9.
1: È tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Io amo lo spazio.
4: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
6: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 13.
7: Sport.
9: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la lunga pausa per le nazionali, finalmente riparte il campionato. Riflettori puntati sulla sfida di domenica tra Roma e Como, ma non solo, il servizio di Federica Sorrentino.
10: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia, i giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenuta nei 9 anni da allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte e Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306 e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
9: Napoli in affanno alla ripresa dopo la lunga pausa per le nazionali. Il tecnico Massimiliano Allegri è alla ricerca di qualche escamotage per far fronte all'emergenza per le numerose assenze causate dalla raffica di infortuni che hanno ridotto notevolmente la rosa. Domani sera al Maradona arriva il Frosinone, squadra rivelazione di questo inizio di stagione. Negli ultimi giorni qualche buona notizia è tuttavia arrivata, a partire dal ritorno in gruppo di McTominay, che ha superato le visite mediche e ha ricevuto l'idoneità sportiva dopo l'intervento al cuore subito a Manchester per l'ablazione cardiaca correttiva di un'aritmia benigna. Sempre nelle ultime ore anche la certezza di poter contare su Spinazzola e Meret. Domani alle 18 c'è anche Inter-Parma. I nerazzurri affrontano la squadra guidata da Alberto Gilardino, che naviga in cattive acque con 4 punti in 5 partite. Per i nerazzurri è categorico vincere per continuare la corsa al titolo, alla quale mancherà almeno per un tratto Curtis Jones. Contro il Parma, Chivu potrebbe far turnover in vista dell'incombente Champions, chiamando Provedel in porta con davanti il trio Pavard, Bissek e Carlos Augusto. Torna in regia Çalhanoğlu con Barella e Mkhitaryan al posto dell'infortunato Jones. Ad agire sulle fasce Luis Enrique e Di Marco, a riposo Lautaro e Pio Esposito, titolari Thuram e Bonny come coppia d'attacco. Il tennis, Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Manarino nella prima partita disputata nel Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha perso contro il francese con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Il basket, la Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera battendo i padroni di casa del Bayern Monaco con il punteggio finale di 87-94, confermando la fiducia acquisita giovedì scorso battendo l'Olympiakos allo scadere. Le Bunere, grazie a quel successo e al risultato acquisito ieri sera in Germania, riportano il bilancio della loro Eurolega in parità dopo i 2 KO che avevano aperto la stagione con il Fenerbahce in Istanbul contro l'Olimpia a Milano. Prosegue invece la crisi nera dell'Armani Milano contro il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Belgrado. Arriva il 3º KO in 6 giorni tra campionato e Coppa, una sconfitta netta 97-79. Gli israeliani, che onorano le vittime del 7 ottobre con un minuto di raccoglimento, trovano il primo successo in Eurolega e agganciano così proprio Milano in classifica. Il baseball, l'Italia si prepara a 3 giorni di partite a Barcellona.

0: Che daranno il via al percorso biennale con obiettivo giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri scenderanno in campo per la disputa del girone di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, evento che assegnerà il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 alla nazionale proveniente dall'Europa o dall'Oceania, che chiuderà con il piazzamento più alto il torneo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
1: Meteo.
2: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, è arrivato il momento anche di dare uno sguardo agli aggiornamenti delle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo pubblicate sulle prime pagine, sulle home page dei principali siti di informazione, partendo da quelli italiani. Iniziamo dal Corriere.it, il sito del Corriere della Sera. Molti siti di informazione in primo piano adesso pubblicano la notizia arrivata da poco dell'assegnazione del Nobel per la pace. Il Corriere della Sera in aggiornamento: Nobel per la pace alla giurista sudafricana Nevi Pillay. È stata membro della Corte Penale Internazionale. Un anno fa guidò la Commissione ONU su Israele, genocidio a Gaza. C'è un'altra notizia in alto sulla home page del Corriere.it che riguarda gli Stati Uniti, un annuncio definito shock, quello di Hegseth, che ha detto il killer di Fort Hood sarà fucilato in diretta streaming. E poi ancora in apertura, in primo piano, in home page, l'ipotesi di voto anticipato a giugno, Salvini e Tajani frenano, e c'è poi il richiamo alla nuova legge elettorale passata ieri, rabbia e eccitazione alla Camera, è già iniziata la campagna, così scrive il Corriere della Sera, il Corriere.it. Andiamo sul Repubblica, Repubblica.it, anche qui l'apertura è dedicata all'assegnazione del premio Nobel per la pace 2026 a Naventem Pillay, questo è il suo vero nome, giudice della Corte Penale Internazionale, coraggio e integrità contro i crimini di guerra, è così una parte della motivazione. E poi in primo piano anche qui il capo del Pentagono annuncia la fucilazione pubblica dell'autore della strage di Fort Hood, sarà in diretta streaming, l'ONU forma di tortura. E ancora il rogo di Capodanno, Kranz, il conto degli ospedali svizzeri per le 12 famiglie dei feriti italiani di 1,6 milioni di euro. Ci spostiamo sul Messaggero, che oltre all'annuncio del comitato premio Nobel di Oslo per il premio per la pace a Nevi Pillay, giudice sudafricana della Corte Penale Internazionale, avvocata di Mandela, anche qui la motivazione, coraggio e integrità contro i crimini di guerra, punta anche su alto verso la legge di bilancio, cantiere manovra dall'età di uscita alle minime, tutte le ipotesi sulle pensioni con il nodo risorse. E poi l'annuncio shock del Pentagono, quello appunto di Hegseth, della fucilazione in diretta streaming. Ma c'è anche la cronaca con il maltempo in Italia, le immagini scioccanti che arrivano dalla Sicilia, una doppia tromba d'aria su Marsala, danni e feriti in Napoli e Cremona, nubi fragi e strade sott'acqua. Ce ne andiamo anche sul Giornale, che invece apre con un'altra notizia importante che riguarda la cronaca cronaca, le violenze di Ascatasuna, richieste 19 misure cautelari, tra le ipotesi di reato c'è anche tentato omicidio, perquisizioni in tutta Italia. E poi Exit, la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood sarà pubblica e trasmessa in diretta streaming, la gente deve vedere, uccise 13 persone gridando Allah Akbar, chi è Nidal Malik Hassan. Nessun giudizio su questa decisione da parte del giornale.it, ma in primo piano c'è anche la rivincita del centrodestra sulla legge elettorale, il voto segreto chiude la partita, via libera definitivo allo stabilicum, Meloni risposta a chi sperava nelle divisioni avanti compatte, una notizia che in realtà richiama quanto avvenuto ieri. Andiamo anche sulla Verità, perché in home page, oltre all'editoriale in evidenza e alla notizia il tribunale islamico sveglia persino la sinistra di Francesca Ronchin, ha anche un'altra notizia: l'Europa punta sui bimbi trans e il Nobel va alla scrittrice queer, questo il Nobel naturalmente quello assegnato ieri. E poi al centro della pagina politica affari, la legge elettorale costringe Schlein e Conte a insultarsi per lo scettro di leader. Andiamo in sul Fatto Quotidiano, che oltre all'apertura della edizione cartacea del quotidiano ha anche un'altra notizia in home page: Armao, mazzetta in Senato e neotoghe scelte dai partiti, l'uomo di Nordio al CSM e la scrematura, l'ex consulente di Schifani registrato mentre riceve 5.000 euro in un ufficio parlamentare, si sente pure il fruscio delle banconote, un dettaglio sicuramente se non altro insomma che dà il senso anche dell'operazione. E poi invece ci spostiamo adesso sul secolo XIX, perché in Liguria e non soltanto lì ma anche in Puglia, ma in Liguria si sente cosa succede, insomma le decisioni sull'ex Ilva, entro il 15 novembre stoppa gli impianti anche a Genova e Novi, lunedì sciopero nazionale, il titolo di apertura del quotidiano Il Secolo XIX che è edito proprio in Liguria. La Sicilia invece, altro tema importante, altra notizia delle ultime ore, il maltempo, clima, paura a Marsala, tromba d'aria, doppio vortice sul mare, scuole danneggiate, auto ribaltate e feriti, così il titolo del quotidiano siciliano, il quotidiano La Sicilia online, lasicilia.it. Il Mattino invece apre con cantiere manovra, dall'età di uscita alle minime, tutte le ipotesi sulle pensioni con il nodo risorse verso la legge di bilancio. E poi anche qui il maltempo, strade allagate dopo il temporale di questa notte, si parla naturalmente della Campania, Il Mattino nel quotidiano edito a Napoli, chiuso un tratto della Domiziane, auto sommerse, stop all'asse perimetrale pianura Vomero. Poi temporale nella notte su Napoli, c'è il video del fulmine che colpisce il tetto di un palazzo, ma nella notte è stato colpito anche il tetto di una chiesa sull'isola di Ischia, e anche qui il tutto è stato immortalato dalle telecamere. Ci spostiamo invece nel nord-est, il Gazzettino, Stefani, addizionale IRPEF, no, prima sistemeremo la spesa, la regione non chiede un euro in più nemmeno ai benestanti. Il Giorno invece punta su una notizia di cronaca che arriva da Milano, rapinano mamma con passeggino facendo cadere lei e il figlio che si ferisce alla testa, arrestati. Chiudiamo anche con uno sguardo al Sole 24 Ore, che nell'ultima ora, nella breaking news, porta ancora il Nobel 2026 per la pace, la giurista sudafricano Nevi Pillay, ma si concentra anche su altro: borse europee in recupero, Milano Rumor, Unicredit accendono Banca Generali. Questi sono i titoli, diciamo, delle notizie di economia che troviamo in questo momento su uno dei principali quotidiani economici nazionali. Per il momento è tutto, voi restate su GR News quando la radio fa notizie.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 13:13.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Anche il Nobel per la pace 2026 ha un nome. Il premio è stato assegnato a Navanethem Navi-Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Lo ha annunciato il comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguitati penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Ha accusato Israele di genocidio a Gaza. La ironizza: potrei dividere il premio con Trump.
3: Ancora morti sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita in mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
4: Torniamo ora sul giallo di Pietra Catella. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice.
3: Continuano le indagini sulla banda della minicar nera a Roma dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre azioni simili. In totale sarebbero 5 casi, avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Si è svolto oggi un vertice in procura per fare il punto sulle indagini. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione.
4: Maltempo in Italia e ancora allarme per piogge intense, nubi fragili e strade allagate. La giornata di oggi è segnata da nuove criticità, soprattutto al sud. Nel Trapanese, una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La Protezione Civile ha confermato l'allerta meteo arancione in alcune aree di Campania e Lazio, mentre in altre regioni è in vigore l'allerta gialla. Sotto osservazione le strade, i sottopassi e le zone più esposte agli accumuli d'acqua.
3: L'economia all'Ecofin in Lussemburgo ha raggiunto un accordo politico sulla supervisione dei mercati, cioè sul pacchetto che prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati dei capitali UE, mirando a sostenere la competitività. Il testo sarà approvato definitivamente in futuro in una prossima riunione del Consiglio. È un grande successo, ha commentato il ministro Giorgetti. Intanto è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 euro a 2,19 euro al litro.
4: È tutto, ma più tardi.
1: Meteo.
2: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima insensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
6: Sono le 13 e 18 minuti.
1: La rassegna stampa.
0: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo adesso alle notizie in tempo reale che troviamo sulle prime pagine di alcuni dei siti di informazione internazionale, ad iniziare da alcune agenzie internazionali in primo piano, soprattutto sui siti di informazione, quelli dei quotidiani, troviamo l'annuncio appunto del premio Nobel per la pace, ma è molto alta anche la notizia sull'annuncio di Exit sull'esecuzione in diretta streaming di colui che è accusato di essere stato, anzi è stato condannato come esecutore di un attentato. Allora iniziamo dalla Reuters, il sito di Reuters.com. L'apertura è proprio questa: il Pentagono ha annunciato che gli Stati Uniti trasmetteranno in diretta streaming l'esecuzione tramite plotone d'esecuzione dell'uomo responsabile della sparatoria di Fort Hood. E poi l'altra notizia di apertura in primo piano, la sudafricana Navanethe Mnevi Pillay vince il premio Nobel per la pace 2026. Sul sito della Reuters in evidenza ci sono anche gli attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, che hanno ucciso 3 sauditi mentre la guerra si intensifica, appunto l'approfondimento della guerra in Iran. Per quanto riguarda invece un'altra agenzia, Euronews, l'apertura in alto: Kiev aperta al dialogo dopo il richiamo dell'ambasciatore di Seul. E ancora Unione Europea, Dombrovskis no a nuove forme di flessibilità fiscale, ma apre a richiesta italiana, e Giorgetti si dice fiducioso. C'è una notizia che arriva da New York che potrebbe riaccendere anche le tensioni sociali dovute ai metodi della cosiddetta ICE, perché agenti ICE hanno sparato ad un uomo durante un arresto ed è scattata anche la protesta dei cittadini. Dicevamo, no, del premio Nobel per la pace a Navanethe Pillay, e la notizia in evidenza anche sui quotidiani online israeliani, perché è nota e viene messa in evidenza questo sul Jerusalem Post per aver guidato la causa per genocidio contro Israele presso le Nazioni Unite. Appunto vince il premio Nobel per la pace 2026, notizia che troviamo anche su un altro quotidiano medio orientale, Haaretz, in evidenza, anzi in apertura: il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Nevi Pillay, presidente della commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sulla guerra di Gaza. La giurista sudafricana ed esperta di diritto internazionale ha presieduto la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite che nel settembre 2025 ha stabilito che Israele aveva commesso un genocidio a Gaza, viene spiegato nel sommario. E poi l'occhiello per il suo impegno nella promozione della pace, il virgolettato, le motivazioni appunto del premio. Andiamo anche negli Stati Uniti, perché il Washington Post in apertura alla notizia dell'annuncio di Exit, il Dipartimento della Difesa ha annunciato che l'esecuzione dell'uomo responsabile della sparatoria di Fort Hood sarà trasmessa in diretta streaming. Ma anche la notizia del premio Nobel per la pace è andato a Navanethe Mnevi Pillay. Queste sono le due notizie principali. Di taglio leggermente più in basso troviamo anche gli aggiornamenti della guerra nel Golfo. L'Iran intensifica gli attacchi a Hormuz, aumentando la pressione su Trump in vista delle elezioni di medio termine. Il sito invece del New York Times, il New York NYTimes.com, punta sul Pentagono che elabora nuovi piani di attacco all'Iran mentre Trump esita, così scrive il quotidiano online. L'esercito statunitense ha elaborato diverse opzioni per attacchi di 3 giorni, ma negli ultimi mesi il presidente ha ripetutamente posto il veto ai piani per riprendere la guerra. E poi di taglio più basso, infuocati dibattiti al Senato in Maine, Michigan e Georgia, 5 spunti di riflessione. Si parla appunto delle elezioni di medio termine che ci saranno tra poco negli Stati Uniti. Anche il Wall Street Journal apre con le notizie dal mondo per quanto riguarda la guerra in Iran. L'Iran e gli Houthi tentano di riprendere il sopravvento Hormuz con una serie di nuovi attacchi, questo è il titolo, e poi in alto in evidenza anche il premio Nobel per la pace assegnato alla giurista Navy Pillay. Ci spostiamo anche sul Guardian, che ha in evidenza su tutta la home page, diciamo in tutta pagina, il premio Nobel per la pace. Navy Pillay è stata insignita del premio Nobel per la pace 2026 per il suo impegno nella promozione del diritto internazionale. Questa è la lettura che dà il quotidiano britannico. Un altro quotidiano britannico invece, il Times, punta sulla politica. Polanski promette di continuare la lotta mentre il Partito Laburista mantiene il seggio che fu di Starmer. Il presidente dei Verdi è bravo. Ci chiede le dimissioni dei leader del partito dopo la mozione sul sionismo e la sconfitta alle elezioni suppletive di Holborn e St. Pancras contro Sagal Abdi Wali. E ancora su Le Monde, quindi ci spostiamo in Francia, anche Le Monde e Le Parisien, e Le Figaro aprono con la notizia del premio Nobel della pace. Il titolo del Le Monde: il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'avvocata sudafricana Navanethem Pillay per il suo impegno a sostegno della pace e del diritto internazionale. Questa è la lettura, mentre Le Figaro: il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'avvocato sudafricano, soltanto il nome, senza le motivazioni. Ma entrambi i quotidiani poi si concentrano sulla politica. Primari di sinistra, la piattaforma di voto subisce un attacco informatico al momento del lancio, così scrive Le Figaro. Tornando invece sul quotidiano Le Monde, l'altra notizia riguarda una notizia di cronaca: maltrattano uno studente, se ne vanno e noi che restiamo indietro. A Saint-Quentin-Lomond il trauma continua dopo che un adolescente è stato gravemente ferito da colpi di arma da fuoco dalla polizia. Andiamo in Spagna velocemente, perché il Paese parla di politica. Il PP e Vox mantengono la maggioranza assoluta dopo le elezioni anticipate, poi Feijóo accetta un dibattito a due con Sanchez e un altro dibattito a quattro con gli altri candidati. Chiudiamo anche con il Der Spiegel, che apre con il premio Nobel per la pace alla sudafricana Navanethem Pillay, e anche il Ukrainska Pravda, che invece pubblica notizie dal territorio. Tak è stato rilasciato, ma non si hanno ancora contatti con lui. Il cameraman Bondarenko è rimasto ferito, ha dichiarato il caporedattore di Uppi. Così le notizie sui principali quotidiani internazionali, versione naturalmente online. In questo momento voi restate qui, restate su GR News, quando la radio fa notizia.
1: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
6: Sono le 13 e 26 minuti.
2: News. Bentrovati da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navy Pillay, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal governo. Il caso della minicar che a Roma fa cadere le persone
7: persona in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo. Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: GR News.
9: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
10: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
11: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
12: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13 e 31 minuti.
12: News.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navana Temenavi Pillai, una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio. Nicola De Muro.
13: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navana Temenavi Pillai, illustre giurista sudafricana originaria dell'India, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid. E poi dal 95, su nomina di Nelson Mandela, la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, prelude a una serie di incarichi internazionali, dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani. E attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità.
7: Sgomento per una nuova azione violenta da parte dell'ICE, la forza anti-immigrazione voluta da Trump, e stavolta a New York un agente ha aperto il fuoco contro un 28enne originario della Repubblica Dominicana a bordo della sua auto, dove si trovava anche il figlio di 5 anni. L'uomo è stato colpito al collo e trasportato in ospedale con ferite ritenute non letali. Hanno agito mascherati e senza neppure una divisa. Via da questa città, protesta il sindaco Mamdani, aggiungendo di aver parlato il telefono anche col presidente Trump per negoziare il rilascio della vittima. Ore in Italia, giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Intossicazioni ma anche esplosioni con danni alle persone e alle cose. Il bilancio di episodi che spesso riportano le cronache, tutti dovuti alla medesima causa, il gas. Uno molto grave è successo nei giorni scorsi a Bergamo, con una persona tuttora in pericolo di vita e decine di sfollati. Drammi che potrebbero essere evitati, spiega Federica Rossi Gasparrini, presidente di Obiettivo Famiglia Federcasalinghe, anche per scongiurare altri problemi di salute.
8: È certificato che la combustione del gas produce sostanze che sono dannose per la salute. Va tolto dalle case per inserire prodotti non nocivi, piastre a induzione molto moderne, sistemi di riscaldamento senza gas, ma che hanno anche costi contenuti.
14: Presidente, voi avete chiesto un intervento al Parlamento in questa direzione. Quali sono le vostre richieste?
8: La richiesta che abbiamo fatto al Parlamento, che deve preoccuparsi dei propri cittadini, è di imporre nella legge di bilancio che i soldi che l'Europa sta dando all'Italia per fare decarbonizzazione delle abitazioni e delle elettrificazioni siano dati alle famiglie per fare questo.
7: Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli. Trombe d'aria nel Trapanese, vi sarebbero danni e alcuni feriti. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con 3 gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter, che condivide il comando della classifica con le romane, ospita il Parma. Genni di Gaetano.
15: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto al Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corsa due Bonni più Esposito. Apre Genoa-Fiorentina alle 15, alle 20.45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa Frosinone. Con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini-Francisco Consessao, ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per 2 Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino-Sampdoria.
7: Infine la Formula 1 a Singapore, miglior crono di George Russell nell'unica sessione di libere prevista sulla pista di Marina Bay. Secondo e quarto tempo le Ferrari di Leclerc e Hamilton, settimo il leader mondiale Kimi Antonelli. Alle 14.30 le qualifiche della sprint di domani. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Meteo. Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo. calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, è arrivato il momento anche di dare uno sguardo agli aggiornamenti delle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo pubblicate sulle prime pagine, sulle home page dei principali siti di informazione, partendo da quelli italiani. Iniziamo dal Corriere.it, il sito del Corriere della Sera. Molti siti di informazione in primo piano adesso pubblicano la notizia arrivata da poco dell'assegnazione del Nobel per la pace. Il Corriere della Sera in aggiornamento: Nobel per la pace alla giurista sudafricana Nevi Pillay. È stata membro della Corte Penale Internazionale. Un anno fa guidò la Commissione ONU su Israele, genocidio a Gaza. C'è un'altra notizia in alto sulla home page della Corriere.it che riguarda gli Stati Uniti, un annuncio definito shock, quello di Hegseth, che ha detto il killer di Fort Hood sarà fucilato in diretta streaming. E poi ancora in apertura, in primo piano, in home page, l'ipotesi di voto anticipato a giugno, Salvini e Tajani frenano, e c'è poi il richiamo alla nuova legge elettorale passata ieri, rabbia e eccitazione alla Camera, è già iniziata la campagna, così scrive il Corriere della Sera, il Corriere.it. Andiamo sul Repubblica, Repubblica.it, anche qui l'apertura è dedicata all'assegnazione del premio Nobel per la pace 2026 a Naventem Pillay, questo è il suo vero nome, giudice della Corte Penale Internazionale, coraggio e integrità contro i crimini di guerra, è così una parte della motivazione. E poi in primo piano anche qui il capo del Pentagono annuncia la fucilazione pubblica dell'autore della strage di Fort Hood, sarà in diretta streaming, l'ONU forma di tortura. E ancora il rogo di Capodanno, Kranz, il conto degli ospedali svizzeri per le 12 famiglie dei feriti italiani di 1,6 milioni di euro. Ci spostiamo sul Messaggero, che oltre all'annuncio del comitato premio Nobel di Oslo per il premio per la pace a Nevi Pillay, giudice sudafricana della Corte Penale Internazionale, avvocata di Mandela, anche qui la motivazione, coraggio e integrità contro i crimini di guerra, punta anche su alto verso la legge di bilancio, cantiere manovra dall'età di uscita alle minime, tutte le ipotesi sulle pensioni con il nodo risorse. E poi l'annuncio shock del Pentagono, quello appunto di Hegseth, della fucilazione in diretta streaming. Ma c'è anche la cronaca con il maltempo in Italia, le immagini scioccanti che arrivano dalla Sicilia, una doppia tromba d'aria su Marsala, danni e feriti in Napoli e Cremona, nubi fragi e strade sott'acqua. Ce ne andiamo anche sul Giornale, che invece apre con un'altra notizia importante che riguarda la cronaca: le violenze di Ascatasuna, richieste 19 misure cautelari, tra le ipotesi di reato c'è anche tentato omicidio, perquisizioni in tutta Italia. E poi Hegseth, la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood sarà pubblica e trasmessa in diretta streaming, la gente deve vedere, uccise 13 persone gridando Allah Akbar, chi è Nidal Malik Hassan. Nessun giudizio su questa decisione da parte del Giornale.it, ma in primo piano c'è anche la rivincita del centrodestra sulla legge elettorale, il voto segreto chiude la partita, via libera definitivo allo stabilicum, Meloni risposta a chi sperava nelle divisioni avanti compatte, una notizia che in realtà richiama quanto avvenuto ieri. Andiamo anche sulla Verità, perché in home page, oltre all'editoriale in evidenza e alla notizia, il tribunale islamico sveglia persino la sinistra di Francesco Francesca Ronchin ha anche un'altra notizia: l'Europa punta sui bimbi trans e il Nobel va alla scrittrice queer. Questo il Nobel, naturalmente, quello assegnato ieri. E poi al centro della pagina Politica Affari, la legge elettorale costringe Schlein e Conte a insultarsi per lo scettro di leader. Andiamo in sul Fatto Quotidiano, che oltre all'apertura della edizione cartacea del quotidiano ha anche un'altra notizia in home page: Armao, mazzetta in Senato e neotoghe scelte dai partiti. L'uomo di Nordio al CSM e la scrematura, l'ex consulente di Schifani registrato mentre riceve 5.000 euro in un ufficio parlamentare. Si sente pure il fruscio delle banconote, un dettaglio sicuramente se non altro insomma che dà il senso anche dell'operazione. E poi invece ci spostiamo adesso sul secolo XIX, perché in Liguria e non soltanto lì, ma anche in Puglia, ma in Liguria si sente cosa succede, insomma, le decisioni sull'ex Ilva. Entro il 15 novembre stoppa gli impianti anche a Genova e Novi. Lunedì sciopero nazionale, il titolo di apertura del quotidiano Il Secolo XIX, che è edito proprio in Liguria. La Sicilia invece, altro tema importante, altra notizia delle ultime ore: il maltempo, clima, paura a Marsala, tromba d'aria, doppio vortice sul mare, scuole danneggiate, auto ribaltate e feriti. Così il titolo del quotidiano siciliano, il quotidiano La Sicilia online, lasicilia.it. Il Mattino invece apre con cantiere manovra, dall'età di uscita alle minime, tutte le ipotesi sulle pensioni con il nodo risorse verso la legge di bilancio. E poi anche qui il maltempo, strade allagate dopo il temporale di questa notte. Si parla naturalmente della Campania, Il Mattino nel quotidiano edito a Napoli: chiuso un tratto della Domiziana, auto sommerse, stop all'asse perimetrale pianura Vomero. Poi temporale nella notte su Napoli, c'è il video del fulmine che colpisce il tetto di un palazzo, ma nella notte è stato colpito anche il tetto di una chiesa sull'isola di Ischia, e anche qui il tutto è stato immortalato dalle telecamere. Ci spostiamo invece nel nord-est, il Gazzettino: Stefani, addizionale IRPEF, no, prima sistemeremo la spesa, la regione non chiede un euro in più nemmeno ai benestanti. Il Giorno invece punta su una notizia di cronaca che arriva da Milano: rapinano mamma con passeggino facendo cadere lei e il figlio che si ferisce alla testa, arrestati. Chiudiamo anche con uno sguardo al Sole 24 Ore, che nell'ultima ora, nella breaking news, porta ancora il Nobel 2026 per la pace, la giurista sudafricano Nevi Pillay, ma si concentra anche su altro: borse europee in recupero, Milano Rumor, Unicredit accendono Banca Generali. Questi sono i titoli, diciamo, delle notizie di economia che troviamo in questo momento su uno dei principali quotidiani economici nazionali. Per il momento è tutto, voi restate su GR News quando la radio fa notizie.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
6: Sono le 13 e 45 minuti.
12: Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1, Russell su Mercedes, è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta a Aprilia, poi a Costa e Marc Marquez. Sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Sabato qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde subito due protagonisti per gli italiani, eliminati al secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini. Bernini. Cobolli si è arreso a Manarino con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Il romano conserva per ora il quinto posto nella race, ma i risultati dei rivali in questa settimana potrebbero cambiare gli equilibri e costringerlo a guardarsi alle spalle. La trasferta cinese, insomma, si chiude con un'altra battuta d'arresto pesante sia per il morale sia in chiave classifica. Sconfitta anche per Berrettini in due set. Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. La sfida sul cemento cinese ha visto l'azzurro tradito dai troppi errori gratuiti, 18 complessivi nel primo parziale, nei momenti chiave del match. A Shanghai comunque restano in corsa altri tre azzurri: Musetti, che oggi affronta il padrone di casa Izu, e Arnaldi contro l'americano Fritz, oltre a Darderi contro il greco Tsitsipas, che scenderanno in campo sabato mattina. Il calcio, il sesto turno di Serie A della stagione, arriva dopo la lunga pausa per le nazionali e si gioca tra domani e domenica. La giornata si apre domani alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
2: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
6: Sono le 13 e 49 minuti.
12: La rassegna stampa.
0: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo adesso alle notizie in tempo reale che troviamo sulle prime pagine di alcuni dei siti di informazione internazionale, ad iniziare da alcune agenzie internazionali in primo piano, soprattutto sui siti di informazione, quelli dei quotidiani, troviamo l'annuncio appunto del premio Nobel per la pace, ma è molto alta anche la notizia sull'annuncio di Exit sull'esecuzione in diretta streaming di colui che è accusato di essere stato, anzi è stato condannato come esecutore di un attentato. Allora iniziamo dalla Reuters, il sito di Reuters.com. L'apertura è proprio questa: il Pentagono ha annunciato che gli Stati Uniti trasmetteranno in diretta streaming l'esecuzione tramite plotone d'esecuzione dell'uomo responsabile della sparatoria di Fort Hood. E poi l'altra notizia di apertura in primo piano, la sudafricana Navanethem Nevi Pillay vince il premio Nobel per la pace 2026. Sul sito della Reuters in evidenza ci sono anche gli attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, che hanno ucciso tre sauditi, mentre la guerra si intensifica, appunto l'approfondimento della guerra in Iran. Per quanto riguarda invece un'altra agenzia, Euronews, l'apertura in alto: Kiev aperta al dialogo dialogo dopo il richiamo dell'ambasciatore di Seul. E ancora Unione Europea, Dombrovskis no a nuove forme di flessibilità fiscale, ma apre a richiesta italiana, e Giorgetti si dice fiducioso. C'è una notizia che arriva da New York che potrebbe riaccendere anche le tensioni sociali dovute ai metodi della cosiddetta ICE, perché agenti ICE hanno sparato ad un uomo durante un arresto ed è scattata anche la protesta dei cittadini. Dicevamo, no, del premio Nobel per la pace a Navatem Pillay, e la notizia in evidenza anche sui quotidiani online israeliani, perché è nota e viene messa in evidenza questo sul Jerusalem Post per aver guidato la causa per genocidio contro Israele presso le Nazioni Unite, appunto vince il premio Nobel per la pace 2026, notizia che troviamo anche su un altro quotidiano medio orientale, Haaretz, in evidenza, anzi in apertura: il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Nevi Pillay, presidente della commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sulla guerra di Gaza. La giurista sudafricana ed esperta di diritto internazionale ha presieduto la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite che nel settembre 2025 ha stabilito che Israele aveva commesso un genocidio a Gaza, viene spiegato nel sommario. E poi l'occhiello per il suo impegno nella promozione della pace, il virgolettato, le motivazioni appunto del premio. Andiamo anche negli Stati Uniti, perché il Washington Post in apertura alla notizia dell'annuncio di Hegseth, il Dipartimento della Difesa ha annunciato che l'esecuzione dell'uomo responsabile della sparatoria di Fort Hood sarà trasmessa in diretta streaming, ma anche la notizia del premio Nobel per la pace andato a Navanetem Nevi Pillay. Queste sono le due notizie principali. Di taglio leggermente più in basso troviamo anche gli aggiornamenti della guerra nel Golfo. L'Iran intensifica gli attacchi a Hormuz, aumentando la pressione su Trump in vista delle elezioni di medio termine. Il sito invece del New York Times, il nytimes.com, punta sul Pentagono che elabora nuovi piani di attacco all'Iran mentre Trump esita, così scrive il quotidiano online. L'esercito statunitense ha elaborato diverse opzioni per attacchi di 3 giorni, ma negli ultimi mesi il presidente ha ripetutamente posto il veto ai piani per riprendere la guerra. E poi di taglio più basso, infuocati dibattiti al Senato in Maine, Michigan e Georgia, 5 spunti di riflessione. Si parla appunto delle elezioni di medio termine che ci saranno tra poco negli Stati Uniti. Anche il Wall Street Journal apre con le notizie dal mondo per quanto riguarda la guerra in Iran. L'Iran e gli Houthi tentano di riprendere il sopravvento a Hormuz con una serie di nuovi attacchi, questo è il titolo. E poi in alto, in evidenza, anche il premio Nobel per la pace assegnato alla giurista Nevi Pillay. Ci spostiamo anche sul Guardian, che ha in evidenza su tutta la home page, diciamo in tutta pagina, il premio Nobel per la pace. Nevi Pillay è stata insignita del premio Nobel per la pace 2026 per il suo impegno nella promozione del diritto internazionale. Questa è la lettura che dà il quotidiano britannico. Un altro quotidiano britannico invece, il Times, punta sulla politica. Polanski promette di continuare la lotta mentre il partito laburista mantiene il seggio che fu di Starmer. Il presidente dei Verdi ebrai ci chiede le dimissioni dei leader del partito dopo la mozione sul sionismo e la sconfitta alle elezioni suppletive di Holborn e St. Pancras contro Sagal Abdi Wali. E ancora su Le Monde, quindi ci spostiamo in Francia, anche Le Monde e Le Figaro aprono con la notizia del premio Nobel della pace, il titolo de Le Monde. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'avvocata sudafricana Nava Nethem Pillay per il suo impegno a sostegno della pace e del diritto internazionale. Questa è la lettura, mentre Le Figaro, il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'avvocato sudafricano, soltanto il nome, senza le motivazioni. Ma entrambi i quotidiani poi si concentrano sulla politica. Primarie di sinistra, la piattaforma di voto subisce un attacco informatico al momento del lancio, così scrive Le Figaro. Tornando invece sul quotidiano Le Monde, l'altra notizia riguarda una notizia di cronaca: maltrattano uno studente, se ne vanno e noi che restiamo indietro. A Saint-Quentin-Lomond il trauma continua dopo che un adolescente è stato gravemente ferito da colpi di arma da fuoco dalla polizia. Andiamo in Spagna velocemente, perché il paese parla di politica. Il PP e Vox mantengono la maggioranza assoluta dopo le elezioni anticipate. Poi Feijóo accetta un dibattito a due con Sanchez e un altro dibattito a quattro con gli altri candidati. Chiudiamo anche con il Der Spiegel, che apre con il premio Nobel per la pace alla sudafricana Nava Nethem Pillay, e anche il Ukrainska Pravda, che invece pubblica notizie dal territorio. Tak è stato rilasciato, ma non si hanno ancora contatti con lui. Il cameraman Bondarenko è rimasto ferito, ha dichiarato il caporedattore di Uppi. Così le notizie sui principali quotidiani internazionali, versione naturalmente online in questo momento. Voi restate qui, restate su GR News, quando la radio fa notizia.
1: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
6: Sono le 13 e 58 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato alla giurista sudafricana Nava Nethem Nevi Pillay. L'annuncio ufficiale è stato dato dal comitato norvegese per il Nobel ad Oslo. Pillay, già giudice della Corte Penale Internazionale ed ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata insignita del prestigioso riconoscimento per i suoi straordinari sforzi nella promozione della pace, della giustizia e del diritto internazionale. Un agente della Agenzia federale per l'immigrazione e le dogane, l'AIS, ha sparato ad un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill nel Bronx a New York. L'uomo è stato trasportato in ospedale con ferite non considerate letali. Secondo il sindaco Zoran Mamdani, nell'auto si trovava anche il figlio di 5 anni della vittima. Rimasto illeso, la polizia cittadina ha precisato di non essere stata coinvolta nella sparatoria. Il Dipartimento per la sicurezza interna ha riferito che l'uomo, immigrato dalla Repubblica Dominicana, aveva una precedente condanna per furto aggravato e diversi arresti per aggressione, rapina e possesso di droga e armi. Le circostanze che hanno portato agli agenti a fare fuoco non sono ancora state chiarite. L'incidente è sotto indagine, in strada violente contestazioni. Ex Ilva, il giorno dell'ultima colata d'acciaio, ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore. Il servizio della redazione.
7: Acciaierie d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre.
0: C'è un primo identikit in relazione

0: vittime a Ponte Testaccio. Un italiano residente a Parigi è stato colpito, forse con una mazza da golf, ed è riuscito a vedere l'aggressore e si è voltato a guardarmi in segno di sfida, ha detto. Veniamo adesso al maltempo che attanaglia nelle ultime ore, soprattutto le regioni meridionali. Una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala, provocando diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio trapanese. A Marsala è stata investita la scuola di Gasperi in via Nazionale, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone, due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. In Campania invece la pioggia continua a creare disagi dopo la bomba d'acqua di ieri che ha messo in ginocchio quasi l'intero Interland a nord di Napoli. Nella notte è allagata anche la statale 74 Domiziana, l'importante arteria è stata chiusa al traffico tra Giugliano e Varcaturo nelle due direzioni. In chiusura una buona notizia per gli automobilisti: dopo le polemiche degli ultimi giorni per la fine dello sconto sulle accise, il gasolio torna a scendere ed infatti ha deciso di tagliare ancora il prezzo consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Sport.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1, Russell su Mercedes, è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta a Aprilia, poi a Costa e Marc Marquez. Sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Sabato qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde subito due protagonisti per gli italiani, eliminati al secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini. Cobolli si è arreso a Manarino con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Il romano conserva per ora il quinto posto nella race, ma i risultati dei rivali in questa settimana potrebbero cambiare gli equilibri e costringerlo a guardarsi alle spalle. La trasferta cinese, insomma, si chiude con un'altra battuta d'arresto pesante sia per il morale sia in chiave classifica. Sconfitta anche per Berrettini in due set. Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. La sfida sul cemento cinese ha visto l'azzurro tradito dai troppi errori gratuiti e 18 complessivi nel primo parziale nei momenti chiave del match. A Shanghai comunque restano in corsa altri tre azzurri: Musetti, che oggi affronta il padrone di casa Izu, e Arnaldi contro l'americano Fritz, oltre a Darderi contro il greco Tsitsipas, che scenderanno in campo sabato mattina. Il calcio, il sesto turno di Serie A della stagione, arriva dopo la lunga pausa per le nazionali e si gioca tra domani e domenica. La giornata si apre domani alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
7: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse

0: diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima in sensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ONU critica fortemente la decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione del condannato per omicidio Nidal Hassan. La trasmissione in diretta streaming di un'esecuzione equivale ad una sentenza pubblica e violerebbe il diritto assoluto di tortura, affermato l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani. Il divieto assoluto di tortura vieta le esecuzioni pubbliche, ha poi affermato Shabia Manto, portavoce dell'ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani, nel corso di un briefing. Il mancato rispetto di tale divieto renderebbe inevitabile l'esecuzione arbitraria, configurando una violazione del diritto alla vita, aggiunto. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, giurista sudafricana. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Il comitato ha sottolineato l'importanza dello Stato di diritto come fondamento di un sistema capace di prevenire i conflitti e favorirne la risoluzione senza ricorrere alla violenza. L'economia, il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sale ad agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi d'agosto del 2024, lo comunica la Banca d'Italia nelle serie nazionali banche e moneta. Il tasso annuale effettivo globale sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,99% dal 3,31% del mese precedente. Il TAIG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,78%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,69% come nel mese precedente. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Elsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per giovedì 15 ottobre alle 9. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti negli istituti per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne. Ancora un incidente sulla lavoro mortale, questa volta a Filago, in provincia di Bergamo, dove un imprenditore edile di 62 anni, rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare. Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo. Lutto nel mondo della radio, all'età di 76 anni è morto Federico l'olandese volante, all'anagrafe Federic Matthius Van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli in Puglia. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 14 e 10 minuti.
0: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano: un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo, in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
5: Le indagini sulla morte di Stradivita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
6: L'Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
5: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
6: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Cansumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
5: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mann Rinò, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6, 7-5.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche sul Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima in sensibile calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Economy News.
7: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'Eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea dei Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola i pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Sono le 14 e 18 minuti.
8: News. Bentrovati da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal governo. Il caso delle minicar che a Roma fa cadere le persone persona in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno, il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Meteo.
10: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima insensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
9: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1, Russell su Mercedes, è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez. Sesto di Gian Antonio in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Sabato qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai perde subito due protagonisti per gli italiani, eliminati al secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini. Cobolli si è arreso a Mannarino con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Il romano conserva per ora il quinto posto nella race, ma i risultati dei rivali in questa settimana potrebbero cambiare gli equilibri e costringerlo a guardarsi alle spalle. La trasferta cinese, insomma, si chiude con un'altra battuta d'arresto pesante sia per il morale sia in chiave classifica. Sconfitta anche per Berrettini in due set. Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. La sfida sul cemento cinese ha visto l'azzurro tradito dai troppi errori gratuiti, 18 complessivi nel primo parziale, nei momenti chiave del match. A Shanghai comunque restano in corsa altri tre azzurri: Musetti, che oggi affronta il padrone di casa Izu, e Arnaldi contro l'americano Fritz, oltre a Darderi contro il greco Tsitsipas, che scenderanno in campo sabato mattina. Il calcio, il sesto turno di Serie A della stagione, arriva dopo la lunga pausa per le nazionali e si gioca tra domani e domenica. La giornata si apre domani alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
9: dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
11: Sono le 14 e 24 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ONU critica fortemente la decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione del condannato per omicidio Nidal Hassan. La trasmissione in diretta streaming di un'esecuzione equivale ad una sentenza pubblica e violerebbe il diritto assoluto di tortura, affermato l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani. Il divieto assoluto di tortura vieta le esecuzioni pubbliche, ha poi affermato Shabia Manto, portavoce dell'ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nel corso di un briefing, il mancato rispetto di tale divieto renderebbe inevitabile l'esecuzione arbitraria, configurando una violazione del diritto alla vita, aggiunto. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, giurista sudafricana. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Il comitato ha sottolineato l'importanza dello Stato di diritto come fondamento di un sistema capace di prevenire i conflitti e favorirne la risoluzione senza ricorrere alla violenza. L'economia, il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sale ad agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi d'agosto del 2024, lo comunica la Banca d'Italia nelle serie nazionali banche e moneta. Il tasso annuale effettivo globale sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,99% dal 3,31% del mese precedente. Il TAIG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,78%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,69% come nel mese precedente. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per giovedì 15 ottobre alle 9. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti negli istituti per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne. Ancora un incidente sul lavoro mortale, questa volta a Filago, in provincia di Bergamo, dove un imprenditore edile di 62 anni è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare. Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo. Lutto nel mondo della radio, all'età di 76 anni è morto Federico l'olandese volante, all'anagrafe Federic Matthius Van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli in Puglia. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
10: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi.
12: Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
13: Economy News.
7: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea di Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: GR News.
14: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
15: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
16: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 14 e 34 minuti.
16: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano: un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo, in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
5: Le indagini sulla morte di Stradivita e della madre Antonella di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
6: L'Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
5: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
6: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Cansumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
5: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mann Rinò, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nagashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6, 7-5.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
16: Meteo.
0: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima insensibile calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Le notizie non prendono appuntamento, arrivano, cambiano, si aggiornano e con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
13: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Da sempre più atteso dall'opinione pubblica, il Nobel per la pace è stato assegnato questa mattina a Navi Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, della Corte Penale e delle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio per quanto sta facendo Israele a Gaza. Non ci vuole coraggio a dire la verità, ha detto nel suo primo commento Pillai, che poi ha ironizzato: se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump. La consegna avverrà il 10 dicembre ad Oslo, mentre gli altri Nobel saranno conferiti a Stoccolma. Per il comitato svedese che assegna il riconoscimento, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. La pace richiede giustizia, ha detto il presidente Fridnes in un momento in cui il sistema del diritto internazionale è sotto attacco. Durissima la reazione di Israele, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Non ha trovato riscontro per ora l'ipotesi iniziale dello spostamento del ferito in un'area esterna alla struttura. E questa mattina un altro incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Bergamo. Un imprenditore edile di 62 anni è morto schiacciato da un mini escavatore che stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia, concentrandosi in queste ore soprattutto sul centro-sud. Per oggi la Protezione Civile ha proclamato allerta arancione sul Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. Totalmente distrutta la scuola Alcide De Gasperi, 4 bambini e 5 adulti sono stati trasportati in pronto soccorso. Problemi anche in Puglia, un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Brindisino, allagate strade, scantinati e garage, allagamenti e alberi pericolanti anche sul litorale di Anzio e Nettuno vicino Roma. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
18: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Politica estera, si è svolta ieri l'audizione del ministro della difesa Guido Crosetto che davanti alle commissioni esteri e difesa delle due camere ha riferito sull'attacco sferrato dagli Houthi yemeniti alla base di Taif in Arabia Saudita. Il ministro ha confermato che essere colpito è stato un caccia, mentre illesi sono i membri del contingente italiano impiegato nell'area esclusivamente per scopi difensivi. Come di consueto si è svolto mercoledì il question time del governo, hanno partecipato tra gli altri il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. Tra gli argomenti affrontati le iniziative a sostegno dell'autotrasporto contro il caro gasolio, gli aiuti per agricoltori, allevatori e pescatori in relazione alla crisi climatica e all'aumento dei costi di produzione. Trasporti e ambiente, prosegue presso l'ottava commissione ambiente, la nona commissione trasporti, l'esame della legge di conversione del decreto in materia di circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Il provvedimento rinvia al 1 ottobre 2027 l'entrata in vigore del blocco alla circolazione di questa categoria di veicoli in alcune regioni italiane, sostituendo la scadenza originaria fissata per il 1 ottobre di quest'anno. È andato in scena ieri presso la Sala della Regina di Montecitorio il convegno La Cultura Democratica Azionista. All'iniziativa, che parte delle celebrazioni per l'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente, hanno partecipato Giorgio Lamalfa, Maurizio Griffo e Mirella Serri. Il vicepresidente Giorgio Mulè ha portato i saluti della Camera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
11: Sono le 14 e 43 minuti.
13: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Formula 1, Russell su Mercedes, è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez. Sesto di Gian Antonio in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Sabato qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde subito due protagonisti per gli italiani, eliminati al secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini. Cobolli si è arreso a Manarino con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Il romano conserva per ora il quinto posto nella race, ma i risultati dei rivali in questa settimana potrebbero cambiare gli equilibri e costringerlo a guardarsi alle spalle. La trasferta cinese, insomma, si chiude con un'altra battuta d'arresto pesante sia per il morale sia in chiave classifica. Sconfitta anche per Berrettini in due set. Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. La sfida sul cemento cinese ha visto l'azzurro tradito dai troppi errori gratuiti, 18 complessivi nel primo parziale nei momenti chiave del match. A Shanghai comunque restano in corsa altri tre azzurri: Musetti, che oggi affronta il padrone di casa Izu, e Arnaldi contro l'americano Fritz, oltre a Darderi contro il greco Tsitsipas, che scenderanno in campo sabato mattina. Il calcio, il sesto turno di Serie A della stagione, arriva dopo la lunga pausa per le nazionali e si gioca tra domani e domenica. La giornata si apre domani alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.40 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
19: Meteo.
10: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
19: Economy News.
7: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea di Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
11: Sono le 14 e 51 minuti.
19: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ONU critica fortemente la decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione del condannato per omicidio Nidal Hassan. La trasmissione in diretta streaming di un'esecuzione equivale ad una sentenza pubblica e violerebbe il diritto assoluto di tortura, affermato l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani. Il divieto assoluto di tortura vieta le esecuzioni pubbliche, ha poi affermato Shabia Manto, portavoce dell'ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani, nel corso di un briefing. Il mancato rispetto di tale divieto renderebbe inevitabile l'esecuzione arbitraria, configurando una violazione del diritto alla vita, aggiunto. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, giurista sudafricana. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Il comitato ha sottolineato l'importanza dello Stato di diritto come fondamento di un sistema capace di prevenire i conflitti e favorirne la risoluzione senza ricorrere alla violenza. L'economia, il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sale ad agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi d'agosto del 2024, lo comunica la Banca d'Italia nelle serie nazionali Banche e Moneta. Il tasso annuale effettivo globale sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,99% dal 3,31% del mese precedente. Il TAIG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,78%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,69% come nel mese precedente. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La Procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per giovedì 15 ottobre alle 9. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti negli istituti per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne. Ancora un incidente sul lavoro mortale, questa volta a Filago, in provincia di Bergamo, dove un imprenditore edile di 62 anni è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare. Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo. Tutto nel mondo della radio. All'età di 76 anni è morto Federico l'Olandese Volante, all'anagrafe Frederik Matthijs van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli in Puglia. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
20: Meteo.
21: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
22: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
23: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
24: La cronaca in primo piano: un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo, in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
23: Le indagini sulla morte di Stradivita e della madre Antonella di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
24: L'Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta a meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole Maggiore. maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
23: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il Comitato Norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
24: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir rubati l'8 settembre scorso dal Museo Cansumer nel sud della Francia sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
23: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mann Rinò, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6, 7-5.
24: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
19: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
13: Economy News, GR News.
1: Io amo lo spazio.
8: Anche noi, è la nostra casa.
9: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
13: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 15.
13: News.
2: Buon pomeriggio
13: Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 15.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 15.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ONU critica fortemente la decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione del condannato per omicidio Nidal Hassan. La trasmissione in diretta streaming di un'esecuzione equivale ad una sentenza pubblica e violerebbe il diritto assoluto di tortura, affermato l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani. Il divieto assoluto di tortura vieta le esecuzioni pubbliche, ha poi affermato Shabia Manto, portavoce dell'ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nel corso di un briefing, il mancato rispetto di tale divieto renderebbe inevitabile l'esecuzione arbitraria, configurando una violazione del diritto alla vita, aggiunto. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, giurista sudafricana. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Il comitato ha sottolineato l'importanza dello Stato di diritto come fondamento di un sistema capace di prevenire i conflitti e favorirne la risoluzione senza ricorrere alla violenza. L'economia, il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sale ad agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi d'agosto del 2024, lo comunica la Banca d'Italia nelle serie nazionali banche e moneta. Il tasso annuale effettivo globale sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,99% dal 3,31% del mese precedente. Il TAIG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,78%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,69% come nel mese precedente. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Elzi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per giovedì 15 ottobre alle 9. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti negli istituti per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne. Ancora un incidente sul lavoro, mortale questa volta a Filago in provincia di Bergamo, dove un imprenditore edile di 62 anni rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare. Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo. Lutto nel mondo della radio, all'età di 76 anni è morto Federico l'olandese volante, all'anagrafe Federic Matthius Van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli in Puglia. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
3: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima insensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento.

0: Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Da sempre più atteso dall'opinione pubblica, il Nobel per la pace è stato assegnato questa mattina a Navi Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, della Corte Penale e delle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio per quanto sta facendo Israele a Gaza. Non ci vuole coraggio a dire la verità, ha detto nel suo primo commento Pillai, che poi ha ironizzato: se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump. La consegna avverrà il 10 dicembre ad Oslo, mentre gli altri Nobel saranno conferiti a Stoccolma. Per il comitato svedese che assegna il riconoscimento, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Durissima la reazione di Israele, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Non ha trovato riscontro per ora l'ipotesi iniziale dello spostamento del ferito in un'area esterna alla struttura. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia, concentrandosi in queste ore soprattutto sul centro-sud. Per oggi la Protezione Civile ha proclamato allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. Totalmente distrutta la scuola Alcide De Gasperi, 4 bambini e 5 adulti sono stati trasportati in pronto soccorso. Problemi anche in Puglia. Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Brindisino, allagate strade, scantinati e garage, allagamenti e alberi pericolanti anche sul litorale di Anzio e Nettuno vicino Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 15 e 8 minuti.
4: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la lunga pausa per le nazionali finalmente riparte il campionato. Riflettori puntati sulla sfida di domenica tra Roma e Como, ma non solo, il servizio di Federica Sorrentino.
5: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia, i giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni da allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte. Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306 e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
4: Napoli in affanno alla ripresa dopo la lunga pausa per le nazionali. Il tecnico Massimiliano Allegri è alla ricerca di qualche escamotage per far fronte all'emergenza per le numerose assenze causate dalla raffica di infortuni che hanno ridotto notevolmente la rosa. Domani sera al Maradona arriva il Frosinone, squadra rivelazione di questo inizio di stagione. Negli ultimi giorni qualche buona notizia è tuttavia arrivata, a partire dal ritorno in gruppo di McTominay, che ha superato le visite mediche e ha ricevuto l'idoneità sportiva dopo l'intervento al cuore subito a Manchester per l'ablazione cardiaca correttiva di un'aritmia benigna. Sempre nelle ultime ore anche la certezza di poter contare su Spinazzola e Meret. Domani alle 18 c'è anche Inter-Parma. I nerazzurri affrontano la squadra guidata da Alberto Gilardino, che naviga in cattive acque con 4 punti in 5 partite. Per i nerazzurri è categorico vincere per continuare la corsa al titolo, alla quale mancherà almeno per un tratto Curtis Jones. Contro il Parma Chivu potrebbe far turnover in vista dell'incombente Champions, chiamando Provedel in porta con davanti il trio Pavard, Bissek e Carlos Augusto. Torna in regia Çalhanoğlu con Barella e Mkhitaryan al posto dell'infortunato Jones. Ad agire sulle fasce Luis Enrique e Di Marco, a riposo Lautaro e Pio Esposito, titolari Thuram e Bonni come coppia d'attacco. Il tennis: Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Manarino nella prima partita disputata nel Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha perso contro il francese con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Il basket: la Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera battendo i padroni di casa del Bayern Monaco con il punteggio finale di 87-94, confermando la fiducia acquisita giovedì scorso battendo l'Olympiakos allo scadere. Le Bunere, grazie a quel successo e al risultato acquisito ieri sera in Germania, riportano il bilancio della loro Eurolega in parità dopo i due KO che avevano aperto la stagione con il Fenerbahce in Istanbul e contro l'Olimpia a Milano. Prosegue invece la crisi nera dell'Armani Milano contro il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Belgrado. Arriva il terzo KO in sei giorni tra campionato e Coppa, una sconfitta netta 97-79. Gli israeliani, che onorano le vittime del 7 ottobre con un minuto di raccoglimento, trovano il primo successo in Eurolega e agganciano così proprio Milano in classifica. Il baseball: l'Italia si prepara a tre giorni di partite a Barcellona che daranno il via al percorso biennale con obiettivo giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri scenderanno in campo per la disputa del girone di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, evento che assegnerà il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 alla nazionale proveniente dall'Europa o dall'Oceania, che chiuderà con il passamento più alto il torneo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
6: Meteo. Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche sul Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima in sensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News.
8: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea dei Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 15 e 17 minuti.
7: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La cronaca in primo piano, ennesimo incidente sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato.
9: Resti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Calignano stava effettuando lavori edili sul tetto insieme ad altri due operai irregolari quando è precipitato. Il 37enne, indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
10: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala, in provincia di Trapani, provocando gravi danni automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi in via Nazionale, contrada Terrenove. L'istituto, spiega il preside, è andato totalmente distrutto. Fortunatamente nessun danno al personale, soprattutto ai bambini. Dentro l'edificio, nel momento del passaggio del vortice, c'erano 273 alunni. In località Petrosino, un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra.
9: Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
10: In Belgio si sono registrate tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Come riferiscono i media locali, sono scoppiati scontri tra centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia. Gli agenti hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni.
9: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillai, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillai è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
10: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
6: Meteo. Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
7: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Da sempre più atteso dall'opinione pubblica, il Nobel per la pace è stato assegnato questa mattina a Navi Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, della Corte Penale e delle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi, che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio per quanto sta facendo Israele a Gaza. Non ci vuole coraggio a dire la verità, ha detto nel suo primo commento Pillai, che poi ha ironizzato: se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump. La consegna avverrà il 10 dicembre ad Oslo, mentre gli altri Nobel saranno conferiti a Stoccolma. Per il comitato svedese che assegna il riconoscimento, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. La pace richiede giustizia, ha detto il presidente Fridnes, in un momento in cui il sistema del diritto internazionale è sotto attacco. Durissima la reazione di Israele, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Non ha trovato riscontro per ora l'ipotesi iniziale dello spostamento del ferito in un'area esterna alla struttura. E questa mattina un altro incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Bergamo. Un imprenditore edile di 62 anni è morto schiacciato da un mini escavatore che stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia, concentrandosi in queste ore soprattutto sul centro-sud. Per oggi la Protezione Civile ha proclamato allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. Totalmente distrutta la scuola Alcide De Gasperi, 4 bambini e 5 adulti sono stati trasportati in pronto soccorso. Problemi anche in Puglia, un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Brindisino, allagate strade, scantinati e garage, allagamenti e alberi pericolanti anche sul litorale di Anzio e Nettuno vicino Roma. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
11: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Politica estera, si è svolta ieri l'audizione del ministro della difesa Guido Crosetto, che davanti alle commissioni esteri e difesa delle due camere ha riferito sull'attacco sferrato dagli Houthi yemeniti alla base di Taif in Arabia Saudita. Il ministro ha confermato che a essere colpito è stato un caccia, mentre illesi sono i membri del contingente italiano impiegato nell'area esclusivamente per scopi difensivi. Come di consueto si è svolto mercoledì il question time del governo, hanno partecipato tra gli altri il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. Tra gli argomenti affrontati le iniziative a sostegno dell'autotrasporto contro il caro gasolio, gli aiuti per agricoltori, allevatori e pescatori in relazione alla crisi climatica e all'aumento dei costi di produzione. Trasporti e ambiente, prosegue presso l'ottava Commissione Ambiente, la nona Commissione Trasporti, l'esame della legge di conversione del decreto in materia di circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Il provvedimento rinvia al 1 ottobre 2027 l'entrata in vigore del blocco alla circolazione di questa categoria di veicoli in alcune regioni italiane, sostituendo la scadenza originaria fissata per il 1 ottobre di quest'anno. È andato in scena ieri presso la Sala della Regina di Montecitorio il convegno La Cultura Democratica Azionista. All'iniziativa, che parte delle celebrazioni per l'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente, hanno partecipato Giorgio Lamalfa, Maurizio Griffo e Mirella Serri. Il vicepresidente Giorgio Mulè ha portato i saluti della Camera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 15 e 26 minuti.
7: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ONU critica fortemente la decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione del condannato per omicidio Nidal Hassan. La trasmissione in diretta streaming di un'esecuzione equivale ad una sentenza pubblica e violerebbe il diritto assoluto di tortura, affermato l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani. Il divieto assoluto di tortura vieta le esecuzioni pubbliche, ha poi affermato Shabia Manto, portavoce dell'ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nel corso di un briefing, il mancato rispetto di tale divieto renderebbe inevitabile l'esecuzione arbitraria, configurando una violazione del diritto alla vita, aggiunto. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, giurista sudafricana. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Il comitato ha sottolineato l'importanza dello Stato di diritto come fondamento di un sistema capace di prevenire i conflitti e favorirne la risoluzione senza ricorrere alla violenza. L'economia, il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sale ad agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi d'agosto del 2024, lo comunica la Banca d'Italia nelle serie nazionali banche e moneta. Il tasso annuale effettivo globale sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,99% dal 3,31% del mese precedente. Il TAIG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,78%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,69% come nel mese precedente. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per giovedì 15 ottobre alle 9. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti negli istituti per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne. Ancora un incidente sul lavoro mortale, questa volta a Filago, in provincia di Bergamo, dove un imprenditore edile di 62 anni è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare. Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo. Lutto nel mondo della radio, all'età di 76 anni è morto Federico l'olandese volante, all'anagrafe Federic Matthius. Van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli in Puglia. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
7: Meteo.
6: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche sul Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima insensibile calda. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Economy News.
8: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Asse Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea dei Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: GR News.
12: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
13: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15 e 35 minuti.
13: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Da sempre più atteso dall'opinione pubblica, il Nobel per la pace è stato assegnato questa mattina a Navi Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, della Corte Penale e delle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio per quanto sta facendo Israele a Gaza. Non ci vuole coraggio a dire la verità, ha detto nel suo primo commento Pillai, che poi ha ironizzato: se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump. La consegna avverrà il 10 dicembre ad Oslo, mentre gli altri Nobel saranno conferiti a Stoccolma. Per il comitato svedese che assegna il riconoscimento, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Durissima la reazione di Israele, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Non ha trovato riscontro per ora l'ipotesi iniziale dello spostamento del ferito in un'area esterna alla struttura. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia, concentrandosi in queste ore soprattutto sul centro-sud. Per oggi la Protezione Civile ha proclamato allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. Totalmente distrutta la scuola Alcide De Gasperi, 4 bambini e 5 adulti sono stati trasportati in pronto soccorso. Problemi anche in Puglia. Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Brindisino, allagate strade, scantinati e garage, allagamenti e alberi pericolanti anche sul litorale di Anzio e Nettuno vicino Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Meteo.
6: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche sul Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima insensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie non prendono appuntamento, arrivano, cambiano, si aggiornano e con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la lunga pausa per le nazionali finalmente riparte il campionato. Riflettori puntati sulla sfida di domenica tra Roma e Como, ma non solo, il servizio di Federica Sorrentino.
5: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia, e giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni dall'allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte e Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306, e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
4: Napoli in affanno alla ripresa dopo la lunga pausa per le nazionali. Il tecnico Massimiliano Allegri è alla ricerca di qualche escamotage per far fronte all'emergenza per le numerose assenze causate dalla raffica di infortuni che hanno ridotto notevolmente la rosa. Domani sera al Maradona arriva il Frosinone, squadra rivelazione di questo inizio di stagione. Negli ultimi giorni qualche buona notizia è tuttavia arrivata, a partire dal ritorno in gruppo di McTominay, che ha superato le visite mediche e ha ricevuto l'idoneità sportiva dopo l'intervento al cuore subito a Manchester per l'ablazione cardiaca correttiva di un'aritmia benigna. Sempre nelle ultime ore anche la certezza di poter contare su Spinazzola e Meret. Domani alle 18 c'è anche Inter Parma. I nerazzurri affrontano la squadra guidata da Alberto Gilardino, che naviga in cattive acque con 4 punti in 5 partite. Per i nerazzurri è categorico vincere per continuare la corsa al titolo, alla quale mancherà almeno per un tratto Curtis Jones. Contro il Parma, Chivu potrebbe far turnover in vista dell'incombente Champions, chiamando Provedel in porta con davanti il trio Pavard, Bissek e Carlos Augusto. Torna in regia Çalhanoğlu con Barella e Mkhitaryan al posto dell'infortunato Jones. Ad agire sulle fasce Luis Enrique e Di Marco, a riposo Lautaro e Pio Esposito, titolari Thuram e Bonny come coppia d'attacco. Il tennis, Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Manarino nella prima partita disputata nel Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha perso contro il francese con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Il basket, la Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera battendo i padroni di casa del Bayern Monaco con il punteggio finale di 87-94, confermando la fiducia acquisita giovedì scorso battendo l'Olympiacos allo scadere. Le Bunere, grazie a quel successo e al risultato acquisito ieri sera in Germania, riportano il bilancio della loro Eurolega in parità dopo i 2 KO che avevano aperto la stagione con il Fenerbahce in Istanbul contro l'Olimpia a Milano. Prosegue invece la crisi nera dell'Armani Milano contro il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Belgrado. Arriva il 3° KO in 6 giorni tra campionato e coppa, una sconfitta netta 97-79. Gli israeliani, che onorano le vittime del 7 ottobre con un minuto di raccoglimento, trovano il primo successo in Eurolega e agganciano così proprio Milano in classifica. Il baseball, l'Italia si prepara a 3 giorni di partite a Barcellona che daranno il via al percorso biennale con obiettivo giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri scenderanno in campo per la disputa del girone di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, evento che assegnerà il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 alla nazionale proveniente dall'Europa o dall'Oceania, che chiuderà con il piazzamento più alto il torneo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 15:43.
7: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La cronaca in primo piano, ennesimo incidente sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato.
9: Resti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Calignano stava effettuando lavori edili sul tetto insieme ad altri due operai irregolari quando è precipitato. Il 37enne, indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
10: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi in via Nazionale, contrada Terre Nove. L'istituto, spiega il preside, è andato totalmente distrutto. Fortunatamente nessun danno al personale, soprattutto ai bambini. Dentro l'edificio, nel momento del passaggio del vortice, c'erano 273 alunni. In località Petrosino, un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra.
9: L'indagine sulla morte di Stradivita e della madre Antonella di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
10: In Belgio si sono registrate tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Come riferiscono i media locali, sono scoppiati scontri tra centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia. Gli agenti hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni.
9: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
10: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
7: Meteo.
6: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima insensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo, leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
8: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea dei Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 15 e 51 minuti.
7: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillai, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti internazionali di giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Congratulazioni sono arrivate invece dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Pillai, paladina dello Stato di diritto contro il diritto della forza. Tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e l'accusa contestata. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella di Ielsi e della figlia Sara decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Quinta la Ducati di Marquez, decima quella di Bagnaia. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Meteo.
6: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche sul Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima insensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
7: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ONU critica fortemente la decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione del condannato per omicidio Nidal Hassan. La trasmissione in diretta streaming di un'esecuzione equivale ad una sentenza pubblica e violerebbe il diritto assoluto di tortura, affermato l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani. Il divieto assoluto di tortura vieta le esecuzioni pubbliche, ha poi affermato Shabia Manto, portavoce dell'ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani, nel corso di un briefing. Il mancato rispetto di tale divieto renderebbe inevitabile l'esecuzione arbitraria, configurando una violazione del diritto alla vita, aggiunto. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Nava Netem Navi Pillay, giurista sudafricana. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Il comitato ha sottolineato l'importanza dello Stato di diritto come fondamento di un sistema capace di prevenire i conflitti e favorirne la risoluzione senza ricorrere alla violenza. L'economia, il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sale ad agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi d'agosto del 2024, lo comunica la Banca d'Italia nelle serie nazionali banche e moneta. Il tasso annuale effettivo globale sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,99% dal 3,31% del mese precedente. Il TAIG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,78%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,69% come nel mese precedente. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. La Procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per giovedì 15 ottobre alle 9. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti negli istituti per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne. Ancora un incidente sul lavoro mortale, questa volta a Filago, in provincia di Bergamo, dove un imprenditore edile di 62 anni, rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare. Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo. Lutto nel mondo della radio, all'età di 76 anni è morto Federico l'Olandese Volante, all'anagrafe Frederik Matthijs van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli in Puglia. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: GR News. Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
15: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
14: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
13: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16.
13: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salà.
13: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16.
0: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti internazionali di giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
2: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la lunga pausa per le nazionali finalmente riparte il campionato. Riflettori puntati sulla sfida di domenica tra Roma e Como, ma non solo, il servizio di Federica Sorrentino.
4: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia, i giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni dall'allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte. Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306 e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.

0: Yeah.
1: Napoli in affanno alla ripresa dopo la lunga pausa per le nazionali. Il tecnico Massimiliano Allegri è alla ricerca di qualche escamotage per far fronte all'emergenza per le numerose assenze causate dalla raffica di infortuni che hanno ridotto notevolmente la rosa. Domani sera al Maradona arriva il Frosinone, squadra rivelazione di questo inizio di stagione. Negli ultimi giorni qualche buona notizia è tuttavia arrivata, a partire dal ritorno in gruppo di McTominay, che ha superato le visite mediche e ha ricevuto l'idoneità sportiva dopo l'intervento al cuore subito a Manchester per l'ablazione cardiaca correttiva di un'aritmia benigna. Sempre nelle ultime ore anche la certezza di poter contare su Spinazzola e Meret. Domani alle 18 c'è anche Inter-Parma. I nerazzurri affrontano la squadra guidata da Alberto Gilardino, che naviga in cattive acque con 4 punti in 5 partite. Per i nerazzurri è categorico vincere per continuare la corsa al titolo, alla quale mancherà almeno per un tratto Curtis Jones. Contro il Parma, Chivu potrebbe far turnover in vista dell'incombente Champions, chiamando Provedel in porta con davanti il trio Pavard, Bissek e Carlos Augusto. Torna in regia Çalhanoğlu con Barella e Mkhitaryan al posto dell'infortunato Jones. Ad agire sulle fasce Luis Enrique e Di Marco, a riposo Lautaro e Pio Esposito, titolari Thuram e Bonny come coppia d'attacco. Il tennis, Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrien Manarino nella prima partita disputata nel Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha perso contro il francese con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Il basket, la Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera battendo i padroni di casa del Bayern Monaco con il punteggio finale di 87-94, confermando la fiducia acquisita giovedì scorso battendo l'Olympiakos allo scadere. Le Bunere, grazie a quel successo e al risultato acquisito ieri sera in Germania, riportano il bilancio della loro Eurolega in parità dopo i due KO che avevano aperto la stagione con il Fenerbahce in Istanbul contro l'Olimpia a Milano. Prosegue invece la crisi nera dell'Armani Milano contro il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Belgrado. Arriva il terzo KO in 6 giorni tra campionato e Coppa, una sconfitta netta 97-79. Gli israeliani, che onorano le vittime del 7 ottobre con un minuto di raccoglimento, trovano il primo successo in Eurolega e agganciano così proprio Milano in classifica. Il baseball, l'Italia si prepara a 3 giorni di partite a Barcellona che daranno il via al percorso biennale con obiettivo giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri scenderanno in campo per la disputa del girone di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, evento che assegnerà il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 alla nazionale proveniente dall'Europa o dall'Oceania, che chiuderà con il piazzamento più alto il torneo. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
3: Sono le 16 e 8 minuti.
4: News. Bentrovati dalla redazione.
5: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Costellation di Crans-Montana. Lo riporta l'ente televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
4: La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manoppello in provincia di Pescara. La PM, al termine della requisitoria in cui è ricostruito i fatti, aveva chiesto il massimo della pena. Il collegio ha dichiarato Mancini interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale.
5: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omicidio omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
4: Furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023. E quanto riportano il Corriere della Sera e il Financial Times, si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire nella notte di domenica un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portar via un carico che va dai 120 a 300 euro a bottiglia.
5: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso Navi Pillay ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Lo ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
4: Cina e Unione Europea hanno raggiunto l'intesa sul commercio di auto ibride al termine di consultazioni tra i responsabili commerciali delle due parti. Ho riferito il Ministero del Commercio cinese citando una dichiarazione congiunta diffusa oggi. Pechino e Bruxelles, si legge nella dichiarazione, proseguiranno inoltre le procedure relative agli impegni sui prezzi assunti dalle aziende senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell'intesa.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche sul Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima in sensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Economy News.
7: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea dei Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Le notizie che contano. Ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.
3: Sono le 16 e 16 minuti.
0: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti internazionali di giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Congratulazioni sono arrivate invece dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Pillay, paladina dello Stato di diritto contro il diritto della forza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e l'accusa contestata. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Quinta la Ducati di Marquez, decima quella di Bagnaia. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Meteo. Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima insensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti internazionali di giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Congratulazioni sono arrivate invece dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Pillay, paladina dello Stato di diritto contro il diritto della forza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e l'accusa contestata. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna, amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Quinta la Ducati di Marquez, decima quella di Bagnaia. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 16 e 24 minuti.
0: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'allevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell, secondo Leclerc terzo Norris, poi Hamilton e Piastri, Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP nel derby tutto italiano al vertice della classe regina, la prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica, la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top ten ce ne sono comunque quattro. Le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli non. E un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali ospita domani alle 20.45 il Frosinone e tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei partenopei l'obiettivo ora è pensare alla sfida coi ciociari prima di riturfarsi anche in Champions League.
9: Poi abbiamo la Champions che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone. Bisogna affrontarlo una volta, ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
4: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Flavio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6, 7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Urkac. Il ciclismo, il Giro di Lombardia sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto, anni in cui l'abruzzese ha conquistato tra gli altri successi 2 tappe al Giro d'Italia, 2 maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Pual Tour 2023 non solo. Ora nel futuro del corridore abruzzese ci sarebbe l'approdo alla Pinarello. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
6: Meteo. Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima insensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
11: Economy News.
7: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Asse Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea dei Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola i pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: GR News.
12: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
13: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
14: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16 e 33 minuti.
11: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato alla giurista sudafricana Nava Netem Nevi Pillay. L'annuncio ufficiale è stato dato dal comitato norvegese per il Nobel ad Oslo. Pillay, già giudice della Corte Penale Internazionale ed ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata insignita del prestigioso riconoscimento per i suoi straordinari sforzi nella promozione della pace, della giustizia e del diritto internazionale. Un agente della Agenzia federale per l'immigrazione e le dogane, l'AIS, ha sparato ad un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill nel Bronx a New York. L'uomo è stato trasportato in ospedale con ferite non considerate letali. Secondo il sindaco Zoran Mamdani, nell'auto si trovava anche il figlio di 5 anni della vittima. Rimasto illeso, la polizia cittadina ha precisato di non essere stata coinvolta nella sparatoria. Il Dipartimento per la sicurezza interna ha riferito che l'uomo, immigrato dalla Repubblica Dominicana, aveva un precedente condanna per furto aggravato e diversi arresti per aggressione, rapina e possesso di droga e armi. Le circostanze che hanno portato agli agenti a fare fuoco non sono ancora state chiarite. L'incidente è sotto indagine, in strada violente contestazioni. Ex Ilva, il giorno dell'ultima colata d'acciaio, ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore. Il servizio della redazione.
15: Acciaierie d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre.
1: Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelzi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per giovedì 15 ottobre alle 9. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti negli istituti per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne. Ancora un incidente sul lavoro mortale, questa volta a Filago, in provincia di Bergamo, dove un imprenditore edile di 62 anni è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare. Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo. Lutto nel mondo della radio, all'età di 76 anni è morto Federico l'olandese volante, all'anagrafe Frederik Matthijs van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli in Puglia. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: Meteo. Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche sul Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima in sensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Le notizie non prendono appuntamento, arrivano, cambiano, si aggiornano e con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillai, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali.
8: internazionali di giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 16 e 40 minuti.
10: Sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la lunga pausa per le nazionali finalmente riparte il campionato. Riflettori puntati sulla sfida di domenica tra Roma e Como, ma non solo, il servizio di Federica Sorrentino.
16: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia, e giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni da allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte e Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306 e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
1: Napoli in affanno alla ripresa dopo la lunga pausa per le nazionali. Il tecnico Massimiliano Allegri è alla ricerca di qualche escamotage per far fronte all'emergenza per le numerose assenze causate dalla raffica di infortuni che hanno ridotto notevolmente la rosa. Domani sera al Maradona arriva il Frosinone, squadra rivelazione di questo inizio di stagione. Negli ultimi giorni qualche buona notizia è tuttavia arrivata, a partire dal ritorno in gruppo di McTominay, che ha superato le visite mediche e ha ricevuto l'idoneità sportiva dopo l'intervento al cuore subito a Manchester per l'ablazione cardiaca correttiva di un'aritmia benigna. Sempre nelle ultime ore anche la certezza di poter contare su Spinazzola e Meret. Domani alle 18 c'è anche Inter-Parma. I nerazzurri affrontano la squadra guidata da Alberto Gilardino, che naviga in cattive acque con 4 punti in 5 partite. Per i nerazzurri è categorico vincere per continuare la corsa al titolo, alla quale mancherà almeno per un tratto Curtis Jones. Contro il Parma, Chivu potrebbe far turnover in vista dell'incombente Champions, chiamando Provedel in porta con davanti il trio Pavard, Bissek e Carlos Augusto. Torna in regia Çalhanoğlu con Barella e Mkhitaryan al posto dell'infortunato Jones. Ad agire sulle fasce Luis Enrique e Di Marco, a riposo Lautaro e Pio Esposito, titolari Thuram e Bonny come coppia d'attacco. Il tennis, Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Manarinone. La prima partita disputata nel Masters 1000 di Shanghai, l'azzurro ha perso contro il francese con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Il basket, la Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera battendo i padroni di casa del Bayern Monaco con il punteggio finale di 87-94, confermando la fiducia acquisita giovedì scorso battendo l'Olympiakos allo scadere le Bunere. Grazie a quel successo il risultato acquisito ieri sera in Germania riportano il bilancio della loro Eurolega in parità dopo i due KO che avevano aperto la stagione con il Fenerbahce in Istanbul contro l'Olimpia a Milano. Prosegue invece la crisi nera dell'Armani Milano contro il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Belgrado. Arriva il terzo KO in sei giorni tra campionato e Coppa, una sconfitta netta 97-79. Gli israeliani, che onorano le vittime del 7 ottobre con un minuto di raccoglimento, trovano il primo successo in Eurolega e agganciano così proprio Milano in classifica. Il baseball, l'Italia si prepara a tre giorni di partite a Barcellona che daranno il via al percorso biennale con obiettivo giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri scenderanno in campo per la disputa del girone di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, evento che assegnerà il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 alla nazionale proveniente dall'Europa o dall'Oceania, che chiuderà con il passaggio più alto il torneo. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
15: Meteo. Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche sul Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
11: Economy News.
7: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea dei Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 16 e 49 minuti.
4: News. Bentrovati dalla redazione.
5: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellations di Crans-Montana. Lo riporta l'ente televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
4: La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi Antonio Mancini, il 70enne che 1 anno fa ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manoppello in provincia di Pescara. La PM, al termine della requisitoria in cui è ricostruito i fatti, aveva chiesto il massimo della pena. Il collegio ha dichiarato Mancini interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale.
5: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
4: Furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023. E quanto riportano il Corriere della Sera e il Financial Times. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire nella notte di domenica un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portare via un carico che va dai 120 a 300 euro a bottiglia.
5: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso Navi Pillay ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Lo ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
4: Cina e Unione Europea hanno raggiunto l'intesa sul commercio di auto ibride al termine di consultazioni tra i responsabili commerciali delle due parti, lo riferito il Ministero del Commercio cinese citando una dichiarazione congiunta diffusa oggi. Pechino e Bruxelles, si legge nella dichiarazione, proseguiranno inoltre le procedure relative agli impegni sui prezzi assunti dalle aziende senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell'intesa.
5: Ed è tutto, a più tardi.
11: Me. Meteo.
6: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche sul Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
11: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti internazionali di giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Congratulazioni sono arrivate invece dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Pillay, paladina dello Stato di diritto contro il diritto della forza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi di artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e l'accusa contestata. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Quinta la Ducati di Marquez, decima quella di Bagnaia. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 16:57.
11: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti internazionali di giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Congratulazioni sono arrivate invece dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Pillay, paladina dello Stato di diritto contro il diritto della forza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e l'accusa contestata. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Quinta la Ducati di Marquez, decima quella di Bagnaia. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche.
18: Veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 17 e due minuti.
0: Sport.
2: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dopo 20 giorni di stop per le nazionali, torna alla Serie A. Ad aprire la sesta giornata, domani alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 il turno dell'Inter, capolista insieme alle romane in campo domenica. I nerazzurri di Chivu sfidano il Parma al Meazza, ma guai a sottovalutare i ducali, parola al mister.
3: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
2: Domani sera il Napoli di Allegri ospita la sorpresa a Frosinone. Parola al tecnico.
4: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
2: Riparte anche la Serie B stasera alle 20:30 l'anticipo del sesto turno tra Avellino e Sampdoria, domani altri 6 match tra cui Empoli-Palermo, domenica chiude la giornata Modena-Verona. Voltiamo pagina, motori. Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint. Dietro la Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton, settimo Antonelli. Domani alle 11 la sprint, alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scena domenica alle 14. Si corre anche in MotoGP, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Indonesia. Dietro l'Aprilia Trekhouse, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Ascoltiamo il pilota riminese.
5: Sono abbastanza contento del lavoro, e sia in termini di passo che in termini di time attack. È vero che Raul, soprattutto con la soft, è stato velocissimo. Ci sarà da capire bene come poter migliorare, magari riuscire a prendere un po' di spunto da lui, però sono contento, è stata una buona giornata.
2: Alle 4:50 del mattino, ora italiana le qualifiche, alle 9 la sprint, stesso orario domenica la gara lunga. Siamo al tennis, Masters 1000 di Shanghai, Musetti non riscatta le sconfitte di Berrettini e Cobolli, il cararino ha perso in 3 set contro il cinese Zhu, eliminato anche Novak Djokovic, il serbo ha perso 2-0 contro il polacco Hurkacz. Prima di scendere in campo aveva sposato la scelta di Sinner di concentrarsi sul recupero dall'infortunio al ginocchio, fermarsi è scelta saggia pensando alla carriera. L'altoatesino tornerà non prima del 13 gennaio, data dello One Point Slam, torneo esibizione a cui si è iscritto. Domattina in campo Arnaldi e Darderi, i due azzurri sfidano Fritz, statunitense, e Tsitsipas, greco. In chiusura lo sci alpino, al Teatro Armani di Milano il Fisi Media Day ha inaugurato virtualmente la stagione 2026-27. Tra i campioni presenti, Sofia Goggia e Federica Brignone. La prima ha parlato dell'infezione che l'ha colpita in Argentina durante la preparazione estiva.
6: Io sono stata molto spaventata quando Ushuaia ho avuto quei dolori inenarrabili. Poi una volta che torni in Italia ti senti rallentata, dici non riesco a fare le scale, ho capito che c'era qualcosa che non andava, però le prime indagini avevano escluso che avessi qualcosa di grave, poi i neurologi hanno capito che era chiaramente un'infezione da virus, così poi è stato tutto confermato.
2: La seconda ha fissato il proprio obiettivo.
7: Io ho lavorato tutta la mia vita per raggiungere il mio massimo, l'ho vissuto 2 stagioni, più forse le Olimpiadi, ma neanche, non stavo così bene, 3 giorni dopo praticamente mi sono fatta male e quindi un po' di quello vorrei ancora viverlo e sto lavorando per quello.
2: Ed è tutto.
0: Meteo.
8: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: News. Bentrovati dalla redazione.

0: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
1: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnerre, riporta l'ente radiotelevisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
0: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti, che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, poi in Calabria, Puglia e Campania.
1: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
0: Tra le 30.000 e le 50.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati a Bruxelles, che denunciano le politiche socio-economiche del governo. Il corteo è degenerato in una guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati che hanno attaccato con lancio di pietre e mazze di metallo un camion idrante della polizia. Gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e l'uso dell'idrante per disperdere i manifestanti.
1: Lo sport: Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il 4 volte campione del mondo chiude davanti a George Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Verstappen è però investigato per aver superato Hamilton in regime di bandiere gialle e forse verrà penalizzato.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 17 e 10 minuti.
2: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti internazionali di giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Congratulazioni sono arrivate invece dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Pillay, paladina dello Stato di diritto contro il diritto della forza. Forti tensioni riunioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi di artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e l'accusa contestata. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Quinta la Ducati di Marquez, decima quella di Bagnaia. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
5: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
1: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea di Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni.
7: La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Sono le 17 e 18 minuti.
2: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillai, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti internazionali di giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Congratulazioni sono arrivate invece dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Pillai, paladina dello Stato di diritto contro il diritto della forza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e l'accusa contestata. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna, amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Quinta la Ducati di Marquez, decima quella di Bagnaia. Alle 4.50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
5: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima insensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
2: Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'allevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP nel derby tutto italiano al vertice della classe regina, la prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica, la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top ten ce ne sono comunque quattro. Le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli non. E un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali ospita domani alle 20.45 il Frosinone e tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei partenopei l'obiettivo ora è pensare alla sfida coi ciociari prima di riturfarsi anche in Champions League.
9: Poi abbiamo la Champions che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone. Bisogna affrontarlo una alla volta, ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
1: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Flavio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6, 7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Urkac. Il ciclismo, il Giro di Lombardia sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, 2 tappe al Giro d'Italia, 2 maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Pual Tour 2023 non solo. Ora nel futuro del corridore abruzzese ci sarebbe l'approdo alla Pinarello. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
6: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
3: Sono le 17 e 25 minuti.
2: News.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ONU critica fortemente la decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione del condannato per omicidio Nidal Hassan. La trasmissione in diretta streaming di un'esecuzione equivale ad una sentenza pubblica e violerebbe il diritto assoluto di tortura, affermato l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani. Il divieto assoluto di tortura vieta le esecuzioni pubbliche, ha poi affermato Shabia Manto, portavoce dell'ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nel corso di un briefing, il mancato rispetto di tale divieto renderebbe inevitabile l'esecuzione arbitraria, configurando una violazione del diritto alla vita, aggiunto. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, giurista sudafricana. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Il comitato ha sottolineato l'importanza dello Stato di diritto come fondamento di un sistema capace di prevenire i conflitti e favorirne la risoluzione senza ricorrere alla violenza. L'economia, il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sale ad agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi d'agosto del 2024, lo comunica la Banca d'Italia nelle serie nazionali banche e moneta. Il tasso annuale effettivo globale sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,99% dal 3,31% del mese precedente. Il TAIG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,78%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,69% come nel mese precedente. C'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta il quotidiano La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. A Ponte Testaccio, un italiano residente a Parigi, è stato colpito, forse con una mazza da golf, ed è riuscito a vedere l'aggressore e si è voltato a guardarmi in segno di sfida, ha detto. Vediamo adesso al maltempo che attanaglia nelle ultime ore, soprattutto le regioni meridionali. Una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala, provocando diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio trapanese. A Marsala è stata investita la scuola di Gasperi in via Nazionale, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone, due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. In Campania invece la pioggia continua a creare disagi dopo la bomba d'acqua di ieri che ha messo in ginocchio quasi l'intero hinterland a nord di Napoli. Nella notte è allagata anche la statale 74 domiziana, l'importante arteria è stata chiusa al traffico tra Giuliano e Barcaturo nelle due direzioni. In chiusura, una buona notizia per gli automobilisti: dopo le polemiche degli ultimi giorni per la fine dello sconto sulle accise, il gasolio torna a scendere ed infatti ha deciso di tagliare ancora il prezzo consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
5: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
7: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea dei Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola con i pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: GR News.
11: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
12: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 17 e 34 minuti.
2: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali. internazionali di giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e della figlia Sara decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
5: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima insensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Le notizie non prendono appuntamento, arrivano, cambiano, si aggiornano e con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sport.
13: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio: dopo 20 giorni di stop per le nazionali torna la Serie A ad aprire la sesta giornata domani alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 il turno dell'Inter, capolista insieme alle romane in campo domenica. I nerazzurri di Chivu sfidano il Parma al Meazza, ma guai a sottovalutare i ducali, parola al mister.
14: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
13: Domani sera il Napoli di Allegri ospita la sorpresa a Frosinone, parola al tecnico.
9: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
13: Riparte anche la Serie B, stasera alle 20:30 l'anticipo del sesto turno tra Avellino e Sampdoria, domani altri 6 match tra cui Empoli-Palermo, domenica chiude la giornata Modena-Verona. Voltiamo pagina, motori Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint, dietro la Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton, settimo Antonelli. Domani alle 11 la sprint, alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scena domenica alle 14. Si corre anche in MotoGP, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Ascoltiamo il pilota riminese.
15: Sono abbastanza contento del lavoro e sia in termini di passo che in termini di time attack. È vero che Raul, soprattutto con la soft, è stato velocissimo. Ci sarà da capire bene come poter migliorare, magari riuscire a prendere un po' di spunto da lui, però sono contento e è stata una buona giornata.
13: Alle 4.50 del mattino, ora italiana le qualifiche, alle 9 la sprint, stesso orario domenica la gara lunga. Siamo al tennis, Masters 1000 di Shanghai, Musetti non riscatta le sconfitte di Berrettini e Cobolli, il Cararino ha perso in 3 set contro il cinese Zhu, eliminato anche Novak Djokovic, il serbo ha perso 2-0 contro il polacco Hurkacz. Prima di scendere in campo aveva sposato la scelta di Sinner di concentrarsi sul recupero dall'infortunio al ginocchio, fermarsi è scelta saggia pensando alla carriera. L'altoatesino tornerà non prima del 13 gennaio, data dello One Point Slam, torneo esibizione a cui si è iscritto. Domattina in campo Arnaldi e Darderi, i due azzurri sfidano Fritz, statunitense, Tsitsipas, greco. In chiusura lo sci alpino, al Teatro Armani di Milano il Fisi Media Day ha inaugurato virtualmente la stagione 2026-27. Tra i campioni presenti, Sofia Goggia e Federica Brignone. La prima ha parlato dell'infezione che l'ha colpita in Argentina durante la preparazione estiva.
16: Io sono stata molto spaventata quando Ushuaia ha avuto quei dolori inenarrabili. Poi una volta che torni in Italia ti senti rallentata, dici non riesco a fare le scale. Ho capito che c'era qualcosa che non andava, però le prime indagini avevano escluso che avesse qualcosa di grave. Poi i neurologi hanno capito che era chiaramente un'infezione da virus, così poi è stato tutto confermato.
13: La seconda ha fissato il proprio obiettivo.
17: Io ho lavorato tutta la mia vita per raggiungere il mio massimo. L'ho vissuto due stagioni, più forse le Olimpiadi, ma neanche non stavo così bene. Tre giorni dopo praticamente mi sono fatta male e quindi un po' di quello vorrei ancora viverlo e sto lavorando per quello.
13: Ed è tutto.
8: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
3: Sono le 17 e 42 minuti.
8: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
0: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
1: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Costellazioni di Clermont-Tonnerre. Riporta l'ente radiotelevisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
0: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, poi in Calabria, Puglia e Campania.
1: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio istituito nel 1901. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
0: Tra le 30.000 e le 50.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati a Bruxelles, che denunciano le politiche socio-economiche del governo. Il corteo è degenerato in una guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati che hanno attaccato con lancio di pietre e mazze di metallo un camion idrante della polizia. Gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e l'uso dell'idrante per disperdere i manifestanti.
1: Lo sport: Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il 4 volte campione del mondo chiude davanti a George Russell, poi Leclerc e Pierre Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Verstappen è però investigato per aver superato Hamilton in regime di bandiere gialle e forse verrà penalizzato.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
12: Meteo.
5: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo, leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
7: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea dei Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 17 e 50 minuti.
2: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillai, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno, afferma in un post il ministro degli esteri israeliano. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillai nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Per il comitato svedese che assegna il Nobel, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Dedico questo premio a tutte le persone sopravvissute a crimini internazionali, ha affermato la giurista da Norimberga. Ai leader politici dico: avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gianicolense a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in viale dei 420, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Jacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ora è il nostro spazio dedicato al welfare.
18: INPS, insieme, sempre.
19: Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha disposto il trasferimento straordinario all'INPS di ulteriori 3,9 milioni di euro destinati al reddito di libertà per l'annualità 2026. Le nuove risorse consentiranno di accogliere le domande già risultate ammissibili che in alcune regioni non avevano trovato copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità precedentemente assegnate. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento per le Pari Opportunità sulla base dei dati trasmessi dall'INPS sull'andamento della misura, che hanno evidenziato in alcuni territori un fabbisogno superiore alle risorse disponibili. Rafforzare le competenze delle nuove generazioni sui temi della sostenibilità e aprire un canale di dialogo e ascolto con i giovani per raccoglierne punti di vista, priorità e idee. Con questi obiettivi nasce INPS a Scuola, la nuova iniziativa promossa dall'Istituto nell'ambito del percorso di integrazione della sostenibilità avviato negli ultimi anni. INPS a Scuola si affianca ai programmi già promossi dall'Istituto per la diffusione nelle scuole dell'educazione previdenziale, dell'informazione sul welfare e dell'orientamento al lavoro, ed è destinata agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, chiamati oggi a confrontarsi con profonde trasformazioni ambientali, sociali ed economiche. Si è svolto a Roma presso Palazzo Wedekind l'incontro formativo promosso da INPS e Serie C, rivolto alle società sportive professionistiche, con l'obiettivo di approfondire il quadro normativo e operativo degli obblighi contributivi previsti per il settore sportivo. L'iniziativa ha offerto un'occasione di confronto e aggiornamento sui principali aspetti previdenziali introdotti dal Decreto Legislativo 36/2021, con particolare attenzione alle modalità di iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi e agli adempimenti connessi alla gestione della di lavoro nel professionismo sportivo. In un contesto normativo articolato in continua evoluzione, la corretta applicazione delle disposizioni vigenti richiede infatti competenze specialistiche e una puntuale gestione degli obblighi contributivi da parte delle società. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Me. Meteo.
5: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche sul Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
2: News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti internazionali di giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Congratulazioni sono arrivate invece dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Pillay, paladina dello Stato di diritto contro il diritto della forza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi di artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e l'accusa contestata. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Quinta la Ducati di Marquez, decima quella di Bagnaia. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
2: Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'allevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP nel derby tutto italiano al vertice della classe regina, la prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica, la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top ten ce ne sono comunque quattro. Le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli nono e un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali ospita domani alle 20.45 il Frosinone e tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei partenopei l'obiettivo ora è pensare alla sfida coi ciociari prima di riturfarsi anche in Champions League.
9: Poi abbiamo la Champions che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone. Bisogna affrontarlo una alla volta, ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
1: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Flavio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1-4-6-6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6-7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Urkac. Il ciclismo, il Giro di Lombardia sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, 2 tappe al Giro d'Italia, 2 maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Pual Tour 2023 non solo. Ora nel futuro.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Io amo lo spazio.
22: Anche noi, è la nostra casa.

0: anche in digitale con l'applicazione.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
2: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillai. 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno, afferma in un post il ministro degli esteri israeliano. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillai nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CPI, pezzo per pezzo. Per il comitato svedese che assegna il Nobel, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Dedico questo premio a tutte le persone sopravvissute a crimini internazionali, ha affermato la giurista da Norimberga. Ai leader politici dico: avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gianicolense a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in Viale dei Quattro Venti, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Iacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo, i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno, sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ora è il nostro spazio dedicato al welfare.
5: INPS, insieme sempre.
6: Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha disposto il trasferimento straordinario all'INPS di ulteriori 3,9 milioni di euro destinati al reddito di libertà per l'annualità 2026. Le nuove risorse consentiranno di accogliere le domande già risultate ammissibili che in alcune regioni non avevano trovato copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità precedentemente assegnate. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento per le Pari Opportunità sulla base dei dati trasmessi dall'INPS sull'andamento della misura, che hanno evidenziato in alcuni territori un fabbisogno superiore alle risorse disponibili. Rafforzare le competenze delle nuove generazioni sui temi della sostenibilità e aprire un canale di dialogo e ascolto con i giovani per raccoglierne punti di vista, priorità e idee. Con questi obiettivi nasce INPS a Scuola, la nuova iniziativa promossa dall'Istituto nell'ambito del percorso di integrazione della sostenibilità avviato negli ultimi anni. INPS a Scuola si affianca ai programmi già promossi dall'Istituto per la diffusione nelle scuole dell'educazione previdenziale, dell'informazione sul welfare e dell'orientamento al lavoro ed è destinata agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, chiamati oggi a confrontarsi con profonde trasformazioni ambientali, sociali ed economiche. Si è svolto a Roma presso Palazzo Wedekind l'incontro formativo promosso da INPS e Serie C, rivolto alle società sportive professionistiche con l'obiettivo di approfondire il quadro normativo e operativo degli obblighi contributivi previsti per il settore sportivo. L'iniziativa ha offerto un'occasione di confronto e aggiornamento sui principali aspetti previdenziali introdotti dal decreto legislativo 36

0: 2021, con particolare attenzione alle modalità di iscrizione al fondo pensione lavoratori sportivi e agli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro nel professionismo sportivo. In un contesto normativo articolato in continua evoluzione, la corretta applicazione delle disposizioni vigenti richiede infatti competenze specialistiche e una puntuale gestione degli obblighi contributivi da parte delle società. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
2: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche sul Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima in sensibile calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay. 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth. Pillay, nemica di USA e Israele. Poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa Corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CP pezzo per pezzo. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gianni Colenzi a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in Viale dei Quattroventi, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Iacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
4: Sono le 18 e 11 minuti.
1: News.
5: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nobel per la pace a Navi Pillay apre uno scontro internazionale. La giurista sudafricana, già alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata premiata per il lavoro contro i crimini di guerra, ha dedicato il riconoscimento ai sopravvissuti e ai crimini internazionali. Donald Trump ha rilanciato sui social un messaggio duramente critico verso l'assegnazione. Protesta anche Israele, che contesta le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla commissione d'inchiesta dell'ONU presieduta da Pillay. Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Di segno opposto alla reazione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha elogiato l'impegno della giurista per lo Stato di diritto.
6: Veniamo in Italia. Una doppia tromba marina ha provocato danni nel Trapanese, investendo edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata colpita la succursale dell'Istituto De Gasperi, dove si trovavano 273 bambini. Il personale li ha accompagnati nelle zone più sicure dell'edificio. Secondo l'aggiornamento dell'azienda sanitaria umanitaria al pronto soccorso sono arrivati 4 bambini e 5 adulti con ferite da taglio ed escoriazioni. È stato attivato anche il sostegno psicologico a Petrosino. Un'automobile è stata sbalzata in un burrone. Le due persone a bordo sono state portate in ospedale. Ingenti i danni segnalati alla scuola in diversi punti del territorio.
5: Matteo Salvini rilancia sul contributo di banche e assicurazioni alla prossima manovra economica. Il vice premier indica un obiettivo di almeno 5 miliardi di euro da ottenere attraverso un confronto con il settore nelle sue intenzioni. Il contributo dovrebbe essere volontario senza introdurre una nuova tassa. Salvini considera la cifra sostenibile alla luce degli utili attesi e auspica un accordo nel centrodestra anche con Antonio Tajani. Si tratta di una proposta politica ancora da definire, non di una misura già approvata. Il tema entra così nel confronto sulle risorse da destinare alla legge di bilancio.
6: L'Unione Europea avvia un gruppo di lavoro sulla tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche, lo ha annunciato il commissario all'economia Valdis Dombrovskis al termine del confronto tra i ministri. Secondo la Commissione sono soprattutto i singoli stati a poter adottare le misure più adatte. Il gruppo europeo servirà a confrontare le esperienze e ad assistere i governi nelle loro scelte. Non è stata annunciata una nuova imposta europea. Il confronto riguarda gli strumenti con cui intervenire sui profitti straordinari delle società energetiche, mantenendo un coordinamento tra i diversi paesi dell'Unione.
5: Salgono a 6 episodi al vaglio degli investigatori nell'inchiesta sulla banda della minicar nera a Roma. Un uomo di 77 anni ha denunciato ad essere stato avvicinato mentre camminava in viale dei 420 e colpito al fianco con un tubo di plastica dal passeggero dell'auto. In procura si è svolto un vertice sulle indagini che comprendono l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti della vettura attraverso le telecamere tra Monteverde e Testaccio. Per ora chi indaga esclude il collegamento con una sfida sui social.
6: Andiamo all'estero. I vescovi americani condannano la decisione di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Azan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood. Il presidente della conferenza episcopale statunitense, l'arcivescovo Paul Stagg Coakley, ha chiesto alle autorità di riconsiderare la scelta, pur ribadendo che i crimini commessi non possono essere giustificati, e ha definito la trasmissione dell'esecuzione una promozione della cultura della morte. Anche l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha contestato il progetto, sostenendo che un'esecuzione trasmessa pubblicamente equivarrebbe a tortura.
5: In chiusura allo sport, la Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di George Russell, che completa la prima fila. Terzo tempo per Charles Leclerc. La sua Ferrari partirà davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Sesta posizione per Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, settimo Kimi Antonelli sulla Mercedes. Le qualifiche della sprint consegnano dunque a Verstappen la posizione migliore in partenza, mentre Leclerc mantiene la Ferrari nelle prime 3 posizioni sul circuito cittadino di Singapore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche sul Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima in sensibile calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Economy News.
9: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea dei Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
4: Sono le 18 e 20 minuti.
8: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillai, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillai nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CP pezzo per pezzo. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gio Nicolense a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in Viale dei Quattroventi, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Jacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo, i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno, sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo. Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima insensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
9: News. Bentrovati dalla redazione.
10: Un sesto uomo è rimasto vittima della cosiddetta banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, il 67enne stava percorrendo a piedi via dei Quattroventi quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo in plastica. Intanto spunta il primo identikit, come anticipa La Repubblica. Si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
9: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania.
10: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay, tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
9: Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. La decisione è stata comunicata dal Dipartimento del Tesoro americano a breve distanza dall'assegnazione del premio Nobel per la pace 2026 a Navi Pillay. Vieteremo le transazioni con questo tribunale canaglia, tagliandone le sue risorse e paralizzandone la capacità operativa, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. L'UE fa sapere che collaborerà strettamente con la CPI per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
10: La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Trieste in occasione della Barcolana 58 per la conclusione della campagna in Nord America. Dopo aver percorso oltre 15.000 miglia, la nave scuola della Marina Militare è ormeggiata al molo dei Bersaglieri, pronta ad accogliere il solito fiume di curiosi e turisti. Trieste è la città che per prima in Italia accolse nave Amerigo Vespucci al rientro dal tour mondiale 2023-25, durante il quale percorse circa 50.000 miglia miglia nautiche, oltre due volte la circonferenza terrestre.
11: TP1000 di Shanghai perde tre protagonisti italiani. Lorenzo Mosetti perde in 3-7 contro Yi Zhu, allenato dall'italiano Davide Sanguinetti. Il tennista cinese batte il cararino 7-6, 3-6, 7-6. Sconfitta anche per Berrettini in 2-7, lo statunitense Brandon Nakashima vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. Cobolli si è reso al francese Adrien Mannarino col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva.
10: Ed è tutto, a più tardi.
12: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: Sono le 18 e 27 minuti.
8: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillai. 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno, afferma in un post il ministro degli esteri israeliano. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillai nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CP, pezzo per pezzo. Per il comitato svedese che assegna il Nobel, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Dedico questo premio a tutte le persone sopravvissute a crimini internazionali, ha affermato la giurista da Norimberga. Ai leader politici dico: avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gianicolense a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in viale dei Quattroventi, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Jacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo, i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno, sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ora è il nostro spazio dedicato al welfare.
13: INPS, insieme, sempre.
0: Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha disposto il trasferimento straordinario all'INPS di ulteriori 3,9 milioni di euro destinati al reddito di libertà per l'annualità 2026. Le nuove risorse consentiranno di accogliere le domande già risultate ammissibili che in alcune regioni non avevano trovato copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità precedentemente assegnate. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento per le Pari Opportunità sulla base dei dati trasmessi dall'INPS sull'andamento della misura, che hanno evidenziato in alcuni territori un fabbisogno superiore alle risorse disponibili. Rafforzare le competenze delle nuove generazioni sui temi della sostenibilità e aprire un canale di dialogo e ascolto con i giovani per raccoglierne punti di vista, priorità e idee. Con questi obiettivi nasce INPS a Scuola, la nuova iniziativa promossa dall'Istituto nell'ambito del percorso di integrazione della sostenibilità avviato negli ultimi anni. INPS a Scuola si affianca ai programmi già promossi dall'Istituto per la diffusione nelle scuole dell'educazione previdenziale, dell'informazione sul welfare e dell'orientamento al lavoro ed è destinata agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, chiamati oggi a confrontarsi con profonde trasformazioni ambientali, sociali ed economiche. Si è svolto a Roma presso Palazzo Wedekind l'incontro formativo promosso da INPS e Serie C, rivolto alle società sportive professionistiche con l'obiettivo di approfondire il quadro normativo e operativo degli obblighi contributivi previsti per il settore sportivo. L'iniziativa ha offerto un'occasione di confronto e aggiornamento sui principali aspetti previdenziali introdotti dal decreto legislativo 36/2021, con particolare attenzione alle modalità di iscrizione al fondo pensione lavoratori sportivi e agli adempimenti connessi alla gestione della porti di lavoro nel professionismo sportivo. In un contesto normativo articolato in continua evoluzione, la corretta applicazione delle disposizioni vigenti richiede infatti competenze specialistiche e una puntuale gestione degli obblighi contributivi da parte delle società. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo. Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Economy News.
9: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea di Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale.
14: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: GR News.
15: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
16: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
17: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 18 e 38 minuti.
8: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillai. 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillai nemica di USA e Israele. Poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa Corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CP pezzo per pezzo. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gianicolense a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in Viale dei Quattroventi, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Iacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Meteo.
2: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo. calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Assegnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
17: L'economia.
3: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli Stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno, ancora funzionante, è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Invecchiamento e longevità, una sfida per il settore pubblico, per esempio, ma non solo per la sanità, nella quale anche il privato è pronto a fare la sua parte. Se ne è parlato recentemente a Roma. Sentiamo Cristina Scarpa.
19: L'Italia è un paese che invecchia e la longevità sta trasformando i bisogni e le aspettative dei suoi cittadini, ma anche gli equilibri economici e sociali del paese. Se ne è parlato a Roma al Longevity Day, generali partner del paese 2026, Previdenza, Protezione, Futuro. Giancarlo Fancel, country manager e CEO di Generali Italia.
20: L'Italia ha un'età media di 84 anni, quindi siamo uno dei paesi più longevi al mondo e nella media a 58 anni cominciano i problemi di salute, di prevenzione e quant'altro. Quindi c'è un grande bisogno di assistenza, c'è un grande bisogno di cure. Noi generali, come partner del paese, con circa 11 milioni di clienti, ci sentiamo a questa responsabilità.
19: Il peso della cura ricade ora in misura rilevante sulle famiglie con 12,3 milioni di caregiver non retribuiti. Per generali c'è bisogno di una maggiore integrazione tra prevenzione, salute, assistenza e sicurezza economica.
20: Un tema che deve vedere coinvolti non solo le imprese private, ma la parte pubblica, le istituzioni, per poter affrontare questo problema e garantirsi una, come dire, una vecchiaia serena.
3: Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
4: Sono le 18 e 46 minuti.
6: News.
5: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, il Nobel per la pace a Navi Pillay apre uno scontro internazionale. La giurista sudafricana, già alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata premiata per il lavoro contro i crimini di guerra, ha dedicato il riconoscimento ai sopravvissuti e ai crimini internazionali. Donald Trump ha rilanciato sui social un messaggio duramente critico verso l'assegnazione. Protesta anche Israele, che contesta le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla commissione d'inchiesta dell'ONU presieduta da Pillay. Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Di segno opposto alla reazione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha elogiato l'impegno della giurista per lo Stato di diritto.
21: Vediamo in Italia una doppia tromba marina ha provocato danni nel Trapanese investendo edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata colpita la succursale dell'Istituto De Gasperi, dove si trovavano 273 bambini. Il personale li ha accompagnati nelle zone più sicure dell'edificio. Secondo l'aggiornamento dell'azienda sanitaria, al pronto soccorso sono arrivati 4 bambini e 5 adulti con ferite da taglio ed escoriazioni. È stato attivato anche il sostegno psicologico a Petrosino. Un'automobile è stata sbalzata in un burrone. Le 2 persone a bordo sono state portate in ospedale. Ingenti danni segnalati alla scuola in diversi punti del territorio.
5: Matteo Salvini rilancia sul contributo di banche e assicurazioni alla prossima manovra economica. Il vicepremier indica un obiettivo di almeno 5 miliardi di euro da ottenere attraverso un confronto con il settore nelle sue intenzioni. Il contributo dovrebbe essere volontario, senza introdurre una nuova tassa. Salvini considera la cifra sostenibile alla luce degli utili attesi e auspica un accordo nel centrodestra anche con Antonio Tajani. Si tratta di una proposta politica ancora da definire, non di una misura già approvata. Il tema entra così nel confronto sulle risorse da destinare alla legge di bilancio.
21: L'Unione Europea avvia un gruppo di lavoro sulla tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche, lo ha annunciato il commissario all'economia Valdis Dombrovskis al termine del confronto tra i ministri. Secondo la Commissione sono soprattutto i singoli stati a poter adottare le misure più adatte. Il gruppo europeo servirà a confrontare le esperienze e ad assistere i governi nelle loro scelte. Non è stata annunciata una nuova imposta europea. Il confronto riguarda gli strumenti con cui intervenire sui profitti straordinari delle società energetiche, mantenendo un coordinamento tra i diversi paesi dell'Unione.
5: Salgono a 6 episodi al vaglio degli investigatori nell'inchiesta sulla banda della minicar nera a Roma. Un uomo di 77 anni ha denunciato di essere stato avvicinato mentre camminava in viale dei 420 e colpito al fianco con un tubo di plastica dal passeggero dell'auto. In procura si è svolto un vertice sulle indagini che comprendono l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti della vettura attraverso le telecamere tra Monteverde e Testaccio. Per ora chi indaga esclude il collegamento con una sfida sui social.
21: Andiamo all'estero. I vescovi americani condannano la decisione di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Azan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per assalto di Fort Hood. Il presidente della conferenza episcopale statunitense, l'arcivescovo Paul Stagg Coakley, ha chiesto alle autorità di riconsiderare la scelta, pur ribadendo che i crimini commessi non possono essere giustificati, e ha definito la trasmissione dell'esecuzione una promozione della cultura della morte. Anche l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha contestato il progetto, sostenendo che un'esecuzione trasmessa pubblicamente equivarrebbe a tortura.
5: In chiusura allo sport, la Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di George Russell, che completa la prima fila. Terzo tempo per Charles Leclerc. La sua Ferrari partirà davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Sesta posizione per Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, settimo Kimi Antonelli sulla Mercedes. Le qualifiche della sprint consegnano dunque a Verstappen la posizione migliore in partenza, mentre Leclerc mantiene la Ferrari nelle prime 3 posizioni sul circuito cittadino di Singapore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Me.
7: Meteo.
2: Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche sul Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massime in sensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
11: Economy News.
22: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea di Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale.
14: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
4: Sono le 18 e 55 minuti.
11: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Ha segnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026. 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo a Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
7: L'economia.
3: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno ancora funzionante è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo. Persiste una circolazione ciclonica sul nostro paese, foriera di precipitazioni intense, specie al centro-sud. Nel corso del pomeriggio ci saranno ancora diverse occasioni per piogge e fenomeni temporaleschi, specie sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle isole maggiori, meglio altrove. In serata e nella prossima notte vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse, possibili anche su Lazio e Sardegna, meglio sul resto del paese. Massima insensibile calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: GR News.
11: Io amo lo spazio.
23: Anche noi, è la nostra casa.
24: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
25: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
26: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
27: Sono le 19.
28: News.
0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
7: In primo piano la cronaca: sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E intanto oggi un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. È rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion.
1: Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore. Come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
7: Cani beagle utilizzati come cavie e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
1: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnerre. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
7: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele.
26: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 19.
26: News.

0: Martella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della federazione turca per sostituirlo è Arda Turan.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche sul Lazio e isole maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora molto instabile. Sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Più stabile altrove con nubi sparse. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà asciutto. Eccezione fatta per piovaschi sui rilievi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
4: A Napoli per ripristino, a seguito di un allagamento è chiuso il tratto della statale 74 Domiziana tra Giuliano e Varcaturo in ambo i sensi. Per questo motivo ci sono circa 2 chilometri di code tra Quarto e l'uscita obbligatoria di Varcaturo provenendo da Pozzuoli. A Roma le difficoltà maggiori in tangenziale est con code tra Ponte Milvio e Nomentana verso San Giovanni e da Nomentana e il Priori verso lo stadio. Code anche sulla Salaria dalla tangenziale est a Roma Urbe verso il raccordo su Viale Castrense in ambo i sensi e sul tratto interno della A24 tra la tangenziale via Fiorentini verso il raccordo. Code inoltre su grande raccordo anulare tra Pontina e San Giovanni in carreggiata esterna. In A14 code per lavori tra Roseto e Pineto verso Taranto e per un incidente code tra Grottammare e Pedaso in ambo i sensi. In Toscana per un incidente circa 4 km di code sulla Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Ginestra Fiorentina verso Pisa e Livorno. Per un altro incidente inoltre 2 km di code sull'Aurelia tra Livorno Centro e Livorno Sud verso Roma. In A1 per un incidente code tra Modena Sud e Valsamoggia verso Napoli. In A4 code a tratti tra Peschiera e Desenzano verso Torino. Code inoltre a Desenzano sulla provinciale 11 in ambo i sensi. A Milano code in tangenziale ovest da inizio tangenziale ad Assago direzione Laghi. In est da San Donato a Cascina Gobba verso Monza e nord tra Nova e Sesto in ambo i sensi. Code anche in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. A Torino code in tangenziale nord da Caselle a Statale 24 verso Collegno e per un incidente sul raccordo di Casella tra uscita 2 e uscita 3 verso l'aeroporto.
3: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillai, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno, afferma in un post il ministro degli esteri israeliano. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillai nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Per il comitato svedese che assegna il Nobel, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Dedico questo premio a tutte le persone sopravvissute a crimini internazionali, ha affermato la giurista da Norimberga. Ai leader politici dico: avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gianicolense a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in Viale dei 420, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Jacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia

0: provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo, i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno, sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ora è il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme, sempre.
2: Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha disposto il trasferimento straordinario all'INPS di ulteriori 3,9 milioni di euro destinati al reddito di libertà per l'annualità 2026. Le nuove risorse consentiranno di accogliere le domande già risultate ammissibili che in alcune regioni non avevano trovato copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità precedentemente assegnate. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento per le Pari Opportunità sulla base dei dati trasmessi dall'INPS sull'andamento della misura, che hanno evidenziato in alcuni territori un fabbisogno superiore alle risorse disponibili. Rafforzare le competenze delle nuove generazioni sui temi della sostenibilità e aprire un canale di dialogo e ascolto con i giovani per raccoglierne punti di vista, priorità e idee. Con questi obiettivi nasce INPS a Scuola, la nuova iniziativa promossa dall'Istituto nell'ambito del percorso di integrazione della sostenibilità avviato negli ultimi anni. INPS a Scuola si affianca ai programmi già promossi dall'Istituto per la diffusione nelle scuole dell'educazione previdenziale, dell'informazione sul welfare e dell'orientamento al lavoro, ed è destinata agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, chiamati oggi a confrontarsi con profonde trasformazioni ambientali, sociali ed economiche. Si è svolto a Roma presso Palazzo Wedekind l'incontro formativo promosso da INPS e Serie C, rivolto alle società sportive professionistiche, con l'obiettivo di approfondire il quadro normativo e operativo degli obblighi contributivi previsti per il settore sportivo. L'iniziativa ha offerto un'occasione di confronto e aggiornamento sui principali aspetti previdenziali introdotti dal decreto legislativo 36/2021, con particolare attenzione alle modalità di iscrizione al fondo pensione lavoratori sportivi e agli adempimenti connessi alla gestione della porti di lavoro nel professionismo sportivo. In un contesto normativo articolato in continua evoluzione, la corretta applicazione delle disposizioni vigenti richiede infatti competenze specialistiche e una puntuale gestione degli obblighi contributivi da parte delle società. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 19 e 11 minuti.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay. 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth. Pillay, nemica di USA e Israele. Poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CP pezzo per pezzo. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gianicolense a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia, riferendo che domenica sera, mentre camminava in Viale dei Quattroventi, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Jacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo, i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno, sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche sul Lazio e isole maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora molto instabile. Sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Più stabile altrove con nubi sparse. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà asciutto. Eccezione fatta per piovaschi sui rilievi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Economy News.
7: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea di Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito, il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Sono le 19 e 18 minuti.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Assegnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo a Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
8: L'economia.
0: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno, ancora funzionante, è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Invecchiamento e longevità, una sfida per il settore pubblico, per esempio, ma non solo per la sanità, nella quale anche il privato è pronto a fare la sua parte. Se ne è parlato recentemente a Roma. Sentiamo Cristina Scarpa.
9: L'Italia è un paese che invecchia e la longevità sta trasformando i bisogni e le aspettative dei suoi cittadini, ma anche gli equilibri economici e sociali del paese. Se ne è parlato a Roma al Longevity Day, generali partner del paese 2026, Previdenza, Protezione, Futuro. Giancarlo Fancel, country manager e CEO di General Italia.
10: L'Italia ha un'età media di 84 anni, quindi siamo uno dei paesi più longevi al mondo e nella media a 58 anni cominciano i problemi di salute, di prevenzione e quant'altro. Quindi c'è un grande bisogno di assistenza, c'è un grande bisogno di cure. Noi generali, come partner del paese, con circa 11 milioni di clienti, ci sentiamo questa responsabilità.
9: Il peso della cura ricade ora in misura rilevante sulle famiglie con 12,3 milioni di caregiver non retribuiti. Per generali c'è bisogno di una maggiore integrazione tra prevenzione, salute, assistenza e sicurezza economica.
10: Un tema che deve vedere coinvolti non solo le imprese private, ma la parte pubblica, le istituzioni, per poter affrontare questo problema e garantirci una vecchiaia serena.
0: Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: meteo.
5: Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche sul Lazio e isole maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora molto instabile. Sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Più stabile altrove con nubi sparse. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà asciutto. Eccezione fatta per piovaschi sui rilievi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
8: A Napoli per ripristino a seguito di un allagamento è chiuso il tratto della statale 74 Domiziana tra Giuliano e Varcatura in ambo i sensi. Per questo motivo ci sono circa 2 chilometri di code tra Quarto e l'uscita obbligatoria di Varcatura provenendo da Pozzuoli. A Roma le difficoltà maggiori in tangenziale est con code tra Ponte Milvio e Nomentana verso San Giovanni e da Nomentana e Priori verso lo stadio. Code anche sulla Salaria dalla tangenziale est a Roma Urbe verso il raccordo su Viale Castrense in ambo i sensi e sul tratto interno della A24 tra la tangenziale via Fiorentini verso il raccordo. Code inoltre su grande raccordo anulare tra Pontina e San Giovanni in carreggiata esterna. In A14 code per lavori tra Roseto e Pineto verso Taranto e per un incidente code tra Grottamare e Pedaso in ambo i sensi. In Toscana per un incidente circa 4 chilometri di code sulla Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Ginestra Fiorentina verso Pisa e Livorno. Per un altro incidente inoltre 2 chilometri di code sull'Aurelia tra Livorno Centro e Livorno Sud verso Roma. In A1 per un incidente code tra Modena Sud e Valsamoggia verso Napoli. In A4 code a tratti tra Peschiera e Desenzano verso Torino. Code inoltre a Desenzano sulla provinciale 11 in ambo i sensi. A Milano code in tangenziale ovest da inizio tangenziale ad Assago direzione Laghi. In est da San Donato a Cascina Gobba verso Monza e nord tra Nova e Sesto in ambo i sensi. Code anche in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. A Torino code in tangenziale nord da Caselle a Statale 24 verso Collegno e per un incidente sul raccordo di Casella tra uscita 2 e uscita 3 verso l'aeroporto.
1: Sport.
11: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Torna il campionato di Serie A e torna l'Inter pronta a scendere in campo a San Siro contro il Parma. Per Chivu potrebbe essere l'occasione di dare spazio a chi ha giocato meno finora, ma guai a sottovalutare il gialloblu di Gilardino.
12: Tutti questi anni abbiamo imparato a non sottovalutare l'avversario. L'anno scorso credo che la dimostrazione di quello che è stato realmente l'annata e quello che la maturità che questa squadra ha raggiunto sotto questo punto di vista, perché abbiamo perso delle partite cosiddette i derby contro quelle che sono in corsa per vincere i trofei, ma non abbiamo mai sottovalutato quelle che sono le altre partite. È una questione di maturità.
11: A scendere in campo in questo weekend sarà anche il Napoli, che per la sfida di sabato col Frosinone ritrova Scott McTominay. Di lui e di Højlund ha parlato oggi Max Allegri.
13: McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Ogni tanto bisognerebbe un attimino guardare un po' di più. Højlund ha giocato 5 partite in Napoli, tra l'altro non tutte a 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol.
11: Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. L'olandese è rimasto a lungo investigato per non aver rispettato bandiera gialla, ma niente penalità e pole confermata. Secondo posto per Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde 3 protagonisti italiani. Eliminati al secondo turno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Cobolli si è reso ad Adrienne Mannarino col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Sconfitta anche per Berrettini in 2-7. Brandon Nakashima vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. Rientro dall'infortunio indigesto per Lorenzo Musetti, che perde in 3-7 contro il numero 267 Yisu, classe 2005, allenato dall'italiano Davide Sanguinetti. Restano in corsa Arnaldi e Darderi, che scenderanno in campo domani mattina. Gennaro Pirelli corona una stagione da sogno conquistando una preziosa medaglia di bronzo nella categoria 100 kg ai campionati mondiali di judo in corso di svolgimento a Baku. Si tratta del terzo piazzamento sul podio per la spedizione azzurra in Azerbaigian, che si aggiunge all'argento di Assunta Scutto nella 48 kg e al bronzo di Odette Giuffrida nella 52 kg. Dalla redazione sportiva è tutto.
6: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
4: Sono le 19 e 28 minuti.
6: News.
14: Ancora una buona serata. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nobel per la pace a Navi Pillay apre uno scontro internazionale. La giurista sudafricana, già alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata premiata per il lavoro contro i crimini di guerra, dedicato al riconoscimento ai sopravvissuti ai crimini internazionali. Donald Trump ha rilanciato sui social un messaggio duramente critico verso l'assegnazione. Protesta anche Israele, che contesta le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla commissione d'inchiesta dell'ONU presieduta da Pillay. Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, di segno opposto alla reazione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha elogiato l'impegno della giurista per lo Stato di diritto.
15: Veniamo in Italia. Una doppia tromba marina ha provocato danni nel Trapanese, investendo edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata colpita la succursale dell'Istituto dei Gasperi, dove si trovavano 273 bambini. Il personale li ha accompagnati nelle zone più sicure dell'edificio. Secondo l'aggiornamento dell'azienda sanitaria, al pronto soccorso sono arrivati 4 bambini e 5 adulti con ferite da taglio ed escoriazioni. È stato attivato anche il sostegno psicologico a Petrosino. Un'automobile è stata sbalzata in un burrone. Le due persone a bordo sono state portate in ospedale. Ingenti danni segnalati alla scuola in diversi punti del territorio.
14: Matteo Salvini rilancia sul contributo di banche e assicurazioni alla prossima manovra economica. Il vice premier indica un obiettivo di almeno 5 miliardi di euro da ottenere attraverso un confronto con il settore nelle sue intenzioni. Il contributo dovrebbe essere volontario, senza introdurre una nuova tassa. Salvini considera la cifra sostenibile alla luce degli utili attesi e auspica un accordo nel centrodestra anche con Antonio Tajani. Si tratta di una proposta politica ancora da definire, non di una misura già approvata. Il tema entra così nel confronto sulle risorse da destinare alla legge di bilancio.
15: L'Unione Europea avvia un gruppo di lavoro sulla tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche, lo ha annunciato il commissario all'economia Valdis Dombrovskis al termine del confronto tra i ministri. Secondo la Commissione sono soprattutto i singoli stati a poter adottare le misure più adatte. Il gruppo europeo servirà a confrontare le esperienze e ad assistere i governi nelle loro scelte. Non è stata annunciata una nuova imposta europea. Il confronto riguarda gli strumenti con cui intervenire sui profitti straordinari delle società energetiche, mantenendo un coordinamento tra i diversi paesi dell'Unione.
14: Salgono a 6 episodi al vaglio degli investigatori nell'inchiesta sulla banda della minicar nera a Roma. Un uomo di 77 anni ha denunciato di essere stato avvicinato mentre camminava in viale dei 420 e colpito al fianco con un tubo di plastica dal passeggero dell'auto. In procura si è svolto un vertice sulle indagini che comprendono l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti della vettura attraverso le telecamere tra Monteverde e Testaccio. Per ora chi indaga esclude il collegamento con una sfida sui social.
15: Andiamo all'estero. I vescovi americani condannano la decisione di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Azan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per assalto di Fort Hood. Il presidente della conferenza episcopale statunitense, l'arcivescovo Paul Stagg Coakley, ha chiesto alle autorità di riconsiderare la scelta, pur ribadendo che i crimini commessi non possono essere giustificati. Ha definito la trasmissione dell'esecuzione una promozione della cultura della morte. Anche l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha contestato il progetto, sostenendo che un'esecuzione trasmessa pubblicamente equivarrebbe a tortura.
14: In chiusura allo sport, la Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di George Russell, che completa la prima fila. Terzo tempo per Charles Leclerc. La sua Ferrari partirà davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Sesta posizione per Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, settimo Kimi Antonelli sulla Mercedes. Le qualifiche della sprint consegnano dunque a Verstappen la posizione migliore in partenza, mentre Leclerc mantiene la Ferrari nelle prime 3 posizioni sul circuito cittadino di Singapore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche su Lazio e isole maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora molto instabile. Sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche su Lazio, Abruzzo e Molise. Più stabile altrove con nubi sparse. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà asciutto. Eccezione fatta per piovaschi sui rilievi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
7: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea dei Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
16: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
17: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 19 e 38 minuti.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Assegnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo a Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
1: L'economia.
0: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno ancora funzionante è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche sul Lazio e isole maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora molto instabile. Sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Più stabile altrove con nubi sparse. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà asciutto. Eccezione fatta per piovaschi sui rilievi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Viabilità.
8: In Campania, per un incidente, traffico bloccato in A2 tra Sicignano degli Aburni e Contursi verso Salerno, con 5 km di code dopo Petina e incolonnamento in uscita Petina provenendo da Reggio Calabria. Code per curiosi inoltre tra Contursi e Sicignano verso Reggio Calabria. Più a nord, per un altro incidente, 5 km di code anche in A1 tra Pomigliano Villa Literno e Casoria verso Napoli. Ancora chiuso inoltre il tratto della statale 74 Domiziana tra Barcatura e Giuliano nelle due direzioni, con coda in uscita Giuliano provenendo da Pozzuoli. Sempre in A1 per un altro incidente, traffico bloccato tra Caianello e San Vittore verso Milano, con 4 km di veicoli incolonnati in aumento. A Roma code sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita e sul tratto interno del raccordo per Fiumicino dal viadotto della Magliana fino a via della Magliana verso l'aeroporto. In A14 ancora code per un incidente tra Grottammare e Pedaso nelle due direzioni. Sul tratto toscano della 1 per due distinti incidenti, 3 km di code tra Impruneta e Incisa e più avanti 2 km tra Valdarno e Arezzo verso Napoli. Sempre in A1 code a tratti tra Modena Nord e il bivio per l'A22 verso Napoli. In A21 3 km di code per un incidente tra Casteggio e Voghera verso Torino e più avanti per lavori 1 km tra Asti Est e Asti Ovest. A Milano code in tangenziale nord dal bivio per la Est fino a Monza, Sant'Alessandro direzione Fiera, e in A4 tra Milano Est e Monza verso Torino. 4 km di code inoltre per un incidente in A8 tra Lainate e il bivio per la 9 verso Varese.
17: News.
11: Buonasera dalla redazione.
18: In primo piano la cronaca: sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E intanto oggi un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. È rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion.
11: Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore. Come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
18: Cani beagle utilizzati come cavie e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
11: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnerre. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
18: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente americano Trump. E intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. L'Unione Europea fa sapere che collaborerà invece strettamente con la CP per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
11: Il calcio: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della Federazione Turca per sostituirlo è Arda Turan.
18: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
4: Sono le 19 e 47 minuti.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillai. 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno, afferma in un post il ministro degli esteri israeliano. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillai nemica di USA e Israele. Poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Per il comitato svedese che assegna il Nobel, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Dedico questo premio a tutte le persone sopravvissute a crimini internazionali, ha affermato la giurista da Norimberga. Ai leader politici dico: avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gianicolense a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in viale dei Quattroventi, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Jacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo, i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno, sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ora è il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme, sempre.
2: Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha disposto il trasferimento straordinario all'INPS di ulteriori 3,9 milioni di euro destinati al reddito di libertà per l'annualità 2026. Le nuove risorse consentiranno di accogliere le domande già risultate ammissibili che in alcune regioni non avevano trovato copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità precedentemente assegnate. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento per le Pari Opportunità sulla base dei dati trasmessi dall'INPS sull'andamento della misura, che hanno evidenziato in alcuni territori un fabbisogno superiore alle risorse disponibili. Rafforzare le competenze delle nuove generazioni sui temi della sostenibilità e aprire un canale di dialogo e ascolto con i giovani per raccoglierne punti di vista, priorità e idee. Con questi obiettivi nasce INPS a Scuola, la nuova iniziativa promossa dall'Istituto nell'ambito del percorso di integrazione della sostenibilità avviato negli ultimi anni. INPS a Scuola si affianca ai programmi già promossi dall'Istituto per la diffusione nelle scuole dell'educazione previdenziale, dell'informazione sul welfare e dell'orientamento al lavoro ed è destinata agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, chiamati oggi a confrontarsi con profonde trasformazioni ambientali, sociali ed economiche. Si è svolto a Roma presso Palazzo Wedekind l'incontro formativo promosso da INPS e Serie C, rivolto alle società sportive professionistiche con l'obiettivo di approfondire il quadro normativo e operativo degli obblighi contributivi previsti per il settore sportivo. L'iniziativa ha offerto un'occasione di confronto e aggiornamento sui principali aspetti previdenziali introdotti dal Decreto Legislativo 36/2021, con particolare attenzione alle modalità di iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi e agli adempimenti connessi alla gestione della di lavoro nel professionismo sportivo. In un contesto normativo articolato in continua evoluzione, la corretta applicazione delle disposizioni vigenti richiede infatti competenze specialistiche e una puntuale gestione degli obblighi contributivi da parte delle società. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Meteo.
5: Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche su Lazio e isole maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora molto instabile. Sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche su Lazio, Abruzzo e Molise. Più stabile altrove con nubi sparse. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà asciutto. Eccezione fatta per piovaschi sui rilievi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
17: Economy News.
7: Buon venerdì 9 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Gravi critiche ai paesi dell'area euro da parte della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, la quale, deplorando la mancanza di un'azione decisiva nelle economie avanzate fortemente indebitate, con particolare riferimento a diversi paesi dell'eurozona, ha sollecitato scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. L'economista bulgara, intervenuta a un forum a Singapore, ha poi dichiarato di non aver riscontrato azioni decisive nelle economie avanzate più indebitate, mentre l'urgenza sarebbe quella di adottare piani credibili di risanamento di bilancio a medio termine. Il presidente di Assi Aeroporti, Carlo Borgomeo, parlando all'assemblea di Federtrasporto, ha chiarito di non aver preoccupazioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma di averne invece in merito al loro costo, visto che ormai il carburante vale il 31% dei costi operativi. La speranza è dunque quella che la situazione migliori, altrimenti ci si dovrà seriamente preparare a un aumento delle tariffe e in alcuni casi alla soppressione di qualche volo, poiché, ha poi concluso Borgomeo, con certi incrementi da capogiro si va fuori dal mercato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è attiva online la piattaforma attraverso la quale diventa possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. La misura, finanziata con 20 milioni di euro l'anno, vuole essere un contributo per l'affitto destinato ai genitori separati che devono trovare una nuova sistemazione abitativa. L'obiettivo, spiega il Ministero, è infatti quello di aiutare chi deve affrontare le conseguenze economiche della separazione, garantendogli anche la possibilità di vedere i propri bambini. Il nuovo bonus affitto può coprire il 50% del canone fino a 500 euro al mese per 6.000 euro all'anno. I possibili beneficiari, con almeno un figlio a carico, devono essere in regola coi pagamenti degli assegni di mantenimento e devono avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro in base alla denuncia IRPEF. Dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, che è stato appena presentato alla Camera dei Deputati, è emerso che tra il 2023 e il 2026 il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi di euro in più se il rapporto tra Fondo Sanitario Nazionale e PIL fosse rimasto costante al livello del 2022. Invece il Fondo Sanitario Nazionale, pur essendo aumentato nominalmente di 17,5 miliardi, passando cioè dai 125,4 del 2022 ai 142,9 miliardi del 2026, ha visto ugualmente scendere la sua quota sul PIL dal 6,27% del 2022 a circa il 6% negli anni successivi, con il 6,14% nel 2026. A questo proposito il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha spiegato che il finanziamento nominale è certamente aumentato, ma si è ridotta purtroppo la quota di ricchezza nazionale destinata al Servizio Sanitario Nazionale. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: Sono le 19 e 56 minuti.
17: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillai, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillai nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CP pezzo per pezzo. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gia Nicolense a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in viale dei Quattroventi, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Iacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo, i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche su Lazio e isole maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora molto instabile. Sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche su Lazio, Abruzzo e Molise. Più stabile altrove con nubi sparse. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà asciutto. Eccezione fatta per piovaschi sui rilievi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici,
17: GR News.
19: Io amo lo spazio.
20: Anche noi, è la nostra casa.
21: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
19: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
17: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Sono le 20 ed un minuto.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria Nazionale dei Matematici 2026, è la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento.

0: è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay, massima esperta mondiale in materia di diritti umani. La decisione di Oslo è diventata occasione per un nuovo attacco a testa bassa agli organismi multilaterali da parte di Israele e USA, che annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sentiamo Laura Supino.
2: 85 anni, sudafricana di origini indiane, Navi Pillay ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo. Alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale Internazionale e dei tribunali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: stiamo attraversando un'epoca in cui il diritto internazionale, i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare, ha detto la Corte Penale Internazionale. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo, afferma il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando nuove sanzioni proprio contro la CPI. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la corte pezzo per pezzo. Sanzioni USA deplorevoli, il commento che filtra da Bruxelles e dalle cancellerie europee.
1: La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte. L'Alto Commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, lo stragista di Fort Hood, richiamata la stessa accusa mossa ad Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Vibrata protesta anche dei vescovi americani, che parlano di promozione di una barbara cultura di morte. Guerriglia urbana oggi a Bruxelles, nel giorno della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale, scontri tra polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti, che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate 200 persone. Le imprese italiane restano nella stragrande maggioranza a conduzione familiare. Crescono di numero, ma gli imprenditori devono fare i conti con un'età media sempre più avanzata e con le difficoltà del passaggio generazionale. Ce ne parla Cristina Scarpa.
3: Impresa, cosa di famiglia. L'impresa familiare è tuttora molto radicata nel nostro paese, lo confermano le analisi del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che quest'anno festeggia il 40° anniversario. Un periodo, conferma il presidente Giuseppe Molinari, che ha visto cambiare anche l'impresa familiare.
4: Intanto diciamo che rappresenta l'84% dell'imprenditoria totale, cioè circa 4 milioni di aziende sono caratterizzate dalla conduzione familiare. Sono stati 40 anni di crescita, gli imprenditori sono aumentati numericamente. Certo che la compagine di questi imprenditori è cambiata come età, perché mediamente hanno 60 anni e nelle posizioni di vertice 64 anni.
3: E quindi bisogna passare il testimone. Come si comportano questi imprenditori?
4: Un'impresa su tre deve affrontare questo passaggio generazionale. In Italia c'è un management che è prevalentemente a conduzione familiare, in Europa no. 67% in Italia, 25% in Francia e Germania. Questo è un disvalore, perché il management porta innovazione, lo si vede molto bene, e l'imprenditore dà visione.
1: Centro Sud Italia sferzato dal maltempo, oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Domani l'allerta arancione riguarderà buona parte della Calabria. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Fortemente danneggiata anche la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo i bambini. In Campania il sindaco di Torre del Greco ha chiuso scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici.

0: Anzio e Nettuno, sul litorale laziale, hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Archiviata la maxi sosta per le nazionali, torna la Serie A. Genoa e Fiorentina aprono domani la sesta giornata. Nel pomeriggio in campo anche Inter e Napoli. Domenica, occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Sale l'attesa, ma ci siamo. 20 giorni dopo la Serie A è pronta a ricominciare. A tagliare il nuovo nastro saranno Genoa e Fiorentina in campo domani alle 15. Alle 18 sarà la volta dell'Inter, capolista fin qui insieme alle due romane. Al Meazza per i nerazzurri c'è il Parma del neotecnico Gilardino. Guai a sottovalutare i ducali, parola di Chivu.
2: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, consapevoli del fatto che niente è scontato.
1: Alle 20:45 il Frosinone di Albini fa visita al Napoli di Allegri, che dopo un avvio un po' claudicante ha la necessità di fare filotto.
3: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo si fa vedere cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
1: Domenica la ribalta è tutta di Como Roma, avversari sulle rive dell'Ario alle 12:30. Poi la Lazio che ospita il Monza, oltre a Milan e Juventus di scena in casa di Sassuolo e Cagliari. A chiudere la giornata Torino Udinese lunedì sera.
0: Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella da CT, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare in Nations League. Per sostituire l'allenatore italiano, il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche sul Lazio e isole maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora molto instabile. Sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Più stabile altrove con nubi sparse. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà asciutto. Eccezione fatta per piovaschi sui rilievi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: Sono le 20 e 14 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Torna il campionato di Serie A e torna l'Inter pronta a scendere in campo a San Siro contro il Parma. Per Chivu potrebbe essere l'occasione di dare spazio a chi ha giocato meno finora, ma guai a sottovalutare i gialloblu di Gilardino.
3: Tutti questi anni abbiamo imparato a non sottovalutare l'avversario. L'anno scorso credo che la dimostrazione di quello che è stato realmente l'annata e quello che la maturità che questa squadra ha raggiunto sotto questo punto di vista, perché abbiamo perso delle partite cosiddette i derby contro quelle che sono in corsa per vincere i trofei, ma non abbiamo mai sottovalutato quelle che sono le altre partite. Una questione di maturità.
2: A scendere in campo in questo weekend sarà anche il Napoli, che per la sfida di sabato col Frosinone ritrova Scott McTominay. Di lui e di Højlund ha parlato oggi Max Allegri.
4: McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per almeno 20-30 minuti a disposizione. Ogni tanto bisognerebbe un attimino guardare un po' di più. Højlund ha giocato 5 partite in Napoli, non tutte a 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol.
2: Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. L'olandese è rimasto a lungo investigato per non aver rispettato bandiera gialla, ma niente penalità e pole confermata. Secondo posto per Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde 3 protagonisti italiani. Eliminati al secondo turno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Cobolli si è arreso ad Adrien Mannarino col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Sconfitta anche per Berrettini in 2 set. Brandon Nakashima vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. Rientro dall'infortunio indigesto per Lorenzo Musetti, che perde in 3 set contro il numero 267 Yisu, classe 2005, allenato dall'italiano Davide Sanguinetti. Restano in corsa Arnaldi e Darderi, che scenderanno in campo domani mattina. Gennaro Pirelli corona una stagione da sogno, conquistando una preziosa medaglia di bronzo nella categoria 100 kg ai campionati mondiali di judo in corso di svolgimento a Baku. Si tratta del terzo piazzamento sul podio per la spedizione azzurra in Azerbaijan, che si aggiunge all'argento di Assunta Scutto nella 48 kg e al bronzo di Odette Giuffrida nella 52 kg. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche sul Lazio e isole maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora molto instabile. Sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Più stabile altrove con nubi sparse. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà asciutto. Eccezione fatta per piovaschi sui rilievi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: le 20 e 22 minuti.
1: News. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Nobel per la pace a Nari Pillay apre uno scontro internazionale. La giurista sudafricana, già alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata premiata per il lavoro contro i crimini di guerra, dedicato al riconoscimento ai sopravvissuti e ai crimini internazionali. Donald Trump ha rilanciato sui social un messaggio duramente critico verso l'assegnazione. Protesta anche Israele, che contesta le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla commissione d'inchiesta dell'ONU presieduta da Pillay. Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, di segno opposto alla reazione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha elogiato l'impegno della giurista per lo Stato di diritto.
2: Vediamo in Italia: una doppia tromba marina ha provocato danni nel Trapanese, investendo edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata colpita la succursale dell'Istituto De Gasperi, dove si trovavano 273 bambini. Il personale li ha accompagnati nelle zone più sicure dell'edificio. Secondo l'aggiornamento dell'azienda sanitaria, al pronto soccorso sono arrivati 4 bambini e 5 adulti con ferite da taglio ed escoriazioni. È stato attivato anche il sostegno psicologico. A Petrosino un'automobile è stata sbalzata in un burrone. Le 2 persone a bordo sono state portate in ospedale. Ingenti danni segnalati alla scuola in diversi punti del territorio.
1: Matteo Salvini rilancia sul contributo di banche e assicurazioni alla prossima manovra economica. Il vice premier indica un obiettivo di almeno 5 miliardi di euro da ottenere attraverso un confronto con il settore nelle sue intenzioni. Il contributo dovrebbe essere volontario, senza introdurre una nuova tassa. Salvini considera la cifra sostenibile alla luce degli utili attesi e auspica un accordo nel centrodestra anche con Antonio Tajani. Si tratta di una proposta politica ancora da definire, non di una misura già approvata. Il tema entra così nel confronto sulle risorse da destinare alla legge di bilancio.
2: L'Unione Europea avvia un gruppo di lavoro sulla tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche. Lo ha annunciato il commissario all'economia Valdis Dombrovskis al termine del confronto tra i ministri. Secondo la Commissione sono soprattutto i singoli stati a poter adottare le misure più adatte. Il gruppo europeo servirà a confrontare le esperienze e ad assistere i governi nelle loro scelte. Non è stata annunciata una nuova imposta europea. Il confronto riguarda gli strumenti con cui intervenire sui profitti straordinari delle società energetiche, mantenendo un coordinamento tra i diversi paesi dell'Unione.
1: Salgono a 6 episodi al baglio degli investigatori nell'inchiesta sulla banda della minicar nera a Roma. Un uomo di 77 anni ha denunciato di essere stato avvicinato mentre camminava in viale dei 420 e colpito al fianco con un tubo di plastica dal passeggero dell'auto. In procura si è svolto un vertice sulle indagini che comprendono l'aggressione all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti della vettura attraverso le telecamere tra Monteverde e Testaccio. Per ora chi indaga esclude il collegamento con una sfida sui social.
2: Andiamo all'estero: i vescovi americani condannano la decisione di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Azan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per assaggi di Fort Hood. Il presidente della conferenza episcopale statunitense, l'arcivescovo Paul Stagg Coakley, ha chiesto alle autorità di riconsiderare la scelta, pur ribadendo che i crimini commessi non possono essere giustificati. Ha definito la trasmissione dell'esecuzione una promozione della cultura della morte. Anche l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha contestato il progetto, sostenendo che un'esecuzione trasmessa pubblicamente equivarrebbe a tortura.
1: In chiusura allo sport, la Formula 1: Max Verstappen ha conquistato la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di George Russell, che completa la prima fila. Terzo tempo per Charles Leclerc. La sua Ferrari partirà davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Sesta posizione per Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, settimo Kimi Antonelli sulla Mercedes. Le qualifiche della sprint consegnano dunque a Verstappen la posizione migliore in partenza, mentre Leclerc mantiene la Ferrari nelle prime 3 posizioni sul circuito cittadino di Singapore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche sul Lazio e isole maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora molto instabile. Sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Più stabile altrove con nubi sparse. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà asciutto. Eccezione fatta per piovaschi sui rilievi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay, massima esperta mondiale in materia di diritti umani. Sentiamo Laura Supino.
6: 85 anni, sudafricana di origini indiane, Navi Pillay ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo, alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale Internazionale e dei tribunali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: stiamo attraversando un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo, afferma il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Pillay una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando nuove sanzioni proprio contro la CPI. Porremo fine a le minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, il commento che filtra da Bruxelles e dalle cancellerie europee.
5: La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte. L'Alto Commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, lo stragista di Fort Hood, richiamata la stessa accusa mossa ad Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Centro-Sud Italia sferzato dal maltempo, oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Archiviata la maxi sosta per le nazionali, torna la Serie A. Genoa e Fiorentina aprono domani la sesta giornata. Nel pomeriggio in campo anche Inter e Napoli. Domenica, occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
7: Sale l'attesa, ma ci siamo. 20 giorni dopo la Serie A è pronta a ricominciare. A tagliare il nuovo nastro saranno Genoa e Fiorentina in campo domani alle 15. Alle 18 sarà la volta dell'Inter, capolista fin qui insieme alle due romane. Al Meazza, per i nerazzurri, c'è il Parma del neotecnico Gilardino. Guai a sottovalutare i ducali, parola di Chivu.
8: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa.
7: Alle 20.45 il Frosinone di Alvini fa visita al Napoli di Allegri, che dopo un avvio un po' claudicante ha la necessità di fare filotto.
9: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie.
7: Domenica la ribalta è tutta di Como-Roma, avversari sulle rive dell'Ario alle 12.30. Poi la Lazio che ospita il Monza, oltre a Milan e Juventus, di scena in casa di Sassuolo e Cagliari. A chiudere la giornata Torino-Udinese lunedì sera.
5: Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella da CT, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare in Nations League. Per sostituire l'allenatore italiano, il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche sul Lazio e isole maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora molto instabile. Sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Più stabile altrove con nubi sparse. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà asciutto. Eccezione fatta per piovaschi sui rilievi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 20 e 37 minuti.
4: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni alla Corte Penale Internazionale dell'AIA. L'amministrazione Trump punta a bloccare le transazioni finanziarie con il tribunale accusato di perseguire ingiustamente cittadini americani e israeliani. La decisione arriva poche ore dopo l'assegnazione del Nobel per la pace a Nevi Pillay, ex giudice della Corte. Dura la reazione dell'Unione Europea, che valuta possibili contromisure. Anche l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, ribadisce il proprio sostegno all'indipendenza della giustizia internazionale. Maltempo, paura a Marsala, nel Trapanese, dove una violenta tromba d'aria ha investito anche una scuola. 6 bambini sono rimasti lievemente feriti, mentre gli altri sono stati messi in salvo dal personale scolastico. Ingenti i danni, resta alta l'attenzione anche sul fronte meteo. Allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Nel napoletano, dopo i temporali della scorsa notte, si registrano allagamenti e scuole chiuse in diversi comuni. Piogge diffuse al centro-sud, con un graduale miglioramento atteso nel fine settimana. La cronaca: proseguono a Roma le indagini sulla cosiddetta banda della minicar, sospettata di almeno 5 aggressioni tra Monteverde e Testaccio. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo dopo essere stato colpito mentre viaggiava in monopattino. Gli investigatori cercano 2 persone a bordo di una minicar nera elettrica e stanno esaminando le immagini delle telecamere. Al momento non c'è un identikit ufficiale dei responsabili, esclusa per ora la pista di una sfida nata sui social. Ci occupiamo di economia. Nuovo taglio al prezzo del gasolio da parte di Eni. La compagnia abbassa di altri 2 centesimi il prezzo consigliato ai distributori, riportandolo a 2,19 euro al litro. Resta invece a 2,25 euro il tetto massimo ufficiale dopo la scadenza dello sconto sulle accise. Il governo intanto valuta nuovi interventi per contenere il caro carburanti, tra cui il possibile ricorso alle accise mobili. E infine la pagina sportiva. Iniziamo dal calcio. Terminata la sosta, questa sera riparte la Serie B con Avellino-Sampdoria, anticipo della 6ª giornata in programma al Partenio Lombardi. Domani torna in campo anche la Serie A con Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Per la Formula 1, Max Verstappen conquista la pole position per la sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull precede la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Leclerc. 6ª posizione per l'altra rossa di Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Kimi Antonelli non va oltre il 7º tempo. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche sul Lazio e isole maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora molto instabile. Sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Più stabile altrove con nubi sparse. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà asciutto. Eccezione fatta per piovaschi sui rilievi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: le 20 e 44 minuti.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay, massima esperta mondiale in materia di diritti umani. La decisione di Oslo è diventata occasione per un nuovo attacco a testa bassa agli organismi multilaterali da parte di Israele e USA, che annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sentiamo Laura Supino.
2: 85 anni, sudafricana di origini indiane, Navi Pillay ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo, alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale Internazionale e dei tribunali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: stiamo attraversando un'epoca in cui il diritto internazionale i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare, ha detto la Corte Penale Internazionale. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo, afferma il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando nuove sanzioni proprio contro la CPI. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la Corte pezzo per pezzo. Sanzioni USA deplorevoli, il commento che filtra da Bruxelles e dalle cancellerie europee.
1: La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte. L'Alto Commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, lo stragista di Fort Hood, richiamata la stessa accusa mossa ad Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Vibrata protesta anche dei vescovi americani, che parlano di promozione di una barbara cultura di morte. Guerriglia urbana oggi a Bruxelles nel giorno della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale scontri tra polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti, che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate 200 persone. Le imprese italiane restano nella stragrande maggioranza a conduzione familiare. Crescono di numero, ma gli imprenditori devono fare i conti con un'età media sempre più avanzata e con le difficoltà del passaggio generazionale. Ce ne parla Cristina Scarpa.
3: Impresa cosa di famiglia. L'impresa familiare è tuttora molto radicata nel nostro paese, lo confermano le analisi del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che quest'anno festeggia il 40° anniversario. Un periodo, conferma il presidente Giuseppe Molinari, che ha visto cambiare anche l'impresa familiare.
4: Intanto diciamo che rappresenta l'84% dell'imprenditoria totale, cioè circa 4 milioni di aziende sono caratterizzate dalla conduzione familiare. Sono stati 40 anni di crescita, gli imprenditori sono aumentati numericamente. Certo che la compagine di questi imprenditori è cambiata come età, perché mediamente hanno 60 anni e nelle posizioni di vertice 64 anni.
3: E quindi bisogna passare il testimone. Come si comportano questi imprenditori?
4: Un'impresa su tre deve affrontare questo passaggio generazionale. In Italia c'è un management che è prevalentemente a conduzione familiare, in Europa no. 67% in Italia, 25% in Francia e Germania. Questo è un disvalore, perché il management porta innovazione, lo si vede molto bene, e l'imprenditore dà visione.
1: Centro Sud Italia sferzato dal maltempo, oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Domani l'allerta arancione riguarderà buona parte della Calabria. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Fortemente danneggiata anche la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo i bambini. In Campania il sindaco di Torre del Greco ha chiuso scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Anzio e Nettuno, sul litorale laziale, hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Archiviata la maxi sosta per le nazionali, torna la Serie A. Genoa e Fiorentina aprono domani la sesta giornata. Nel pomeriggio in campo anche Inter e Napoli. Domenica, occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
5: Sale l'attesa, ma ci siamo. 20 giorni dopo la Serie A è pronta a ricominciare. A tagliare il nuovo nastro saranno Genoa e Fiorentina in campo domani alle 15. Alle 18 sarà la volta dell'Inter, capolista fin qui insieme alle due romane. Al Meazza, per i nerazzurri, c'è il Parma del neotecnico Gilardino. Guai a sottovalutare i ducali, parola di Chivu.
6: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, consapevoli del fatto che niente è scontato.
5: Alle 20:45 il Frosinone di Albini fa visita al Napoli di Allegri, che dopo un avvio un po' claudicante ha la necessità di fare filotto.
7: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo si fa vedere cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
5: Domenica la ribalta è tutta di Como-Roma, avversari sulle rive dell'Ario alle 12:30. Poi la Lazio che ospita il Monza, oltre a Milan e Juventus di scena in casa di Sassuolo e Cagliari. A chiudere la giornata a Torino-Udinese lunedì sera.
1: Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella da CT, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare in Nations League. Per sostituire l'allenatore italiano, il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche sul Lazio e isole maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora molto instabile. Sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Più stabile altrove con nubi sparse. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà asciutto. Eccezione fatta per piovaschi sui rilievi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere.

0: chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 56 minuti.
2: Sport.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Torna il campionato di Serie A e torna l'Inter pronta a scendere in campo a San Siro contro il Parma. Per Chivu potrebbe essere l'occasione di dare spazio a chi ha giocato meno finora, ma guai a sottovalutare i gialloblu di Gilardino.
4: Tutti questi anni abbiamo imparato a non sottovalutare l'avversario. L'anno scorso credo che la dimostrazione di quello che è stato realmente l'annata e quello che è la maturità che questa squadra ha raggiunto sotto questo punto di vista, perché abbiamo perso delle partite cosiddette i derby contro quelle che sono in corsa per vincere i trofei, ma non abbiamo mai sottovalutato quelle che sono le altre partite. Una questione di maturità.
3: A scendere in campo in questo weekend sarà anche il Napoli, che per la sfida di sabato col Frosinone ritrova Scott e McTominay. Di lui e di Højlund ha parlato oggi Max Allegri.
5: McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per perlomeno 20-30 minuti a disposizione. Ogni tanto bisognerebbe un attimino guardare un po' di più. Højlund ha giocato 5 partite in Napoli, non tutte a 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol.
3: Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. L'olandese è rimasto a lungo investigato per non aver rispettato bandiera gialla, ma niente penalità e pole confermata. Secondo posto per Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde 3 protagonisti italiani. Eliminati al secondo turno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Cobolli si è reso ad Adrienne Mannarino col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Sconfitta anche per Berrettini in 2-7. Brandon Nakashima vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. Rientro dall'infortunio indigesto per Lorenzo Musetti, che perde in 3-7 contro il numero 267 Yisu, classe 2005, allenato dall'italiano Davide Sanguinetti. Restano in corsa Arnaldi e Darderi, che scenderanno in campo domani mattina. Gennaro Pirelli corona una stagione da sogno, conquistando una preziosa medaglia di bronzo nella categoria 100 kg ai campionati mondiali di judo in corso di svolgimento a Baku. Si tratta del terzo piazzamento sul podio per la spedizione azzurra in Azerbaigian, che si aggiunge all'argento di Assunta Scutto nella 48 kg e al bronzo di Odette Giuffrida nella 52 kg. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Meteo.
6: Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse possibili anche sul Lazio e isole maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora molto instabile. Sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Più stabile altrove con nubi sparse. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali il tempo sarà asciutto. Eccezione fatta per piovaschi sui rilievi orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
7: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: GR News.
8: Io amo lo spazio.
9: Anche noi, è la nostra casa.
10: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
11: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
12: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
13: Gli inserti speciali di Radio GR News.
1: Sono le 21 ed un minuto.
14: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di

0: via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capi lista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Si conclude così l'iter parlamentare di un provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni. Andiamo all'estero, nuove tensioni tra Stati Uniti e Corte Penale Internazionale. Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato sanzioni contro il Tribunale dell'Aia. Immediata la reazione dell'Unione Europea, che si dice pronta a mobilitarsi in difesa della Corte. Dura anche la risposta della stessa istituzione, che definisce il provvedimento un attacco allo Stato di diritto e alle fondamenta dell'ordine giuridico internazionale. Restiamo all'estero perché ammonta a 1.600.000 euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure prestate ai ragazzi italiani rimasti feriti nell'incendio di Capodanno al locale Le Constellations di Crans-Montana. Resta aperta la controversia su chi debba sostenere le spese. Il governo italiano aveva infatti annunciato lo scorso aprile di non voler coprire i costi delle cure, mentre la questione dei rimborsi è ancora irrisolta. E la Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne accusato di aver ucciso la moglie un anno fa sparandole due colpi di pistola in strada a Letto Manoppello, nel Pescarese. I giudici hanno inflitto all'uomo anche 2 mesi di isolamento diurno, una misura aggiuntiva prevista dal codice penale che comporta la separazione dagli altri detenuti durante il giorno. E infine la Formula 1, Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia, da Michele Ficetola un buon proseguimento di serata.
1: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la politica perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Si conclude così l'iter parlamentare di un provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni. Andiamo all'estero. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Corte Penale Internazionale. Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato sanzioni contro il Tribunale dell'Aia. Immediata la reazione dell'Unione Europea che si dice pronta a mobilitarsi in difesa della Corte. Dura anche la risposta della stessa istituzione che definisce il provvedimento un attacco allo Stato di diritto e alle fondamenta dell'ordine giuridico internazionale. Restiamo all'estero perché ammonta a 1.600.000 euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure prestate ai ragazzi italiani rimasti feriti nell'incendio di Capodanno al locale Le Constellations di Gran Montana. Resta aperta la controversia su chi debba sostenere le spese. Il governo italiano aveva infatti annunciato lo scorso aprile di non voler coprire i costi delle cure, mentre la questione dei rimborsi è ancora irrisolta. E la Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne accusato di aver ucciso la moglie un anno fa sparandole 2 colpi di pistola in strada a Letto Manoppello nel Pescarese. I giudici hanno inflitto all'uomo anche 2 mesi di isolamento diurno, una misura aggiuntiva prevista dal codice penale che comporta la separazione dagli altri detenuti durante il giorno. E infine la Formula 1. Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore. Dietro l'olandese, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia. Da Michele Ficetola un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la politica perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Si conclude così l'iter parlamentare di un provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni. Andiamo all'estero, nuove tensioni tra Stati Uniti e Corte Penale Internazionale. Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato sanzioni contro il Tribunale dell'Aia. Immediata la reazione dell'Unione Europea che si dice pronta a mobilitarsi in difesa della Corte. Dura anche la risposta della stessa istituzione che definisce il provvedimento un attacco allo Stato di diritto e alle fondamenta dell'ordine giuridico internazionale. Restiamo all'estero perché ammonta a 1.600.000 euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure prestate ai ragazzi italiani rimasti feriti nell'incendio di Capodanno al locale Le Constellations di Gran Montana. Resta aperta la controversia su chi debba sostenere le spese. Il governo italiano aveva infatti annunciato lo scorso aprile di non voler coprire i costi delle cure, mentre la questione dei rimborsi è ancora irrisolta. E la Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il settantenne accusato di aver ucciso la moglie un anno fa sparandole due colpi di pistola in strada a Letto Manoppello nel Pescarese. I giudici hanno inflitto all'uomo anche 2 mesi di isolamento diurno, una misura aggiuntiva prevista dal codice penale che comporta la separazione dagli altri detenuti durante il giorno. E infine la Formula 1, Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia, da Michele Ficetola un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 20 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la politica perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Si conclude così l'iter parlamentare di un provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni. Andiamo all'estero, nuove tensioni tra Stati Uniti e Corte Penale Internazionale. Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato sanzioni contro il Tribunale dell'Aia. Immediata la reazione dell'Unione Europea che si dice pronta a mobilitarsi in difesa della Corte. Dura anche la risposta della stessa istituzione che definisce il provvedimento un attacco allo Stato di diritto e alle fondamenta dell'ordine giuridico internazionale. Restiamo all'estero perché ammonta a 1.600.000 euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure prestate ai ragazzi italiani rimasti feriti nell'incendio di Capodanno al locale Le Constellations di Gran Montana. Resta aperta la controversia su chi debba sostenere le spese. Il governo italiano aveva infatti annunciato lo scorso aprile di non voler coprire i costi delle cure, mentre la questione dei rimborsi è ancora irrisolta.
4: e la Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne accusato di aver ucciso la moglie un anno fa sparandole 2 colpi di pistola in strada a Letto Manoppello nel Pescarese. I giudici hanno inflitto all'uomo anche 2 mesi di isolamento diurno, una misura aggiuntiva prevista dal codice penale che comporta la separazione dagli altri detenuti durante il giorno. E infine la Formula 1, Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa l'ultima notizia, da Michele Ficetola un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
3: Sono le 21 e 30 minuti.
4: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la politica perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capi lista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Si conclude così l'iter parlamentare di un provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni. Andiamo all'estero. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Corte Penale Internazionale. Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato sanzioni contro il Tribunale dell'Aia. Immediata la reazione dell'Unione Europea, che si dice pronta a mobilitarsi in difesa della Corte. Dura anche la risposta della stessa istituzione, che definisce il provvedimento un attacco allo Stato di diritto e alle fondamenta dell'ordine giuridico internazionale. Restiamo all'estero perché ammonta a 1.600.000 euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure prestate ai ragazzi italiani rimasti feriti nell'incendio di Capodanno al locale Le Constellations di Crans-Montana. Resta aperta la controversia su chi debba sostenere le spese. Il governo italiano aveva infatti annunciato lo scorso aprile di non voler coprire i costi delle cure, mentre la questione dei rimborsi è ancora irrisolta. E la Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne accusato di aver ucciso la moglie un anno fa sparandole due colpi di pistola in strada a Letto Manoppello, nel Pescarese. I giudici hanno inflitto all'uomo anche 2 mesi di isolamento diurno, una misura aggiuntiva prevista dal codice penale che comporta la separazione dagli altri detenuti durante il giorno. E infine la Formula 1. Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore. Dietro l'olandese, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia. Da Michele Ficetola un buon proseguimento di serata.
5: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la politica perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capi lista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Si conclude così l'iter parlamentare di un provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni. Andiamo all'estero, nuove tensioni tra Stati Uniti e Corte Penale Internazionale. Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato sanzioni contro il Tribunale dell'Aia. Immediata la reazione dell'Unione Europea che si dice pronta a mobilitarsi in difesa della Corte. Dura anche la risposta della stessa istituzione che definisce il provvedimento un attacco allo Stato di diritto e alle fondamenta dell'ordine giuridico internazionale. Restiamo all'estero perché ammonta a 1.600.000 euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure prestate ai ragazzi italiani rimasti feriti nell'incendio di Capodanno al locale Le Constellations di Gran Montana. Resta aperta la controversia su chi debba sostenere le spese. Il governo italiano aveva infatti annunciato lo scorso aprile di non voler coprire i costi delle cure, mentre la questione dei rimborsi è ancora irrisolta. E la Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne accusato di aver ucciso la moglie un anno fa sparandole 2 colpi di pistola in strada a Letto Manoppello nel Pescarese. I giudici hanno inflitto all'uomo anche 2 mesi di isolamento diurno, una misura aggiuntiva prevista dal codice penale che comporta la separazione dagli altri detenuti durante il giorno. E infine la Formula 1, Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa l'ultima notizia, da Michele Ficetola un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 45 minuti.
2: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la politica perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Si conclude così l'iter parlamentare di un provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni. Andiamo all'estero, nuove tensioni tra Stati Uniti e Corte Penale Internazionale. Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato sanzioni contro il Tribunale dell'Aia. Immediata la reazione dell'Unione Europea che si dice pronta a mobilitarsi in difesa della Corte. Dura anche la risposta della stessa istituzione che definisce il provvedimento un attacco allo Stato di diritto e alle fondamenta dell'ordine giuridico internazionale. Restiamo all'estero perché ammonta a 1.600.000 euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure prestate ai ragazzi italiani rimasti feriti nell'incendio di Capodanno al locale Le Constellation di Gran Montana. Resta aperta la controversia su chi debba sostenere le spese. Il governo italiano aveva infatti annunciato lo scorso aprile di non voler coprire i costi delle cure, mentre la questione dei rimborsi è ancora irrisolta. E la Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne accusato di aver ucciso la moglie un anno fa sparandole due colpi di pistola in strada a Letto Manoppello nel Pescarese. I giudici hanno inflitto all'uomo anche 2 mesi di isolamento diurno, una misura aggiuntiva prevista dal codice penale che comporta la separazione dagli altri detenuti durante il giorno. E infine la Formula 1, Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia, da Michele Ficetola un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 51 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la politica perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Si conclude così l'iter parlamentare di un provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni. Andiamo all'estero, nuove tensioni tra Stati Uniti e Corte Penale Internazionale. Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato sanzioni contro il Tribunale dell'Aia. Immediata la reazione dell'Unione Europea che si dice pronta a mobilitarsi in difesa della Corte. Dura anche la risposta della stessa istituzione che definisce il provvedimento un attacco allo Stato di diritto e alle fondamenta dell'ordine giuridico internazionale. Restiamo all'estero perché ammonta a 1.600.000 euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure prestate ai ragazzi italiani rimasti feriti nell'incendio di Capodanno al locale Le Constellations di Crans-Montana. Resta aperta la controversia su chi debba sostenere le spese. Il governo italiano aveva infatti annunciato lo scorso aprile di non voler coprire i costi delle cure, mentre la questione dei rimborsi è ancora irrisolta. E la Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il settantenne accusato di aver ucciso la moglie un anno fa sparandole due colpi di pistola in strada a Letto Manoppello nel Pescarese. I giudici hanno inflitto all'uomo anche 2 mesi di isolamento diurno, una misura aggiuntiva prevista dal codice penale che comporta la separazione dagli altri detenuti durante il giorno. E infine la Formula 1, Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia, da Michele Ficetola un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: GR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Sono le 22 ed un minuto.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia. Basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
7: News.
8: Un saluto e bentrovati dalla redazione.

0: Poco dopo è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 6, segnalati danni ad alcuni edifici, mentre al momento non si hanno notizie di vittime. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza. E sempre dall'estero, Donald Trump annuncia un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e al mercato internazionale. Il presidente americano ha definito il colloquio con il leader del Cremlino un grande successo. L'intesa prevede una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, seguita da altre forniture nei prossimi mesi, fino a quasi 5 milioni di tonnellate complessive. Secondo Trump, l'accordo contribuirà a far scendere rapidamente i prezzi dei carburanti, nonostante le sanzioni americane ancora in vigore contro Mosca. E veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Dopo la firma del capo dello Stato si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Restano le critiche delle opposizioni che contestano il nuovo sistema di voto. La cronaca: incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo nel Salernitano. Un camion è precipitato da un viadotto nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni, prendendo fuoco dopo l'impatto al suolo. Morto il conducente, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico con la chiusura temporanea del tratto interessato. Restano da chiarire le cause dell'incidente. E infine il calcio: terminata la sosta per le nazionali, domani torna in campo la Serie A con Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Definita intanto la data delle prossime elezioni della FIGC, il commissario straordinario Giovanni Malagò ha convocato l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre all'hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino. In programma l'elezione del nuovo presidente federale e dei consiglieri federali. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
1: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con un'ultima ora dall'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, facendo scattare l'allerta tsunami lungo le coste del Pacifico dell'America centrale. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Pitalosa Arriba. Il sisma è stato avvertito anche nella capitale, dove centinaia di persone si sono riversate in strada. Poco dopo è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 6, segnalati danni ad alcuni edifici, mentre al momento non si hanno notizie di vittime. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza. E sempre dall'estero, Donald Trump annuncia un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e al mercato internazionale. Il presidente americano ha definito il colloquio con il leader del Cremlino un grande successo. L'intesa prevede una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, seguita da altre forniture nei prossimi mesi, fino a quasi 5 milioni di tonnellate complessive. Secondo Trump, l'accordo contribuirà a far scendere rapidamente i prezzi dei carburanti, nonostante le sanzioni americane ancora in vigore contro Mosca. E veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Dopo la firma del capo dello Stato si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Restano le critiche delle opposizioni che contestano il nuovo sistema di voto. La cronaca: incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo nel Salernitano. Un camion è precipitato da un viadotto nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni, prendendo fuoco dopo l'impatto al suolo. Morto il conducente, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la chiusura temporanea del tratto interessato. Restano da chiarire le cause dell'incidente. E infine il calcio: terminata la sosta per le nazionali, domani torna in campo la Serie A con Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Definita intanto la data delle prossime elezioni della FIGC, il commissario straordinario Giovanni Malagò ha convocato l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre all'hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino. In programma l'elezione del nuovo presidente federale e dei consiglieri federali. Questa è l'ultima notizia. Da Michele Ficetola, una buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali, con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise, nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 19 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con un'ultima ora dall'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, facendo scattare l'allerta tsunami lungo le coste del Pacifico dell'America centrale. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Pitalosa Arriba. Il sisma è stato avvertito anche nella capitale, dove centinaia di persone si sono riversate in strada. Poco dopo è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 6, segnalati danni ad alcuni edifici, mentre al momento non si hanno notizie di vittime. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza. E sempre dall'estero, Donald Trump annuncia un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e al mercato internazionale. Il presidente americano ha definito il colloquio con il leader del Cremlino un grande successo. L'intesa prevede una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, seguita da altre forniture nei prossimi mesi, fino a quasi 5 milioni di tonnellate complessive. Secondo Trump, l'accordo contribuirà a far scendere rapidamente i prezzi dei carburanti, nonostante le sanzioni americane ancora in vigore contro Mosca. E veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Dopo la firma del capo dello Stato si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Restano le critiche delle opposizioni che contestano il nuovo sistema di voto. La cronaca: incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo nel Salernitano. Un camion è precipitato da un viadotto nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni, prendendo fuoco dopo l'impatto al suolo. Morto il conducente, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la chiusura temporanea del tratto interessato. Restano da chiarire le cause dell'incidente. E infine il calcio: terminata la sosta per le nazionali, domani torna in campo la Serie A con Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Definita intanto la data delle prossime elezioni della FIGC, il commissario straordinario Giovanni Malagò ha convocato l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre all'hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino. In programma l'elezione del nuovo presidente federale e dei consiglieri federali. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 23 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con un'ultima ora dall'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, facendo scattare l'allerta tsunami lungo le coste del Pacifico dell'America centrale. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Pitalosa Arriba. Il sisma è stato avvertito anche nella capitale, dove centinaia di persone si sono riversate in strada. Poco dopo è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 6, segnalati danni ad alcuni edifici, mentre al momento non si hanno notizie di vittime. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza. E sempre dall'estero, Donald Trump annuncia un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e al mercato internazionale. Il presidente americano ha definito il colloquio con il leader del Cremlino un grande successo. L'intesa prevede una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, seguita da altre forniture nei prossimi mesi, fino a quasi 5 milioni di tonnellate complessive. Secondo Trump, l'accordo contribuirà a far scendere rapidamente i prezzi dei carburanti, nonostante le sanzioni americane ancora in vigore contro Mosca. E veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Dopo la firma del capo dello Stato si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Restano le critiche delle opposizioni che contestano il nuovo sistema di voto. La cronaca: incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo nel Salernitano. Un camion è precipitato da un viadotto nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni, prendendo fuoco dopo l'impatto al suolo. Morto il conducente, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico con la chiusura temporanea del tratto interessato. Restano da chiarire le cause dell'incidente. E infine il calcio: terminata la sosta per le nazionali, domani torna in campo la Serie A con Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Definita intanto la data delle prossime elezioni della FIGC, il commissario straordinario Giovanni Malagò ha convocato l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre all'hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino. In programma l'elezione del nuovo presidente federale e dei consiglieri federali. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche su Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche su Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 22 e 32 minuti.
3: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con un'ultima ora dall'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, facendo scattare l'allerta tsunami lungo le coste del Pacifico dell'America centrale. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Pitalosa Arriba. Il sisma è stato avvertito anche nella capitale, dove centinaia di persone si sono riversate in strada. Poco dopo è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 6, segnalati danni ad alcuni edifici, mentre al momento non si hanno notizie di vittime. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza. Sempre dall'estero, Donald Trump annuncia un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e al mercato internazionale. Il presidente americano ha definito il colloquio con il leader del Cremlino un grande successo. L'intesa prevede una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, seguita da altre forniture nei prossimi mesi, fino a quasi 5 milioni di tonnellate complessive. Secondo Trump, l'accordo contribuirà a far scendere rapidamente i prezzi dei carburanti, nonostante le sanzioni americane ancora in vigore contro Mosca. E veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Dopo la firma del capo dello Stato si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Restano le critiche delle opposizioni che contestano il nuovo sistema di voto. La cronaca: incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo nel Salernitano. Un camion è precipitato da un viadotto nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni, prendendo fuoco dopo l'impatto al suolo. Morto il conducente, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la chiusura temporanea del tratto interessato. Restano da chiarire le cause dell'incidente. E infine il calcio: terminata la sosta per le nazionali, domani torna in campo la Serie A con Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Definita intanto la data delle prossime elezioni della FIGC, il commissario straordinario Giovanni Malagò ha convocato l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre all'hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino. In programma l'elezione del nuovo presidente federale e dei consiglieri federali. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
4: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche su Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche su Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 38 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con un'ultima ora dall'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, facendo scattare l'allerta tsunami lungo le coste del Pacifico dell'America centrale. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Pitalosa Arriba. Il sisma è stato avvertito anche nella capitale, dove centinaia di persone si sono riversate in strada. Poco dopo è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 6, segnalati danni ad alcuni edifici, mentre al momento non si hanno notizie di vittime. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza. E sempre dall'estero, Donald Trump annuncia un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e al mercato internazionale. Il presidente americano ha definito il colloquio con il leader del Cremlino un grande successo. L'intesa prevede una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, seguita da altre forniture nei prossimi mesi, fino a quasi 5 milioni di tonnellate complessive. Secondo Trump, l'accordo contribuirà a far scendere rapidamente i prezzi dei carburanti, nonostante le sanzioni americane ancora in vigore contro Mosca. E veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Dopo la firma del capo dello Stato si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Restano le critiche delle opposizioni che contestano il nuovo sistema di voto. La cronaca: incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo nel Salernitano. Un camion è precipitato da un viadotto nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni, prendendo fuoco dopo l'impatto al suolo. Morto il conducente, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la chiusura temporanea del tratto interessato. Restano da chiarire le cause dell'incidente. E infine il calcio: terminata la sosta per le nazionali, domani torna in campo la Serie A con Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Definita intanto la data delle prossime elezioni della FIGC, il commissario straordinario Giovanni Malagò ha convocato l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre all'hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino. In programma l'elezione del nuovo presidente federale e dei consiglieri federali. Questa è l'ultima notizia. Da Michele Ficetola, una buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 22 e 46 minuti.
2: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con un'ultima ora dall'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, facendo scattare l'allerta tsunami lungo le coste del Pacifico dell'America centrale. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Pitalosa Arriba. Il sisma è stato avvertito anche nella capitale, dove centinaia di persone si sono riversate in strada. Poco dopo è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 6, segnalati danni ad alcuni edifici, mentre al momento non si hanno notizie di vittime. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza. E sempre dall'estero, Donald Trump annuncia un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e al mercato internazionale. Il presidente americano ha definito il colloquio con il leader del Cremlino un grande successo. L'intesa prevede una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, seguita da altre forniture nei prossimi mesi, fino a quasi 5 milioni di tonnellate complessive. Secondo Trump, l'accordo contribuirà a far scendere rapidamente i prezzi dei carburanti, nonostante le sanzioni americane ancora in vigore contro Mosca. E veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Dopo la firma del capo dello Stato si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Restano le critiche delle opposizioni che contestano il nuovo sistema di voto. La cronaca: incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo nel Salernitano. Un camion è precipitato da un viadotto nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni, prendendo fuoco dopo l'impatto al suolo. Morto il conducente, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la chiusura temporanea del tratto interessato. Restano da chiarire le cause dell'incidente. E infine il calcio: terminata la sosta per le nazionali, domani torna in campo la Serie A con Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Definita intanto la data delle prossime elezioni della FIGC, il commissario straordinario Giovanni Malagò ha convocato l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre all'hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino. In programma l'elezione del nuovo presidente federale e dei consiglieri federali. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 22 e 53 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con un'ultima ora dall'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, facendo scattare l'allerta tsunami lungo le coste del Pacifico dell'America centrale. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Pitalosa Arriba. Il sisma è stato avvertito anche nella capitale, dove centinaia di persone si sono riversate in strada. Poco dopo è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 6, segnalati danni ad alcuni edifici, mentre al momento non si hanno notizie di vittime. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza. E sempre dall'estero, Donald Trump annuncia un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e al mercato internazionale. Il presidente americano ha definito il colloquio con il leader del Cremlino un grande successo. L'intesa prevede una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, seguita da altre forniture nei prossimi mesi, fino a quasi 5 milioni di tonnellate complessive. Secondo Trump, l'accordo contribuirà a far scendere rapidamente i prezzi dei carburanti, nonostante le sanzioni americane ancora in vigore contro Mosca. E veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Dopo la firma del capo dello Stato si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Restano le critiche delle opposizioni che contestano il nuovo sistema di voto. La cronaca: incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo nel Salernitano. Un camion è precipitato da un viadotto nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni, prendendo fuoco dopo l'impatto al suolo. Morto il conducente, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la chiusura temporanea del tratto interessato. Restano da chiarire le cause dell'incidente. E infine il calcio: terminata la sosta per le nazionali, domani torna in campo la Serie A con Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Definita intanto la data delle prossime elezioni della FIGC, il commissario straordinario Giovanni Malagò ha convocato l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre all'hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino. In programma l'elezione del nuovo presidente federale e dei consiglieri federali. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: GR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Sono le 23.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura la politica, via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la riforma approvata dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il nuovo sistema prevede un impianto proporzionale con premio di maggioranza per le coalizioni che superano il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Ora si attende la pubblicazione pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La maggioranza punta sulla stabilità dei governi, mentre le opposizioni criticano le nuove regole di voto. E ci spostiamo all'estero. Intesa tra Washington e Mosca sul fronte energetico. Donald Trump ha annunciato un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e ai mercati internazionali. Dopo un colloquio definito positivo dal presidente americano, è prevista una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, con ulteriori forniture nei prossimi mesi. Per Trump l'operazione contribuirà a ridurre i prezzi dei carburanti. Resta però aperta la questione delle sanzioni statunitensi ancora in vigore contro la Russia. E nuovo ribasso del gasolio nei distributori Eni. La compagnia ha ridotto di altri 2 centesimi il prezzo consigliato, riportandolo a 2,19 euro al litro. Il tetto ufficiale resta però fissato a 2,25 euro. Intanto i prezzi medi dei carburanti registrano un lieve calo. Il diesel self-service si attesta a 2,26 euro, mentre la benzina supera di poco i 2 euro. Il governo valuta nuovi interventi sulle accise per contenere i rincari. Ci occupiamo di maltempo. Paura nel Trapanese, dove 2 trombe marine si sono abbattute tra Marsala e Petrosino, provocando feriti e ingenti danni. A Marsala la furia del vento ha devastato una scuola che ospitava 200 interventi sulle accise per contenere i rincari. Ci occupiamo di maltempo, paura nel Trapanese, dove 2 trombe marine si sono abbattute tra Marsala e Petrosino, provocando feriti e ingenti danni. A Marsala la furia del vento ha devastato una scuola che ospitava 273 bambini messi al riparo dagli insetti.

0: Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore. Dietro l'olandese la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
1: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura alla politica, via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la riforma approvata dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il nuovo sistema prevede un impianto proporzionale con premio di maggioranza per le coalizioni che superano il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La maggioranza punta sulla stabilità dei governi, mentre le opposizioni criticano le nuove regole di voto. E ci spostiamo all'estero. Intesa tra Washington e Mosca sul fronte energetico. Donald Trump ha annunciato un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e ai mercati internazionali. Dopo un colloquio definito positivo dal presidente americano, è prevista una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, con ulteriori forniture nei prossimi mesi. Per Trump l'operazione contribuirà a ridurre i prezzi dei carburanti. Resta però aperta la questione delle sanzioni statunitensi ancora in vigore contro la Russia. E nuovo ribasso del gasolio nei distributori Eni. La compagnia ha ridotto di altri 2 centesimi il prezzo consigliato, riportandolo a 2,19 euro al litro. Il tetto ufficiale resta però fissato a 2,25 euro. Intanto i prezzi medi dei carburanti registrano un lieve calo. Il diesel self-service si attesta a 2,26 euro, mentre la benzina supera di poco i 2 euro. Il governo valuta nuovi interventi sulle accise per contenere i rincari. Ci occupiamo di maltempo. Paura nel Trapanese, dove 2 trombe marine si sono abbattute tra Marsala e Petrosino, provocando feriti e ingenti danni. A Marsala la furia del vento ha devastato una scuola che ospitava 273 bambini messi al riparo dagli insegnanti. Alcuni hanno riportato ferite lievi. A Petrosino invece un'auto è stata scaraventata in un burrone, feriti 2 occupanti, case danneggiate, alberi abbattuti e strade interrotte. Vigili del fuoco e protezione civile sono ancora al lavoro nelle zone colpite. E infine la Formula 1. Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 18 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura la politica, via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la riforma approvata dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il nuovo sistema prevede un impianto proporzionale con premio di maggioranza per le coalizioni che superano il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La maggioranza punta sulla stabilità dei governi, mentre le opposizioni criticano le nuove regole di voto. E ci spostiamo all'estero. Intesa tra Washington e Mosca sul fronte energetico. Donald Trump ha annunciato un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e ai mercati internazionali. Dopo un colloquio definito positivo dal presidente americano, è prevista una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, con ulteriori forniture nei prossimi mesi. Per Trump l'operazione contribuirà a ridurre i prezzi dei carburanti. Resta però aperta la questione delle sanzioni statunitensi ancora in vigore contro la Russia. E nuovo ribasso del gasolio nei distributori Eni. La compagnia ha ridotto di altri 2 centesimi il prezzo consigliato, riportandolo a 2,19 euro al litro. Il tetto ufficiale resta però fissato a 2,25 euro. Intanto i prezzi medi dei carburanti registrano un lieve calo. Il diesel self-service si attesta a 2,26 euro, mentre la benzina supera di poco i 2 euro. Il governo valuta nuovi interventi sulle accise per contenere i rincari. Ci occupiamo di maltempo, paura nel Trapanese, dove 2 trombe marine si sono abbattute tra Marsala e Petrosino, provocando feriti e ingenti danni. A Marsala la furia del vento ha devastato una scuola che ospitava 273 bambini messi al riparo dagli insegnanti. Alcuni hanno riportato ferite lievi. A Petrosino invece un'auto è stata scaraventata in un burrone, feriti 2 occupanti, case danneggiate, alberi abbattuti e strade interrotte. Vigili del fuoco e protezione civile sono ancora al lavoro nelle zone colpite. E infine la Formula 1. Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 23 e 22 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura la politica, via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la riforma approvata dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il nuovo sistema prevede un impianto proporzionale con premio di maggioranza per le coalizioni che superano il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La maggioranza punta sulla stabilità dei governi, mentre le opposizioni criticano le nuove regole di voto. E ci spostiamo all'estero. Intesa tra Washington e Mosca sul fronte energetico. Donald Trump ha annunciato un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e ai mercati internazionali. Dopo un colloquio definito positivo dal presidente americano, è prevista una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, con ulteriori forniture nei prossimi mesi. Per Trump l'operazione contribuirà a ridurre i prezzi dei carburanti. Resta però aperta la questione delle sanzioni statunitensi ancora in vigore contro la Russia. E nuovo ribasso del gasolio nei distributori Eni, la compagnia ha ridotto di altri 2 centesimi il prezzo consigliato, riportandolo a 2,19 euro al litro. Il tetto ufficiale resta però fissato a 2,25 euro. Intanto i prezzi medi dei carburanti registrano un lieve calo, il diesel self-service si attesta a 2,26 euro, mentre la benzina supera di poco i 2 euro. Il governo valuta nuovi interventi sulle accise per contenere i rincari. Ci occupiamo di maltempo, paura nel Trapanese dove 2 trombe marine si sono abbattute tra Marsala e Petrosino provocando feriti e ingenti danni. A Marsala la furia del vento ha devastato una scuola che ospitava 273 bambini messi al riparo dagli insegnanti. Alcuni hanno riportato ferite lievi. A Petrosino invece un'auto è stata scaraventata in un burrone, feriti 2 occupanti, case danneggiate, alberi abbattuti e strade interrotte. Vigili del fuoco e protezione civile sono ancora al lavoro nelle zone colpite. E infine la Formula 1, Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche su Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche su Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 23 e 32 minuti.
3: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura alla politica, via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la riforma approvata dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il nuovo sistema prevede un impianto proporzionale con premio di maggioranza per le coalizioni che superano il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La maggioranza punta sulla stabilità dei governi, mentre le opposizioni criticano le nuove regole di voto. E ci spostiamo all'estero. Intesa tra Washington e Mosca sul fronte energetico, Donald Trump ha annunciato un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e ai mercati internazionali. Dopo un colloquio definito positivo dal presidente americano, è prevista una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, con ulteriori forniture nei prossimi mesi. Per Trump l'operazione contribuirà a ridurre i prezzi dei carburanti. Resta però aperta la questione delle sanzioni statunitensi ancora in vigore contro la Russia. E nuovo ribasso del gasolio nei distributori Eni. La compagnia ha ridotto di altri 2 centesimi il prezzo consigliato, riportandolo a 2,19 euro al litro. Il tetto ufficiale resta però fissato a 2,25 euro. Intanto i prezzi medi dei carburanti registrano un lieve calo. Il diesel self-service si attesta a 2,26 euro, mentre la benzina supera di poco i 2 euro. Il governo valuta nuovi interventi sulle accise per contenere i rincari. Ci occupiamo di maltempo. Paura nel Trapanese, dove 2 trombe marine si sono abbattute tra Marsala e Petrosino, provocando feriti e ingenti danni. A Marsala la furia del vento ha devastato una scuola che ospitava 273 bambini messi al riparo dagli insegnanti. Alcuni hanno riportato ferite lievi. A Petrosino invece un'auto è stata scaraventata in un burrone, feriti 2 occupanti, case danneggiate, alberi abbattuti e strade interrotte. Vigili del fuoco e protezione civile sono ancora al lavoro nelle zone colpite. E infine la Formula 1. Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
4: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 23 e 38 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura la politica, via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la riforma approvata dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il nuovo sistema prevede un impianto proporzionale con premio di maggioranza per le coalizioni che superano il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La maggioranza punta sulla stabilità dei governi, mentre le opposizioni criticano le nuove regole di voto. E ci spostiamo all'estero. Intesa tra Washington e Mosca sul fronte energetico. Donald Trump ha annunciato un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e ai mercati internazionali. Dopo un colloquio definito positivo dal presidente americano, è prevista una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate con ulteriori forniture nei prossimi mesi. Per Trump l'operazione contribuirà a ridurre i prezzi dei carburanti. Resta però aperta la questione delle sanzioni statunitensi ancora in vigore contro la Russia. E nuovo ribasso del gasolio nei distributori Eni. La compagnia ha ridotto di altri 2 centesimi il prezzo consigliato, riportandolo a 2,19 euro al litro. Il tetto ufficiale resta però fissato a 2,25 euro. Intanto i prezzi medi dei carburanti registrano un lieve calo. Il diesel self-service si attesta a 2,26 euro, mentre la benzina supera di poco i 2 euro. Il governo valuta nuovi interventi sulle accise per contenere i rincari. Ci occupiamo di maltempo. Paura nel Trapanese, dove 2 trombe marine si sono abbattute tra Marsala e Petrosino, provocando feriti e ingenti danni. A Marsala la furia del vento ha devastato una scuola che ospitava 273 bambini messi al riparo dagli insegnanti. Alcuni hanno riportato ferite lievi. A Petrosino invece un'auto è stata scaraventata in un burrone, feriti 2 occupanti, case danneggiate, alberi abbattuti e strade interrotte. Vigili del fuoco e protezione civile sono ancora al lavoro nelle zone colpite. E infine la Formula 1. Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News. How was I to know?

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 45 minuti.
2: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura alla politica, via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la riforma approvata dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il nuovo sistema prevede un impianto proporzionale con premio di maggioranza per le coalizioni che superano il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La maggioranza punta sulla stabilità dei governi, mentre le opposizioni criticano le nuove regole di voto. E ci spostiamo all'estero. Intesa tra Washington e Mosca sul fronte energetico, Donald Trump ha annunciato un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e ai mercati internazionali. Dopo un colloquio definito positivo dal presidente americano, è prevista una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, con ulteriori forniture nei prossimi mesi. Per Trump l'operazione contribuirà a ridurre i prezzi dei carburanti. Resta però aperta la questione delle sanzioni statunitensi ancora in vigore contro la Russia. E nuovo ribasso del gasolio nei distributori Eni. La compagnia ha ridotto di altri 2 centesimi il prezzo consigliato, riportandolo a 2,19 euro al litro. Il tetto ufficiale resta però fissato a 2,25 euro. Intanto i prezzi medi dei carburanti registrano un lieve calo. Il diesel self-service si attesta a 2,26 euro, mentre la benzina supera di poco i 2 euro. Il governo valuta nuovi interventi sulle accise per contenere i rincari. Ci occupiamo di maltempo. Paura nel Trapanese, dove 2 trombe marine si sono abbattute tra Marsala e Petrosino, provocando feriti e ingenti danni. A Marsala la furia del vento ha devastato una scuola che ospitava 273 bambini messi al riparo dagli insegnanti. Alcuni hanno riportato ferite lievi. A Petrosino invece un'auto è stata scaraventata in un burrone, feriti 2 occupanti, case danneggiate, alberi abbattuti e strade interrotte. Vigili del fuoco e protezione civile sono ancora al lavoro nelle zone colpite. E infine la Formula 1. Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 51 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura alla politica, via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la riforma approvata dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il nuovo sistema prevede un impianto proporzionale con premio di maggioranza per le coalizioni che superano il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La maggioranza punta sulla stabilità dei governi, mentre le opposizioni criticano le nuove regole di voto. E ci spostiamo all'estero. Intesa tra Washington e Mosca sul fronte energetico. Donald Trump ha annunciato un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e ai mercati internazionali. Dopo un colloquio definito positivo dal presidente americano, è prevista una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, con ulteriori forniture nei prossimi mesi. Per Trump l'operazione contribuirà a ridurre i prezzi dei carburanti. Resta però aperta la questione delle sanzioni statunitensi ancora in vigore contro la Russia. E nuovo ribasso del gasolio nei distributori Eni. La compagnia ha ridotto di altri 2 centesimi il prezzo consigliato, riportandolo a 2,19 euro al litro. Il tetto ufficiale resta però fissato a 2,25 euro. Intanto i prezzi medi dei carburanti registrano un lieve calo. Il diesel self-service si attesta a 2,26 euro, mentre la benzina supera di poco i 2 euro. Il governo valuta nuovi interventi sulle accise per contenere i rincari. Ci occupiamo di maltempo. Paura nel Trapanese, dove 2 trombe marine si sono abbattute tra Marsala e Petrosino, provocando feriti e ingenti danni. A Marsala la furia del vento ha devastato una scuola che ospitava 273 bambini messi al riparo dagli insegnanti. Alcuni hanno riportato ferite lievi. A Petrosino invece un'auto è stata scaraventata in un burrone, feriti 2 occupanti, case danneggiate, alberi abbattuti e strade interrotte. Vigili del fuoco e protezione civile sono ancora al lavoro nelle zone colpite. E infine la Formula 1. Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore vortice depressionario al sud con precipitazioni diffuse anche sul Lazio, Abruzzo e Molise. Nella mattinata di domani tempo molto instabile sulle regioni meridionali con piogge frequenti anche sul Lazio, Abruzzo e Molise e nubi sparse altrove. In giornata fenomeni ancora intensi al centro-sud, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il sole. Minime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello. Membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti.

0: radio con le notizie in presa diretta. News.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni sul gasolio russo, autorizzandone la vendita sui mercati internazionali. La decisione arriva dopo il colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin con l'obiettivo dichiarato di aumentare le forniture e contenere i prezzi dei carburanti. Sul fronte delle reazioni, il presidente ucraino Zelensky critica duramente la scelta di Washington, definendola un segnale di debolezza. Secondo Kiev, i ricavi delle vendite potrebbero finanziare nuovi attacchi russi e prolungare il conflitto. Intanto il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato la decisione di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale Europea. Dura la reazione dell'UE che valuta possibili contromisure. Anche l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, ribadisce il proprio sostegno all'indipendenza della giustizia internazionale. E restiamo oltreoceano. Forte terremoto a Panama, una scossa di magnitudo 7.6 ha fatto tremare il paese, provocando momenti di paura anche nella capitale, dove numerose persone si sono riversate in strada. Registrata anche una seconda scossa di magnitudo 6, al momento non si segnalano vittime, mentre sono in corso le verifiche sui danni. Escluso intanto il rischio tsunami dopo l'allerta inizialmente diramata per le coste del Pacifico. Veniamo in Italia con la cronaca. Salgono a 6 le aggressioni attribuite alla cosiddetta banda della minicar nera a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni colpito in strada da uno dei passeggeri. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo con prognosi riservata. Gli investigatori cercano 2 persone a bordo di una minicar elettrica e stanno esaminando le immagini delle telecamere. Al momento nessun identikit ufficiale dei responsabili. Il maltempo, paura nel Trapanese, dove 2 trombe marine hanno colpito le zone di Marsala e Petrosino, causando feriti e ingenti danni. A Marsala il vento ha investito una scuola con 273 bambini, messi al sicuro dagli insegnanti. Alcuni sono rimasti lievemente feriti, mentre a Petrosino 2 persone sono rimaste ferite dopo che la loro auto è finita in un burrone. Intanto allerta arancione in Lazio e Campania e gialla in altre 14 regioni. Nel napoletano si registrano allagamenti e scuole chiuse in diversi comuni. Un miglioramento è atteso nel fine settimana. E infine il calcio. Riparte la Serie B dopo la lunga sosta e lo fa con una vittoria netta dell'Avellino, che al Partenio Lombardi travolge la Sampdoria per 4-1. Una gara ricca di emozioni, decisa già nel primo tempo. La squadra di Nesta torna al successo e risale nelle zone alte della classifica, mentre si complica la situazione della Sampdoria di Corradi. Domani torna in campo anche la Serie A con 3 anticipi: Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Buonanotte.
2: Meteo. Altra giornata caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, migliora al nord. In mattinata saranno ancora frequenti le precipitazioni sulle regioni meridionali, con fenomeni anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Tempo più stabile sul resto d'Italia. Nel pomeriggio persisteranno precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà generalmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: mezzanotte e 14 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni sul gasolio russo, autorizzandone la vendita sui mercati internazionali. La decisione arriva dopo il colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin con l'obiettivo dichiarato di aumentare le forniture e contenere i prezzi dei carburanti. Sul fronte delle reazioni, il presidente ucraino Zelensky critica duramente la scelta di Washington, definendola un segnale di debolezza. Secondo Kiev, i ricavi delle vendite potrebbero finanziare nuovi attacchi russi e prolungare il conflitto. Intanto il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato la decisione di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale Europea. Dura la reazione dell'UE che valuta possibili contromisure. Anche l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, ribadisce il proprio sostegno all'indipendenza della giustizia internazionale. E restiamo oltreoceano. Forte terremoto a Panama. Una scossa di magnitudo 7.6 ha fatto tremare il paese, provocando momenti di paura anche nella capitale, dove numerose persone si sono riversate in strada. Registrata anche una seconda scossa di magnitudo 6. Al momento non si segnalano vittime, mentre sono in corso le verifiche sui danni. Escluso intanto il rischio tsunami dopo l'allerta inizialmente diramata per le coste del Pacifico. Veniamo in Italia con la cronaca. Salgono a 6 le aggressioni attribuite alla cosiddetta banda della minicar nera a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni colpito in strada da uno dei passeggeri. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo con prognosi riservata. Gli investigatori cercano due persone a bordo di una minicar elettrica e stanno esaminando le immagini delle telecamere. Al momento nessun identikit ufficiale dei responsabili. Il maltempo, paura nel Trapanese, dove due trombe marine hanno colpito le zone di Marsala e Petrosino, causando feriti e ingenti danni. A Marsala il vento ha investito una scuola con 273 bambini, messi al sicuro dagli insegnanti. Alcuni sono rimasti lievemente feriti, mentre a Petrosino due persone sono rimaste ferite dopo che la loro auto è finita in un burrone. Intanto allerta arancione in Lazio e Campania e gialla in altre 14 regioni. Nel napoletano si registrano allagamenti e scuole chiuse in diversi comuni. Un miglioramento è atteso nel fine settimana. E infine il calcio. Riparte la Serie B dopo la lunga sosta e lo fa con una vittoria netta dell'Avellino, che al Partenio Lombardi travolge la Sampdoria per 4-1. Una gara ricca di emozioni, decisa già nel primo tempo. La squadra di Nesta torna al successo e risale nelle zone alte della classifica, mentre si complica la situazione della Sampdoria di Corradi. Domani torna in campo anche la Serie A con 3 anticipi: Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Buonanotte.
2: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: mezzanotte e 21 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni sul gasolio russo, autorizzandone la vendita sui mercati internazionali. La decisione arriva dopo il colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin con l'obiettivo dichiarato di aumentare le forniture e contenere i prezzi dei carburanti. Sul fronte delle reazioni, il presidente ucraino Zelensky critica duramente la scelta di Washington, definendola un segnale di debolezza. Secondo Kiev, i ricavi delle vendite potrebbero finanziare nuovi attacchi russi e prolungare il conflitto. Intanto il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato la decisione di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale Europea. Dura la reazione dell'UE che valuta possibili contromisure. Anche l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, ribadisce il proprio sostegno all'indipendenza della giustizia internazionale. E restiamo oltreoceano. Forte terremoto a Panama. Una scossa di magnitudo 7.6 ha fatto tremare il paese, provocando momenti di paura anche nella capitale, dove numerose persone si sono riversate in strada. Registrata anche una seconda scossa di magnitudo 6. Al momento non si segnalano vittime, mentre sono in corso le verifiche sui danni. Escluso intanto il rischio tsunami dopo l'allerta inizialmente diramata per le coste del Pacifico. Veniamo in Italia con la cronaca. Salgono a 6 le aggressioni attribuite alla cosiddetta banda della minicar nera a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni colpito in strada da uno dei passeggeri. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo con prognosi riservata. Gli investigatori cercano due persone a bordo di una minicar elettrica e stanno esaminando le immagini delle telecamere. Al momento nessun identikit ufficiale dei responsabili. Il maltempo, paura nel Trapanese, dove due trombe marine hanno colpito le zone di Marsala e Petrosino, causando feriti e ingenti danni. A Marsala il vento ha investito una scuola con 273 bambini, messi al sicuro dagli insegnanti. Alcuni sono rimasti lievemente feriti, mentre a Petrosino due persone sono rimaste ferite dopo che la loro auto è finita in un burrone. Intanto allerta arancione in Lazio e Campania e gialla in altre 14 regioni. Nel napoletano si registrano allagamenti e scuole chiuse in diversi comuni. Un miglioramento è atteso nel fine settimana. E infine il calcio. Riparte la Serie B dopo la lunga sosta e lo fa con una vittoria netta dell'Avellino, che al Partenio Lombardi travolge la Sampdoria per 4-1. Una gara ricca di emozioni, decisa già nel primo tempo. La squadra di Nesta torna al successo e risale nelle zone alte della classifica, mentre si complica la situazione della Sampdoria di Corradi. Domani torna in campo anche la Serie A con 3 anticipi: Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Buonanotte.
2: Meteo. Altra giornata caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, migliora al nord. In mattinata saranno ancora frequenti le precipitazioni sulle regioni meridionali, con fenomeni anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Tempo più stabile sul resto d'Italia. Nel pomeriggio persisteranno precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà generalmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
0: È mezzanotte e 25 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni sul gasolio russo, autorizzandone la vendita sui mercati internazionali. La decisione arriva dopo il colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin con l'obiettivo dichiarato di aumentare le forniture e contenere i prezzi dei carburanti. Sul fronte delle reazioni, il presidente ucraino Zelensky critica duramente la scelta di Washington definendola un segnale di debolezza. Secondo Kiev, i ricavi delle vendite potrebbero finanziare nuovi attacchi russi e prolungare il conflitto. Intanto il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato la decisione di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale Europea. Dura la reazione dell'UE che valuta possibili contromisure. Anche l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, ribadisce il proprio sostegno all'indipendenza della giustizia internazionale. E restiamo oltreoceano. Forte terremoto a Panama. Una scossa di magnitudo 7.6 ha fatto tremare il paese, provocando momenti di paura anche nella capitale, dove numerose persone si sono riversate in strada. Registrata anche una seconda scossa di magnitudo 6. Al momento non si segnalano vittime, mentre sono in corso le verifiche sui danni. Escluso intanto il rischio tsunami dopo l'allerta inizialmente diramata per le coste del Pacifico. Veniamo in Italia con la cronaca. Salgono a 6 le aggressioni attribuite alla cosiddetta banda della minicar nera a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni colpito in strada da uno dei passeggeri. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo con prognosi riservata. Gli investigatori cercano due persone a bordo di una minicar elettrica e stanno esaminando le immagini delle telecamere. Al momento nessun identikit ufficiale dei responsabili. Il maltempo, paura nel Trapanese, dove due trombe marine hanno colpito le zone di Marsala e Petrosino, causando feriti e ingenti danni. A Marsala il vento ha investito una scuola con 273 bambini, messi al sicuro dagli insegnanti. Alcuni sono rimasti lievemente feriti, mentre a Petrosino due persone sono rimaste ferite dopo che la loro auto è finita in un burrone. Intanto allerta arancione in Lazio e Campania e gialla in altre 14 regioni. Nel napoletano si registrano allagamenti e scuole chiuse in diversi comuni. Un miglioramento è atteso nel fine settimana. E infine il calcio. Riparte la Serie B dopo la lunga sosta e lo fa con una vittoria netta dell'Avellino, che al Partenio Lombardi travolge la Sampdoria per 4-1. Una gara ricca di emozioni, decisa già nel primo tempo. La squadra di Nesta torna al successo e risale nelle zone alte della classifica, mentre si complica la situazione della Sampdoria di Corradi. Domani torna in campo anche la Serie A con 3 anticipi: Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Buonanotte.
2: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: È mezzanotte e 34 minuti.
2: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni sul gasolio russo, autorizzandone la vendita sui mercati internazionali. La decisione arriva dopo il colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin con l'obiettivo dichiarato di aumentare le forniture e contenere i prezzi dei carburanti. Sul fronte delle reazioni, il presidente ucraino Zelensky critica duramente la scelta di Washington, definendola un segnale di debolezza. Secondo Kiev, i ricavi delle vendite potrebbero finanziare nuovi attacchi russi e prolungare il conflitto. Intanto il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato la decisione di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale Europea. Dura la reazione dell'UE che valuta possibili contromisure. Anche l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, ribadisce il proprio sostegno all'indipendenza della giustizia internazionale. E restiamo oltreoceano. Forte terremoto a Panama. Una scossa di magnitudo 7.6 ha fatto tremare il paese, provocando momenti di paura anche nella capitale, dove numerose persone si sono riversate in strada. Registrata anche una seconda scossa di magnitudo 6. Al momento non si segnalano vittime, mentre sono in corso le verifiche sui danni. Escluso intanto il rischio tsunami dopo l'allerta inizialmente diramata per le coste del Pacifico. Veniamo in Italia con la cronaca. Salgono a 6 le aggressioni attribuite alla cosiddetta banda della minicar nera a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni colpito in strada da uno dei passeggeri. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo con prognosi riservata. Gli investigatori cercano 2 persone a bordo di una minicar elettrica e stanno esaminando le immagini delle telecamere. Al momento nessun identikit ufficiale dei responsabili. Il maltempo, paura nel Trapanese, dove 2 trombe marine hanno colpito le zone di Marsala e Petrosino, causando feriti e ingenti danni. A Marsala il vento ha investito una scuola con 273 bambini, messi al sicuro dagli insegnanti. Alcuni sono rimasti lievemente feriti, mentre a Petrosino 2 persone sono rimaste ferite dopo che la loro auto è finita in un burrone. Intanto allerta arancione in Lazio e Campania e gialla in altre 14 regioni. Nel napoletano si registrano allagamenti e scuole chiuse in diversi comuni. Un miglioramento è atteso nel fine settimana. E infine il calcio. Riparte la Serie B dopo la lunga sosta e lo fa con una vittoria netta dell'Avellino, che al Partenio Lombardi travolge la Sampdoria per 4-1. Una gara ricca di emozioni, decisa già nel primo tempo. La squadra di Nesta torna al successo e risale nelle zone alte della classifica, mentre si complica la situazione della Sampdoria di Corradi. Domani torna in campo anche la Serie A con 3 anticipi: Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Buonanotte.
3: Meteo. Altra giornata caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, migliora al nord. In mattinata saranno ancora frequenti le precipitazioni sulle regioni meridionali, con fenomeni anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Tempo più stabile sul resto d'Italia. Nel pomeriggio persisteranno precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà generalmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: mezzanotte e 41 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni sul gasolio russo, autorizzandone la vendita sui mercati internazionali. La decisione arriva dopo il colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin con l'obiettivo dichiarato di aumentare le forniture e contenere i prezzi dei carburanti. Sul fronte delle reazioni, il presidente ucraino Zelensky critica duramente la scelta di Washington, definendola un segnale di debolezza. Secondo Kiev, i ricavi delle vendite potrebbero finanziare nuovi attacchi russi e prolungare il conflitto. Intanto il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato la decisione di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale Europea. Dura la reazione dell'UE, che valuta possibili contromisure. Anche l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, ribadisce il proprio sostegno all'indipendenza della giustizia internazionale. E restiamo oltreoceano. Forte terremoto a Panama. Una scossa di magnitudo 7.6 ha fatto tremare il paese, provocando momenti di paura anche nella capitale, dove numerose persone si sono riversate in strada. Registrata anche una seconda scossa di magnitudo 6. Al momento non si segnalano vittime, mentre sono in corso le verifiche sui danni. Escluso intanto il rischio tsunami dopo l'allerta inizialmente diramata per le coste del Pacifico. Veniamo in Italia con la cronaca. Salgono a 6 le aggressioni attribuite alla cosiddetta banda della minicar nera a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni colpito in strada da uno dei passeggeri. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo con prognosi riservata. Gli investigatori cercano due persone a bordo di una minicar elettrica e stanno esaminando le immagini delle telecamere. Al momento nessun identikit ufficiale dei responsabili. Il maltempo, paura nel Trapanese, dove due trombe marine hanno colpito le zone di Marsala e Petrosino, causando feriti e ingenti danni. A Marsala il vento ha investito una scuola con 273 bambini, messi al sicuro dagli insegnanti. Alcuni sono rimasti lievemente feriti, mentre a Petrosino due persone sono rimaste ferite dopo che la loro auto è finita in un burrone. Intanto allerta arancione in Lazio e Campania e gialla in altre 14 regioni. Nel napoletano si registrano allagamenti e scuole chiuse in diversi comuni. Un miglioramento è atteso nel fine settimana. E infine il calcio. Riparte la Serie B dopo la lunga sosta e lo fa con una vittoria netta dell'Avellino, che al Partenio Lombardi travolge la Sampdoria per 4-1. Una gara ricca di emozioni, decisa già nel primo tempo. La squadra di Nesta torna al successo e risale nelle zone alte della classifica, mentre si complica la situazione della Sampdoria di Corradi. Domani torna in campo anche la Serie A con 3 anticipi: Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Buonanotte.
2: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet. Sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 50 minuti.
2: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni sul gasolio russo, autorizzandone la vendita sui mercati internazionali. La decisione arriva dopo il colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin con l'obiettivo dichiarato di aumentare le forniture e contenere i prezzi dei carburanti. Sul fronte delle reazioni, il presidente ucraino Zelensky critica duramente la scelta di Washington, definendola un segnale di debolezza. Secondo Kiev, i ricavi delle vendite potrebbero finanziare nuovi attacchi russi e prolungare il conflitto. Intanto il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato la decisione di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale Europea. Dura la reazione dell'UE che valuta possibili contromisure. Anche l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, ribadisce il proprio sostegno all'indipendenza della giustizia internazionale. E restiamo oltreoceano. Forte terremoto a Panama. Una scossa di magnitudo 7.6 ha fatto tremare il paese, provocando momenti di paura anche nella capitale, dove numerose persone si sono riversate in strada. Registrata anche una seconda scossa di magnitudo 6. Al momento non si segnalano vittime, mentre sono in corso le verifiche sui danni. Escluso intanto il rischio tsunami dopo l'allerta inizialmente diramata per le coste del Pacifico. Veniamo in Italia con la cronaca. Salgono a 6 le aggressioni attribuite alla cosiddetta banda della minicar nera a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni colpito in strada da uno dei passeggeri. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo con prognosi riservata. Gli investigatori cercano due persone a bordo di una minicar elettrica e stanno esaminando le immagini delle telecamere. Al momento nessun identikit ufficiale dei responsabili. Il maltempo, paura nel Trapanese, dove due trombe marine hanno colpito le zone di Marsala e Petrosino, causando feriti e ingenti danni. A Marsala il vento ha investito una scuola con 273 bambini, messi al sicuro dagli insegnanti. Alcuni sono rimasti lievemente feriti, mentre a Petrosino due persone sono rimaste ferite dopo che la loro auto è finita in un burrone. Intanto allerta arancione in Lazio e Campania e gialla in altre 14 regioni. Nel napoletano si registrano allagamenti e scuole chiuse in diversi comuni. Un miglioramento è atteso nel fine settimana. E infine il calcio. Riparte la Serie B dopo la lunga sosta e lo fa con una vittoria netta dell'Avellino, che al Partenio Lombardi travolge la Sampdoria per 4-1. Una gara ricca di emozioni, decisa già nel primo tempo. La squadra di Nesta torna al successo e risale nelle zone alte della classifica, mentre si complica la situazione della Sampdoria di Corradi. Domani torna in campo anche la Serie A con 3 anticipi: Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Buonanotte.
3: Meteo. Altra giornata caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, migliora al nord. In mattinata saranno ancora frequenti le precipitazioni sulle regioni meridionali, con fenomeni anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Tempo più stabile sul resto d'Italia. Nel pomeriggio persisteranno precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà generalmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: È mezzanotte e 57 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni sul gasolio russo, autorizzandone la vendita sui mercati internazionali. La decisione arriva dopo il colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin con l'obiettivo dichiarato di aumentare le forniture e contenere i prezzi dei carburanti. Sul fronte delle reazioni, il presidente ucraino Zelensky critica duramente la scelta di Washington, definendola un segnale di debolezza. Secondo Kiev, i ricavi delle vendite potrebbero finanziare nuovi attacchi russi e prolungare il conflitto. Intanto il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato la decisione di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale Europea. Dura la reazione dell'UE che valuta possibili contromisure. Anche l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, ribadisce il proprio sostegno all'indipendenza della giustizia internazionale. E restiamo oltreoceano. Forte terremoto a Panama, una scossa di magnitudo 7.6 ha fatto tremare il paese, provocando momenti di paura anche nella capitale, dove numerose persone si sono riversate in strada. Registrata anche una seconda scossa di magnitudo 6, al momento non si segnalano vittime, mentre sono in corso le verifiche sui danni. Escluso intanto il rischio tsunami dopo l'allerta inizialmente diramata per le coste del Pacifico. Veniamo in Italia con la cronaca. Salgono a 6 le aggressioni attribuite alla cosiddetta banda della minicar nera a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni colpito in strada da uno dei passeggeri. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo con prognosi riservata. Gli investigatori cercano due persone a bordo di una minicar elettrica e stanno esaminando le immagini delle telecamere. Al momento nessun identikit ufficiale dei responsabili. Il maltempo, paura nel Trapanese, dove due trombe marine hanno colpito le zone di Marsala e Petrosino, causando feriti e ingenti danni. A Marsala il vento ha investito una scuola con 273 bambini, messi al sicuro dagli insegnanti. Alcuni sono rimasti lievemente feriti, mentre a Petrosino due persone sono rimaste ferite dopo che la loro auto è finita in un burrone. Intanto allerta arancione in Lazio e Campania e gialla in altre 14 regioni. Nel napoletano si registrano allagamenti e scuole chiuse in diversi comuni. Un miglioramento è atteso nel fine settimana. E infine il calcio. Riparte la Serie B dopo la lunga sosta e lo fa con una vittoria netta dell'Avellino, che al Partenio Lombardi travolge la Sampdoria per 4-1. Una gara ricca di emozioni, decisa già nel primo tempo. La squadra di Nesta torna al successo e risale nelle zone alte della classifica, mentre si complica la situazione della Sampdoria di Corradi. Domani torna in campo anche la Serie A con 3 anticipi: Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Buonanotte.
0: È l'una.
2: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie che contano. Ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:16.
2: Meteo.
3: Altra giornata caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, migliora al nord. In mattinata saranno ancora frequenti le precipitazioni sulle regioni meridionali, con fenomeni anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Tempo più stabile sul resto d'Italia. Nel pomeriggio persisteranno precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà generalmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: È 1:27.
1: Meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:43.
2: Meteo. Altra giornata caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, migliora al nord. In mattinata saranno ancora frequenti le precipitazioni sulle regioni meridionali, con fenomeni anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Tempo più stabile sul resto d'Italia. Nel pomeriggio persisteranno precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà generalmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: è 1:59.
1: Meteo.
2: Altra giornata caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, migliora al nord. In mattinata saranno ancora frequenti le precipitazioni sulle regioni meridionali, con fenomeni anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Tempo più stabile sul resto d'Italia. Nel pomeriggio persisteranno precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà generalmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.